0: L'autista ci è rimasto secco.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
0: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
0: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
2: Oh mio Dio, era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
0: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi
2: morta,
0: spiego.
2: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
2: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se diamo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
2: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
2: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei, continuerei per il giornale.
2: Lowey, dov'è accaduto?
0: Western, angolo con la 31.
2: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
3: Main 4227.
1: Chi? Ah, bacio, dove sei?
3: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
3: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
3: Nessuno?
1: Eh? Non sento.
3: Morningside.
1: Hai chi?
3: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
3: Community Hospital, la
1: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Bacio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
3: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Bacio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
3: E allora da un'occhiata,
1: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Bacio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel maledetto vestito...
3: Come?
1: Duffy!
3: Puoi fare piano, io non sento
1: Duffy!
3: Niente!
1: Duffy! Bell'aiuto mi date!
3: Nessuno!
1: Duffy!
3: Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
3: Via Olimpia, 2-1-6!
0: Sì, capo!
1: Lowey, conto su di te!
0: Agli ordini,
1: ho
0: capo.
1: Bisogno di qualche giovanotto!
0: Che genere?
1: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
0: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
0: E tu sei sempre il mio
1: E
0: capo.
1: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
0: Ci penso io, capo.
1: Ok, non
0: tranquillo.
1: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
2: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
2: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
2: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
2: Sì, come? Nessuno? Ah, oh, non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
2: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
2: Devo trovare la signora Bond.
1: Non aprire la porta.
2: Vado a Vittorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
2: Fermi,
4: aspetta un momento.
2: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
5: Mi stia a sentire, signora.
1: Ehi, lei.
6: Dice a me.
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
5: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
2: Ma lasciatemi andare,
5: ne dobbiamo parlare.
2: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
5: Buona questa.
1: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
5: Lei sa dov'è?
2: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
5: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
2: però...
5: signora, e quindi l'avverto.
1: No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
5: Di andare dove?
1: Fuori!
5: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
5: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
5: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
2: Che cosa vuole che le dica?
5: Cosa ne sa di Williams?
2: Cosa ne sa di Williams?
5: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
2: oh,
5: la farò
2: no,
5: parlare io.
2: Non osate toccarmi, se non volete che mi fa...
5: Attenti, ha una rivoltella.
2: È mia, prendila, Walter.
5: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
2: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
5: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
5: Così, eh? Interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
5: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
5: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
5: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
5: Cosa?
3: Per portargli un piccolo madro.
9: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
5: Senta anche lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
3: Dovrebbe saperla.
5: Johnson la dichiara in arresto.
3: Cosa?
5: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
5: Lo
1: facendo?
5: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
5: E intanto...

0: Comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No. Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
2: Avanti, ci provi.
0: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
0: Ah, è così.
1: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
0: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
0: E io corro il rischio. Procedete.

0: C'entra quest'uomo nella faccenda?
1: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
2: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
1: E chi altro mai?
0: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
2: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
1: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
0: Ehi, fate venire subito il sindaco!
2: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
1: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
1: e
3: sai?
1: E le dirò di più.
0: Sì?
1: Le dirò perché l'hanno fatto.
2: Non sì. Le badi.
1: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
3: Ma che cosa? Ci deve essere assolutamente sbagliata.
2: Signora, lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
4: Cosa sta?
5: È lì dentro! Redazione!
0: Pronto!
5: Sensazionale!
0: Dietro tutti quanti!
2: Ma se non ha la pistola!
0: Fuori la pistola!
3: Ma è innocuo!
0: Niente rischi, sparate sullo
3: la
0: scrittoio!
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
2: Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata!
1: Voglio uscire
0: Chiudete
1: da
0: la
1: qui!
0: Ma come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
5: Sì, ma che le prendi?
2: Ehi, Jack, sono pronto! Hilde, chiama Duffy!
0: Fermatela!
2: Lei sta bleffando!
0: Allora, ragazzi, mirate al centro!
3: Non vorrò ammazzarlo!
0: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
5: Sì, è il momento!
0: Sei sotto tiro, William!
5: Ma senti, ragazzi!
0: Non hai scampo!
5: È la fine!
0: Conto fino a
5: ci
0: tre!
5: Ci siamo! Uno, precedenza assoluta!
0: Due,
5: un secondo!
0: Tre, aprite! Vi ho preso, Williams!
6: Avanti, sparatemi!
0: Esci di lì!
5: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio!
0: Tiratelo fuori!
5: E è stato preso!
0: Niente scherzi, tu, eh!
7: È svenuto al momento della cattura!
5: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza!
7: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata!
2: Un imponente cordone di polizia!
7: Duffy, il monopost ha consegnato Williams alle
0: mani! Rimanete a questi due!
7: Il seguito a dopo!
5: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo!
2: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
5: Dove è finita la vecchia?
0: Già,
5: è uscita! Addio, chi era quella ragazza che era con lei?
2: Chi era quella ragazza? Non dovrebbe essere una...
0: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
2: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
0: Ah, crede? Salve, Fred!
8: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
0: Che coppia, sindaco?
8: Li vedo un po' brutti, però.
0: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
2: Bello lei.
0: Niente male.
3: Staremo
0: non risponde.
3: A vedere.
0: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
8: Bene, prevedo due annetti a testa per voi, figlioli
2: cari. Davvero?
3: Se crede d'aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
8: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
2: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
0: Ma certo.
2: Serio? Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
3: Non è vero.
2: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
8: Stavolta
2: Post.
8: Stavolta non funziona.
5: Pronto, sono Arthur.
2: Questo lo dice lei.
5: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
2: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
5: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
5: Farete...
2: Non ci faccia stare.
5: Le scope in una prigione di stanza.
2: Le scope? Oh, quelle lo so fare molto bene.
5: Vi ordino di venire subito nel mio ufficio.
0: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
2: Duffy, chiama Leibovitz.
8: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
2: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
0: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
2: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
9: Ecco il rinvio!
0: Chi è lei? Vada fuori di qui!
9: Oh, non potete corrompermi, mia moglie
2: rinvio,
9: ha detto...
2: Come ha detto
0: se ne vada!
9: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No,
3: cosa?
9: Eccolo qui! Non voglio andare al protocollo!
0: Chi
9: mia
0: è
9: moglie ha detto...
0: Frank, buttalo fuori!
3: Ehi, no, un momento! Chi ha cercato di corromperla?
9: Non volevano prendere un pazzo!
2: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post!
0: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
2: L'uomo è un impostore!
0: Arrestato!
3: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
2: È un assassino, non è vero!
0: Mai visto prima!
9: Se raccontassi a mia
3: lei,
9: moglie
3: come
9: che...
3: si chiama?
9: Betty Bone, Bone per gli amici!
2: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
3: parlando
2: con questo messaggio?
3: Con
9: certo, io! Cercarono subito di comprarmi!
3: E chi erano?
9: Quelli, loro!
0: Ah, sono tutte assurdità! Quest'uomo parla come un bambino!
2: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza!
9: L'innocenza.
8: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
3: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
0: Ma come
3: rieletto?
0: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
2: E allora salviamo anche
0: stia
2: sua madre.
0: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
2: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
9: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
2: Troppo lontano.
9: Non era ancora la signora Pettibone,
2: no, no,
9: allora. Era soltanto
2: capire
9: la signorina Jones.
0: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
2: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
0: Pete, togli le manette ai miei amici.
5: Stavo per
0: è
5: farlo.
0: È inqualificabile come tu abbia
2: è
0: potuto. Burns, lei non immagina il mio rammarico.
2: Oh.
0: Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
5: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
0: Come ho detto che è il suo nome?
9: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
0: gran
9: mia moglie.
0: Gran bella donna.
4: Se non l'ha ancora vista.
0: È a posto però, no?
9: Oh, va benissimo per me, anche se è vero che mia moglie è un
0: la po'... La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
2: Cioè,
0: lei...
2: per altre 3 ore circa,
3: giusto
2: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.

0: Il vostro arresto vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
1: Non sia troppo precipitoso, Burns, o si ritroverà con una brutta querela.
2: Chissà che ne dirà il governatore.
1: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
0: Sì, perfettamente, ha ragione.
1: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
3: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
1: Sarebbe orgogliosa,
4: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
2: Abbiamo
4: Post
2: corso un
4: di
2: gran brutto
4: mattina.
2: Rischio questa volta.
4: Passami, Duffy.
2: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
4: Cosa? Ma cercatelo.
2: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
4: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
2: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
4: Sì.
2: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
4: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
2: Ah, sì, certo.
4: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
2: Che vada dove?
4: Ma da Bruce, naturalmente.
2: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
4: Coraggio,
2: il treno
4: Coraggio, mandagli
2: delle
4: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
2: Verità.
4: Ma perché non si fa
2: la
4: mettere un telefono anche lì?
2: Sono un po' confusa, Walter.
4: Muoviti, forse... Hilde.
2: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
4: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
2: Oh, Walter,
4: è già abbastanza difficile.
2: Senti, senti un attimo.
4: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
2: Ma chi farà il servizio?
4: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
2: Questa ormai è una cosa mia, è come
4: Pronto?
2: Se...
4: Ah, Duffy, finalmente.
2: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
4: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
2: Perché?
4: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
2: Walter,
4: e che è quella
2: io,
4: che vuoi.
2: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
4: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
2: Fa.
4: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
2: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
4: No, è ancora qui.
2: Sono Hilda Johnson. Il 40°
4: Duffy.
2: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
5: Possesso di moneta falsa.
2: Possesso di moneta?
4: Scusa un momento, Duffy.
2: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
6: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
4: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
6: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
4: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
6: Pensavo che non mi amassi.
4: E adesso lo pensi ancora?
6: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
4: Beh...
6: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
4: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
2: Oh, e la faremo questa volta alla luna di miele.
4: Ma certo.
2: Sì, vero.
4: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
2: Oh, dove? Dove?
4: Non lo sappiamo.
2: Andiamo.
4: Dove andiamo?
2: Andiamo alle cascate del Niagara.
4: Cascate del Niagara.
2: Per 15 giorni.
4: Certo, mia cara,
2: grazie.
4: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica
2: non
4: chiedere a... Guarda,
2: se non se ne può fare a me.
4: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma per combattere la povertà.
1: Rosa, esci! Com'è uscito 80?
2: 80.
1: Che cos'è, una lotteria?
2: No, è un sorteggio così al giorno, no?
1: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
2: 15.000, 31.000 lire.
1: E lei l'ha vinto oggi?
2: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
2: Ho finito un attimo!
3: Mi dispiace!
2: 80 è uscito!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguagualmente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili e la campagna, masserie bellini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi.
4: Ci sa busca mentre fa netto, metti anche le tene a pezzi.
5: Trambune, non trambune, metti anche le tene a pezzi.
4: Ce ne danno, trambotte,
5: squasciamo un catarro.
0: Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è parsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.
3: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
6: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
3: Del Taranto cosa sa?
6: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul molo a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi.

0: meglio.
1: No, c'è un po' di vento, ma comunque per la manovra non è alcun problema. Insomma, è una manovra che prima Marina Fanno si è abbastanza allenati a questo tipo di manovra. Basta vedere un rilevamento, questo rilevamento, insomma, il resto

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
2: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
2: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
2: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
2: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
2: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
2: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
2: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
2: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
2: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
2: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
2: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
2: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa.

0: niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
1: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy? È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
1: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
1: Mi è venuta fame, di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
1: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
1: Calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
1: No, ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
1: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
1: Sai, Ann abita qui.
4: E allora?
1: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
1: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
1: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
1: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il ladruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Ma credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginare.

0: Immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno $50.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero. Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: can't love me. Honey, can't love me.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10.15 alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.

0: avevo mai visto niente di simile. È un bel sistema.
1: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
1: Chiedilo allo studente.
0: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
0: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
3: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
4: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
0: E io che faccio?
2: 2 cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
3: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
0: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
0: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
3: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
0: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
0: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
3: Senti un po', John.
2: Dimmi.
3: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
3: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo?
3: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo.
3: Ma tu sorvegliavi me oppure la banca? Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
2: Che facevi ancora là?
3: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
3: Solo pochi secondi.
0: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
3: Ma ti dico.
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
3: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
0: Che hai?
3: Devo parlarti.
0: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta o cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?

0: Ne sei proprio convinto, George.
1: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
0: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
1: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
0: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
1: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
0: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì. Sarà ragionevole?
0: Credo di sì.
1: Come sarebbe a dire?
0: Non farà niente.
1: Spero di no.
0: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Da retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol.

0: portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarlo.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Senti, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai.
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che fai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fai che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle!
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
4: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli.
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne.
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla.
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù. Va giù.
0: No!
1: Giù.
0: No!
1: Fino in fondo!
0: No!
1: Giù!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma... lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatemi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
2: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
2: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank, bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
6: Buttalo!
5: Su, mettiti là.
3: Dieci secondi.

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: è scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Arrendetevi. Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza.
0: Tu.
4: Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
4: Comprate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Aeni.
3: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Magica! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: me.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
4: Arrendetevi, siete completamente circondati.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No, io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Lo pesti a Lunerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, Lunerti ancora, Frigeri interviene, ancora Lunerti, rete! Rete! Lunerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in bocca.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 stanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: never ride a dog.
1: Stai qui.
2: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
2: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
3: A Hitler.
2: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
2: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
2: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna. No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso. Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
2: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel. Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
2: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno.

0: Credo che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. No?
1: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.

0: Oddio!
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
0: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotroyer. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è?

0: C'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: Da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
0: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
0: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
0: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
0: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
0: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
0: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
0: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
2: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: va
1: sono
0: bene, va bene.
1: Mi spiace.
0: Ora mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore.

0: sembra.
1: Eccolo lì.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo. Congratulazioni, Rex. Eccezionale.
1: Grazie.
0: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
2: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
3: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
0: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
2: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no? Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
2: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
2: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
2: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
0: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
2: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
0: E crede di agire bene?
2: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
0: Non può persuaderlo, Holmes.
4: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
0: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
5: Calmati, Watson.
2: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
4: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
2: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
4: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
6: Non è d'accordo?
5: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
4: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
5: Grazie.
0: Può farne a meno ora, Lestrade.

0: Hofner, la fido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
1: Sono onorato, dottor Tobel.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
1: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
1: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno.

0: Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio.
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: Holmes,
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: Se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che
1: lasciami in pace.

0: Heal up. That leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Dave Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes. E credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: Pon esto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per...

0: decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
2: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
2: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
2: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
3: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
4: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
3: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
4: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
3: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
5: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
3: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
4: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
3: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. Lo ha aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
1: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tope, andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti.

0: Holmes.
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, e cosa nobile. E io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fai a fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva.

0: allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita ad organizzarla il Comitato 15 dicembre.
1: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri,

0: far vivere Taranto e per far rivivere questa città?
1: Il tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.
2: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini, meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
4: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro, e nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
5: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
6: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
5: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
7: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
3: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
8: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
9: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio, e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
10: Ci stanno facendo morire.
3: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
11: Dobbiamo liberarci da questo mostro. Taranto libera!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, 14ª edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che

0: Vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
1: Aspetta.
0: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
0: C'è solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente sì.
0: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo l'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti,

0: Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Filippo, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oli. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
10: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
12: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti.

0: bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice, ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona al piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli, io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido.

0: lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
0: l'altro Luca
1: dall'altra parte,
0: che male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice,
0: popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Boracino non si poteva proprio fare diversamente, i pugliesi, insomma, forse non se lo meritavano questo ulteriore aumento, anche se, insomma, abbiamo sentito nel servizio si tratta comunque di un aumento minimo e che fino ai 15.000 euro non toccherà, insomma, le tasche dei meno abbienti.
1: Sì, è stato spiegato molto bene e devo dire che l'alternativa a questa misura sarebbe stata quella di chiudere degli ospedali, chiudere dei reparti o chiudere addirittura degli ospedali e penso che questo sarebbe stato ancora peggio. Ma perché si arriva a questo? Si arriva perché Emiliano prima e De Caro in questi primi 6 mesi, 5 mesi hanno sprecato soldi? No, magari anche forse, ma parzialmente, ma in maniera residuale. La verità è che si arriva a ciò perché dal 2000, sul 2025, sul 2024 ci sono stati dei costi per tutte le regioni, infatti tutte le regioni stanno nelle condizioni della Puglia, perché il governo ha fatto delle azioni che ha migliorato sicuramente il livello dei lavoratori della sanità, penso all'aumento del contratto collettivo del lavoro, giusto. E ha messo in circolo alcuni farmaci che prima venivano prescritti soltanto ad esempio negli ospedali, che adesso invece sono prescrivibili anche dai medici di famiglia, che hanno migliorato le condizioni di vita e di salute dei cittadini, ma per queste misure non ha trasferito le risorse adeguate. Questa è la verità che purtroppo però devo dire, grazie ad una campagna aggressiva del centrodestra da questo punto di vista, poche volte si mette in luce, cioè noi abbiamo avuto 349 milioni di aumento di questi costi, soprattutto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori e per dei nuovi farmaci che adesso sono prescrivibili, penso per esempio a dei farmaci per i diabetici, ma non soltanto per loro, anche dei farmaci oncologici di natura innovativi e molto performanti, che su queste cose il governo non ha trasferito le risorse. Quindi quasi queste voci unite alle voci del costo dell'aumento dell'energia, quindi per le bollette che abbiamo dovuto pagare per gli ospedali, per quanto riguarda la luce, il gas, eccetera, abbiamo avuto quasi 490 milioni di aumento.

0: dei quali ce ne sono stati trasferiti soltanto 140
1: Ecco, qui
0: in
1: volevo
0: più.
1: arrivare, Borraccino. Questi
0: Questo, questa è la
1: 140 milioni
0: verità.
1: di euro che lo Stato ha riconosciuto comunque alla Regione Puglia, li ritenete a questo punto insufficienti? Quanti ne servivano?
0: Dottoressa, non sono insufficienti, non è la, cioè, non è la verità, cioè, non ci hanno trasferito quello che loro hanno deciso, cioè Gemmato, il sottosegretario alla sanità, che è anche pugliese, e il ministro Schillaci hanno firmato il contratto con i lavoratori e non ci hanno dato le risorse adeguate, hanno messo in circolo, hanno consentito ai medici di famiglia di poter prescrivere dei farmaci importanti, io dico che migliorano la salute dei cittadini, ma non ci hanno dato la copertura economica, questa è la verità,
1: Quanto
0: questa è la
1: serviva?
0: pura e santa verità. Servivano altre 300 milioni di euro che non ci hanno dato, questa è la verità, cioè i costi aumentati, ci sono delle tabelle che dimostrano ciò, soltanto del contratto collettivo del lavoro e i farmaci producevano oltre 400 milioni in più di fabbisogno nel 2025 sul 2024, loro ci hanno trasferiti soltanto 140 e adesso fanno anche la pubblicità dicendo che ci hanno dato più soldi rispetto all'anno precedente, ma quelle cose non le ha decise Emiliano e non le ha decise De Caro, anche se ripeto, è giusto che l'abbiano fatto, è giusto che abbiano rinnovato il contratto ai dipendenti della sanità, anzi bisognava farlo anche prima, ed è giusto che abbiano dato la possibilità a questi farmaci di essere a disposizione di tutti attraverso la prescrizione anche dei medici di famiglia, ma non ci hanno dato la copertura economica per come dire, mettere a disposizione del bilancio delle regioni, non solo della Puglia, queste risorse. Faccio un esempio banale, la regione Lombardia ha un deficit sanitario per 4 volte e mezza quello nostro, 1.600 milioni, cioè 1 miliardo e 600 milioni. È vero che la Lombardia è 2 volte la Puglia, 2 volte e mezza, ma ha un disavanzo per 4 volte e mezza. Il Piemonte, che ha poco più di 1 milione di maggiori abitanti rispetto alla Puglia, ha un disavanzo di quasi 900 milioni di euro. La regione Basilicata, che è un ottavo della nostra regione, ha un disavanzo di oltre 60 milioni di euro. Cioè, tutte le regioni stanno in queste condizioni. Se vediamo le dichiarazioni di alcuni presidenti di regioni, anche del centrodestra, penso al Molise, penso alla Basilicata, ma penso anche a Piemonte, Veneto, Lombardia, anche loro sono, fra virgolette, lo dico in maniera semplicistica, arrabbiati con il governo perché non ha trasferito le risorse adeguate a quelle che sono stati gli aumenti decisi da loro, decisi dal governo nazionale e poi
1: Chiarissimo.
0: catapultate sulle regioni. Io penso che questo bisognerebbe far passare. Poi noi siamo stati costretti ad aumentare l'addizionale regionale, anche se abbiamo tenuto a riparo i redditi più deboli, e per quelli medi si inciderà davvero per risorse. Io capisco che anche 4 euro possono essere, al mese possono essere importanti, però stiamo parlando veramente di una misura esigua. Il conto più salato lo pagheranno quelli che hanno il reddito sopra 50.000 euro, che pagheranno 60-70 euro in più al mese. Però, insomma, diciamo, stiamo parlando di
1: Se lo
0: redditi
1: possono anche
0: abbastanza
1: permettere,
0: alti.
1: dice lei a quel
0: Sì, su
1: punto.
0: redditi abbastanza, su redditi
1: Vabbè.
0: abbastanza alti, diciamo.
1: Grazie, grazie per essere stato
0: Grazie a
1: con
0: voi e
1: noi.
0: grazie per questa possibilità, ancora una volta, di poter dire la verità perché si arriva a questo aumento delle tasse nel campo della sanità.
1: Adesso,
0: L'alternativa, lo
1: ovviamente.
0: ripeto, sarebbe stato quello della chiusura degli ospedali, che secondo me sarebbe stato ancora peggio.
1: Grazie ancora per essere stato con noi al consigliere regionale del PD Cosimo Borraccino. Ovviamente vogliamo sentire anche chi la pensa diversamente rispetto a questo disavanzo. E allora ci colleghiamo con Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia. Ben trovato. Allora, Di Cuia, non so se ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Borraccino. Ripartiamo dalla comparazione tra regioni che Borraccino appunto faceva. Diceva un po' in tutta Italia ci si lamenta, insomma, di questa situazione, il disavanzo non è solo pugliese, che ne pensa lei?
2: Intanto buongiorno, bentrovati,
1: Buongiorno.
2: grazie per l'invito. La penso in maniera diametralmente opposta dal collega Borraccino, che insomma ha saputo, diciamo, raccontare il suo punto di vista, ma che ovviamente non mi trova d'accordo. Il buco che oggi registriamo nella sanità pugliese è il frutto di anni di scelte sbagliate dei governi che si sono succeduti in Puglia. Se non partiamo da questo assunto, stiamo negando la verità.

0: Questo è un problema sia per la gestione di questo debito, ma soprattutto per il futuro, perché è di ieri la notizia apparsa sulla stampa che nei primi 4 mesi del 2026 le ASL pugliesi hanno perso in termini finanziari rispetto allo stanziamento previsto circa 90 milioni di euro, il che significa, da quanto ci è dato capire, che si continua a produrre debito. E la cosa grave, guardi, è che non si può paragonare la sanità lombarda a quella pugliese, perché la sanità lombarda è una sanità che eroga un servizio adeguato e soddisfacente ai residenti della regione Lombardia e devo dire anche a tanti italiani che si recano in Lombardia per ricevere le cure, compresi tanti nostri concittadini pugliesi. Qui in Puglia, se lei oggi prova a prenotare una risonanza magnetica, non avrà una prenotazione prima del 2028. A questo aumento dei costi non corrisponde un miglioramento del servizio e questa è la cosa grave sulla quale ci si deve concentrare. Noi come centrodestra abbiamo presentato una proposta di legge proprio nelle settimane scorse per istituire una commissione d'inchiesta che faccia luce sulle responsabilità e sulle cause di questo buco, perché il problema è che se non si capisce dove sta la malattia, non possiamo trovare la cura per stanare questa malattia, ma io voglio dire, davvero si può negare.
1: Secondo Forza Italia e il centrodestra più in generale, visto che ha parlato insomma, un'azione unitaria, ci sono state anche delle note unitarie, qual è sostanzialmente il problema? Dove sta il bubone?
0: Ma noi crediamo che la spesa sia assolutamente fuori controllo. E non è una spesa produttiva finalizzata al miglioramento del servizio, alla riduzione dei tempi delle liste d'attesa, ma è una spesa legata in grandissima parte al clientelismo che è stato fatto in questi anni, a una gestione sbagliata delle ASL e delle società partecipate dalle ASL, penso in primo luogo a Sanità Service, e a delle scelte strategiche sbagliate. Guardate, pensiamo all'ospedale Covid, quello realizzato in fiera a Bari, che è costato decine di milioni di euro e non è mai entrato in funzione. Ma come quello ci sono tantissimi esempi. Guardiamo a Zancataldo. È un ospedale per il quale ancora oggi ci viene raccontato, dopo un investimento importantissimo, che servono altre decine e decine di milioni di euro e l'apertura è lontanissima. Questo per dire che manca la programmazione strategica in tutta la regione, in tutte le ASL, e ovviamente ogni scelta sbagliata ha dei costi, sia in termini finanziari e sia soprattutto in termini di mancata erogazione del servizio ai cittadini. Su questo bisogna fare luce. Io davvero spero che il centro-sinistra e De Caro accolgano la nostra proposta, che non è una proposta finalizzata a una polemica sterile o propagandistica, è semplicemente una proposta di legge finalizzata a fare luce nell'interesse di tutti i pugliesi, quindi anche della parte politica che oggi governa la regione, perché si possa fare luce sulle cause di questo vero e proprio disastro. Però voglio dire davvero agli amici del centro-sinistra, non facciamo paragoni azzardati con altre regioni, perché la vicenda Puglia, la vicenda sanitaria in Puglia è una questione che merita un'attenzione tutta sua, tutta particolare, tutta peculiare e credo che il compito della classe dirigente che oggi governa la regione è quello di dare risposte concrete ai cittadini che sono tutti giustamente arrabbiatissimi, perché oggi chiedere anche un solo euro in più a un cittadino pugliese a fronte di un servizio erogato assolutamente insoddisfacente è una vera e propria vergogna. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza.
1: Adesso parliamo della vertenza Natuzzi, c'è una importante schiarita, un accordo che rappresenterebbe un primo passo concreto per affrontare questa crisi industriale. Ne parliamo con Francesco Bardinella, segretario generale di Filiera CGIL Taranto, che ha seguito da vicino questa vicenda e che spesso è stato nostro ospite anche per raccontarci come andava, presidi, scioperi, tanti anche incontri istituzionali. Siamo arrivati finalmente ad una svolta, Bardinella?
2: Buongiorno. Ma più che svolta, diciamo, abbiamo posto un argine a un tentativo da parte dell'azienda di appesantire e aggravare la condizione delle lavoratrici e lavoratori, perché diciamo, è bene ricordare che l'intesa sottoscritta ieri al Ministero del Lavoro riguarda l'istanza di modifica della cassa integrazione presentata dall'azienda, che chiedeva di portare l'ammortizzatore sociale all'80%, con anche il pagamento diretto da parte dell'INPS in favore dei lavoratori, ma soprattutto nell'istanza presentata dall'azienda qualche settimana fa, diciamo, c'erano i presupposti per le dismissioni e le chiusure di stabilimenti che hanno annunciato dal dicembre scorso. Noi con l'intesa sottoscritta ieri abbiamo innanzitutto abbassato quella percentuale, dall'80 l'abbiamo portata al 62% come tetto massimo. Abbiamo sgombrato il campo dagli annunci di chiusure e dismissioni nell'immediato, e quindi abbiamo ricondotto quell'aumento percentuale dall'attuale 45 al 62% di cassa integrazione, lo abbiamo ricondotto unicamente alla causale legata al calo di commessi e alla crisi di mercato nel contesto globale che purtroppo conosciamo e di cui abbiamo notizie quotidianamente. La partita vera proseguirà il 27 maggio al MIMIT, al tavolo permanente convocato dal ministro Urso.
1: Insomma, in questa occasione si cercherà anche di capire qual è il piano industriale che Natuzzi mette in campo.
2: Beh sì, è quello che noi chiediamo da mesi. Noi abbiamo avuto la forza anche di poter arginare questo tentativo grazie alle mobilitazioni e al sacrificio che le lavoratrici e i lavoratori della Natuzzi hanno da un mese a questa parte messo in campo, con scioperi quotidiani. Ora è chiaro che il tema vero è discutere di piano industriale, ma per noi il piano industriale significa salvaguardia dell'attuale perimetro industriale, investimenti, reshoring, quindi rientro di produzioni dall'estero verso l'Italia, verso gli stabilimenti di Puglia e Basilicata, e su questo il governo è. Quindi il ministro Urso deve dirci come tutela il Made in Italy, visto che ha cambiato nome al ministero, vorremmo capire come si tutela il Made in Italy. Noi abbiamo detto da mesi quello che noi chiediamo, tra l'altro ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi due giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi. Quindi siamo di fronte a notizie che al momento l'azienda ci conferma, bisognerà capire come e quando eventualmente trovano concretezza, ma è evidente che se c'è la possibilità di un ingresso del pubblico all'interno dell'assetto societario Natuzzi, a maggior ragione siamo convinti delle nostre posizioni rispetto al rientro delle produzioni dall'estero e alla salvaguardia dell'attuale perimetro industriale. Quindi è evidente che se c'è il pubblico non possiamo consentire chiusure, dismissioni e ulteriori delocalizzazioni. Tutte ragioni per le quali eventualmente riprenderemo le mobilitazioni dopo il 27.
3: Allora, abbiamo rimarcato la sua vicinanza, ci siamo anche visti, l'abbiamo intervistata qualche settimana fa, qualche giorno fa, una vicinanza dimostrata in maniera fattiva e non solo a parole. I lavoratori della Natuzzi. Adesso un accordo che prevede una cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi. Parliamo di un primo tassello che probabilmente può aiutare a risolvere definitivamente quella che è una vertenza annosa che riguarda

0: del territorio tarantino e non solo.
1: È un primo tassello, come anche lei dice, e che serve semplicemente a mettere un attimino in sicurezza i lavoratori finché non si prende una decisione. Però la decisione è da prendere, cioè abbiamo ancora il 27 maggio il tavolo di lavoro ed è forse il primo al quale ci auguriamo che con la proprietà si porti, come dire, una soluzione realistica per il futuro. Perché da quello che sentiamo, le commesse che già sono in Romania e che altre commesse sono state dislocate sul territorio a terzisti, togliendole quindi dall'azienda, non è una bella notizia. Bisogna andare invece assolutamente dalla parte opposta. Anche i sindacati che io ho audito con la Commissione Attività Produttive alla Camera hanno detto appunto la stessa cosa. E io ho chiesto proprio per questo, oltre a figuriamoci da fare l'interpellanza, l'interrogazione, ma visto che non c'è risposta, allora venite tutti quanti alla Camera. Quindi coinvolgiamo i parlamentari su questa vicenda e quindi dovrebbe arrivare anche in audizione la proprietà. E ho chiesto di audire anche in Parlamento e in Commissione il ministro Urso. E stiamo parlando appunto di 1.750 lavoratori. Allora, ok che hanno messo questi 6 milioni di euro per gli esodi volontari, ma tutto il resto, la cosa importante è cercare di avere una programmazione industriale futura. È nata questa nuova Natuzzi Industrial. Ok, abbiamo capito che l'imprenditore ha delle difficoltà, è in perdita, si parla di parecchi di milioni in perdita,
0: Sì, si parla di
1: però
0: 30
1: cerchiamo di
0: milioni.
1: trovare una soluzione. Esatto, 39,8 milioni in perdita. Bene, l'ingresso di Invitalia, se c'è, quindi se si riesce ad arrivare il 37 ci devo stare anch'io al tavolo, come sempre, se mi arriva questa comunicazione. E andiamo avanti, ma è importante e necessario tenere i fari accesi, perché purtroppo, come dire, anche noi che siamo all'opposizione, è l'unica arma che abbiamo per stare accanto ai lavoratori, e ho anche detto ai lavoratori, è chiaro che dobbiamo manifestare, bisogna manifestare, anch'io ci sono, per far sentire la propria voce, perché ci deve essere una soluzione,
0: Ecco,
1: perché
0: io
1: non è
0: proprio.
1: possibile che mi
0: Prego,
1: dica.
0: prego, prego. No, no, prego, prego, onorevole, chiedo scusa se l'ho interrotto, prego.
1: No, no, ma io l'ascolto semplicemente perché un'azienda che quota in borsa, che è sempre andata bene, io capisco che il momento è critico per tutti, ma proprio per queste, come dire, io dico tirare la cinghia, che è qualcosa che tutti capiamo, cioè tutti quanti dobbiamo fare un sacrificio, ma non possiamo scaricare tutto il sacrificio sui lavoratori che finora sono andati bene, il loro lavoro l'hanno fatto e hanno portato questa azienda ad un marchio importante conosciuto in tutto il mondo. E allora bisogna veramente, se siamo bravi, il governo sta lì apposta a prendersi cura appunto dei cittadini. Troviamo una soluzione e la dobbiamo trovare. Quindi questo primo tassello significa nel brevissimo periodo mettiamoli al sicuro. Perché stavano lavorando 5-6 ore a settimana e ci rendiamo conto che è una cosa assolutamente indegna. Mettiamoli al sicuro dal punto di vista economico, però questo non significa che l'accordo è solo questo e che poi domani non si capisce cosa c'è. Ci vuole un piano industriale chiaro di rientro di quelle che sono le commesse sul territorio pugliese e sul territorio appunto della Basilicata.
0: Ecco, io proprio in questo senso, infatti, lei ha fatto un passaggio che per me risulta essere uno snodo importante, quasi fondamentale direi per quello che, per quelle che sono le prospettive future di un brand che lei ha rimarcato essere un'eccellenza del territorio, ma un'eccellenza nazionale. Ovvero l'incontro del 27, perché laddove è confermato l'ingresso di Invitalia e quindi ingresso diretto da parte dello Stato, le chiedo se secondo lei questa può essere una soluzione reale, fattuale, in prospettiva futura e non solo un tampone per evitare che si disperda sin da subito quella che è la produzione, una produzione riconosciuta a livello internazionale.
1: Esatto, questo lo vedremo anche partendo dal 27, perché sono convinta che è l'inizio di una trattativa, perché è complessa. Allora, se mi dice che c'è Invitalia, non basta dire c'è, eccetera. Programmazione significa mettere sul tavolo e portare avanti degli step certi da effettuare da adesso nei prossimi anni. Quindi la programmazione è questa, una time

0: timetable, dobbiamo capire cosa vogliono fare. Quindi mi devi dire che cosa vuoi investire, lo Stato cosa ci mette di suo. La Regione Puglia ha già detto la sua parte che l'ha fatta e va benissimo, però qui è lo Stato e la proprietà che devono tirar fuori un programma chiaro futuro, che non deve essere quindi solo l'accordo che abbiamo già fatto adesso, ripeto, che è solo far respirare i lavoratori in questo momento, finché va avanti la trattativa, perché la trattativa sarà lunga, ma nella trattativa i sindacati sicuramente, che supportano i lavoratori e noi, saremo attenti a chiudere con un programma certo, vogliamo vedere quali sono le commesse che vanno in Romania, perché non possono tornare in Italia, lo Stato cosa può fare per questo, per far sì che queste commesse, come dire, riescano a portare su l'azienda che esca da questa, diciamo, bancarotta che chiaramente c'è.
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management, per dare vita a una startup con un diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, cui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti.

E invece per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer e quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno

0: insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembrava troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare.

0: Vedere una scarpa che non sta per 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana. Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è andata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco. Nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto. ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, de deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci.

0: troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street side.
0: Bianco ottico o total black?
1: Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde,
0: verde
1: in più,
0: da risistemare,
1: esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo.

0: controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
1: Di là?
0: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere, abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
1: Nella precedente struttura,
0: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
1: L'effetto è positivo lo stesso.
0: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
1: Che adesso mi farai vedere.
0: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
1: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase d'ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso,
0: esatto, esatto,
1: all'impianto. Questo
0: vabbè, se mi consenti ancora...
1: consentimi di accedervi, perché
0: prego.
1: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
0: Esatto, nuovo bancone.
1: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori, manca il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
0: esatto,
1: mi piace vedere.
0: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Pala Campitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici,
1: esatto,
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi,
0: sì,
1: pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche,
1: sì,
0: anche
1: esatto,
0: qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: mettiamo le persone in condizione di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5, 5.
0: Credo, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi fare sport,
1: il nostro all'avanguardia. Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso. Insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori. Quindi ci sono le due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'area più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare dei giochi.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: quindi, però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo faceva parte della
1: vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì, sì, questo, sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì,
0: possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Che diventa, esatto, il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Ci hai
0: tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura. Esatto.
1: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori, esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. File, poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: Importante esposizione. E anche qui infissi nuovi come.
1: Infissi nuovi
0: come
1: e prima. Anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissimo anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che ci riguarda
1: e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping,
0: chiaro,
1: insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria questa, esatto, assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Abbiamo abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: Invece ci sarà ancora.
1: Andiamo
0: dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Per che sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo?
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti. Anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari, proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
0: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
3: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale. E anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo in rischi importanti.
0: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
3: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici, assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
0: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
2: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi, per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importante, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio, poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci, che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno, e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
0: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?

0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo
1: In
0: senso.
1: conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente, il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino. E nel momento in cui noi lo facciamo anche 2 o 3 volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, darli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Le anticipazioni del nostro TG della sera, il Consiglio dei Ministri dà l'ok al prestito da 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva di ex Ilva. Parleremo anche di Giardini Virgilio per il Consiglio di Stato, devono rimanere chiusi, è stata respinta la richiesta.

da parte della società che gestiva la struttura. E poi Santa Rita è festa per un'intera comunità cittadina, ieri processione e prima ancora la messa, le autorità cittadine, oggi la grande festa popolare. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale, a fra poco.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di 100 milioni di euro per continuare a garantire la continuità produttiva del siderurgico. Intanto dalla Regione Puglia arriva il sostegno ad altre 10 aziende dell'indotto con i fondi degli avanzi vincolati disponibili. Il Consiglio di Stato decide giardini.

0: presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Miniero, seguita dalla processione per le vie cittadine. Una festa alla presenza delle autorità che prosegue anche questa sera in piazza Santa Rita. Apriamo questa edizione della sera parlando di ex Ilva. Ieri sera la conferma e l'ufficialità da parte del Consiglio dei Ministri, in arrivo altri 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva del siderurgico, il servizio. Nessuna sorpresa rispetto al previsto. Come annunciato ieri sera, il Consiglio dei Ministri, all'interno del decreto legge accise sui carburanti e il sostegno all'autotrasporto, ha approvato anche lo stanziamento di 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Un prestito che va ad aggiungersi ai 149 milioni di euro arrivati a fine aprile grazie al decreto legge convertito in legge a gennaio scorso, con cui i commissari di Acciaierie d'Italia e NAES copriranno le spese fino a giugno. Servono soldi per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni sull'altoforno 4, a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Nel DL accise di ieri, la prima tranche, altri 140 milioni di euro, sono previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti, in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. A contendersi il siderurgico, il gruppo indiano Jindal e il fondo di investimento americano Flex, con i primi in vantaggio sui secondi. Intanto dalla regione arriva una buona notizia per le aziende dell'indotto: è stato disposto il pagamento per 10 imprese. Sono un'altra parte dei soldi provenienti dall'avanzo di amministrazione regionale. E su questo ulteriore aiuto di Stato, le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco, che dice: da quando il dossier è nelle mani del ministro Urso siamo arrivati a oltre 1,5 miliardi di euro tra prestiti ponte, contributi e versamenti diretti al capitale, una massa enorme di denaro pubblico gestita senza adeguata trasparenza, con affidamenti e appalti diretti spesso senza gare ad evidenza pubblica, su cui, prosegue la Corte dei Conti, dovrebbe verificare la regolarità delle procedure e soprattutto l'effettiva recuperabilità delle risorse pubbliche impiegate, perché l'eventuale assenza di concrete prospettive di rimborso porrebbe anche un problema di corretta iscrizione contabile di tali poste come crediti dello Stato. A queste somme, prosegue Turco, vanno aggiunte le garanzie pubbliche, le garanzie SACE sui pagamenti dell'indotto e l'enorme massa di debiti ammessi al passivo di Acciaierie d'Italia, inclusi i debiti verso fornitori, erario, banche, enti previdenziali, aziende pubbliche e lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, anche per TFR e altre spettanze. Su tutto questo il ministro Urso non ha mai fornito, ribadisce Turco, risposte chiare, nonostante le numerose interrogazioni parlamentari presentate dal Movimento 5 Stelle. Cambiamo argomento. Il Consiglio di Stato decide: Giardini Virgilio non riaprirà, almeno per il momento. Ieri, con un decreto monocratico, è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura e il servizio.
1: Restano i sigilli e la chiusura dei Giardini Virgilio. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta urgente di riapertura presentata dalla società di gestione, confermando lo stop alla struttura. Con un decreto monocratico, il presidente della settima sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti di estrema urgenza necessari per accogliere l'istanza. Nel provvedimento viene inoltre rilevato un difetto di notifica del ricorso al Comune di Taranto, che dovrà essere sanato entro il 26 maggio 2026. Confermati anche i rilievi già espressi dal TAR di Lecce legati al sequestro dell'area e alle contestate irregolarità igienico-sanitarie. Per i giudici non si tratta di uno sgombero forzato, ma di una fase amministrativa per la riconsegna dell'area da concordare con l'ente comunale.
0: Un altro argomento, stavolta passiamo alla cronaca: aggressione a un conducente di Chima Mobilità mentre era in servizio. L'episodio avvenuto in Viale Magna Grecia riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale. Sulla vicenda interviene il sindacato con UGL Autoferrotranvieri, che denuncia un clima di crescente degrado. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: È un episodio increscioso, noi stiamo semplicemente svolgendo il nostro lavoro. Un diverbio che può nascere in mezzo alla strada per un incrocio, uno stop o un semaforo, può capitare, ma reagire così, sputare a un lavoratore, è inaccettabile. Il problema è che questi gesti avvengono sempre più spesso ai nostri danni, perché si percepisce una mancanza di conseguenze e di adeguate punizioni da parte delle istituzioni. e la testimonianza del dipendente di Chima Mobilità aggredito

0: nella giornata del 22 maggio a Taranto, mentre era alla guida di un autobus in servizio su Viale Magna Grecia. Secondo quanto ricostruito, il mezzo stava rallentando per effettuare una fermata quando un motociclista affiancandolo avrebbe sputato contro il conducente. L'uomo, scosso dall'accaduto, si è fermato per alcuni minuti, impossibilitato a proseguire immediatamente la corsa. Sull'episodio è intervenuto Andrea Basile, segretario territoriale UGL Autoferrotranvieri, che ha denunciato l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale. Ancora un grave episodio, ha dichiarato, che si inserisce in un quadro di crescente degrado sociale e di diffusa sensazione di impunità. Non si tratta più di casi isolati, ma di una vera emergenza che coinvolge la sicurezza degli operatori e il rispetto delle regole di convivenza civile. Secondo il sindacato, la situazione richiede interventi immediati e concreti, maggiore controllo del territorio, rapidità nell'individuazione dei responsabili e sanzioni efficaci. L'episodio è stato segnalato all'azienda e denunciato alle forze dell'ordine. La UGL Autoferrotranvieri ha infine espresso solidarietà al lavoratore coinvolto, ribadendo la necessità di rafforzare le misure di tutela per il personale del trasporto pubblico.
1: Ancora cronaca, arrestato un 48enne tarantino presunto responsabile di detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Nel pomeriggio del 21 maggio i carabinieri della sezione operativa locale hanno trovato occultata all'interno di un cassetto di un armadio della camera da letto una pistola revolver calibro 32 priva di marca e matricola avvolta in un panno. Sequestrati diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione e vario materiale ritenuto utile al confezionamento e al taglio della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, l'arma verrà inviata ai carabinieri del RIS di Roma per gli accertamenti tecnici finalizzati anche a verificarne l'eventuale utilizzo in episodi criminosi, mentre l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. E dai domiciliari passa alla custodia cautelare in carcere. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di un pregiudicato tarantino di 56 anni, ritenuto presunto responsabile di numerose e ripetute violazioni della misura cautelare. L'uomo faceva abitualmente il parcheggiatore abusivo, era già stato arrestato a gennaio scorso per aver minacciato ed infastidito una giovane donna con una bimba nel passeggino che, dopo aver regolarmente pagato la sosta dell'auto nelle strisce blu, gli aveva negato il supplemento richiesto illegalmente. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, vi mostriamo adesso un video di cui si sta parlando molto in queste ore, protagonista il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri, che ieri ha raggiunto la libreria Mondadori di Via De Cesare, dove si stava per tenere la presentazione del primo romanzo dell'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Vietri ha attaccato Emiliano per il buco nella sanità pugliese, per cui negli scorsi giorni il governatore attuale della regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un aumento dell'IRPEF in busta paga. Il 40% dei contribuenti, ricordiamo, con guadagni dai 15 ai 28 mila euro all'anno pagherà circa 4 euro in più al mese, chi ha invece redditi più alti fino a 50 mila euro l'anno vedrà un aumento di circa 19 euro al mese. Ma vediamo il video.
2: Emiliano, mi scusi, ma le sembra opportuno che lei venga a Taranto, in tutte le città pugliesi? Sì. A presentare il suo libro, sì. Proprio nel momento in cui si mettono le mani nelle tasche dei cittadini, sì. Per coprire il buco che non è stato causato durante il governo.
3: No, no, non c'è nessun buco.
2: Durante il suo governo,
3: poi
2: certo.
3: Spiego come.
2: Aveva detto che aveva lasciato la regione come una Ferrari, 350 sì, sì, milioni di disavanzo.
3: No, no, no, è assolutamente fisiologico e
2: ma
3: normale.
2: È una provocazione quella che sta facendo. Lei non sa più come apparire, sta andando in giro a presentare il suo libro.
3: Ehi, con, mi deve lasciare in pace.
2: Con un debito di 350 milioni di euro, con l'aumento dell'IRP. Guardi, le do un consiglio, si nasconda, si nasconda.
4: La perequazione verticale.
2: Si nasconda, fa meglio.
4: La perequazione verticale.
2: Guarda qua. No, io lo so di che parla. Aumenti fino a 80 euro dell'IRPEF. Complimenti, complimenti. Complimenti. Io sono contento, io non sono un lacchè che va dietro a nessuno.
1: Questo è il video che ha suscitato ovviamente reazioni e polemiche, il circolo PD di Taranto, Franco Semeraro, il circolo di Talsano del PD, con una nota esprime solidarietà a

0: all'ex governatore Emiliano, riteniamo gravissimo, dicono che chi riveste cariche pubbliche ed è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni confonda la legittima critica politica con l'aggressività, lo sciacallaggio verbale e il tentativo di intimidazione. La contestazione urlata, i toni intimidatori e la totale assenza di rispetto per gli spazi della cultura non appartengono alla società democratica e civile della nostra città. E adesso ci spostiamo in provincia, Manduria, Laterza, Fragagnano, Montemesola, Rocca Forzata. Sono i comuni che andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale domani e dopodomani. Vediamo il servizio. Si insediano oggi i seggi nei comuni chiamati al voto domenica e lunedì per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci di Manduria, Laterza, Fragagnano, Montemesola e Rocca Forzata. A Fragagnano si contendono la fascia tricolore per il centro-sinistra Lucia Traetta, già vice sindaca, e per i moderati Alfonso D'Attesi, medico alla prima esperienza in politica. Due nomi tra cui decidere anche a Montemesola: Vito Antonio Punzi, già primo cittadino per un lungo periodo, oggi il fratello Ignazio a sedere in municipio, e dall'altra parte Donato Alba. A Rocca Forzata, tra i candidati alla carica di sindaco, si tratta di Mario Santo, Vincenzo Manzo e Michelangelo Serio. Tre nomi anche alla terza, per altrettante coalizioni. I lertini sono chiamati a scegliere tra Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Per ultima, Manduria, la cittadina messapica più grande nei numeri, ha sei candidati alla carica di sindaco: Ferdinando Arnò e Cosimo Laricchia, espressioni di liste civiche, Stefania Ruggeri, Andrea Marigiò e Stefania Rossetti per l'area più progressista, Domenico San Marco e Cosimo Lariccia per il centrodestra. Urne aperte domani dalle 7 di mattina alle 23 e ancora lunedì dalle 7 di mattina fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio, possibilità di voto disgiunto solo a Manduria, dove si superano i 15.000 abitanti. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Dalle province ci spostiamo al capoluogo, a Bari. In vista delle prossime riunioni in commissione, i 5 Stelle tornano a parlare dell'ex Banca Popolare di Bari, chiedendo al governo maggiore trasparenza sulle voci di una possibile privatizzazione. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Il caso dell'ex Banca Popolare di Bari torna al centro del dibattito politico. Nella conferenza stampa organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle nella sede di Bari, gli esponenti pentastellati hanno rilanciato la battaglia a tutela dei risparmiatori coinvolti nel crack dell'istituto bancario. Una vicenda che dal 2019 ha travolto oltre 70.000 azionisti e correntisti, dopo anni di presunte irregolarità nella gestione della banca, il crollo del valore delle azioni e il successivo commissariamento disposto dalla Banca d'Italia. Una crisi che ha provocato pesanti perdite economiche per migliaia di famiglie pugliesi e numerosi procedimenti giudiziari ancora in corso. Recentemente il Tribunale civile ha anche condannato gli ex vertici della banca a risarcire gli azionisti per oltre 120 milioni di euro.
2: Discutiamo del progetto di privatizzazione dell'ex Popolare di Bari da parte del governo, una privatizzazione che manca di trasparenza e soprattutto di condivisione. Da indiscrezioni sappiamo che ci sono degli interessi da parte di alcune banche. Però quest'operazione manca ancora di un piano industriale e noi lamentiamo il rischio di uno spezzatino dell'unica banca di territorio che è rimasta nel sud Italia. Per cui noi chiediamo a questo punto al governo innanzitutto di fare chiarezza sul futuro dell'ex Popolare di Bari.
1: Turco, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta bancaria, ha ribadito la necessità di un intervento del governo a tutela dei risparmiatori della Popolare di Bari. Sul caso sono già state presentate interrogazioni in commissione per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e sollecitare misure concrete di ristoro sul modello di quanto avvenuto in passato per le banche venete.
2: Oggi con questa privatizzazione il Sud rischia di perdere un presidio di legalità e soprattutto un presidio per il sostegno allo sviluppo economico del Mezzogiorno, della Puglia e di Bari. Le banche venete sì, sono state salvate, assorbite e sono stati ristorati i risparmiatori. Qui è chiaro che c'è da quest'operazione, da una parte c'è un rischio che i risparmiatori non ricevano più il loro giusto ristoro. Dall'altra parte abbiamo anche da fare al governo una richiesta in merito alla destinazione del prezzo eventualmente di vendita dell'azienda.
0: Torniamo a Taranto, nel borgo Umbertino, precisamente in Piazza Maria Immacolata, dove da questa mattina è stato allestito il

0: Villaggio della Salute, dottor Max, fino a sera, tanti stand con la possibilità di svolgere esami diagnostici gratuiti. Guardiamo insieme le interviste realizzate stamattina da Dario Gallitelli a Mario Muzio, presidente di Farmacie Aliot, e a Paolo Vincenzi, fondatore e CEO di THS Group.
1: Un'iniziativa importante che mette gratuitamente a disposizione della popolazione la possibilità di screening proprio atte a puntare alla prevenzione.
2: Sì, per dare un contributo alla popolazione tarantina, ma soprattutto senza presunzione dare un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Voi sapete che le liste di attesa in Italia sono lunghissime per elettrocardiogramma, per Holter pressori, sono liste di attesa di mesi. Noi oggi facciamo tutto in pochi minuti e soprattutto la cosa più importante in un momento difficile come quello che sta attraversando l'Italia, l'Europa. Lo facciamo in maniera del tutto gratuita.
1: Un'iniziativa che pone al centro, in primis la prevenzione in uno scenario come quello di Piazza Maria Immacolata che coniuga le bellezze della nostra città.
3: In un momento dove la domanda di salute è sempre maggiore e dove la prevenzione da sempre è stata, ahimè, o per fortuna, a carico del cittadino, il fatto che iniziative del genere, promosse da un gruppo come Dottor Max, hanno dato concretezza alla farmacia come presidio sanitario è sicuramente un esempio estremamente importante. Noi siamo convinti da sempre come THS Group che la sanità di prossimità vuol dire oggettivamente, come accade oggi, rendere accessibile una serie di prestazioni che sempre di più diventano difficili in termini di fruibilità. Speriamo che questo esempio per la cittadinanza di Taranto possa rappresentare un prototipo sicuramente da emulare altrove.
0: A 34 anni dalla strage di Capaci, un momento pubblico di riflessione. Questa mattina in Via della Liberazione 22 a Paolo VI, proprio dove morì Giovan Battista Tedesco 3 anni prima, ucciso, come ricorderete, dalla Sacra Corona Unita. Custodire la memoria, costruire la giustizia, il titolo dell'iniziativa promossa da Libera Taranto e dalla sezione tarantina dell'Associazione Nazionale Magistrati, il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Sono trascorsi 34 anni dalla strage di Capaci e 37 dall'uccisione di Giovan Battista Tedesco, ex carabiniere che aveva successivamente iniziato a lavorare come vigilante presso l'acciaieria della città, vittima innocente di mafia uccisa dalla Sacra Corona Unita. In occasione della giornata della legalità, l'Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Taranto e Libera Taranto hanno promosso un momento pubblico di riflessione e confronto dal titolo Custodire la memoria, costruire giustizia, che si è tenuto in Via della Liberazione 22, luogo simbolico della memoria cittadina. La scelta del luogo non è casuale, l'iniziativa ha voluto restituire memoria agli spazi urbani, trasformando un'area segnata dalla violenza mafiosa in un presidio di partecipazione, consapevolezza e impegno civile.
5: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con il loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo. Credo che dai ragazzi abbiamo tanto da imparare, perché noi abbiamo scelto nel nostro TOF della nostra scuola di incentrare tutto sul percorso della legalità e l'educazione al rispetto delle regole.
4: Nel corso dell'incontro è stato presentato anche il progetto Custodi di Memoria, Costruttori di Futuro, un percorso di adozione delle vittime innocenti di mafia tarantine e pugliesi da parte delle scuole del territorio. L'obiettivo è fare in modo che la memoria delle vittime non resti confinata alle commemorazioni, ma diventi esperienza educativa permanente attraverso studio, approfondimento e percorsi di cittadinanza attiva.
6: È una giornata simbolo della lotta al contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie e alla corruzione. Ma questa giornata non può essere soltanto una giornata celebrativa, ma deve vedere un nostro rinnovato impegno quotidiano nel contrasto alla criminalità. E noi questo contrasto lo vogliamo fare nella maniera più proficua possibile, costruendo attraverso la memoria una generazione e un futuro di giustizia migliori.
7: Questo è il luogo in cui Giovan Battista Tedesco è stato ucciso. E noi dobbiamo custodire la memoria sua e la memoria di altre vittime innocenti della mafia.
0: Taranto si è stretta e si stringerà anche questa sera attorno a Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, seguita dalla processione.

0: Le vie cittadine, questa sera invece è una vera e propria festa popolare in piazza Santa Rita, il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Pace, perdono e comunità sono queste le parole che hanno accompagnato l'edizione 2026 dei festeggiamenti in onore di Santa Rita d'Acascia, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dal territorio ionico. Dal 19 al 23 maggio celebrazioni religiose e festa popolare hanno coinvolto centinaia di fedeli e famiglie attorno al tema Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Il triduo preparatorio ha proposto riflessioni dedicate al cammino, al perdono e alla riconciliazione.
2: È un momento di grande gioia, è un momento di fraternità, è un momento in cui il popolo si propone, come sempre ha fatto, per quello che vede la sua vocazione, perché la vocazione di un popolo è quello di testimoniare la speranza.
1: Un messaggio che guarda anche al presente della città, tra difficoltà sociali e crescente disagio giovanile, richiamando attraverso la figura di Santa Rita il valore della pace e della riconciliazione.
3: È molto sentita la devozione a Santa Rita e ne è segno intitolazione della chiesa parrocchiale. Santa Rita è una santa dinanzi alla quale non possiamo che rimanere rapiti dal suo esempio di vita cristiana. Non solo la ringraziamo e ringraziamo insieme il Signore perché ce l'ha donata, ma chiediamo a lei l'intercessione sua per poter imitarla nella via del Vangelo.
0: A Fragagnano, negli scorsi giorni, profumo di dolci che si è mescolato a quello di rinascita nella sfida finale del corso promosso dall'associazione Noi e Voi, i cui partecipanti erano persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. A conquistare la giuria è stato Vincenzo con il suo Danubio Salato, il dolce del colloquio che racconta di affetti, condivisione e voglia di ripartire. Ancora Giovanna Calabrese.
1: Dietro il Danubio salato che ha conquistato la giuria, preparato con gorgonzola, speck, crema di funghi e granella di noci, per Vincenzo non c'era soltanto una ricetta, ma il sapore di una possibilità ritrovata. È stato lui il vincitore della challenge finale del corso di pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi e ospitato nel centro socio-rieducativo Fieri Potest nel quartiere Paolo VI. La prova conclusiva si è svolta a Fragagnano, nella sede di Progetto FRAG.
4: A me questi gusti ricordano, non perché c'è anche presente mia mamma qui, abbiamo gli stessi gusti e quindi il gorgonzola, lo speck, le noci, i funghi, sono tutti ingredienti che piacciono sia a me che a mia mamma.
1: 10 incontri dedicati alla pasticceria hanno coinvolto una quindicina di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Un percorso nato per insegnare tecniche e preparazioni, ma diventato presto anche uno spazio di ascolto, confronto e fiducia reciproca. A guidare il laboratorio è stata Eleonora Occhinegro, vicepresidente di APFO e docente di pasticceria, che insieme ai partecipanti ha lavorato alla realizzazione del Danubio, il cosiddetto dolce del colloquio. Il nome richiama un gesto semplice ma carico di significato. Durante gli incontri con i familiari, molti detenuti portano qualcosa da condividere, da qui l'idea di un dolce che profuma di casa, vicinanza e affetti.
5: È stato proprio un percorso di 10 lezioni. Che vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura. E in realtà è stata davvero dura. Ho pensato che non saremmo proprio arrivati alla fine, mi sono sentita sola, ho sentito un gruppo un po' ostile. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia.
6: E hanno voluto realizzare questo dolce che si spezza con le mani come segno di condivisione e che richiama un po' quella che è anche l'esperienza del colloquio all'interno del carcere.
1: Tra farine e lievitazioni sono emerse storie diverse, segnate dalla ricerca di riscatto e dalla voglia di rimettersi in gioco. Cosimo, Anthony, Sharif, Michael, Luciano e Vincenzo hanno attraversato il percorso condividendo esperienze, fragilità e speranze, trasformando un laboratorio di cucina in un'occasione concreta di rinascita.
0: E adesso la pagina sportiva.
7: Sale la febbre rosso-blu per il primo atto dei playoff nazionali. Domenica allo Stadio Italia di Massafra il Taranto ospita l'apice per la gara di andata in una sfida cruciale. In palio c'è l'accesso alla finalissima per la Serie D contro la vincente di Gladiator Matese. I ragazzi di Mister Danucci arrivano all'appuntamento galvanizzati dal netto 2-0 inflitto al Canosa, mentre i campani dell'apice hanno strappato

0: dato il pass grazie allo 0-0 casalingo contro la Batti Pagliese. Sul fronte formazione, l'unico assente certo è lo squalificato Azio Osmanovic. Al suo posto Danucci schiererà Sansò a destra con De Rosa sulla corsia di sinistra. Da valutare invece le condizioni di Nicola Lojodic, reduce da un acciacco ma già visto in campo in Kings League. Maggiori dettagli arriveranno nel pomeriggio odierno dalla conferenza stampa del tecnico. Intanto lo spettacolo è già garantito sugli spalti, Stadio Italia totalmente sold out. I biglietti per il match infatti sono andati letteralmente polverizzati in pochissimi minuti. Il ritorno si giocherà in Campania il 31 maggio, diretta TV su Studio 100. Torna il Delfis d'oro per lo sport, l'appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle 10.30 nel Salone degli Specchi dei Palazzo di Città, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026. L'evento in programma il prossimo 4 giugno presso il centro commerciale Porte dello Ionio riunirà centinaia di atleti, allenatori, dirigenti e operatori del mondo sportivo provenienti da numerose società della provincia di Taranto. Una giornata pensata per celebrare lo sport locale e valorizzare il lavoro delle realtà associative che operano sul territorio. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli organizzativi e le finalità dell'iniziativa, che si conferma come un importante momento di aggregazione e riconoscimento per il movimento sportivo ionico. Interverranno il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli, insieme ai soci del gruppo di lavoro sport di Taranto 25 Nico Monfredi, Fabio Polito e Lele Lucchese, presente anche il direttore del centro commerciale Porte dello Ionio Mauro Tatulli, partner dell'iniziativa.
1: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
10: Adesso cambiamo argomento. Avevo annunciato un'associazione che opera sul territorio da diversi anni, che è punto di riferimento per i giovani. Eccola qua, è la nostra prof, la dottoressa Carmen Galluzzo. Professoressa, buongiorno e bentrovata.
11: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori.
10: Allora, parlavamo, senza... l'ho presentata come giusto che sia, come un'istituzione del territorio, perché lei oltre a essere
11: troppo buono.
10: No, ma oltre a essere un faro per l'associazionismo, ha rivestito anche per tanti anni il ruolo di docente in un quartiere che è il quartiere Tamburi. Insomma, le ho detto al telefono che forse un buon 12-13% della popolazione ionica ha fatto parte delle file delle sue classi, è stata sua alunna negli anni, e questo credo che corrisponda assolutamente a verità. Però oltre a questo, oggi lei è referente UNESCO, ma attiva sul territorio con diverse associazioni, con diverse attività. Me ne ha parlato di una svolta nelle scorse ore, ma tante altre sono in procinto di andare in scena.
11: Sicuramente, noi l'altra sera siamo stati, l'altra mattina dico, siamo stati al circolo ufficiale per celebrare lo sport nelle forze armate, ma anche lo sport con gli allievi, gli allievi e gli atleti del nostro territorio. E quindi è stata una mattinata veramente forte. Io sentivo prima che lei, direttore, parlava di giovani, infatti c'erano 180 ragazzi di scuola superiore che sono stati attentissimi a quello che è stato detto sullo sport e sulla qualità dello sport e su cosa lo sport può generare come formazione, accoglienza, ponti, solidarietà, insomma tutto ciò che può essere positivo viene portato avanti dallo sport. Quindi ieri sera abbiamo fatto un concerto insieme ad Associazione Armonie, ormai un'associazione musicale che dal 2017 facciamo un partenariato che ci vede insieme, perché come dico sempre non si può essere tuttologi, quindi per quanto riguarda la musica è lei la referente, e abbiamo avuto i ragazzi della scuola Pignatelli che hanno fatto un piccolo saggio e poi un concerto, ma nello stesso tempo di tre grandi artisti che provenivano dalla Liguria, ma nello stesso tempo abbiamo prenotato con il giovane Marco Agnello un incontro, perché l'altra mattina ci è sfuggito di dare lui l'attestato di merito, perché i ragazzi, agli atleti, che sia le forze armate che il comandante Vito Mannara per il canottaggio e Michele Giusti per le altre discipline sportive ci hanno indicato per premiarli. Marco Agnello è un ragazzo autistico, 27enne, pluri premiato.
10: Lo conosco, lo conosciamo, prof, lo conosciamo bene, bravo, un bravissimo ragazzo.
11: Bravissimo.
10: Un esempio
11: come lo sport può trasformare la vita dei nostri ragazzi. E allora ieri sera diceva: la mia vita è cambiata. Solo nel 2025 5 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo e in più 7° posto nella categoria mondiale di nuoto. Quindi cosa possiamo dire di più sulla qualità dello

0: forte sui miracoli che lo sport può determinare.
1: E Prof, quindi... io volevo rimarcare un aspetto che ti contraddistingue da tempo, perché l'ho detto prima, lo possiamo svelare, vero? Lo possiamo dire tranquillamente, lo dico io tanto, ma non c'è problema. La professoressa Galluzzo è stata anche la mia insegnante tanti anni fa, la da Caroli, è stata la mia insegnante. Le ho detto che mi correggeva degli obbrobri, delle tavole bruttissime, nonostante il suo impegno, le mie qualità non sfociavano propriamente nell'arte, però insomma, però magari in qualcos'altro. Però,
0: ce ne hai tantissime, però non è necessario.
1: Grazie,
0: che...
1: grazie prof. Quello che volevo rimarcare è la tua presenza al quartiere Tamburi attraverso un impegno costante, vero?
0: Certo, certo. Noi lì sul quartiere abbiamo determinato, grazie anche all'aiuto di Sua Eccellenza Benigno Papa, la biblioteca Marco Motolese. Abbiamo un fondo librario di 36.000 libri e infatti ieri sera, per incentivare proprio alla lettura, abbiamo donato le nostre terze e quarte copie di biblioteca ai presenti che erano lì. Devo dire che tutti i libri sono stati presi e questo ci fa piacere, perché vuol dire che il libro viene ancora amato. Quindi mi rivolgo a chi ci ascolta, venite a trovarci, noi siamo in via Lisippo 8 sul quartiere Tamburi, parcheggio facile, prestiamo libri ultimi comperati 2025, inizio 2026 e più anche storici, e li prestiamo per un mese senza naturalmente, in forma naturalmente gratuita come fanno tutte le biblioteche. E poi ti annuncio, direttore, che noi prossimamente, diciamo agosto, settembre, inaugureremo la Biblioteca del Mare in Palazzo Amati.
1: Beh, lì ci saremo certamente, come proveremo ad esserci anche, a venire a trovarti nella biblioteca al quartiere Tamburi, perché ovviamente è un esperimento sociale che va avanti, riuscito direi, che va avanti da tanto tempo, che merita, certo, rispetto, considerazione e certamente visibilità. Quindi
0: rispetto,
1: ci facciamo andare al fazzoletto.
0: Rispetto ai numeri che dicevi, io sono stata alla De Caroli in totale 25 anni, insomma. Quindi è stata una scelta la mia, perché sarei dovuta passare al superiore, ma quando il mio figliolo venne purtroppo ad abitare in quel di Tamburi, decisi di rimanere lì in quel quartiere dove c'erano i miei alunni che tanto amavo.
2: Oggi è stato indetto a Pulsano il lutto cittadino per la morte di Bakary Sacco. Ne parliamo con Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano. Ben trovato, buongiorno sindaco.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Studio 100.
2: Sindaco, c'è un numero importante anche di migranti che vive sul vostro territorio, forse anche questo, insieme ovviamente all'efferatezza di questa vicenda, ha spinto la sua amministrazione a decidere per il lutto cittadino oggi. Che cosa farete per ricordare Bakary Sacco?
3: Ma intanto diciamo che ci abbiamo messo 2 minuti per decidere di proclamare il lutto cittadino nei giorni scorsi. Quindi oggi lutto cittadino per ricordare la memoria di Bakary Sacco, come diceva lei, soprattutto per l'efferatezza. E poi riprendo e faccio mie le parole usate dal Procuratore della Repubblica nei giorni scorsi durante la conferenza stampa. Questi sono fenomeni in costante aumento e noi che siamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 sul territorio, ci rendiamo conto di questo. Quindi c'è la necessità di svegliare le coscienze, c'è la necessità di far sentire la presenza delle istituzioni, c'è la necessità di parlare ai ragazzi. Oggi saranno proprio i ragazzi protagonisti alle ore 12, insieme al parroco del paese, ai dirigenti degli istituti comprensivi, dell'istituto alberghiero, saremo tutti in piazza per dire di no all'odio e alla violenza.
2: Quindi insomma, ragazzi protagonisti, purtroppo in questa vicenda sono tristi i protagonisti degli adolescenti, voi avete coinvolto i ragazzi delle scuole in questo momento di omaggio, ricordo, e per fare

0: appunto anche memoria collettiva di quello che è accaduto e che si spera che non accada più sul nostro territorio.
1: Sì, bisogna, come dicevo prima, risvegliare un attimo le coscienze, bisogna creare e riaprire quei centri di aggregazione sociale che oggi purtroppo sono carenti, quindi ben vengano le parrocchie attive, ben vengano le associazioni socioculturali attive, ben vengano le associazioni di volontariato, insomma tutti quegli agenti sociali che possono dare un contributo concreto e serio alla causa. Cioè, gli eventi purtroppo negativi stanno continuando, stanno aumentando in tutta la nostra penisola, soprattutto sul nostro territorio. Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze, sarà molto, molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
0: Al di là dei singoli casi di cronaca, noi vogliamo fare un po' un quadro e cercare di capire se a Taranto c'è un'emergenza minori. Lo facciamo con Anna Paola Lacatena, sociologa del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto. Ben trovata e buongiorno. Non la sentiamo, probabilmente si è bloccato il collegamento. Ecco, proviamo adesso, dottoressa, mi sente?
2: Salve, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, le dicevo, insomma, gli ultimi episodi di cronaca ci fanno riflettere perché coinvolgono e vedono protagonisti degli adolescenti. Qual è la situazione a Taranto? Rispetto al resto del paese siamo in linea, c'è da preoccuparsi, cosa fare anche?
2: Allora, diciamo che non credo che Taranto faccia eccezione rispetto a quella che è un po' diciamo, l'emergenza giovani a livello probabilmente neanche soltanto italiano. Il Covid ha probabilmente accentuato quella che era una questione che già andava delineandosi, però non abbiamo fatto attenzione a quei segnali. Non abbiamo fatto diciamo, all'allarme che fu lanciato all'epoca, no? A proposito della mancata possibilità dell'incontro, dello stare vicino agli altri, di socializzare, eccetera. Ovviamente non è soltanto questa la causa, probabilmente è da imputare a vari elementi, a vari fattori. Sta di fatto che le cronache riportano come dire, in prima pagina sempre più queste situazioni, queste vicende, quindi è chiaro che bisogna porsi la questione, provare a trovare delle risposte, se delle risposte è possibile trovarle nell'immediato.
0: C'è un identikit che possiamo fare dei giovani che si rivolgono al vostro servizio? Cioè, quali sono gli elementi comuni, tra tutti questi, ragazzi?
2: Allora, intanto diciamo che non parliamo solo di giovani quando parliamo di quello che è il nostro servizio,
0: Sì, certo.
2: perché quello che è il discorso dell'uso di sostanze, sia legali che illegali, è un discorso assolutamente trasversale
0: Certo.
2: e riguarda anche persone molto più grandi, anche insomma proprio veri e propri adulti. Il profilo è difficile perché sarebbe una generalizzazione e qui parliamo di persone, ogni persona ha una sua individualità, una sua storia, però è chiaro che un contesto come può essere, voglio dire, quello di Taranto, così poco promettente dal punto di vista delle possibilità sia lavorative sia di impegno sociale, di fermenti culturali, è chiaro che rischia di diventare un ambiente depressogeno. Da che mondo è mondo, l'essere umano ricerca quello che è il piacere e in qualche maniera è anche giusto che sia così, altrimenti ci saremmo già estinti. Il problema è trovare dei piaceri che non siano dei piaceri diciamo, di autoaggressione e questo diventa complicato in una realtà, che offre poco a tutti gli effetti. Quindi diciamo che il profilo ha a che fare con una povertà educativa, ha a che fare con una povertà di stimoli, con probabilmente anche una certa incapacità o disabitudine a sognare, ad avere quello che è un progetto di vita, che sono a tutti gli effetti poi degli strumenti che possono mettere un po' più in sicurezza anche la persona molto

0: giovane, fermo restando che ad oggi un po' la soglia dell'adultità non è una soglia così carica di appeal, no? E che anche i ragazzi più giovani spesso non sono accompagnati verso quello che è questo tipo di passaggio nella maniera, diciamo, un pochettino più adeguata da questo punto di vista. Abbiamo delle richieste strane, quasi schizofreniche, che diamo i cellulari ai bambini perché devono essere sempre, come dire, intercettabili come se fossero insomma, dei cardiochirurghi di fama mondiale e per poi minacciare magari l'adolescente ti tolgo il telefono, addirittura a quel punto pensare e preoccuparsi che questo possa generare una sorta di dipendenza.
1: Quando
0: Siamo
1: forse ormai la dipendenza
0: contraddittori.
1: già c'è a quel punto, dottoressa, perché se fin da bambini hanno in mano il telefono.
0: Siamo contraddittori, e questo non aiuta il bambino, non aiuta l'adolescente che, voglio dire, già di per sé vive una fase che è una fase particolare e forse insomma noi abbiamo dimenticato che cosa significa essere adolescenti, ma ci sono grandi cambiamenti di tipo biopsicologico, sociale, bisogna fare i conti con un corpo che cambia, con un modo di rapportarsi agli altri che probabilmente è meno disincarnato, no? Per certi aspetti. E invece c'è tutto un mondo che rende questo ancora più complicato.
1: Dottoressa, in questa vicenda di cronaca che si chiude tragicamente con la morte di quest'uomo, ci sono tanti dettagli che ci raccontano di una notte passata da questi ragazzi, insomma, alle prese con droghe leggere, alcol e gioco d'azzardo nella notte, insomma, ore intere passate alla slot machine. È in aumento il numero e la modalità delle dipendenze tra i ragazzi, lei ha detto giustamente. Non è solo un fenomeno giovanile, ma in particolare in questa fascia, appunto, l'aumento delle dipendenze anche da gioco, ad esempio, mi viene da pensare guardando a questa storia, ma non solo, è in crescita.
0: Ma questo ce lo dicono i dati ESPAD, ce lo dicono i dati, voglio dire, ufficiali, e a breve ci sarà anche la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e credo che andrà sostanzialmente in questa direzione, cioè un aumento rispetto a quelle che sono le fasce più giovani, ma non soltanto quelle che sono le fasce più giovani a proposito di quello che è il gioco. Ovviamente non pensiamo al gioco semplicemente come la slot o il gratta e vinci, perché c'è tutto quello che è il contesto poi del gaming e quindi di quello che è il gioco online. Nel caso specifico che purtroppo ha connotato questi giorni qui nella nostra città, è chiaro che stiamo cercando delle risposte, no? Proprio a proposito di quella che è stata l'efferatezza, di quella che è stata probabilmente proprio la leggerezza, la superficialità dell'agito, eccetera. Io credo che bisogna guardarlo con grande serietà, questo aspetto. Bisogna guardarlo non come un'iniziativa che parte oggi e poi magari domani in qualche maniera si spegnerà così come si spengono tante notizie di cronaca. Io credo che questo deve essere qualcosa che non deve ripetersi più, che deve davvero interrogare nel profondo la città, una città che è una città particolare, una città, un porto, no? Noi siamo abituati anche nella nostra percezione a pensare al porto come un luogo dove la gente va e viene, ma dovremmo pensare a Taranto come una città che ha accolto nel tempo, nella storia, anche nella storia recente, persone che venivano da fuori, che venivano, voglio dire, che erano portatrici di altre culture, anche se venivano da un territorio simile, anche se venivano dal territorio italiano, dal territorio pugliese. Penso per esempio a quando al momento del boom economico, quanto Taranto abbia accolto persone che sono
1: Certo.
0: venute nel nostro territorio. Pensare che tutto ciò è accaduto nella notte e il giorno dopo era San Cataldo, e sappiamo che San Cataldo è, come dire, quasi il protettore dei
1: Dei
0: forestieri.
1: forestieri.
0: Allora, tanti aspetti dovrebbero farci davvero interrogare su quanto siamo capaci di accogliere l'altro e di quanto siamo davvero consapevoli di quanto l'altro è veramente importante per la costruzione di quella che è la nostra identità e per la nostra sopravvivenza. Però è chiaro che qualcuno deve insegnartelo, altrimenti chiedere una

0: una maturità a ragazzi così giovani diventa quasi una contraddizione proprio in termini.
1: In 30 secondi non abbiamo più tempo e la ringrazio anzi per questo tempo che ci ha anche dedicato. Cosa possiamo fare noi, dottoressa? Perché il senso di impotenza negli adulti rispetto a questa vicenda è forte. Cosa possiamo fare concretamente anche per dare una mano?
0: Allora, ci vorrebbe tantissimo, abbiamo detto anche prima, le soluzioni facili non portano mai a nulla di buono. Quello che possiamo fare, ognuno di noi può fare, ed è anche quello su cui ha un minimo di potere, è la propria vita e come noi ci rapportiamo alle altre persone. Cioè, dovremmo cercare di coltivare quella che è la migliore versione di noi. Dovremmo probabilmente ritornare a non scremare quelle che sono le nostre azioni da quello che è un giudizio etico, da quello che è un giudizio anche morale, perché altrimenti finiamo per non distinguere più quello che è il bene dal male e diventa tutto estremamente superficiale. Perde, diciamo, di sacralità e noi abbiamo un gran bisogno di recupero della vicinanza, della comunità, diciamo, del corpo dell'altro e quindi di ritornare a una sacralità che in prima battuta è proprio un guardare alla vita umana come sacra, no? Quindi non tutto così immanente, non tutto così superficiale, non tutto così tecnico e razionale. Questo possiamo farlo. Questo possiamo farlo anche da partire da adesso per conto proprio. Poi c'è la responsabilità della politica che non può semplicemente chiudersi diciamo nelle questioni del salotto politico, io contro di te e viceversa. Politica è impegno e responsabilità nei confronti dei cittadini, quindi io mi auguro che ci siano delle risposte importanti e che durino nel tempo.
1: Appuntamento con il viaggio che ci sta conducendo verso il TEF, il Taranto Eco Forum. Ormai ci siamo, il 21 e il 22 di maggio nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Città Vecchia. Taranto torna ad essere capitale della sostenibilità e dell'innovazione grazie a questo evento promosso da Eurota ETS, Future Eventi e Remtec Expo che in questi anni hanno portato questo appuntamento. La quarta edizione, tante idee e progetti poi concreti per una visione di futuro possibile per la nostra città, incoraggiando tante istituzioni locali, nazionali, internazionali e imprese ad essere a Taranto per parlare dei temi della sostenibilità. E noi oggi abbiamo tre ospiti che con molto piacere accolgo per parlare proprio di questa edizione del TEF e del loro contributo. Vedo collegato Jari Ognibeni, direttore Venture Operations di Eniverse. Eniverse è la corporate venture builder di Eni che valorizza le tecnologie proprietarie di Eni per creare nuove iniziative imprenditoriali. Buongiorno a lei e poi vedo anche Milena
2: Buongiorno.
1: Rizzo, presidente dell'ITS Academy Biotech for Life. Ben trovati ad entrambi, grazie per essere con
2: Buongiorno.
1: noi. E
2: Grazie,
1: allora,
2: grazie a voi dell'invito.
1: partiamo con Ognibeni, le chiedo, insomma, Eni è un'azienda che considera in qualche modo l'innovazione tecnologica ormai come una leva fondamentale per il proprio business. Che approccio avete in questo senso?
3: Buongiorno a tutti, intanto grazie dell'invito. Eni è un'azienda a forte contenuto tecnologico. Abbiamo 7 centri di ricerca in Italia e più di 1.000 ricercatori. E pensate che questa infrastruttura ha generato negli anni più di 10.000 brevetti. Alla base di questo percorso di trasformazione di Eni c'è, come citavamo, l'innovazione tecnologica che viene realizzata grazie a una rete di centri di ricerca e laboratori che abbiamo in Italia, dove studiamo le migliori soluzioni per aumentare l'efficienza e sostenibilità dei nostri impianti e di conseguenza dei nostri prodotti. Vi è quindi quello che noi chiamiamo patrimonio di competenze scientifiche e ingegneristiche, che viene dalle nostre persone, sostenute da strumenti digitali avanzati per l'analisi dei big data e della capacità di calcolo del nostro supercomputer. Parallelamente manteniamo, il dialogo con le eccellenze dell'innovazione in Italia e all'estero, grazie alle collaborazioni con ovviamente università, centri di ricerca e aziende, all'apertura all'estero.

0: startup attraverso le iniziative nell'ambito dell'open innovation. Oggi in ENI l'innovazione tecnologica è portata avanti anche attraverso quello che noi chiamiamo Dual Innovation Model, ovvero il nuovo modo di ENI di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente lo scorso anno. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma chiaramente valutando anche partnership industriali e esterne, mercato di terzi. È un modello questo che unisce la ricerca scientifica e industriale con una validazione sul campo e chiaramente il lancio sul mercato. In pratica non ci fermiamo alla scoperta tecnologica. Fin dalle prime fasi si lavora per capire se una tecnologia anzitutto funziona e se risponde a un bisogno reale o se può diventare un prodotto, un servizio scalabile. Questo approccio, come raccontato prima, rappresenta un modo nuovo di lavorare per una grande azienda industriale come ENI. E non si tratta solo di innovare prodotti e processi esistenti, ma di creare le basi per nuove imprese, nuovi modelli di business e nuove competenze che opereranno nel futuro dell'energia. E qui il Dual Innovation Model permette quindi a ENI di collegare in modo strutturato laboratori, persone, competenze industriali e mercato, accelerando i tempi e riducendo la distanza tra un'idea e il suo impatto reale. In questo senso, l'innovazione non è, come piace dire a noi, solo tecnologica, ma un motore di creazione di valore economico, industriale e sociale nel lungo periodo.
1: A proposito anche di questo, insomma, di questo passaggio in qualche modo anche dalle idee a progetti concreti, parliamo con Milena Rizzo, presidente di ITS Academy Biotech for Life, di formazione alle imprese che è il vostro focus e anche di come negli anni, anche vogliamo dire da un anno all'altro, quindi da una terza a una quarta edizione del TEF, anche si è generato un impatto, in che modo, come appunto si è passati poi al concreto. Concreto, no? A dei progetti, dalle idee a dei progetti.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito. La Fondazione Biotech for Life ITS Academy nasce ed è autorizzata ad operare nel settore chimica e nuove tecnologie della vita, è autorizzata ad agire su tutto il territorio regionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agiamo su tutte le province pugliesi e a Taranto in particolare, abbiamo intrapreso un'offerta formativa ormai da qualche anno nel settore della prevenzione ambientale, del biorisanamento, della gestione dei siti a rischio di incidente rilevante, e all'interno delle produzioni chimiche. Va da sé che la sfida della Puglia in questi anni versa necessariamente sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica e sul biorisanamento. All'interno di questi settori, il biotech, il biomanufacturing e l'idrogeno, il settore dell'idrogeno, stanno crescendo velocemente, ma un problema che noi ci poniamo giornalmente e nella riprogrammazione della nostra offerta formativa è quella di incidere in maniera principale sulla creazione di tecnici che siano al servizio delle imprese e che siano formati affinché possano essere immessi in maniera adeguata nei processi produttivi non soltanto delle imprese locali, ma anche delle imprese regionali, nazionali e internazionali. Come lo facciamo? Dialogando con stakeholder non soltanto istituzionali, ma soprattutto col mondo imprenditoriale. Il nostro modus operandi è quello di di un joint lab attraverso la messa a sistema di risorse umane, attraverso la messa a sistema di competenze, prefiguriamo i nuovi profili del biotech, del biomanufacturing e dell'idrogeno. Abbiamo accolto l'invito a prendere parte nuovamente a questa edizione del TEF, perché abbiamo misurato l'impatto avuto dalla partecipazione all'iniziativa e all'evento di networking degli anni precedenti. Sulla scorta delle relazioni e delle progettualità che sono state annunciate l'anno scorso, noi abbiamo continuato a lavorare con il territorio di Taranto, con le imprese, con ENI, con tutte le imprese della sezione chimica e ambiente di Confindustria, Abbiamo lavorato insieme alle scuole, abbiamo lavorato insieme a tutto il sistema IT.

0: pugliese affinché si potesse prefigurare una progettualità che andasse nel merito e cogliesse soprattutto le esigenze formative del territorio e delle nuove imprese che stanno investendo sul territorio di Taranto.
1: Con che risultati, dottoressa?
0: Risultati.

0: configurati all'interno di un quadro europeo delle qualificazioni e su cui bisogna lavorare nei prossimi anni affinché questi profili vengano codificati correttamente, vengano riconosciuti a livello europeo e soprattutto agiscano in sistemi di sicurezza adeguati affinché si riducano le mortalità all'interno e sui luoghi di lavoro.
1: Grazie dottoressa, torniamo su Iari Onibene di Eniverse, ricordiamo divisione d'azienda di Eni, insomma dell'azienda madre Eni che è main partner peraltro di TEF. Come vengono valorizzate sul mercato le tecnologie proprietarie dell'azienda con il contributo anche di investitori terzi, insomma quali risultati avete raggiunto in tal senso finora?
2: Allora, questa attività noi la svolgiamo attraverso Eniverse, che è il corporate venture builder di Eni, quindi una società 100% deteduta da Eni, nata pochi anni fa, poco più di tre anni fa, che ha il proprio compito di rendere operativo quello che citavo precedentemente, cioè questo secondo pilastro della dual innovation model, ovvero quello che trasforma le tecnologie proprietarie di Eni in nuove imprese pronte sul mercato. Qualche risultato raggiunto, un risultato qui molto concreto è nel 2025, quindi l'ultimo anno, abbiamo lanciato due nuove aziende, due nuove venture, tra cui chiamate SunXT e Centris, due società che sono nate da tecnologie Eni e sono state costruite fin dall'inizio con una logica imprenditoriale, aperta a partner industriali e investitori esterni. SunXT è una società che sviluppa una nuova generazione di solare a perovskite, quindi fotovoltaico a perovskite per la produzione di energia elettrica, mentre invece Centris è una società che sviluppa tecnologie per la manutenzione delle pipeline oil and gas. Questo è un passaggio chiave, non parliamo quindi solo di ricerca, ma di aziende vere con un mercato, clienti e un modello di crescita. In pochi anni credo che abbiamo dimostrato che una grande azienda industriale può creare startup tecnologiche, in totale ne abbiamo già lanciate 4, in modo strutturato e anche veloce. Oltre ai numeri c'è anche secondo me un risultato culturale molto importante. Eniverse valorizza le competenze interne di Eni, dando ai nostri ingegneri, ricercatori e manager la possibilità di diventare protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali e in questo modo l'innovazione non è solo tecnologica, ma è fatta anche di persone, di culture e capacità di costruire il futuro dell'energia.
1: Chiarissimo, noi nel frattempo diamo il benvenuto ad Alessandro Semeria, direttore Environmental Operations and Vast Management di Edison Next, ben trovato, grazie per essere con noi, ricordiamo che Edison è Platinum Partner di TEF, ovviamente divisione d'azienda di Edison Next. Allora, le rinnovo innanzitutto il ringraziamento per essere con noi. Cosa significa per Edison Next partecipare e sostenere questo Taranto Eco Forum? Cosa lo distingue anche da altre realtà nazionali che sicuramente seguite?
3: Buongiorno a tutti, ci fa piacere che per il quarto anno consecutivo essere sostenitore di TEF in una regione strategica per i nostri progetti di decarbonizzazione. E al forum siamo venuti per raccontare l'impegno del gruppo Edison nel contribuire ai target nazionali ed europei per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Quest'anno, come tra l'altro anche gli anni scorsi, daremo evidenza alle progettualità che abbiamo sui nuovi vettori energetici come l'idrogeno verde, sfruttando il caso della Puglia Green Hydrogen Valley, e sui vantaggi della mobilità sostenibile. Poi parleremo anche dell'importanza dello sviluppo di filiere formative che servono al sostegno dell'indotto energetico locale. E infine ci occuperemo della Circular Economy di Edison Next, che è la società del gruppo di Edison che insieme ad aziende e a pubbliche amministrazioni nel tempo si occupa di sviluppare percorsi di crescita che sostengano la competitività.

0: dell'industria e che generano valore per i territori e in
1: Ecco,
0: particolare quelli
1: in
0: della periferia.
1: particolare proprio su quest'ultimo tema di cui parlava, l'economia circolare, quali sono le soluzioni che come Edison Next portate avanti?
0: Allora, parleremo dell'importanza, dell'economia circolare come, leva strategica per consentire una, crescita alle aziende, in special modo in un contesto geopolitico difficile come quello odierno, che per paesi come il nostro, particolarmente poveri di materie prime, vengono messi sotto stress. Infatti, ricordiamoci che in questi mesi si sta proprio.
1: Abbiamo perso, eccolo qui, ce l'abbiamo di nuovo, avevamo momentaneamente perso per qualche secondo il collegamento con Alessandro Semeria. Prego, sì.
0: Perdonatemi. Infatti l'Europa sul tema della circular economy sta sviluppando un nuovo regolamento per Circular Economy Act che intende esattamente promuovere la trasformazione degli scarti in nuove risorse, l'integrazione tra recupero di materia e recupero di energia, infatti riteniamo sia un fattore fondamentale per la nostra industria per migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ridurre le emissioni e soprattutto migliorare, rafforzare la resilienza dei nostri sistemi produttivi. Altrettanto importante è cambiare il paradigma di come noi concepiamo l'utilizzo della risorsa acqua in ambito industriale. L'acqua è dato nel nostro paese è data come una risorsa scontata. Noi poniamo l'attenzione sull'importanza di ridurre l'impronta idrica degli impianti, ottimizzare i consumi e limitare gli sprechi in modo da chiudere il ciclo dell'acqua in un'ottica di circolarità.
1: Grazie al dottor Semeria. Io andrei a chiudere chiedendo a ciascuno di voi, partendo da Milena Rizzo, con un focus in particolare breve sulla Bioeconomy Day, che è una giornata che vi vedrà protagonisti proprio in una parte dedicata, con una battuta al volo di ciascuno, qual è il vostro auspicio per questi giorni tarantini del TEF?
2: Quello di incidere su una proposta per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Biotech, su una proposta formativa adeguata per il territorio, come dicevo prima, per la prefigurazione di profili e la loro certificazione che siano al servizio delle imprese. Vogliamo creare impatto sul territorio, agendo anche in maniera importante e stimolante attraverso una macchina dell'orientamento che consenta di far conoscere alle famiglie, ai giovani, alle scuole e a tutta l'intera comunità educante la storia, la nuova storia che sta vivendo Taranto in questa fase di transizione, di rigenerazione urbana, territoriale e sociale.
1: In ordine, in base a come vi guardiamo dallo schermo, allora proseguirei con il direttore Semeria e poi andrei a chiudere con il direttore Ognibeni.
0: Mi perdoni, ho sentito metà della vostra domanda.
1: Sì, è solo le chiedevo qual è, insomma, l'auspicio per questi giorni tarantini che vi apprestate a vivere, insomma, questa quarta edizione del TEF. Ormai ci siamo, insomma, da domani in
0: Ci
1: poi. Domani c'è questo spin-off e poi si entra nel vivo.
0: aspettiamo che sia un momento importante per la crescita di una cultura che veda i rifiuti e l'economia circolare sotto un'ottica non più solo di gestione ambientale, ma di rilevanza strategica per per le nostre economie.
1: Andiamo al direttore Ognibeni, poi vi lascio al vostro lavoro.
3: Beh, allora saranno dei giorni molto intensi. Sicuramente un auspicio è quello di condividere la nostra innovazione, ma soprattutto di renderla aperta a una comunità fatta di imprese.

0: di imprenditori, di giovani, di ricercatori e chiaramente raccogliere più feedback e punti di interesse come già sta avvenendo da diversi anni nell'area, nella comunità di Taranto. Quindi esporremo diverse delle nostre tecnologie e sarà un momento quindi di aprire le tecnologie e l'innovazione ENI alla comunità e sarà un bellissimo momento. Sono molto felice di essere presente, grazie a voi.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Boracino non si poteva proprio fare diversamente, i pugliesi insomma forse non se lo meritavano questo ulteriore aumento, anche se insomma abbiamo sentito nel servizio si tratta comunque di un aumento minimo e che fino ai 15.000 euro non toccherà insomma le tasche dei meno abbienti.
1: Sì, è stato spiegato molto bene e devo dire che l'alternativa a questa misura sarebbe stata quella di chiudere degli ospedali, chiudere dei reparti o chiudere addirittura degli ospedali e penso che questo sarebbe stato ancora peggio. Ma perché si arriva a questo? Si arriva perché Emiliano prima e De Caro in questi primi 6 mesi, 5 mesi hanno sprecato soldi? No, magari anche forse, ma parzialmente, ma in maniera residuale. La verità è che si arriva a ciò perché dal 2000, sul 2025, sul 2024 ci sono stati dei costi per tutte le regioni, infatti tutte le regioni stanno nelle condizioni della Puglia, perché il governo ha fatto delle azioni che ha migliorato sicuramente il livello dei lavoratori della sanità, penso all'aumento del contratto collettivo del lavoro, giusto. E ha messo in circolo alcuni farmaci che prima venivano prescritti soltanto ad esempio negli ospedali, che adesso invece sono prescrivibili anche dai medici di famiglia, che hanno migliorato le condizioni di vita e di salute dei cittadini, ma per queste misure non ha trasferito le risorse adeguate. Questa è la verità che purtroppo però devo dire, grazie ad una campagna aggressiva del centrodestra da questo punto di vista, poche volte si mette in luce, cioè noi abbiamo avuto 349 milioni di aumento di questi costi, soprattutto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori e per dei nuovi farmaci che adesso sono prescrivibili, penso ad esempio a dei farmaci per i diabetici, ma non soltanto per loro, anche dei farmaci oncologici di natura innovativi e molto performanti, che su queste cose il governo non ha trasferito le risorse. Quindi quasi queste voci unite alle voci del costo dell'aumento dell'energia, quindi per le bollette che abbiamo dovuto pagare per gli ospedali, per quanto riguarda la luce, il gas, eccetera, abbiamo avuto quasi 490 milioni di aumento, dei quali ce ne sono stati trasferiti soltanto 140
0: Ecco, qui
1: in
0: volevo
1: più.
0: arrivare, Borraccino, questi
1: Questo, questa è la
0: 140
1: verità.
0: milioni di euro che lo Stato ha riconosciuto comunque alla Regione Puglia, li ritenete a questo punto insufficienti? Quanti ne servivano?
1: No, dottoressa, non sono insufficienti, non è non è la verità, cioè non ci hanno trasferito quello che loro hanno deciso, cioè Gemmato, il sottosegretario alla sanità, che è anche pugliese, e il ministro Schillaci hanno firmato il contratto con i lavoratori e non ci hanno dato le risorse adeguate, hanno messo in circolo, hanno consentito ai medici di famiglia di poter prescrivere dei farmaci importanti, io dico che migliorano la salute dei cittadini, ma non ci hanno dato la copertura economica, questa è la verità,
0: Quanto
1: questa è la
0: serviva?
1: pura e santa verità. Servivano altre 300 milioni di euro che non ci hanno dato, questa è la verità, cioè i costi aumentati, e ci sono delle tabelle che dimostrano ciò, soltanto del contratto collettivo del lavoro e i farmaci producevano oltre 400 milioni in più di fabbisogno nel 2025 sul 2024, loro ci hanno trasferiti soltanto 140 e adesso fanno anche la pubblicità dicendo che ci hanno dato più soldi rispetto all'anno precedente, ma quelle cose non le ha decise Emiliano e non le ha decise De Caro, anche se ripeto, è giusto che l'abbiano fatto, è giusto che abbiano rinnovato il contratto ai dipendenti della sanità, anzi bisognava farlo anche prima, ed è giusto che abbiano dato la possibilità a questi farmaci di essere a disposizione di tutti attraverso la prescrizione anche dei medici di famiglia, ma non ci hanno dato la copertura economica per come dire, mettere a disposizione del bilancio delle regioni, non solo della Puglia, queste risorse. Faccio un esempio banale, la regione Lombardia ha un deficit sanitario per 4 volte e mezza quello nostro, 1.600 milioni, cioè 1.600 milioni. È vero che la Lombardia è 2 volte la Puglia, 2 volte e mezza, ma ha un disavanzo per 4 volte e mezza. Il Piemonte, che ha poco più di 1 milione di maggiori abitanti rispetto alla Puglia, ha un disavanzo di quasi 900 milioni di euro. La regione Basilicata, che è un ottavo della nostra regione, ha un disavanzo di oltre 60 milioni di euro. Cioè, tutte le regioni stanno in queste condizioni. Se vediamo le le dichiarazioni di alcuni presidenti di regioni, anche del centrodestra, penso al Molise, penso alla Basilicata, ma penso anche a Piemonte, Veneto, Lombardia. Anche loro sono, fra virgolette, lo dico in maniera semplicistica, arrabbiati con il governo perché non ha trasferito le risorse adeguate a quelle che sono stati gli aumenti decisi da loro, decisi dal governo nazionale e poi
0: Chiarissimo.
1: catapultate sulle regioni. Io penso che questo bisognerebbe far passare. Poi noi siamo stati costretti ad aumentare l'addizionale regionale, anche se abbiamo tenuto al riparo i redditi più deboli, e per quelli medi si inciderà davvero per risorse. Io capisco che anche 4 euro possono essere, al mese possono essere importanti, però stiamo parlando veramente di una misura esigua. Il conto più salato lo pagheranno quelli che hanno il reddito sopra 50.000 euro, che pagheranno 60-70 euro in più al mese. Però, insomma, diciamo, stiamo parlando di
0: Se lo
1: redditi
0: possono anche
1: abbastanza
0: permettere, dice lei a quel
1: alti. Sì,
0: punto.
1: su redditi
0: Vabbè.
1: abbastanza alti, diciamo.
0: Grazie, grazie per essere stato
1: Grazie a
0: con
1: voi e
0: noi.
1: grazie
0: A
1: per
0: così.
1: questa possibilità, ancora una volta, di poter dire la verità perché si arriva a questo aumento delle tasse nel campo della sanità.
0: Adesso,
1: L'alternativa, lo
0: ovviamente.
1: ripeto, sarebbe stato quello della chiusura degli ospedali, che secondo me sarebbe stato ancora peggio.
0: Grazie ancora per essere stato con noi al consigliere regionale del PD Cosimo Boracino. Ovviamente vogliamo sentire anche chi la pensa diversamente rispetto a questo disavanzo. E allora ci colleghiamo con Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia. Ben trovato. Allora, Di Cuia, non so se ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Boracino. Ripartiamo dalla comparazione tra regioni che Boracino appunto faceva. Diceva un po' in tutta Italia ci si lamenta, insomma, di questa situazione, il disavanzo non è solo pugliese, che ne pensa lei?
2: Intanto buongiorno, bentrovati,
0: Buongiorno.
2: grazie per l'invito. La penso in maniera diametralmente opposta dal collega Boraccino, che insomma ha saputo, diciamo, raccontare il suo punto di vista, ma che ovviamente non mi trova d'accordo.

0: Il buco che oggi registriamo nella sanità pugliese è il frutto di anni di scelte sbagliate dei governi che si sono succeduti in Puglia. Se non partiamo da questo assunto, stiamo negando la verità e questo è un problema sia per la gestione di questo debito, ma soprattutto per il futuro, perché è di ieri la notizia apparsa sulla stampa che nei primi 4 mesi del 2026 le ASL pugliesi hanno perso in termini finanziari rispetto allo stanziamento previsto circa 90 milioni di euro, il che significa, da quanto ci è dato capire, che si continua a produrre debito e la cosa grave, guardi, è che non si può paragonare la sanità lombarda a quella pugliese. Perché la sanità lombarda è una sanità che eroga un servizio adeguato e soddisfacente ai residenti della regione Lombardia e devo dire anche a tanti italiani che si recano in Lombardia per ricevere le cure, compresi tanti nostri concittadini pugliesi. Qui in Puglia, se lei oggi prova a prenotare una risonanza magnetica, non avrà una prenotazione prima del 2028. A questo aumento dei costi non corrisponde un miglioramento del servizio e questa la cosa grave sulla quale ci si deve concentrare. Noi come centrodestra abbiamo presentato una proposta di legge proprio nelle settimane scorse per istituire una commissione d'inchiesta che faccia luce sulle responsabilità e sulle cause di questo buco, perché il problema è che se non si capisce dove sta la malattia, non possiamo trovare la cura per stanare questa malattia. Ma io voglio dire, davvero si può negare.
1: Secondo Forza Italia e il centrodestra più in generale, visto che ha parlato di insomma, un'azione unitaria, ci sono state anche delle note unitarie, qual è sostanzialmente il problema? Dove sta il bubone?
0: Ma noi crediamo che la spesa sia assolutamente fuori controllo e non è una spesa produttiva finalizzata al miglioramento del servizio, alla riduzione dei tempi delle liste d'attesa, ma è una spesa legata in grandissima parte al clientelismo che si è fatto in questi anni, a una gestione sbagliata delle ASL e delle società partecipate dalle ASL, penso in primo luogo a Sanità Service, e a delle scelte strategiche sbagliate. Guardate, pensiamo all'ospedale Covid, quello realizzato in fiera a Bari, che è costato decine di milioni di euro e non è mai entrato in funzione. Ma come quello ci sono tantissimi esempi. Guardiamo a Zancataldo, è un ospedale per il quale ancora oggi ci viene raccontato, dopo un investimento importantissimo, che servono altre decine e decine di milioni di euro. E l'apertura è lontanissima. Questo per dire che manca la programmazione strategica in tutta la regione, in tutte le ASL. E ovviamente ogni scelta sbagliata ha dei costi, sia in termini finanziari e sia soprattutto in termini di mancata erogazione del servizio ai cittadini. Su questo bisogna fare luce. Io davvero spero che il centro-sinistra e De Caro accolgano la nostra proposta, che non è una proposta finalizzata a una polemica sterile o propagandistica, è semplicemente una proposta di legge finalizzata a fare luce nell'interesse di tutti i pugliesi, quindi anche della parte politica che oggi governa la regione, perché si possa fare luce sulle cause di questo vero e proprio disastro. Però voglio dire davvero agli amici del centro-sinistra, non facciamo paragoni azzardati con altre regioni, perché la vicenda Puglia, la vicenda sanitaria in Puglia è una questione che merita un'attenzione tutta sua, tutta particolare, tutta peculiare. E credo che il compito della classe dirigente che oggi governa la regione è quello di dare risposte concrete ai cittadini che sono tutti giustamente arrabbiatissimi, perché oggi chiedere anche un solo euro in più a un cittadino pugliese a fronte di un servizio erogato assolutamente insoddisfacente è una vera e propria vergogna. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza.
1: Adesso parliamo della vertenza Natuzzi, c'è una importante schiarita, un accordo che rappresenterebbe un primo passo concreto per affrontare questa crisi industriale. Ne parliamo con Francesco Bardinella, segretario generale di Filiera CGIL Taranto, che ha seguito da vicino questa vicenda e che spesso è stato nostro ospite anche per raccontarci come andava, presidi, scioperi, tanti anche incontri istituzionali. Siamo arrivati finalmente ad una svolta, Bardinella?
2: Buongiorno. Ma più che svolta.

0: diciamo, abbiamo posto un argine a un tentativo da parte dell'azienda di appesantire e aggravare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, perché diciamo, è bene ricordare che l'intesa sottoscritta ieri al Ministero del Lavoro riguarda l'istanza di modifica della cassa integrazione presentata dall'azienda, che chiedeva di portare l'ammortizzatore sociale all'80%, con anche il pagamento diretto da parte dell'INPS in favore dei lavoratori, ma soprattutto nell'istanza presentata dall'azienda qualche settimana fa, diciamo, c'erano i presupposti per le dismissioni e le chiusure di stabilimenti che hanno annunciato da dicembre scorso. Noi con l'intesa sottoscritta ieri abbiamo innanzitutto abbassato quella percentuale, dall'80 l'abbiamo portata al 62% come tetto massimo. Abbiamo sgombrato il campo dagli annunci di chiusure e dismissioni nell'immediato e quindi abbiamo ricondotto quell'aumento percentuale dall'attuale 45 al 62% di cassa integrazione, lo abbiamo ricondotto unicamente alla causale legata al calo di commessi e alla crisi di mercato nel contesto globale che purtroppo conosciamo e di cui abbiamo notizie quotidianamente. La partita vera proseguirà il 27 maggio al MIMIT, al tavolo permanente convocato dal ministro Urso.
1: Insomma, in questa occasione, si cercherà anche di capire qual è, il piano industriale che Natuzzi mette in campo.
0: Beh sì, è quello che noi chiediamo da mesi. Noi abbiamo avuto la forza anche di poter arginare questo tentativo grazie alle mobilitazioni e al sacrificio che le lavoratrici e i lavoratori della Natuzzi hanno da un mese a questa parte messo in campo, con scioperi quotidiani. Ora è chiaro che il tema vero è discutere di piano industriale, ma per noi il piano industriale significa salvaguardia dell'attuale perimetro industriale, investimenti, reshoring, quindi rientro di produzioni dall'estero verso l'Italia, verso gli stabilimenti di Puglia e Basilicata. E su questo il governo, quindi il ministro Urso, deve dirci come tutela il Made in Italy. Visto che ha cambiato nome al Ministero, vorremmo capire come si tutela il Made in Italy. Noi abbiamo detto da mesi quello che noi chiediamo, tra l'altro ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi 2 giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi. Potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi. Quindi siamo di fronte a notizie che al momento l'azienda ci conferma, bisognerà capire come e quando eventualmente trovano concretezza, ma è evidente che se c'è la possibilità di un ingresso del pubblico all'interno dell'assetto societario Natuzzi, a maggior ragione, siamo convinti delle nostre posizioni rispetto al rientro delle produzioni dall'estero e alla salvaguardia dell'attuale perimetro. Quindi è evidente che se c'è il pubblico non possiamo consentire chiusure, dismissioni e ulteriori delocalizzazioni. Tutte ragioni per le quali eventualmente riprenderemo le mobilitazioni dopo il 27.
2: Allora, abbiamo rimarcato la sua vicinanza, ci siamo anche visti, abbiamo intervistato qualche settimana fa, qualche giorno fa, una vicinanza dimostrata in maniera fattiva e non solo a parole ai lavoratori della...

0: della Natuzzi, adesso è un accordo che prevede una cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi. Parliamo di un primo tassello che probabilmente può aiutare a risolvere definitivamente quella che è una vertenza annosa che riguarda il territorio tarantino e non solo.
1: È un primo tassello, come anche lei dice, e che serve semplicemente a mettere un attimino in sicurezza i lavoratori finché non si prende una decisione. Però la decisione è da prendere, cioè abbiamo ancora il 27 maggio il tavolo di lavoro ed è forse il primo al quale ci auguriamo che con la proprietà si porti, come dire, una soluzione realistica per il futuro. Perché da quello che sentiamo, le commesse che già sono in Romania e che altre commesse sono state dislocate sul territorio a Terzisti, togliendole quindi dall'azienda, non è una bella notizia. Bisogna andare invece assolutamente dalla parte opposta. Anche i sindacati che io ho udito con la Commissione Attività Produttive alla Camera hanno detto appunto la stessa cosa. E io ho chiesto proprio per questo, oltre a figuriamoci da fare l'interpellanza, l'interrogazione, ma visto che non c'è risposta, allora venite tutti quanti alla Camera. Quindi coinvolgiamo i parlamentari su questa vicenda e quindi dovrebbe arrivare anche in audizione la proprietà e ho chiesto di audire anche in Parlamento e in Commissione il ministro Urso. E stiamo parlando appunto di 1.750 lavoratori. Allora, ok che hanno messo questi 6 milioni di euro per gli esodi volontari, ma tutto il resto, la cosa importante è cercare di avere una programmazione industriale futura. È nata questa nuova Natuzzi Industrial. Ok, abbiamo capito che l'imprenditore ha delle difficoltà, è in perdita, si parla di parecchi di milioni in perdita,
0: Sì, si parla
1: però
0: di 30
1: cerchiamo di
0: milioni.
1: trovare una soluzione. Esatto, 39,8 milioni in perdita. Bene, l'ingresso di Invitalia, se c'è, quindi se si riesce ad arrivare il 37 ci devo stare anch'io al tavolo, come sempre, se mi arriva questa comunicazione. E andiamo avanti, ma è importante e necessario tenere i fari accesi, perché purtroppo, come dire, anche noi che siamo all'opposizione, è l'unica arma che abbiamo per stare accanto ai lavoratori, e ho anche detto ai lavoratori, è chiaro che dobbiamo manifestare, bisogna manifestare, anch'io ci sono, per far sentire la propria voce, perché ci deve essere una soluzione,
0: Ecco,
1: perché
0: io
1: non è
0: proprio.
1: possibile che mi
0: Prego,
1: dica.
0: prego, prego. No, no, prego, prego, onorevole, le chiedo scusa se l'ho interrotto, prego.
1: No, no, ma io l'ascolto semplicemente perché un'azienda che quota in borsa, che è sempre andata bene, io capisco che il momento è critico per tutti, ma proprio per queste, come dire, io dico tirare la cinghia, che è qualcosa che tutti capiamo, cioè tutti quanti dobbiamo fare un sacrificio, ma non possiamo scaricare tutto il sacrificio sui lavoratori che finora sono andati bene, il loro lavoro l'hanno fatto e hanno portato questa azienda ad un marchio importante conosciuto in tutto il mondo. E allora bisogna veramente, se siamo bravi, il governo sta lì apposta a prendersi cura appunto dei cittadini. Troviamo una soluzione e la dobbiamo trovare. Quindi questo primo tassello significa nel brevissimo periodo mettiamoli al sicuro. Perché stavano lavorando 5-6 ore a settimana e ci rendiamo conto che è una cosa assolutamente indegna. Mettiamoli al sicuro dal punto di vista economico, però questo non significa che l'accordo è solo questo e che poi domani non si capisce cosa c'è. Ci vuole un piano industriale chiaro di rientro di quelle che sono le commesse sul territorio pugliese e sul territorio appunto della Basilicata.
0: Ecco, io proprio in questo senso, infatti, lei ha fatto un passaggio che per me risulta essere uno snodo importante, quasi fondamentale direi per quello che, per quelle che sono le prospettive future di un brand che lei ha rimarcato essere un'eccellenza del territorio, ma un'eccellenza nazionale. Ovvero l'incontro del 27, perché laddove è confermato l'ingresso di Invitalia e quindi ingresso diretto da parte dello Stato, le chiedo se secondo lei questa può essere una soluzione reale, fattuale, in prospettiva futura e non solo un tampone per evitare che si disperda sin da subito quella che è la produzione, una produzione riconosciuta a livello internazionale.
1: Esatto, questo lo vedremo anche partendo dal 27, perché sono convinta che è l'inizio di una trattativa, perché è complessa. Allora, se mi dice che c'è Invitalia,

Basta dire c'è, eccetera. Programmazione significa mettere sul tavolo e portare avanti degli step certi da effettuare da adesso nei prossimi anni. Quindi la programmazione è questa, una timetable, dobbiamo capire cosa vogliono fare. Quindi mi devi dire che cosa vuoi investire, lo Stato cosa ci mette di suo. La Regione Puglia ha già detto la sua parte che l'ha fatta e va benissimo, però qui è lo Stato e la proprietà che devono tirar fuori un programma chiaro futuro, che non deve essere quindi solo l'accordo che abbiamo già fatto adesso, ripeto, che è solo far respirare i lavoratori in questo momento, finché va avanti la trattativa, perché la trattativa sarà lunga, ma nella trattativa i sindacati sicuramente, che supportano i lavoratori e noi, saremo attenti a chiudere con un programma certo, vogliamo vedere quali sono le commesse che vanno in Romania, perché non possono tornare in Italia, lo Stato cosa può fare per questo, per far sì che queste commesse, come dire, riescano a portare su l'azienda che esca da questa, diciamo, bancarotta che chiaramente c'è.

0: Adesso cambiamo argomento. Avevo annunciato un'associazione che opera sul territorio da diversi anni, che è punto di riferimento per i giovani. Eccola qua, è la nostra prof, la dottoressa Carmen Galluzzo. Professoressa, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora,
1: Allora,
0: parlavamo,
1: sentiamo.
0: l'ho presentata come è giusto che sia, come un'istituzione del territorio, perché lei oltre a essere.
1: Troppo
0: No,
1: buono, troppo buono.
0: ma oltre a essere un faro per l'associazionismo, ha rivestito anche per tanti anni il ruolo di docente in un quartiere che è il quartiere Tamburi. Insomma, le ho detto al telefono che forse un buon 12-13% della popolazione ionica ha fatto parte delle file delle sue classi, è stata sua alunna negli anni. E questo credo che corrisponda assolutamente a verità. Però, oltre a questo, oggi lei è referente UNESCO, ma attiva sul territorio con diverse associazioni, con diverse attività. Me ne ha parlato di una svolta, nelle scorse ore, ma tante altre sono in procinto di andare in scena.
1: Sicuramente, noi l'altra sera siamo stati, l'altra mattina dico, siamo stati al circolo ufficiale per celebrare lo sport nelle forze armate, ma anche lo sport con gli allievi e gli atleti del nostro territorio. E quindi è stata una mattinata veramente forte. Io sentivo prima che lei, direttore, parlava di giovani, infatti c'erano 180 ragazzi di scuola superiore che sono stati attentissimi a quello che è stato detto sullo sport e sulla qualità dello sport e su cosa lo sport può generare. Come formazione, accoglienza, ponti, solidarietà, insomma, tutto ciò che può essere positivo viene portato avanti dallo sport. Quindi, mentre ieri sera abbiamo fatto un concerto insieme ad Associazione Armonie, ormai un'associazione musicale che dal 2017 facciamo un partenariato che ci vede insieme perché, come dico sempre, non si può essere tuttologi, quindi per quanto riguarda la musica è lei la referente e abbiamo avuto i ragazzi della scuola Pignatelli che hanno fatto un piccolo saggio e poi un concerto, ma nello stesso tempo di tre grandi artisti che provenivano dalla Liguria, ma nello stesso tempo abbiamo prenotato con il giovane Marco Aniello un incontro perché l'altra mattina ci è sfuggito di dare lui l'attestato di merito perché ai ragazzi, agli atleti che sia le forze armate che il comandante Vito Mannara per il canottaggio e Michele Giusti per le altre discipline sportive ci hanno indicato per premiarli. Marco Aniello è un ragazzo autistico, 27enne, premiato.
0: Lo conosco, lo conosciamo, prof, lo conosciamo bene, bravo, un bravissimo ragazzo. Se
1: Bravissimo, bravissimo.
0: un esempio, un
1: Un
0: esempio.
1: esempio come lo sport può trasformare la vita dei nostri ragazzi. E allora ieri sera diceva: la mia vita è cambiata. Solo nel 2025, 5 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo e in più settimo posto nella categoria mondiale di nuoto. Quindi, cosa possiamo dire di più sulla qualità dello sport e sui miracoli che lo sport può determinare? E
0: Prof,
1: quindi.
0: io volevo rimarcare un aspetto che ti contraddistingue da tempo, perché l'ho detto prima, lo possiamo svelare, vero? Lo possiamo dire tranquillamente, lo dico io tanto, ma non c'è problema. La professoressa Galluzzo è stata anche la mia insegnante tanti anni fa, la De Carolis è stata la mia insegnante. Le ho detto che mi correggeva degli obbrobri, delle tavole bruttissime, nonostante il suo impegno, le mie qualità non sfociavano propriamente nell'arte, però insomma, però magari in qualcos'altro.
1: Ce ne hai
0: Però,
1: tantissime, però non è necessario.
0: grazie, Grazie, prof. Quello che volevo rimarcare è la tua presenza al quartiere Tamburi attraverso un impegno costante, vero?
1: Certo. Noi lì sul quartiere abbiamo determinato, grazie anche all'aiuto di Sua Eccellenza Benigno Papa, la biblioteca Marco Mottolese. Abbiamo un fondo librario di 36.000 libri e infatti ieri sera, per incentivare proprio alla lettura, abbiamo donato le nostre terze e quarte copie di biblioteca ai presenti che erano lì. Devo dire che tutti i libri sono stati presi e questo ci fa piacere, perché vuol dire che il libro viene ancora amato. Quindi mi rivolgo a chi ci ascolta: venite a trovarci, noi siamo in via Lisippo 8 sul quartiere Tamburi, parcheggio facile, prestiamo libri ultimi comperati 2025, inizio 2026 e più anche storici, e li prestiamo per un mese senza, naturalmente, in forma naturalmente gratuita, come fanno tutte le biblioteche. E poi ti annuncio, direttore, che noi prossimamente, diciamo agosto, settembre, inaugureremo la Biblioteca del Mare in Palazzo Amati.
0: Beh, lì ci saremo certamente, come proveremo ad esserci anche a venire a trovarti nella biblioteca al quartiere Tamburi, perché ovviamente è un esperimento sociale che va avanti, riuscito direi, che va avanti da tanto tempo, che merita, certo, rispetto, considerazione e certamente visibilità. Quindi ci facciamo andare al fazzoletto.
1: Rispetto ai numeri che dicevi, io sono stata alla De Carolis in totale 25 anni, insomma. Quindi è stata una scelta la mia, perché sarei dovuta passare al superiore, ma quando il mio figliolo venne purtroppo ad abitare in quel di Tamburi, decisi di rimanere lì, in quel quartiere dove c'erano i miei alunni che tanto amavo.
2: Oggi è stato indetto a Pulsano il lutto cittadino per la morte di Bakary Sacco. Ne parliamo con Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano. Ben trovato, buongiorno sindaco.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Studio 100.
2: Sindaco, c'è un numero importante anche di migranti che vive sul vostro territorio, forse anche questo, insieme ovviamente all'efferatezza di questa vicenda, ha spinto la sua amministrazione a decidere per il lutto cittadino oggi. Che cosa farete per ricordare Bakary Sacco?
3: Ma intanto diciamo che ci abbiamo messo 2 minuti per decidere di proclamare il lutto cittadino nei giorni scorsi. Quindi oggi lutto cittadino per ricordare la memoria di Bakary Sacco, come diceva lei, soprattutto per l'efferatezza. E poi riprendo e faccio mie le parole usate dal Procuratore della Repubblica nei giorni scorsi durante la conferenza stampa. Questi sono fenomeni in costante aumento e noi che siamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 sul territorio, ci rendiamo conto di questo. Quindi c'è la necessità di svegliare le coscienze, c'è la necessità di far sentire la presenza delle istituzioni, c'è la necessità di parlare ai ragazzi. Oggi saranno proprio i ragazzi protagonisti alle ore 12, insieme al parroco del paese, ai dirigenti degli istituti comprensivi, dell'istituto alberghiero, saremo tutti in piazza per dire di no all'odio e alla violenza.
2: Quindi insomma, ragazzi protagonisti, purtroppo in questa vicenda sono tristi protagonisti degli adolescenti, voi avete coinvolto i ragazzi delle scuole in questo momento di omaggio, ricordo, per fare appunto anche memoria collettiva di quello che è accaduto e che si spera che non accada più sul nostro territorio.
3: Sì, bisogna, come dicevo prima, risvegliare un attimo le coscienze, bisogna creare e riaprire quei centri di aggregazione sociale che oggi purtroppo sono carenti, quindi ben vengano le parrocchie attive, ben vengano le associazioni socioculturali attive, ben vengano le associazioni di volontariato, insomma tutti quegli agenti sociali che possono dare un contributo concreto e serio alla causa. Cioè gli eventi purtroppo negativi stanno stanno continuando, stanno aumentando in tutta la nostra penisola, soprattutto sul nostro territorio. Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Al di là dei singoli casi di cronaca, noi vogliamo fare un po' un quadro e cercare di capire se a Taranto c'è un'emergenza minori. Lo facciamo con Anna Paola Lacatena, sociologa del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto. Ben trovata e buongiorno. Non la sentiamo. Probabilmente si è bloccato il collegamento. Ecco, proviamo adesso, dottoressa. Mi sente?
4: Salve, buongiorno e grazie per l'invito.
2: Allora, le dicevo, insomma, gli ultimi episodi di cronaca ci fanno riflettere perché coinvolgono e vedono protagonisti degli adolescenti. Qual è la situazione a Taranto? Rispetto al resto del paese siamo in linea? C'è da preoccuparsi? Cosa fare anche?
4: Allora, diciamo che non credo che Taranto faccia eccezione rispetto a quella che è un po' l'emergenza giovani a livello probabilmente neanche soltanto italiano. Il Covid ha probabilmente accentuato quella che era una questione che già andava delineandosi, però non abbiamo fatto attenzione a quei segnali. Non abbiamo fatto all'allarme che fu lanciato all'epoca, no? A proposito della mancata possibilità dell'incontro, dello stare vicino agli altri, di socializzare, eccetera. Ovviamente non è soltanto questa la causa, è da imputare a vari elementi, a vari fattori. Sta di fatto che le cronache riportano in prima parte sempre più queste situazioni, queste vicende, e quindi è chiaro che bisogna porsi la questione, provare a trovare delle risposte, se delle risposte è possibile trovarle nell'immediato.
2: C'è un identikit che possiamo fare dei giovani che si rivolgono al vostro servizio? Cioè, quali sono gli elementi comuni tra tutti questi ragazzi?
4: Allora, intanto diciamo che non parliamo solo di giovani quando parliamo di quello che è il nostro servizio,
2: sì, certo.
4: Perché quello che è il discorso dell'uso di sostanze, sia legali che illegali, è un discorso assolutamente trasversale,
2: certo.
4: E riguarda anche persone molto più grandi, anche insomma proprio veri e propri adulti. Il profilo è difficile perché sarebbe una generalizzazione, e qui parliamo di persone, ogni persona

0: una sua individualità, una sua storia, però è chiaro che un contesto come può essere, voglio dire, quello di Taranto, così poco promettente dal punto di vista delle possibilità sia lavorative sia di impegno sociale, di fermenti culturali, è chiaro che rischia di diventare un ambiente depressogeno. E da che mondo è mondo, l'essere umano ricerca quello che è il piacere, e in qualche maniera è anche giusto che sia così, altrimenti ci saremmo già estinti. Il problema è trovare dei piaceri che non siano dei piaceri diciamo, di autoaggressione, e questo diventa complicato in una realtà che offre poco a tutti gli effetti. Quindi diciamo che il profilo ha a che fare con una povertà educativa, ha a che fare con una povertà di stimoli, con probabilmente anche una certa incapacità o disabitudine a sognare, ad avere quello che è un progetto di vita, che sono a tutti gli effetti poi degli strumenti che possono mettere un po' più in sicurezza anche la persona molto giovane. Fermo restando che ad oggi un po' la soglia dell'adultità non è una soglia così carica di appeal, no? E che anche i ragazzi più giovani spesso non sono accompagnati verso quello che è questo tipo di passaggio nella maniera, diciamo, un pochettino più adeguata da questo punto di vista. Abbiamo delle richieste strane, quasi schizofreniche, che diamo i cellulari ai bambini perché devono essere sempre, come dire, intercettabili, come se fossero, insomma, dei cardiochirurghi di fama mondiale, e per poi minacciare magari l'adolescente, ti tolgo il telefono, addirittura a quel punto pensare e preoccuparsi che questo possa generare una sorta di dipendenza.
1: Quando
0: Siamo
1: forse ormai la dipendenza
0: contraddittori.
1: già c'è a quel punto, dottoressa, perché se fin da bambini hanno in mano il telefono.
0: Siamo contraddittori, e questo non aiuta il bambino, non aiuta l'adolescente, che voglio dire già di per sé vive una fase che è una fase particolare, forse insomma noi abbiamo dimenticato che cosa significa essere adolescenti, ma ci sono grandi cambiamenti di tipo biopsicologico, sociale, bisogna fare i conti con un corpo che cambia, con un modo di rapportarsi agli altri che probabilmente è meno disincarnato, no? Per certi aspetti, e invece c'è tutto un mondo che rende questo ancora più complicato.
1: Dottoressa, in questa vicenda di cronaca che si chiude tragicamente con la morte di quest'uomo, ci sono tanti dettagli che ci raccontano di una notte passata da questi ragazzi, insomma, alle prese con droghe leggere, alcol e gioco d'azzardo nella notte, insomma, ore intere passate alla slot machine. È in aumento il numero e la modalità delle dipendenze tra i ragazzi, lei ha detto giustamente. Non è solo un fenomeno giovanile, ma in particolare in questa fascia, appunto l'aumento delle dipendenze anche da gioco, ad esempio, mi viene da pensare guardando a questa storia, ma non solo, è in crescita.
0: Ma questo ce lo dicono i dati ESPAD, ce lo dicono i dati, voglio dire, ufficiali, e a breve ci sarà anche la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, e credo che andrà sostanzialmente in questa direzione, cioè un aumento rispetto a quelle che sono le fasce più giovani, ma non soltanto quelle che sono le fasce più giovani, a proposito di quello che è il gioco. Ovviamente non pensiamo al gioco semplicemente come la slot o il gratta e vinci, perché c'è tutto quello che è il contesto poi del gaming, e quindi di quello che è il gioco online. Nel caso specifico che purtroppo ha connotato questi giorni qui nella nostra città, è chiaro che stiamo cercando delle risposte, no? Proprio a proposito di quella che è stata l'efferatezza, di quella che è stata probabilmente proprio la leggerezza, la superficialità dell'agito, eccetera. Io credo che bisogna guardarlo con grande serietà, questo aspetto. Bisogna guardarlo non come un'iniziativa che parte oggi e poi magari domani in qualche maniera si spegnerà, così come si spengono tante notizie di cronaca. Io credo che questo deve essere un qualcosa che non deve ripetersi più, che deve davvero interrogare nel profondo la città, una città che è una città particolare.

0: un porto, no? Noi siamo abituati anche nella nostra percezione a pensare al porto come un luogo dove la gente va e viene, ma dovremmo pensare a Taranto come una città che ha accolto nel tempo, nella storia, anche nella storia recente, persone che venivano da fuori, che venivano, voglio dire, che erano portatrici di altre culture, anche se venivano da un territorio simile, anche se venivano dal territorio italiano, dal territorio pugliese. Penso per esempio a quando al momento del boom economico, quanto Taranto abbia accolto persone che sono
1: Certo.
0: venute nel nostro territorio. Pensare che tutto ciò è accaduto nella notte, il giorno dopo era San Cataldo, e sappiamo che San Cataldo è, come dire, quasi il protettore dei
1: Dei
0: forestieri.
1: forestieri.
0: Allora, tanti aspetti dovrebbero farci davvero interrogare su quanto siamo capaci di accogliere l'altro e di quanto siamo davvero consapevoli di quanto l'altro è veramente importante per la costruzione di quella che è la nostra identità e per la nostra sopravvivenza. Però è chiaro che qualcuno deve insegnartelo, altrimenti chiedere una maturità a ragazzi così giovani, diventa quasi una contraddizione proprio in termini.
1: In 30 secondi non abbiamo più tempo e la ringrazio anzi per questo tempo che ci ha anche dedicato. Cosa possiamo fare noi, dottoressa? Perché il senso di impotenza negli adulti rispetto a questa vicenda è forte. Cosa possiamo fare concretamente anche per dare una mano?
0: Allora, ci vorrebbe tantissimo, abbiamo detto anche prima, le soluzioni facili non portano mai a nulla di buono. Quello che possiamo fare, ognuno di noi può fare, ed è anche quello su cui ha un minimo di potere, è la propria vita e come noi ci rapportiamo alle altre persone. Cioè, dovremmo cercare di coltivare quella che è la migliore versione di noi. Dovremmo probabilmente ritornare a non scremare quelle che sono le nostre azioni da quello che è un giudizio etico, da quello che è un giudizio anche morale, perché altrimenti finiamo per non distinguere più quello che è il bene dal male e diventa tutto estremamente superficiale. Perde, diciamo, di sacralità e noi abbiamo un gran bisogno di recupero della vicinanza, della comunità, diciamo, del corpo dell'altro e quindi di ritornare a una sacralità che in prima battuta è proprio un guardare alla vita umana come sacra, no? Quindi non tutto così immanente, non tutto così superficiale, non tutto così tecnico e razionale. Questo possiamo farlo anche da partire da adesso. Per conto proprio. Poi c'è la responsabilità della politica che non può semplicemente chiudersi diciamo, nelle questioni del salotto politico, io contro di te e viceversa. Politica impegno e responsabilità nei confronti dei cittadini, quindi io mi auguro che ci siano delle risposte importanti e che durino nel tempo.
1: Appuntamento con il viaggio che ci sta conducendo verso il TEF, il Taranto Eco Forum. Ormai ci siamo, il 21 e il 22 di maggio nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Città Vecchia. Taranto torna ad essere capitale della sostenibilità e dell'innovazione grazie a questo evento promosso da Eurota ETS, Future Eventi e Remtec Expo che in questi anni hanno portato questa la quarta edizione, tante idee e progetti poi concreti per una visione di futuro possibile per la nostra città, incoraggiando tante istituzioni locali, nazionali, internazionali e imprese ad essere a Taranto per parlare dei temi della sostenibilità. E noi oggi abbiamo tre ospiti che con molto piacere accolgo per parlare proprio di questa edizione del TEF e del loro contributo. Vedo collegato Iari Ognibeni, direttore Venture Operations di Eniverse. Eniverse è la corporate venture builder di Eni che valorizza le tecnologie proprietarie di Eni per creare nuove iniziative imprenditoriali. Buongiorno a lei e poi vedo anche Milena
2: Buongiorno.
1: Rizzo, presidente dell'ITS Academy Biotech for Life. Ben trovati ad entrambi, grazie per essere con
2: Buongiorno.
1: noi. E
2: Grazie, grazie
1: allora,
2: a voi dell'invito.
1: partiamo con Ognibeni, le chiedo, insomma, Eni è un'azienda che considera in qualche modo l'innovazione

0: l'innovazione tecnologica ormai come una leva fondamentale per il proprio business. Che approccio avete in questo senso?
1: Buongiorno a tutti, intanto grazie dell'invito. Eni è un'azienda a forte contenuto tecnologico. Abbiamo 7 centri di ricerca in Italia e più di 1000 ricercatori.

0: realizzata grazie a una rete di centri di ricerca e laboratori che abbiamo in Italia, dove studiamo le migliori soluzioni per aumentare l'efficienza e sostenibilità dei nostri impianti e di conseguenza dei nostri prodotti. Vi è quindi quello che noi chiamiamo patrimonio di competenze scientifiche e ingegneristiche, che viene dalle nostre persone, sostenute da strumenti digitali avanzati per l'analisi dei big data e della capacità di calcolo del nostro supercomputer. Parallelamente manteniamo, il dialogo con le eccellenze dell'innovazione in Italia e all'estero, grazie alle collaborazioni con ovviamente università, centri di ricerca e aziende e all'apertura alle start-up attraverso le iniziative nell'ambito dell'Open Innovation. Oggi in ENI l'innovazione tecnologica è portata avanti anche attraverso quello che noi chiamiamo Dual Innovation Model, ovvero il nuovo modo di ENI di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente lo scorso anno. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma chiaramente valutando anche partnership industriali e esterne, mercato di terzi. È un modello questo che unisce la ricerca scientifica e industriale con una validazione sul campo e chiaramente il lancio sul mercato. In pratica non ci fermiamo alla scoperta tecnologica. Fin dalle prime fasi si lavora per capire se una tecnologia anzitutto funziona e se risponde a un bisogno reale o se può diventare un prodotto, un servizio scalabile. Questo approccio, come raccontato prima, rappresenta un modo nuovo di lavorare per una grande azienda industriale come ENI. E non si tratta solo di innovare prodotti e processi esistenti, ma di creare le basi per nuove imprese, nuovi modelli di business e nuove competenze che opereranno nel futuro dell'energia. E qui il Dual Innovation Model permette quindi a ENI di collegare in modo strutturato laboratori, persone, competenze industriali e mercato, accelerando i tempi e riducendo la distanza tra un'idea e il suo impatto reale. In questo senso, l'innovazione non è, come piace dire a noi, solo tecnologica, ma un motore di creazione di valore economico, industriale e sociale nel lungo periodo.
1: A proposito anche di questo, insomma, di questo passaggio in qualche modo anche dalle idee a progetti concreti, parliamo con Milena Rizzo, presidente di ITS Academy Biotech for Life, di formazione alle imprese, che è il vostro focus, e anche di come negli anni, anche vogliamo dire da un anno all'altro, quindi da una terza a una quarta edizione del TEF, anche si è generato un impatto, in che modo, come appunto si è passati poi al congresso. Concreto, no? A dei progetti, dalle idee a dei progetti.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito. La Fondazione Biotech for Life ITS Academy nasce ed è autorizzata ad operare nel settore chimica e nuove tecnologie della vita, è autorizzata ad agire su tutto il territorio regionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agiamo su tutte le province pugliesi e a Taranto in particolare, abbiamo intrapreso un'offerta formativa ormai da qualche anno nel settore della prevenzione ambientale, del biorisanamento, della gestione dei siti a rischio di incidente rilevante, e all'interno delle produzioni chimiche. Va da sé che la sfida della Puglia in questi anni versa necessariamente sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica e sul biorisanamento. All'interno di questi settori, il biotech, il biomanufacturing e l'idrogeno, il settore dell'idrogeno, stanno crescendo velocemente, ma un problema che noi ci poniamo giornalmente e nella riprogrammazione della nostra offerta formativa è quella di incidere in maniera principale sulla creazione di tecnici che siano al servizio delle imprese e che siano formati affinché possano essere immessi in maniera adeguata nei processi produttivi non soltanto delle imprese locali, ma anche delle imprese regionali, nazionali e internazionali. Come lo facciamo? Dialogando con stakeholder non soltanto istituzionali, ma soprattutto col mondo imprenditoriale. Il nostro modus operandi è quello di un joint lab attraverso la messa a sistema di risorse umane, attraverso la messa a sistema di competenze, prefiguriamo i nuovi profili del biotech, del biomanufacturing e dell'idrogeno. Abbiamo accolto l'invito a prendere parte nuovamente

0: a questa edizione del TEF, perché abbiamo misurato l'impatto avuto dalla partecipazione all'iniziativa e all'evento di networking degli anni precedenti. Sulla scorta delle relazioni e delle progettualità che sono state annunciate l'anno scorso, noi abbiamo continuato a lavorare con il territorio di Taranto, con le imprese, con Eni, con tutte le imprese della sezione chimica e ambiente di Confindustria. Abbiamo lavorato insieme alle scuole, abbiamo lavorato insieme a tutto il sistema ITS pugliese affinché si potesse prefigurare una progettualità che andasse nel merito e cogliesse soprattutto le esigenze formative del territorio e delle nuove imprese che stanno investendo sul territorio di Taranto.
1: Con che risultati, dottoressa?
0: Risultati eccellenti, devo dire, data la natura delle progettualità che abbiamo messo in atto. Il tema principale è quello della codificazione di nuovi profili. Stiamo parlando di nuovi 20 profili almeno nel settore biotech e idrogeno che vengono configurati all'interno di un quadro europeo delle qualificazioni e su cui bisogna lavorare nei prossimi anni affinché questi profili vengano codificati correttamente, vengano riconosciuti a livello europeo e soprattutto agiscano in sistemi di sicurezza adeguati affinché si riducano le mortalità all'interno e sui luoghi di lavoro.
1: Grazie dottoressa, torniamo su Yari Onibene di Eniverse, ricordiamo divisione d'azienda di Eni, insomma dell'azienda madre Eni che è main partner peraltro di TEF. Come vengono valorizzate sul mercato le tecnologie proprietarie dell'azienda con il contributo anche di investitori terzi, insomma quali risultati avete raggiunto in tal senso finora?
2: Allora, questa attività noi la svolgiamo attraverso Eniverse, che è il corporate venture builder di Eni, quindi una società 100% deteduta da Eni, nata pochi anni fa, poco più di tre anni fa, che ha il proprio compito di rendere operativo quello che citavo precedentemente, cioè questo secondo pilastro della Dual Innovation Model, ovvero quello che trasforma le tecnologie proprietarie di Eni in nuove imprese pronte sul mercato. Qualche risultato raggiunto, un risultato qui molto concreto è nel 2025, quindi l'ultimo anno, abbiamo lanciato due nuove aziende, due nuove venture, tra cui chiamate SunXT e Centris, due società che sono nate da tecnologie Eni e sono state costruite fin dall'inizio con una logica imprenditoriale, aperta a partner industriali e investitori esterni. SunXT è una società che sviluppa una nuova generazione di solare a perovskite, quindi fotovoltaico a perovskite per la produzione di energia elettrica, mentre invece Centris è una società che sviluppa tecnologie per la manutenzione delle pipeline oil and gas. Questo è un passaggio chiave, non parliamo quindi solo di ricerca, ma di aziende vere con un mercato, clienti e un modello di crescita. In pochi anni credo che abbiamo dimostrato che una grande azienda industriale può creare startup tecnologiche, in totale ne abbiamo già lanciate 4, in modo strutturato e anche veloce. Oltre ai numeri c'è anche secondo me un risultato culturale molto importante. Eniverse valorizza le competenze interne di Eni, dando ai nostri ingegneri, ricercatori e manager la possibilità di diventare protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali e in questo modo l'innovazione non è solo tecnologica, ma è fatta anche di persone, di culture e capacità di costruire il futuro dell'energia.
1: Chiarissimo, noi nel frattempo diamo il benvenuto ad Alessandro Semeria, direttore Environmental Operations and Vast Management di Edison Next, ben trovato, grazie per essere con noi, ricordiamo che Edison è Platinum Partner di TEF, ovviamente divisione d'azienda di Edison Next. Allora, le rinnovo innanzitutto il ringraziamento per essere con noi, cosa significa per Edison Next partecipare e sostenere questo Taranto Eco Forum? Cosa lo distingue anche da altre realtà nazionali che sicuramente seguite?
3: Buongiorno a tutti, ci fa piacere che per il quarto anno consecutivo essere sostenitori di TEF, una regione strategica per i nostri progetti di decarbonizzazione e

0: al forum, siamo venuti per raccontare l'impegno del gruppo Edison nel contribuire ai target nazionali ed europei per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Quest'anno, come tra l'altro anche gli anni scorsi, daremo evidenza alle progettualità che abbiamo sui nuovi vettori energetici come l'idrogeno verde, sfruttando il caso della Puglia Green Hydrogen Valley, e sui vantaggi della mobilità sostenibile. Poi parleremo anche dell'importanza dello sviluppo di filiere formative che servono al sostegno dell'indotto energetico locale. E infine ci occuperemo della Circular Economy di Edison Next, che è la società del gruppo di Edison che insieme ad aziende e a pubbliche amministrazioni nel tempo si occupa di sviluppare percorsi di crescita che sostengano la competitività dell'industria e che generano valore per i territori, e in
1: Ecco,
0: particolare quelli
1: in
0: della
1: particolare
0: Puglia.
1: proprio su quest'ultimo tema di cui parlava, l'economia circolare, quali sono le soluzioni che come Edison Next portate avanti?
0: Allora, parleremo dell'importanza dell'economia circolare come leva strategica per consentire una crescita alle aziende, in special modo in un contesto geopolitico difficile come quello odierno, che per paesi come il nostro, particolarmente poveri di materie prime, vengono messi sotto stress. Infatti, ricordiamoci che in questi mesi si sta proprio.
1: Abbiamo perso, eccolo qui, ce l'abbiamo di nuovo, avevamo momentaneamente perso per qualche secondo il collegamento con Alessandro
0: Perdonatemi.
1: Semeria. Prego, sì.
0: Perdonatemi. Infatti l'Europa sul tema della circular economy sta sviluppando un nuovo regolamento per Circular Economy Act che intende esattamente promuovere la trasformazione degli scarti in nuove risorse, l'integrazione tra recupero di materia e recupero di energia, infatti riteniamo sia un fattore fondamentale per la nostra industria per migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ridurre le emissioni e soprattutto migliorare, rafforzare la resilienza dei nostri sistemi produttivi. Altrettanto importante è cambiare il paradigma di come noi concepiamo l'utilizzo della risorsa acqua in ambito industriale. L'acqua è dato nel nostro paese è data come una risorsa scontata. Noi poniamo l'attenzione sull'importanza di ridurre l'impronta idrica degli impianti, ottimizzare i consumi e limitare gli sprechi in modo da chiudere il ciclo dell'acqua in un'ottica di circolarità.
1: Grazie al dottor Semeria. Io andrei a chiudere chiedendo a ciascuno di voi, partendo da Milena Rizzo, con un focus in particolare breve sulla B Economy Day, che è una giornata che vi vedrà protagonisti proprio in una parte dedicata, con una battuta al volo di ciascuno, qual è il vostro auspicio per questi giorni tarantini del TEF?
2: Quello di incidere su una proposta per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Biotech, su una proposta formativa adeguata per il territorio, come dicevo prima, per la prefigurazione di profili e la loro certificazione che siano al servizio delle imprese. Vogliamo creare impatto sul territorio, agendo anche in maniera importante e stimolante attraverso una macchina dell'orientamento che consenta di far conoscere alle famiglie, ai giovani, alle scuole e a tutta l'intera comunità educante la storia, la nuova storia che sta vivendo Taranto in questa fase di transizione e di rigenerazione.

0: urbana, territoriale e sociale.
1: In ordine, in base a come vi guardiamo dallo schermo, allora proseguirei con il direttore Semeria e poi andrei a chiudere con il direttore Ognibeni.
2: Mi perdoni, ho sentito metà della vostra domanda.
1: Sì, solo le chiedevo qual è, insomma, l'auspicio per questi giorni tarantini che vi apprestate a vivere, insomma, questa quarta edizione del TEF, ormai ci siamo, insomma, da domani in
2: Ci
1: poi, domani c'è questo spin-off e poi si entra nel vivo.
2: aspettiamo che sia un momento importante per la crescita di una cultura che veda i rifiuti e l'economia circolare sotto un'ottica non più solo di gestione ambientale, ma di rilevanza strategica per per le nostre economie.
1: Andiamo al direttore Ognibeni, poi vi lascio al vostro lavoro.
3: Beh, allora saranno dei giorni molto intensi. Sicuramente un auspicio è quello di condividere la nostra innovazione, ma soprattutto di renderla aperta a una comunità fatta di imprese, di imprenditori, di giovani, di ricercatori e chiaramente raccogliere più feedback e punti di interesse, come già sta avvenendo da diversi anni nell'area, nella comunità di Taranto. Quindi esporremo diverse delle nostre tecnologie e sarà un momento quindi di aprire le tecnologie e l'innovazione ENI alla comunità e sarà un bellissimo momento. Sono molto felice di essere presente. Grazie a voi.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok, oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti, stamattina inizieremo sempre passeggiando sul posto. Iniziamo a sentire i piedi. Ok, poi ci sposteremo prima verso destra, attacco il piede, poi apro e mi sposto a sinistra, quindi vado a destra. E vado a sinistra. Le gambe sono morbide, non sono rigide, quindi ci spostiamo lentamente da un lato e dall'altro, proprio sentendo questo scambio di peso dal piede destro al piede sinistro. Iniziamo ad abbinare anche le braccia in avanti, quindi sulle braccia, apro, hop, apro, due, apro, tre, apro, quattro, apro, cinque, sei. Prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Poi marciamo sul posto e ci ascoltiamo come sempre. Se naturalmente sento che si sta accelerando molto la frequenza respiratoria, mi fermo prima, marcio sul posto e recupero. Quindi riprenderemo a spostarci lateralmente verso destra, però questa volta abbino le braccia. Quindi apro, braccia fuori, apro. Braccia fuori, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e marciamo. Sempre la schiena dritta, ascolto il recupero. Appena abbiamo recuperato, stessa cosa, però questa volta fletteremo le braccia, quindi apro, quando chiudo fletto le braccia, apro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e riprendo la marcia. Sempre ascolto e recupero. Mi sposto leggermente in fuori sul tappetino. Faremo due passi questa volta verso destra, quindi apro, chiudo e due verso sinistra. Ok, apro, chiudo. Questi spostamenti ci servono a stimolare le fasce esterne delle gambe. Quindi apro, chiudo e anche stiamo lavorando sugli adduttori. Stiamo lavorando sui glutei, grazie a questo piegamento, questa estensione, lavoro anche sui quadricipiti. Quindi ascolto ogni gruppo muscolare, op, e posso sempre abbinare le braccia, come prima avanti, due, tre, avanti, op, op, op, tre, op, op, quattro. Poi recupero un po', sempre per ascoltare come va la frequenza respiratoria. Appena sento che ho recuperato, quindi riprenderò a spostarmi lateralmente, però questa volta abbino indietro le braccia. 1, 2, 3, vado indietro. 1, 2, 3, indietro. Op, op, op. Io vi sto dando un ritmo, però naturalmente possiamo anche rallentarlo. O accelerarlo un po', sempre ascoltandoci. Indietro. Stiamo facendo lavorare la zona posteriore delle braccia, senza andare con la testa in avanti, la testa è sempre ben allineata. È solo un movimento delle braccia, delle spalle. Facciamo l'ultimo. 1, 2, 3, indietro e marcio sul posto. Ci fermiamo, ci mettiamo con le gambe un po' più larghe, le punte leggermente ruotate fuori, prima sentiamo le sensazioni, recuperiamo attraverso delle respirazioni ampie, inspiro, espiro, rilasso le spalle, le braccia, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro.
Se abbiamo recuperato, porteremo indietro il sedere, ginocchia fuori, piego le gambe e poi vado su contraendo i glutei. Inspiro, vado indietro col sedere, braccia avanti, e espiro, bacino avanti, contraggo i glutei. 3, inspiro, espiro, inspiro, espiro. 5. Possiamo fare 6 piegamenti, 8, 10, sempre ascoltandoci, non dobbiamo mai forzare. Le ginocchia, mi raccomando, sempre in fuori, verso gli alluci. Si inizia portando il sedere indietro e poi piegando. Poi marcio sul posto, sempre per ascoltare il recupero. Una volta che ho recuperato, rimetto le gambe larghe, posso ripetere sempre lo stesso piegamento, però questa volta con una maggiore apertura, qualche centimetro in più. Quindi stessa cosa, quindi vado indietro, piego e poi contraggo i glutei, spingo con i piedi a terra e inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro.

Espiro. Spiro. Facciamo un altro. O se ci va di aggiungerne qualcun altro, lo facciamo e poi recuperiamo. Ci fermiamo con i piedi apertura del bacino, sentiamo le sensazioni sotto i piedi, allineiamo bene la colonna, poi sempre tenendo le gambe morbide, con le mani alle cresse iliache, mobilizziamo il bacino. Lentamente vado avanti e poi indietro. Inspiro, vado avanti, espiro, indietro. Cerco movimenti sempre più ampi, tenendo la testa ferma. Poi nell'altro verso. Benissimo, poi ci fermiamo, sensazioni. Ora lasciamo scivolare una mano lungo la gamba, poi prendo l'aria, fuori l'aria scivola l'altra mano, inspiro. Espiro, inspiro, espiro. Siamo a 3, 4. Se magari mi è comodo allargare un po' di più le gambe, posso farlo tranquillamente. L'importante è che la schiena è dritta, che non ci sono flessioni in avanti del busto. O non c'è tanta estensione, il busto è sempre allineato, dobbiamo solo flettere lateralmente. A questo movimento posso anche abbinare il braccio che va su, lento, poi inspiro, espiro. In tutto questo la parete addominale è sempre leggermente retratta, quindi vado su, prendo l'aria, su, e poi riprendo a marciare. E ascolto le sensazioni. Poi ci fermiamo con i piedi sempre leggermente larghi e con entrambe le mani vado a destra, inspiro, disegno un grande cerchio nell'aria, espiro e scendo. E di nuovo inspiro, espiro. Immagino di avere un pallone tra le mani. O se in caso ho un pallone posso anche prenderlo, quindi inspiro, vado su, disegno un grande cerchio e giù, espiro. Notate c'è una torsione del busto, non c'è flessione del busto in avanti, indietro, sto solo abbinando questa torsione da un lato e poi dall'altro, quindi giro, inspiro, grande grande vado su, espiro, lascio cadere le braccia, inspiro. Espiro, inspiro, espiro. I piedi ruotano sul tappetino così da assecondare la torsione del corpo. Inspiro, espiro, l'ultimo, inspiro, espiro e giù. Sempre marcio sul posto, ascolto le sensazioni. Poi porto le braccia in avanti con le scapole basse, non incassate, e col braccio destro inspiro, espiro, poi col sinistro inspiro, espiro. Quindi una circonduzione con una leggera torsione del busto. Quindi ogni volta che il braccio destro sta andando indietro, la mano sinistra va avanti, stessa cosa. Sentirò la mano che va avanti mentre il braccio ruota. È lento, lo sguardo è sempre fisso in avanti. Sensazioni. E appena sento che ho recuperato, rimetto le mani avanti, al contrario, inspiro, espiro. Stiamo richiamando il nuoto. Infatti il braccio va indietro e poi va avanti. Il busto ruota, lo sguardo è fisso in avanti. Anche qui ci ascoltiamo, se sentiamo tanti carichi nelle spalle, bastano anche due, tre circonduzioni. Se no, altrimenti ripetiamo per 8-10 volte questo lavoro. Ci fermiamo e

sentiamo le sensazioni nelle spalle, nei muscoli del collo. Se c'è tanta tensione in questi muscoli, vi invito a fare meno ripetizioni o a non esagerare tanto con la circonduzione. Ora possiamo andare in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia alle anche. Prima sciogliamo un po' la colonna. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lento per 5 volte, ripeto questa flesso estensione, l'ultimo, espiro, poi pongo le mani un 30 cm più in alto, tanto quanto basta per potersi stiracchiare, non dobbiamo sederci sui talloni, dobbiamo solo allungare bene i muscoli delle braccia, del dorso, poi ritorniamo su lentamente, di nuovo mani perpendicolari alle spalle, distendiamo la gamba destra e piano inspiro, espiro, cambio, distendo la gamba sinistra e su, inspiro, espiro, distendo, inspiro. Espiro. Espiro. Ogni volta c'è una spinta, in questo caso della mano sinistra a terra, e porto su il braccio destro. Non forziamo sul tratto cervicale, infatti lo sguardo segue la mano senza grandi sforzi. Facciamo un altro per lato, uno, due, e poi ci ascoltiamo nuovamente ponendo le mani un po' più avanti, andiamo indietro, sentiamo il respiro. Ritorniamo su. Ci possiamo girare, scendere su un fianco e poi rotolare sulla schiena. Allora, il mento è leggermente basso, sento un respiro, lascio andare giù la gamba sinistra, mi rilasso. In questo momento ci stiamo concedendo un attimo di recupero per la colonna. Un attimo di riequilibrio della respirazione, poi cambio gamba. Poi poggio giù il piede sinistro con la gamba piegata, porto la gamba su e piano piano apro e chiudo lentamente. Su questo lavoro devo cercare di non ruotare il bacino e se c'è molta tensione dietro la gamba, fletto leggermente il ginocchio. Fuori l'aria, prendo l'aria per 10 volte. Sono 5, 6, 7, 9. 10, poi fletto e sento le sensazioni tra una gamba e l'altra. Appena sento che ho recuperato, vado su con l'altra gamba e piano apro e chiudo. Mi raccomando, ascoltare sempre la parete addominale leggermente retratta e se c'è anche un piccolo fastidio lombare, evito questo esercizio. Importante andare piano, controllare tutto, non aprire tanto la gamba. Finiti i 10, la gamba scende, distendo anche la gamba destra e ascolto le sensazioni. Poi piego una gamba, piego l'altra, i piedi sono apertura del bacino. I talloni vicini ai glutei e da qui vado su

inspirando, espirando scendo, inspiro, espiro. Questo lavoro abbino le braccia, inspiro, espiro. Lo facciamo altre 7 volte, giù, la spinta sui piedi è simmetrica, salgo sino a dove è piacevole per la colonna, soprattutto per il tratto cervicale. E naturalmente quando vado su c'è una contrazione dei glutei e quando vado giù c'è una decontrazione. Stessa cosa accadrà per tutti i muscoli posteriori della colonna, quindi sentire una contrazione e una decontrazione. Finite le 8-10 ripetizioni, aggancerò prima un ginocchio, poi l'altro e recupererò con le gambe flesse. Possiamo continuare stimolando gli stessi gruppi muscolari, però questa volta con i piedi e le ginocchia unite. Inspiro, vado su, quando sono in alto allargo le ginocchia, poi le chiudo e scendo e mi rilasso. Inspiro, vado su, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, espiro e giù. E continuo sempre a respirare in ogni movimento. Cerco equilibrio sui piedi. Infatti ogni volta che abduco le ginocchia devo andare sull'esterno dei piedi, poi ritorno su tutto il piede e giù. Ne facciamo un altro, inspiro, espiro, inspiro e giù. E nuovamente aggancio prima un ginocchio e poi l'altro per recuperare. Sempre almeno una decina di respirazioni, cercando di mollare ogni tensione nelle anche, nelle gambe, nella schiena. Finite le 10 respirazioni, metto giù prima una gamba, poi l'altra, piedi e ginocchia unite, fuori l'aria, allargo le ginocchia al massimo, prendo l'aria, chiudo le ginocchia. 2, giù, 3. A questo movimento abbino le braccia in alto, abbasso il mento e poi chiudo. Attenzione a non inarcare il tratto lombare, abbasso il mento e tengo gli addominali contratti così da poter spingere giù le vertebre lombari. Inspiro, 4. Cinque. Sei. 7, 8, 9, 10. Ci rilassiamo distendendo prima una gamba, poi l'altra, sentiamo le sensazioni. Se il respiro è tranquillo, se abbiamo recuperato, pieghiamo una gamba, pieghiamo l'altra, ci giriamo prima su un fianco e poi lentamente ci sediamo. Questa volta possiamo restare seduti, tenere la gamba destra piegata con il tallone che va verso il pube. E possiamo provare a portare indietro la gamba sinistra, l'importante è che sono sul dorso del piede. Se c'è dolore al ginocchio, fastidio, mi ritrovo con la colonna molto in flessione, posso eseguire questo esercizio con la gamba distesa. Posso chiuderla un po' di più se tira, l'importante è che

tutto ciò che facciamo c'è sempre una sensazione di piacere e mai dolore, difficoltà. Io continuerò con la gamba piegata indietro, quindi mi alternerò, farò un po' con la gamba piegata e un po' con la gamba distesa questo lavoro. Quindi da qui, con la mano sinistra, tengo il ginocchio e vado su, espirando. Inspiro, espiro. Naturalmente con la gamba distesa, la variante è questa. E su, inspiro, espiro. Inspiro lento, espiro. L'obiettivo è sempre quello di allungare i muscoli posteriori della gamba, di dare flessibilità alla colonna, mentre in questa posizione sentiremo che cambia la tensione. In questa posizione stiamo lavorando sull'anca sinistra. Inspiro, espiro. E poi nel recupero, vediamo le due varianti, la mano è poggiata a terra, alzo il bacino, inspiro, mi arco sino a dove è piacevole, espiro e scendo. Inspiro, vado su, espiro e scendo. Con la gamba distesa sarà questo lavoro sempre, inspiro, espiro. Continuiamo sempre per 8-10 ripetizioni. Espiro, l'importante è che non c'è sforzo esagerato, che c'è sempre un respirare, un aprirsi verso l'alto e un lasciarsi andare verso il basso. Quindi abbiamo detto che la gamba può essere piegata o distesa, quindi metto la mano giù, con la mano destra sto agganciando il ginocchio e prima vado su, fuori l'aria, mi ascolto, inspiro, espiro, siamo a due, inspiro, con la gamba distesa era questo, piano, espiro, sempre ascoltando sino a dove è piacevole. Se ho difficoltà a stare seduto in queste posizioni, posso porre sotto i glutei dei libri, così da poter rialzare un po' il sedere e rendere l'esercizio più facile. Dall'altro lato ci stiamo agganciando, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, la mano è a terra, a questo punto è piano piano, vado su, fuori l'aria. Poi abbiniamo lo stacco del bacino, estendo l'anca, apro il fianco e giù. Vado su, fuori l'aria. A gamba distesa invece stessa cosa, spingo sul tallone e su. Altre due ripetizioni. Prendo l'aria, mi a questo braccio, la mano deve essere perpendicolare alla spalla, una volta che sono su, seduti si parte con la mano leggermente più fuori. Ok, finito questo lavoro, distendiamo entrambe le gambe, poniamo le mani leggermente più indietro rispetto ai glutei, ci ascoltiamo un po', sentiamo il respiro e possiamo rilassarci piegando la gamba destra e portando la caviglia destra all'esterno del ginocchio sinistro. Con le mani tiro su il busto, sento il respiro e rilasso la gamba destra. Sempre 10 respirazioni in questa posizione. Finite le 10 respirazioni, scende la gamba destra, porto sulla gamba sinistra, tiro su il busto, spalle basse, mento indietro.

E anche qui quando ho finito posso nuovamente rilassarmi andando giù con la schiena, quindi sempre scendo su un fianco, lascio rotolare la colonna, distendo una gamba, distendo l'altra, posso concedermi anche qualche secondo ad occhi chiusi per sentire l'aria che entra ed esce dalle narici. E sentire com'è andata questa nostra lezione insieme. Resto un minuto, 2 minuti, quello che mi serve per ascoltarmi. E poi, una volta che ho finito, sempre mi giro su un fianco, lentamente mi siedo. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima lezione.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Le anticipazioni del nostro TG della sera, il Consiglio dei Ministri dà l'ok al prestito da 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva di ex Ilva. Parleremo anche di Giardini Virgilio per il Consiglio di Stato, devono rimanere chiusi, è stata respinta la richiesta di riapertura da parte della società che gestiva la struttura. E poi Santa Rita è festa per un'intera comunità cittadina. Ieri processione e prima ancora la messa, le autorità cittadine, oggi la grande festa popolare. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale. A fra poco.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di 100 milioni di euro per continuare a garantire la continuità produttiva del siderurgico. Intanto dalla Regione Puglia arriva il sostegno ad altre 10 aziende dell'indotto con i fondi degli avanzi vincolati disponibili. Il Consiglio di Stato decide, Giardini Virgilio non riaprirà almeno per il momento. Ieri con un decreto monocratico è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura. Taranto si stringe attorno alla santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Miniero, seguita dalla processione per le vie cittadine. Una festa alla presenza delle autorità che prosegue anche questa sera in piazza Santa Rita. Apriamo questa edizione della sera.

0: Di Ex Ilva, ieri sera la conferma e l'ufficialità da parte del Consiglio dei Ministri, in arrivo altri 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva del siderurgico, il servizio.
1: Nessuna sorpresa rispetto al previsto. Come annunciato ieri sera, il Consiglio dei Ministri, all'interno del decreto legge accise sui carburanti e il sostegno all'autotrasporto, ha approvato anche lo stanziamento di 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Un prestito che va ad aggiungersi ai 149 milioni di euro arrivati a fine aprile grazie al decreto legge convertito in legge a gennaio scorso, con cui i commissari di Acciaierie d'Italia ENAES copriranno le spese fino a giugno. Servono soldi per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni sull'altoforno 4, a fronte di perdite che solo negli ultimi 6 mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Nel DL accise di ieri, la prima tranche, altri 140 milioni di euro, sono previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti, in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. A contendersi il siderurgico, il gruppo indiano G Dalle il fondo di investimento americano Flex, con i primi in vantaggio sui secondi. Intanto dalla regione arriva una buona notizia per le aziende dell'indotto: è stato disposto il pagamento per 10 imprese. Sono un'altra parte dei soldi provenienti dall'avanzo di amministrazione regionale.
0: E su questo ulteriore aiuto di Stato, le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco, che dice: da quando il dossier è nelle mani del ministro Urso siamo arrivati a oltre 1,5 miliardi di euro tra prestiti ponte, contributi e versamenti diretti al capitale, una massa enorme di denaro pubblico gestita senza adeguata trasparenza, con affidamenti e appalti diretti spesso senza gare ad evidenza pubblica, su cui, prosegue la Corte dei Conti, dovrebbe verificare la regolarità delle procedure e soprattutto l'effettiva recuperabilità delle risorse pubbliche impiegate, perché l'eventuale assenza di concrete prospettive di rimborso porrebbe anche un problema di corretta iscrizione contabile di tali poste come crediti dello Stato. A queste somme, prosegue Turco, vanno aggiunte le garanzie pubbliche, le garanzie SACE sui pagamenti dell'indotto e l'enorme massa di debiti ammessi al passivo di Acciaierie d'Italia, inclusi i debiti verso fornitori, erario, banche, enti previdenziali, aziende pubbliche e lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, anche per TFR e altre spettanze. Su tutto questo il ministro Urso non ha mai fornito, ribadisce Turco, risposte chiare, nonostante le numerose interrogazioni parlamentari presentate dal Movimento 5 Stelle. Cambiamo argomento. Il Consiglio di Stato decide: Giardini Virgilio non riaprirà, almeno per il momento. Ieri, con un decreto monocratico, è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura, il servizio.
2: Restano i sigilli e la chiusura dei giardini Virgilio. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta urgente di riapertura presentata dalla società di gestione, confermando lo stop alla struttura. Con un decreto monocratico, il presidente della settima sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti di estrema urgenza necessari per accogliere l'istanza. Nel provvedimento viene inoltre rilevato un difetto di notifica del ricorso al Comune di Taranto, che dovrà essere sanato entro il 26 maggio 2026. Confermati anche i rilievi già espressi dal TAR di Lecce legati al sequestro dell'area e alle contestate irregolarità igienico-sanitarie. Per i giudici non si tratta di uno sgombero forzato, ma di una fase amministrativa per la riconsegna dell'area da concordare con l'ente comunale.
0: Un altro argomento, stavolta passiamo alla cronaca: aggressione a un conducente di Kima Mobilità mentre era in servizio. L'episodio avvenuto in Viale Magna Grecia riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale. Sulla vicenda interviene il sindacato con UGL Autoferrotranvieri, che denuncia un clima di crescente degrado. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: È un episodio increscioso, noi stiamo semplicemente svolgendo il nostro lavoro. Un diverbio che può nascere in mezzo alla strada per un incrocio, uno stop o un semaforo può capitare, ma reagire così, sputare a un lavoratore, è inaccettabile. Il problema è che questi gesti avvengono sempre più spesso ai nostri danni, perché si percepisce una mancanza di conseguenze e di adeguate punizioni da parte delle istituzioni. È la testimonianza del dipendente di Kima Mobilità aggredito nella giornata del 22 maggio a Taranto, mentre era alla guida di un autobus in servizio su viale Magna Grecia. Secondo quanto ricostruito, il mezzo stava rallentando per effettuare una fermata quando un motociclista affiancandolo avrebbe sputato contro il conducente.

0: conducente. L'uomo, scosso dall'accaduto, si è fermato per alcuni minuti, impossibilitato a proseguire immediatamente la corsa. Sull'episodio è intervenuto Andrea Basile, segretario territoriale UGL Autoferro Tranvieri, che ha denunciato l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale. Ancora un grave episodio, ha dichiarato, che si inserisce in un quadro di crescente degrado sociale e di diffusa sensazione di impunità. Non si tratta più di casi isolati, ma di una vera emergenza che coinvolge la sicurezza degli operatori e il rispetto delle regole di convivenza civile. Secondo il sindacato, la situazione richiede interventi immediati e concreti, maggiore controllo del territorio, rapidità nell'individuazione dei responsabili e sanzioni efficaci. L'episodio è stato segnalato all'azienda e denunciato alle forze dell'ordine. La UGL Autoferro Tranvieri ha infine espresso solidarietà al lavoratore coinvolto, ribadendo la necessità di rafforzare le misure di tutela per il personale del trasporto pubblico.
1: Ancora a cronaca, arrestato un 48enne tarantino presunto responsabile di detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Nel pomeriggio del 21 maggio i carabinieri della sezione operativa locale hanno trovato occultata all'interno di un cassetto di un armadio della camera da letto una pistola revolver calibro 32 priva di marca e matricola avvolta in un panno. Sequestrati diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione e vario materiale ritenuto utile al confezionamento e al taglio della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L'arma verrà inviata ai carabinieri del RIS di Roma per gli accertamenti tecnici finalizzati anche a verificarne l'eventuale utilizzo in episodi criminosi, mentre l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. E dai domiciliari passa alla custodia cautelare in carcere. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di un pregiudicato tarantino di 56 anni, ritenuto presunto responsabile di numerose e ripetute violazioni della misura cautelare. L'uomo faceva abitualmente il parcheggiatore abusivo, era già stato arrestato a gennaio scorso per aver minacciato ed infastidito una giovane donna con una bimba nel passeggino che, dopo aver regolarmente pagato la sosta dell'auto nelle strisce blu, gli aveva negato il supplemento richiesto illegalmente. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, vi mostriamo adesso un video di cui si sta parlando molto in queste ore, protagonista il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri, che ieri ha raggiunto la libreria Mondadori di Via De Cesare, dove si stava per tenere la presentazione del primo romanzo dell'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Vietri ha attaccato Emiliano per il buco nella sanità pugliese, per cui negli scorsi giorni il governatore attuale della regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un aumento dell'IRPEF in busta paga. Il 40% dei contribuenti, ricordiamo, con guadagni dai 15 ai 28 mila euro all'anno pagherà circa 4 euro in più al mese, chi ha invece redditi più alti fino a 50 mila euro l'anno vedrà un aumento di circa 19 euro al mese. Ma vediamo il video.
2: Emiliano, mi scusi, ma le sembra opportuno che lei venga a Taranto, in tutte le città pugliesi? Sì. A presentare il suo libro, sì. Proprio nel momento in cui si mettono le mani nelle tasche dei cittadini, sì. Per coprire il buco che non è stato causato durante il governo.
3: No, non c'è nessun buco.
2: Durante il suo governo,
3: poi
2: cioè,
3: lo spiego comunque.
2: Aveva detto che aveva lasciato la regione come una Ferrari, 350 sì, sì, milioni di disavanzo.
3: No, è assolutamente fisiologico e
2: normale. Ma è una provocazione quella che sta facendo. Lei non sa più come apparire, sta andando in giro a presentare il suo libro.
3: Mi deve lasciare in pace.
2: Con un debito di 350 milioni di euro, con l'aumento dell'IRP. Guardi, le do un consiglio, si nasconda, si nasconda.
4: La perequazione verticale
2: fa meglio.
4: La perequazione verticale.
2: Guarda qua.
3: Lei non sa di che parla.
2: No, io lo so di che parla. Aumenti fino a 80 euro dell'IRPEF. Complimenti, complimenti. Complimenti. Io sono contento. Io non sono un lacchè che va dietro a nessuno.
1: Questo è il video che ha suscitato ovviamente reazioni e polemiche. Il circolo PD di Taranto, Franco Semeraro, il circolo di Talsano del PD, con una nota esprime solidarietà all'ex governatore Emiliano. Riteniamo gravissimo, dicono, che chi riveste cariche pubbliche ed è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni confonda la legittima critica politica con l'aggressività, lo sciacallaggio verbale e il tentativo di intimidazione. La contestazione urlata, i toni intimidatori.

0: e la totale assenza di rispetto per gli spazi della cultura non appartengono alla società democratica e civile della nostra città. E adesso ci spostiamo in provincia: Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola, Roccaforzata sono i comuni che andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale domani e dopodomani. Vediamo il servizio. Si insediano oggi i seggi nei comuni chiamati al voto domenica e lunedì per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci di Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. A Fragagnano si contendono la fascia tricolore per il centro-sinistra Lucia Traetta, già vice sindaca, e per i moderati Alfonso D'Attesi, medico alla prima esperienza in politica. Due nomi tra cui decidere anche a Montemesola: Vito Antonio Punzi, già primo cittadino per un lungo periodo, oggi il fratello Ignazio a sedere in municipio, e dall'altra parte Donato Alba. A Roccaforzata, tra i candidati alla carica di sindaco, si tratta di Mario Santo, Vincenzo Manzo e Michelangelo Serio. Tre nomi anche alla terza, per altrettante coalizioni. I lertini sono chiamati a scegliere tra Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Per ultima, Manduria, la cittadina messapica più grande nei numeri, ha sei candidati alla carica di sindaco: Ferdinando Arnò e Cosimo Laricchia, espressioni di liste civiche, Stefania Ruggeri, Andrea Marigiò e Stefania Rossetti per l'area più progressista, Domenico Sanmarco e Cosimo Lariccia per il centrodestra. Urne aperte domani dalle 7 di mattina alle 23 e ancora lunedì dalle 7 di mattina fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio, possibilità di voto disgiunto solo a Manduria, dove si superano i 15.000 abitanti. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Dalle province ci spostiamo al capoluogo, a Bari. In vista delle prossime riunioni in commissione, i 5 Stelle tornano a parlare dell'ex Banca Popolare di Bari, chiedendo al governo maggiore trasparenza sulle voci di una possibile privatizzazione. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Il caso dell'ex Banca Popolare di Bari torna al centro del dibattito politico. Nella conferenza stampa organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle nella sede di Bari, gli esponenti pentastellati hanno rilanciato la battaglia a tutela dei risparmiatori coinvolti nel crack dell'istituto bancario. Una vicenda che dal 2019 ha travolto oltre 70.000 azionisti e correntisti dopo anni di presunte irregolarità nella gestione della banca, il crollo del valore delle azioni e il successivo commissariamento disposto dalla Banca d'Italia. Una crisi che ha provocato pesanti perdite economiche per migliaia di famiglie pugliesi e numerosi procedimenti giudiziari ancora in corso. Recentemente il Tribunale civile ha anche condannato gli ex vertici della banca a risarcire gli azionisti per oltre 120 milioni di euro.
2: Discutiamo del progetto di privatizzazione dell'ex Popolare di Bari da parte del governo, una privatizzazione che manca di trasparenza e soprattutto di condivisione. Da indiscrezioni sappiamo che ci sono degli interessi da parte di alcune banche. Però quest'operazione manca ancora di un piano industriale e noi lamentiamo il rischio di uno spezzatino dell'unica banca di territorio che è rimasta nel sud Italia. Per cui noi chiediamo a questo punto al governo innanzitutto di fare chiarezza sul futuro dell'ex Popolare di Bari.
1: Turco, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta bancaria, ha ribadito la necessità di un intervento del governo a tutela dei risparmiatori della Popolare di Bari. Sul caso sono già state presentate interrogazioni in commissione per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e sollecitare misure concrete di ristoro sul modello di quanto avvenuto in passato per le banche venete.
2: Oggi con questa privatizzazione il Sud rischia di perdere un presidio di legalità e soprattutto un presidio per il sostegno allo sviluppo economico del Mezzogiorno, della Puglia e di Bari. Le banche venete sì, sono state salvate, assorbite, e sono stati ristorati i risparmiatori. Qui è chiaro che c'è da quest'operazione, da una parte c'è un rischio che i risparmiatori non ricevano più il loro giusto ristoro. Dall'altra parte abbiamo anche da fare al governo una richiesta in merito alla destinazione del prezzo eventualmente di vendita dell'azienda.
0: Torniamo a Taranto, nel borgo Umbertino, precisamente in piazza Maria Immacolata, dove da questa mattina è stato allestito il villaggio della salute Dottor Max. Fino a sera, tanti stand con la possibilità di svolgere esami diagnostici gratuiti. Guardiamo insieme le interviste realizzate stamattina da Dario Gallitelli a Mario Muzio, presidente di.

0: Farmacie Aliot e a Paolo Vincenzi, fondatore e CEO di THS Group.
1: Un'iniziativa importante che mette gratuitamente a disposizione della popolazione la possibilità di screening proprio atte a puntare alla prevenzione.
2: Sì, per dare un contributo alla popolazione tarantina, ma soprattutto senza presunzione dare un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Voi sapete che le liste di attesa in Italia sono lunghissime per elettrocardiogramma, per holter pressori, sono liste di attesa di mesi. Noi oggi facciamo tutto in pochi minuti e soprattutto la cosa più importante in un momento difficile come quello che sta attraversando l'Italia, l'Europa, lo facciamo in maniera del tutto gratuita.
1: Un'iniziativa che pone al centro in primis la prevenzione in uno scenario come quello di Piazza Maria Immacolata che coniuga le bellezze della nostra città.
3: In un momento dove la domanda di salute è sempre maggiore e dove la prevenzione da sempre è stata, ahimè o per fortuna, a carico del cittadino, il fatto che iniziative del genere promosse da un gruppo come Dottor Max hanno dato concretezza alla farmacia come presidio sanitario è sicuramente un esempio estremamente importante. Noi siamo convinti da sempre come THS Group che la sanità di prossimità vuol dire oggettivamente, come accade oggi, rendere accessibile una serie di prestazioni che sempre di più diventano difficili in termini di fruibilità. Speriamo che questo esempio per la cittadinanza di Taranto possa rappresentare un prototipo sicuramente da emulare altrove.
0: A 34 anni dalla strage di Capaci, un momento pubblico di riflessione. Questa mattina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, proprio dove morì Giovan Battista Tedesco 3 anni prima, ucciso, come ricorderete, dalla Sacra Corona Unita. Custodire la memoria, costruire la giustizia, il titolo dell'iniziativa promossa da Libera Taranto e dalla sezione tarantina dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Sono trascorsi 34 anni dalla strage di Capaci e 37 dall'uccisione di Giovan Battista Tedesco, ex carabiniere che aveva successivamente iniziato a lavorare come vigilante presso l'acciaieria della città, vittima innocente di mafia uccisa dalla Sacra Corona Unita. In occasione della giornata della legalità, l'Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Taranto e Libera Taranto hanno promosso un momento pubblico di riflessione e confronto dal titolo Custodire la memoria, costruire giustizia, che si è tenuto in via della Liberazione 22, luogo simbolico della memoria cittadina. La scelta del luogo non è casuale, l'iniziativa ha voluto restituire memoria agli spazi urbani, trasformando un'area segnata dalla violenza mafiosa in un presidio di partecipazione, consapevolezza e impegno civile.
5: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con il loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo. Credo che dai ragazzi abbiamo tanto da imparare, perché noi abbiamo scelto nel nostro TOF della nostra scuola di incentrare tutto sul percorso della legalità e l'educazione al rispetto delle regole.
4: Nel corso dell'incontro è stato presentato anche il progetto Custodi di Memoria, Costruttori di Futuro, un percorso di adozione delle vittime innocenti di mafia tarantine e pugliesi da parte delle scuole del territorio. L'obiettivo è fare in modo che la memoria delle vittime non resti confinata alle commemorazioni, ma diventi esperienza educativa permanente attraverso studio, approfondimento e percorsi di cittadinanza attiva.
6: È una giornata simbolo della lotta al contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie e alla corruzione. Ma questa giornata non può essere soltanto una giornata celebrativa, ma deve vedere un nostro rinnovato impegno quotidiano nel contrasto alla criminalità. E noi questo contrasto lo vogliamo fare nella maniera più proficua possibile, costruendo attraverso la memoria una generazione e un futuro di giustizia migliori.
7: Questo è il luogo in cui Giovan Battista Tedesco è stato ucciso. E noi dobbiamo custodire la memoria sua e la memoria di altre vittime innocenti della mafia.
0: Taranto si è stretta e si stringerà anche questa sera attorno a Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, seguita dalla processione nelle vie cittadine. Questa sera invece una vera e propria festa popolare in piazza Santa Rita. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Pace, perdono e comunità sono queste le parole che hanno accompagnato l'edizione 2026 dei festeggiamenti in onore di Santa Rita d'Acacia.

0: uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dal territorio ionico. Dal 19 al 23 maggio celebrazioni religiose e festa popolari hanno coinvolto centinaia di fedeli e famiglie attorno al tema Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Il triduo preparatorio ha proposto riflessioni dedicate al cammino, al perdono e alla riconciliazione.
1: È un momento di grande gioia, è un momento di fraternità, è un momento in cui il popolo si propone, come sempre ha fatto, per quello che vede la sua vocazione, perché la vocazione di un popolo è quello di testimoniare la speranza.
0: Un messaggio che guarda anche al presente della città, tra difficoltà sociali e crescente disagio giovanile, richiamando attraverso la figura di Santa Rita il valore della pace e della riconciliazione.
2: È molto sentita la devozione a Santa Rita e ne segno intitolazione della chiesa parrocchiale. Santa Rita è una santa dinanzi alla quale non possiamo che rimanere rapiti dal suo esempio di vita cristiana. Non solo la ringraziamo e ringraziamo insieme il Signore perché ce l'ha donata, ma chiediamo a lei l'intercessione sua per poter imitarla nella via del Vangelo.
3: A Fragagnano, negli scorsi giorni, profumo di dolci che si è mescolato a quello di rinascita nella sfida finale del corso promosso dall'associazione Noi e Voi, i cui partecipanti erano persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. A conquistare la giuria è stato Vincenzo con il suo Danubio salato, il dolce del colloquio che racconta di affetti, condivisione e voglia di ripartire. Ancora Giovanna Calabrese.
0: Dietro il Danubio salato che ha conquistato la giuria, preparato con gorgonzola, speck, crema di funghi e granella di noci, per Vincenzo non c'era soltanto una ricetta, ma il sapore di una possibilità ritrovata. È stato lui il vincitore della challenge finale del corso di pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi e ospitato nel centro socio-rieducativo Fieri Potest nel quartiere Paolo VI. La prova conclusiva si è svolta a Fragagnano, nella sede di Progetto FRAG.
4: A me questi gusti ricordano, non perché c'è anche presente mia mamma qui, abbiamo gli stessi gusti e quindi il gorgonzola, lo speck, le noci, i funghi, sono tutti ingredienti che piacciono sia a me che a mia mamma.
0: 10 incontri dedicati alla pasticceria hanno coinvolto una quindicina di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Un percorso nato per insegnare tecniche e preparazioni, ma diventato presto anche uno spazio di ascolto, confronto e fiducia reciproca. A guidare il laboratorio è stata Eleonora Occhinegro, vicepresidente di APFO e docente di pasticceria, che insieme ai partecipanti ha lavorato alla realizzazione del Danubio, il cosiddetto dolce del colloquio. Il nome richiama un gesto semplice ma carico di significato. Durante gli incontri con i familiari, molti detenuti portano qualcosa da condividere, da qui l'idea di un dolce che profuma di casa, vicinanza e affetti.
5: È stato proprio un percorso di 10 lezioni. Che vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura. E in realtà è stata davvero dura. Ho pensato che non saremmo proprio arrivati alla fine, mi sono sentita sola, ho sentito un gruppo un po' ostile. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia.
6: E hanno voluto realizzare questo dolce che si spezza con le mani come segno di condivisione e che richiama un po' quella che è anche l'esperienza del colloquio all'interno del carcere.
0: Tra farine e lievitazioni sono emerse storie diverse, segnate dalla ricerca di riscatto e dalla voglia di rimettersi in gioco. Cosimo, Anthony, Sharif, Michael, Luciano e Vincenzo hanno attraversato il percorso condividendo esperienze, fragilità e speranze, trasformando un laboratorio di cucina in un'occasione concreta di rinascita.
3: E adesso la pagina sportiva.
7: Sale la febbre rosso-blu per il primo atto dei playoff nazionali. Domenica allo Stadio Italia di Massafra il Taranto ospita l'apice per la gara di andata in una sfida cruciale in palio. C'è l'accesso alla finalissima per la Serie D contro la vincente di Gladiator Matese. I ragazzi di Mister Danucci arrivano all'appuntamento galvanizzati dal netto 2-0 inflitto alla Canosa, mentre i campani dell'apice hanno strappato il pass grazie allo 0-0 casalingo contro la Battipagliese. Sul fronte formazione l'unico assente certo è lo squalificato Azio Osmanovic. Al suo posto Danucci schiererà Sansò a destra con De Rosa sulla corsia di sinistra. Da valutare invece le condizioni.

0: di Nicola lo Jodice reduce da un acciacco, ma già visto in campo in Kings League. Maggiori dettagli arriveranno nel pomeriggio odierno dalla conferenza stampa del tecnico. Intanto lo spettacolo è già garantito sugli spalti. Stadio Italia totalmente sold out. I biglietti per il match, infatti, sono andati letteralmente polverizzati in pochissimi minuti. Il ritorno si giocherà in Campania il 31 maggio, diretta TV su Studio 100. Torna il Delfis d'oro per lo sport. L'appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle 10.30 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026. L'evento in programma il prossimo 4 giugno presso il centro commerciale Porte dello Ionio riunirà centinaia di atleti, allenatori, dirigenti e operatori del mondo sportivo provenienti da numerose società della provincia di Taranto. Una giornata pensata per celebrare lo sport locale e valorizzare il lavoro delle realtà associative che operano sul territorio. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli organizzativi e le finalità dell'iniziativa, che si conferma come un importante momento di aggregazione e riconoscimento per il movimento sportivo ionico. Interverranno il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli, insieme ai soci del gruppo di lavoro sport di Taranto 25 Nico Monfredi, Fabio Polito e Lele Lucchese, presente anche il direttore del centro commerciale Porte dello Ionio Mauro Tatulli, partner dell'iniziativa.
1: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.

0: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci. Startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro.

0: vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
3: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto, tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida

gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso. Quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni. Un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo, di un... Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame, ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda, pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza.
È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso

che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: È un conglomerato, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
2: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
3: devo
1: prima.
3: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
3: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta. però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
2: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
1: assolutamente.
2: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente vale, esatto, sicuramente.
3: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
2: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancor di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
2: prima
1: orienta?
2: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
2: che diceva Paolo,
1: prego,
2: della storicità e unicità,
1: prego,
2: di questo,
1: certo,
2: brand?
1: Certo, certo.
2: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra, italiana,
3: magari
2: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
3: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
2: Sì.
1: Possiamo aggiungere anche il mondiale Renna a questo punto.
2: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
3: ormai nell'album dei ricordi.
2: No, vabbè,
3: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
2: Possiamo aggiungere i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
2: Assolutamente.

La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, rindossare.

0: Quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bastadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano, globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: Non
0: abbiate
1: c'è più
0: pazienza,
1: spazio.
0: esatto, non c'è più spazio dove
1: Esatto,
0: poterli
1: almeno
0: collocare.
1: temporale, esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
1: Sì.
0: occupare, il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista, come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi
1: Che
0: ascoltatori,
1: stanno
0: futuri possibilmente anche miei clienti,
1: chiedendo.
0: che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo,
0: che ai futuri
1: cioè il parco
0: clienti che
1: circolante
0: abbiamo.
1: viene
0: Parco
1: assistito.
0: circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza, magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay
1: Noi ci stiamo, ci
0: tuned.
1: stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Guerrettissimo di
0: Grazie a voi.
1: Bastadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente UIGA.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa.

0: Poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
4: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
6: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 centimetri, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
2: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
3: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
2: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
3: esatto,
2: rimasti i tuoi.
3: Esatto, quelli sono i miei.
2: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
3: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
4: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
3: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
4: Certo,
3: insomma,
4: tantissimo!
3: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
4: Beh,
3: dire da
4: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
3: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
4: Paese di nascita della Volvo.
3: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
4: Come tutte le Cross Country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
3: sì,
4: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
3: I fari,
4: I
3: no?
4: Fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono molto particolari.
3: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
4: Che viene richiamata anche sul posteriore.
3: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
4: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
3: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
4: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
3: Esatto.
4: Anteriore e posteriore, quindi.
3: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
4: Andiamo a vedere gli interni.
3: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
4: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
3: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine. Vero?
4: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente

0: interruzioni, gradevole alla vista, è veramente bello.
1: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
0: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che esatto, è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
0: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
0: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto, si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP. E questo è un grandissimo dato.

0: arrivato?
1: È un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso. E anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari, proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini. Anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. Poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato, ovviamente, e poi esistono delle diete miste.

0: commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
2: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento, e il cibo è assolutissimamente completo.
2: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
3: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale e anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo in rischi importanti.
2: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
3: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
2: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
0: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi. Per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importanti, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di questi, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani, ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio, poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E, aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
2: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
2: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche due o tre volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti, che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente è dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, darli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno.

sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce esatto. Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia di ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come può vedere, abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Questo
1: vabbè, se mi consenti ancora... di...

0: No, però consentimi di accedervi perché
1: Prego, prego.
0: è una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone
1: Esatto,
0: predisposto.
1: nuovo bancone,
0: Nuovo
1: nuovo
0: bancone
1: bancone.
0: predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'aria ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Mancano gli avventori,
0: Manca il cibo, però per il
1: esatto. È
0: resto c'è
1: tutto
0: tutto.
1: pronto.
0: Anche quest'area è climatizzata,
1: Climatizzata,
0: come mi facevi vedere.
1: esatto.
0: Insomma,
1: Servizi igienici per i dipendenti, insomma, aria, preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Pala Campitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: 5.
1: Credo, sì. Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Importante, molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport,
1: soprattutto,
0: il nostro all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare, io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando,
0: certo,
1: dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi sì, ci sono le
0: sotto,
1: due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto di sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'area più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare per dei giochi.
0: In estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite,
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo.

0: La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Questo è ligneo, però questo faceva parte della
1: vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto mi si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: questo,
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, quindi... ho detto non c'è bisogno, io...
1: Siamo tranquilli.
0: Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne, ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Che diventa, esatto, il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola
0: la
1: palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: Ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia,
0: no,
1: così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca
1: vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: Non è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della, della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara,
1: esatto,
0: da parte degli, degli atleti. È un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini?
1: Sediolini nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, i colori di rottaglie.
1: No.
0: No, no.

0: Posizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco azzurro?
1: Ci piacevano bianchi
0: azzurri.
1: Ci piacevano bianchi
0: azzurri. Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di Grottaglio, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata?
1: C'è una sorta di passeggiata, che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche.
1: Luminoso anche
0: c'è
1: quello.
0: Importante esposizione. E anche qui infissi nuovi, come
1: infissi nuovi,
0: come
1: e io. Anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP
1: e
0: l'area media, mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che ci riguarda
1: e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende
1: esatto
0: per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria, questa,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Abbiamo abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore trascorse assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo. E totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo?
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Adesso cambiamo argomento. Io avevo annunciato un'associazione che opera sul territorio da diversi anni, che è punto di riferimento per i giovani. Eccola qua, la nostra prof, la dottoressa Carmen Galluzzo. Professoressa, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora,
1: Allora,
0: parlavamo,
1: sentiamo.
0: l'ho presentata come giusto che sia, come un'istituzione del territorio, perché lei oltre a essere.
1: Troppo
0: No,
1: buono,
0: ma oltre a essere un faro per l'associazionismo, ha rivestito anche per tanti anni il ruolo di docente in un quartiere, che è il quartiere Tamburi. Insomma, le ho detto al telefono che forse un buon 12-13% della popolazione ionica ha fatto parte delle file delle sue classi, è stata sua alunna negli anni. E questo credo che corrisponda assolutamente a verità. Però, oltre a questo, oggi lei è referente UNESCO, ma attiva sul territorio con diverse associazioni, con diverse attività. Me ne ha parlato di una svolta nelle scorse ore, ma tante altre sono in procinto di andare in scena.
1: sicuramente. Noi l'altra sera siamo stati, l'altra mattina dico, siamo stati al circolo ufficiale per celebrare lo sport nelle forze armate, ma anche lo sport con gli allievi e gli atleti del nostro territorio. E quindi è stata una mattinata veramente forte. Io sentivo prima che lei, direttore, parlava di giovani, infatti c'erano 180 ragazzi di scuola superiore che sono stati attentissimi a quello che è stato detto sullo sport e sulla qualità dello sport e su cosa lo sport può generare. Come formazione, accoglienza, ponti, solidarietà, insomma, tutto ciò che può essere positivo viene portato avanti dallo sport. Quindi, mentre ieri sera abbiamo fatto un concerto insieme ad Associazione Armonie, ormai un'associazione musicale che dal 2017 facciamo un partenariato che ci vede insieme perché, come dico sempre, non si può essere tuttologi, quindi per quanto riguarda la musica è lei la referente e abbiamo avuto i ragazzi della scuola Pignatelli che hanno fatto un piccolo saggio e poi un concerto, ma nello stesso tempo di tre grandi artisti che provenivano dalla Liguria, ma nello stesso tempo abbiamo prenotato con il giovane Marco Aniello un incontro perché l'altra mattina ci è sfuggito di dare lui l'attestato di merito, perché i ragazzi, agli atleti, che sia le forze armate che il comandante Vito Mannara per il canottaggio e Michele Giusti per le altre discipline sportive ci hanno indicato per premiarli. Marco Aniello è un ragazzo autistico, 27enne, premiato
0: Lo
1: su.
0: conosco, lo conosciamo, prof, lo conosciamo bene, bravo, un bravissimo ragazzo.
1: Bravissimo,
0: Sì,
1: bravissimo.
0: un
1: Un
0: esempio.
1: esempio come lo sport può trasformare la vita dei nostri ragazzi. E allora ieri sera diceva: la mia vita è cambiata. Solo nel 2025, 5 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo e in più settimo posto nella categoria mondiale di nuoto. Quindi, cosa possiamo dire di più sulla qualità dello sport e sui miracoli che lo sport può determinare? E
0: Prof,
1: quindi.
0: io volevo rimarcare un aspetto che ti contraddistingue da tempo, perché l'ho detto prima, lo possiamo svelare, vero? Lo possiamo dire tranquillamente, lo dico io tanto, ma cioè, non c'è problema. La
1: Non
0: professoressa
1: so che
0: Galluzzo
1: dire,
0: è stata anche la mia insegnante tanti anni fa, tanti anni fa, la De Carolis, è stata la mia insegnante. Le ho detto che mi correggeva degli obbrobri, delle tavole bruttissime, nonostante il suo impegno, le mie qualità non sfociavano propriamente nell'arte, però insomma, magari in qualcos'altro.
1: Ce
0: Però
1: ne hai tantissime, però non è
0: grazie,
1: necessario che.
0: grazie prof. Quello che volevo rimarcare è la tua presenza al quartiere Tamburi attraverso un impegno costante, vero?
1: Certo. Noi lì sul quartiere abbiamo determinato, grazie anche all'aiuto di Sua Eccellenza Benigno Papa, la biblioteca Marco Motolise. Abbiamo un fondo librario di 36.000 libri e infatti ieri sera, per incentivare proprio alla lettura, abbiamo donato le nostre terze e quarte copie di biblioteca ai presenti che erano lì. Devo dire che tutti i libri sono stati presi e questo ci fa piacere perché vuol dire che il libro viene ancora amato, quindi mi rivolgo a chi ci ascolta, venite a trovarci, noi siamo in via Lisippo 8 sul quartiere Tamburi, parcheggio facile, prestiamo libri ultimi comperati 2025, inizio 2026 e più anche storici. E li prestiamo per un mese senza naturalmente, in forma naturalmente gratuita, come fanno tutte le biblioteche.

0: biblioteche. E poi ti annuncio, direttore, che noi prossimamente, diciamo agosto, settembre, inaugureremo la Biblioteca del Mare in Palazzo Amati,
1: Beh,
0: lì dove.
1: ci saremo certamente, come proveremo ad esserci anche, venire a trovarti nella biblioteca al quartiere Tamburi, perché ovviamente è un esperimento sociale che va avanti, riuscito direi, che va avanti da tanto tempo, che merita
0: Certo.
1: rispetto, considerazione e certamente visibilità. Quindi ci facciamo il nodo al fazzoletto.
0: Rispetto ai numeri che dicevi, io sono stata alla De Carolis in totale 25 anni, insomma. Quindi è stata una scelta la mia perché sarei dovuta passare al superiore, ma quando il mio figliolo venne purtroppo ad abitare in quel di Tamburi, decisi di rimanere lì in quel quartiere dove c'erano i miei alunni che tanto amavo.
2: Oggi è stato indetto a Pulsano il lutto cittadino per la morte di Bakary Sako. Ne parliamo con Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano. Ben trovato, buongiorno sindaco.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Studio 100.
2: Sindaco, c'è un numero importante anche di migranti che vive sul vostro territorio, forse anche questo, insieme ovviamente all'efferatezza di questa vicenda, ha spinto la sua amministrazione a decidere per il lutto cittadino oggi. Che cosa farete per ricordare Bakary Sako?
3: Ma intanto diciamo che ci abbiamo messo 2 minuti per decidere di proclamare il lutto cittadino nei giorni scorsi, quindi oggi lutto cittadino per ricordare la memoria di Bakary Sako, come diceva lei, soprattutto per l'efferatezza. E poi riprendo e faccio mie le parole usate dal Procuratore della Repubblica nei giorni scorsi durante la conferenza stampa. Questi sono fenomeni in costante aumento e noi che siamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 sul territorio ci rendiamo conto di questo. Quindi c'è la necessità di svegliare le coscienze, c'è la necessità di far sentire la presenza delle istituzioni, c'è la necessità di parlare ai ragazzi. Oggi saranno proprio i ragazzi protagonisti alle ore 12, insieme al parroco del paese, ai dirigenti degli istituti comprensivi dell'Istituto Alberghiero, saremo tutti in piazza per dire di no all'odio e alla violenza.
2: Quindi insomma, ragazzi protagonisti, purtroppo in questa vicenda sono tristi i protagonisti degli adolescenti, voi avete coinvolto i ragazzi delle scuole in questo momento di omaggio, ricordo e per fare appunto anche memoria collettiva di quello che è accaduto e che si spera che non accada più sul nostro territorio.
3: Sì, bisogna, come dicevo prima, risvegliare un attimo le coscienze, bisogna creare e riaprire quei centri di aggregazione sociale che oggi purtroppo sono carenti, quindi ben vengano le parrocchie attive, ben vengano le associazioni socioculturali attive, ben vengano le associazioni di volontariato, insomma tutti quegli agenti sociali che possono dare un contributo concreto e serio alla causa, cioè gli eventi purtroppo negativi stanno continuando, stanno aumentando in tutta la nostra penisola, soprattutto sul nostro territorio. Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze, sarà molto molto complicato, molto complesso e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Al di là dei singoli casi di cronaca, noi vogliamo fare un po' un quadro e cercare di capire se a Taranto c'è un'emergenza minori. Lo facciamo con Anna Paola Lacatena, sociologa del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto. Ben trovata e buongiorno. Non la sentiamo. Probabilmente si è bloccato il collegamento. Ecco, proviamo adesso, dottoressa. Mi sente?
4: Salve, buongiorno e grazie per l'invito.
2: Allora, le dicevo, insomma, gli ultimi episodi di cronaca ci fanno riflettere perché coinvolgono e vedono protagonisti degli adolescenti. Qual è la situazione a Taranto? Rispetto al resto del paese siamo in linea, c'è da preoccuparsi, cosa fare anche?
4: Allora, diciamo che non credo che Taranto faccia eccezione rispetto a quella che è un po' diciamo, l'emergenza giovani a livello probabilmente neanche soltanto italiano. Il Covid ha probabilmente accentuato quella che era una questione che già andava delineandosi, però non abbiamo fatto attenzione a quei segnali. Non abbiamo fatto diciamo, all'allarme che fu lanciato all'epoca, no? A proposito della mancata possibilità dell'incontro, dello stare vicino agli altri, di socializzare, eccetera. Ovviamente non è soltanto questa la causa, probabilmente è da imputare a vari elementi, a vari fattori. Sta di fatto che le cronache riportano come dire, in prima pagina sempre più queste situazioni, queste vicende, quindi è chiaro che bisogna porsi la questione, provare a trovare delle risposte, se delle risposte è possibile trovarle nell'immediato.
2: C'è un identikit che possiamo fare dei giovani che si rivolgono al vostro servizio? Cioè, quali sono gli elementi comuni, tra tutti questi, ragazzi?
4: Allora, intanto diciamo che non parliamo solo di giovani quando parliamo di quello che è il nostro servizio,
2: Sì, certo.
4: perché quello che è il discorso dell'uso di sostanze, sia legali che illegali, è un discorso assolutamente trasversale
2: Certo.
4: e riguarda anche persone molto più grandi, anche insomma proprio veri e propri adulti. Il profilo è difficile perché sarebbe una generalizzazione e qui parliamo di persone, ogni persona ha una sua individualità, una sua storia, però è chiaro che un contesto come può essere, voglio dire, quello di Taranto, così poco promettente dal punto di vista delle possibilità sia lavorative sia di impegno sociale, di fermenti culturali, è chiaro che rischia di diventare un ambiente depressogeno. Da che mondo è mondo, l'essere umano ricerca quello che è il piacere e in qualche maniera è anche giusto che sia così, altrimenti ci saremmo già estinti. Il problema è trovare dei piaceri che non siano dei piaceri diciamo, di autoaggressione e questo diventa complicato in una realtà che offre poco a tutti gli effetti. Quindi diciamo che il profilo ha a che fare con una povertà educativa, ha a che fare con una povertà di stimoli, con probabilmente anche una certa incapacità o disabitudine a sognare, ad avere quello che è un progetto di vita, che sono a tutti gli effetti poi degli strumenti che possono mettere un po' più in sicurezza anche la persona molto giovane. Fermo restando che ad oggi un po' la soglia dell'adultità non è una soglia così carica di appeal, no? E che anche i ragazzi più giovani spesso non sono accompagnati verso quello che è questo tipo di passaggio nella maniera, diciamo, un pochettino più adeguata da questo punto di vista. Abbiamo delle richieste strane, quasi schizofreniche, che diamo i cellulari ai bambini perché devono essere sempre, come dire, intercettabili, come se fossero, insomma, dei cardiochirurghi di fama mondiale, e per poi minacciare magari l'adolescente, ti tolgo il telefono, addirittura a quel punto pensare e preoccuparsi che questo possa generare una sorta di dipendenza.
2: Quando
4: Siamo
2: forse ormai la
4: contraddittori.
2: dipendenza già c'è a quel punto, dottoressa, perché se fin da bambini hanno in mano il telefono.
4: Siamo contraddittori, e questo non aiuta il bambino, non aiuta l'adolescente che, voglio dire, già di per sé vive una fase che è una fase particolare, forse insomma noi abbiamo dimenticato che cosa significa essere adolescenti, ma ci sono grandi cambiamenti di tipo biopsicologico, sociale, bisogna fare i conti con un corpo che cambia, con un modo di rapportarsi agli altri che probabilmente è meno disincarnato, no? Per certi aspetti. E invece c'è tutto un mondo che rende questo ancora più complicato.
2: Dottoressa, in questa vicenda di cronaca che si chiude tragicamente con la morte di quest'uomo, ci sono tanti dettagli che ci raccontano di una notte passata da questi ragazzi, insomma, alle prese con droghe leggere, alcol e gioco d'azzardo nella notte, insomma, ore intere passate alla slot machine. È in aumento il numero e la modalità delle dipendenze.

0: tra i ragazzi. Lei ha detto giustamente non è solo un fenomeno giovanile, ma in particolare in questa fascia, appunto l'aumento delle dipendenze anche da gioco, ad esempio, mi viene da pensare guardando a questa storia, ma non solo, è in crescita.
1: Ma questo ce lo dicono i dati ESPAD, ce lo dicono i dati, voglio dire, ufficiali, e a breve ci sarà anche la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e credo che andrà sostanzialmente in questa direzione, cioè un aumento rispetto a quelle che sono le fasce più giovani, ma non soltanto quelle che sono le fasce più giovani a proposito di quello che è il gioco. Ovviamente non pensiamo al gioco semplicemente come la slot o il gratta e vinci, perché c'è tutto quello che è il contesto poi del gaming e quindi di quello che è il gioco online. Nel caso specifico che purtroppo ha connotato questi giorni qui nella nostra città, è chiaro che stiamo cercando delle risposte, no? Proprio a proposito di quella che è stata l'efferatezza, di quella che è stata probabilmente proprio la leggerezza, la superficialità dell'agito, eccetera. Io credo che bisogna guardarlo con grande serietà, questo aspetto. Bisogna guardarlo non come un'iniziativa che parte oggi e poi magari domani in qualche maniera si spegnerà, così come si spengono tante notizie di cronaca. Io credo che questo deve essere qualcosa che non deve ripetersi più, che deve davvero interrogare nel profondo la città, una città che è una città particolare, una città, un porto, no? Noi siamo abituati anche nella nostra percezione a pensare al porto come un luogo dove la gente va e viene, ma dovremmo pensare a Taranto come una città che ha accolto nel tempo, nella storia, anche nella storia recente, persone che venivano da fuori, che venivano, voglio dire, che erano portatrici di altre culture, anche se venivano da un territorio simile, anche se venivano dal territorio italiano, dal territorio pugliese. Penso per esempio quando al momento del boom economico, quanto Taranto abbia accolto persone che sono
0: Certo.
1: venute nel nostro territorio. Pensare che tutto ciò è accaduto nella notte e il giorno dopo era San Cataldo, e sappiamo che San Cataldo è, come dire, quasi il protettore dei
0: Dei
1: forestieri.
0: forestieri.
1: Allora, tanti aspetti dovrebbero farci davvero interrogare su quanto siamo capaci di accogliere l'altro e di quanto siamo davvero consapevoli di quanto l'altro è veramente importante per la costruzione di quella che è la nostra identità e per la nostra sopravvivenza. Però è chiaro che qualcuno deve insegnartelo, altrimenti chiedere una maturità a ragazzi così giovani diventa quasi una contraddizione proprio in termini.
0: In 30 secondi, non abbiamo più tempo e la ringrazio anzi per questo tempo che ci ha anche dedicato. Cosa possiamo fare noi, dottoressa? Perché il senso di impotenza negli adulti rispetto a questa vicenda è forte. Cosa possiamo fare concretamente anche per dare una mano?
1: Allora, ci vorrebbe tantissimo, abbiamo detto anche prima, le soluzioni facili non portano mai a nulla di buono. Quello che possiamo fare, ognuno di noi può fare, ed è anche quello su cui ha un minimo di potere, è la propria vita e come noi ci rapportiamo alle altre persone. Cioè, se dovremmo cercare di coltivare quella che è la migliore versione di noi, dovremmo probabilmente ritornare a non scremare quelle che sono le nostre azioni da quello che è un giudizio etico, da quello che è un giudizio anche morale, perché altrimenti finiamo per non distinguere più quello che è il bene dal male e diventa tutto estremamente superficiale. Perde, diciamo, di sacralità e noi abbiamo un gran bisogno di recupero della vicinanza, della comunità, anche diciamo, del corpo dell'altro e quindi di ritornare a una sacralità che in prima battuta è proprio un guardare alla vita umana come sacra, no? Quindi non tutto così immanente, non tutto così superficiale, non tutto così tecnico e razionale. Questo possiamo farlo anche da partire da adesso, per conto proprio. Poi c'è la responsabilità della politica che non può semplicemente chiudersi. diciamo, nelle questioni del salotto politico, io contro di te.

0: e viceversa. Politica, impegno e responsabilità nei confronti dei cittadini, quindi io mi auguro che ci siano delle risposte importanti e che durino nel tempo.
1: Appuntamento con il viaggio che ci sta conducendo verso il TEF, il Taranto Eco Forum. Ormai ci siamo, il 21 e il 22 di maggio nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Città Vecchia. Taranto torna ad essere capitale della sostenibilità e dell'innovazione grazie a questo evento promosso da Eurota ETS, Future Eventi e Remtec Expo, che in questi anni hanno portato questo appuntamento. La quarta edizione, tante idee e progetti poi concreti per una visione di futuro possibile per la nostra città, incoraggiando tante istituzioni locali, nazionali, internazionali e imprese ad essere a Taranto per parlare dei temi della sostenibilità. E noi oggi abbiamo tre ospiti che con molto piacere accolgo per parlare proprio di questa edizione del TEF e del loro contributo. Vedo collegato Jari Ognibeni, direttore Venture Operations di Eniverse. Eniverse è la corporate venture builder di Eni che valorizza le tecnologie proprietarie di Eni per creare nuove iniziative imprenditoriali. Buongiorno a lei e poi vedo anche Milena
2: Buongiorno.
1: Rizzo, presidente dell'ITS Academy Biotech for Life. Ben trovati ad entrambi, grazie per essere
2: Buongiorno.
1: con noi. E
2: Grazie,
1: allora,
2: grazie a voi dell'invito.
1: partiamo con Ognibeni, le chiedo, insomma, Eni è un'azienda che considera in qualche modo l'innovazione tecnologica ormai come una leva fondamentale per il proprio business. Che approccio avete in questo senso?
3: Buongiorno a tutti, intanto grazie dell'invito. Eni è un'azienda a forte contenuto tecnologico. Abbiamo 7 centri di ricerca in Italia e più di 1.000 ricercatori. Pensate che questa infrastruttura ha generato negli anni più di 10.000 brevetti. Alla base di questo percorso di trasformazione di Eni c'è, come citavamo, l'innovazione tecnologica che viene realizzata grazie a una rete di centri di ricerca e laboratori che abbiamo in Italia, dove studiamo le migliori soluzioni per aumentare l'efficienza e sostenibilità dei nostri impianti e di conseguenza dei nostri prodotti. Vi è quindi quello che noi chiamiamo patrimonio di competenze scientifiche e ingegneristiche, che viene dalle nostre persone, sostenute da strumenti digitali avanzati per l'analisi dei big data e della capacità di calcolo del nostro supercomputer. Parallelamente manteniamo il dialogo con le eccellenze dell'innovazione in Italia e all'estero, grazie alle collaborazioni con ovviamente università, centri di ricerca e aziende, e all'apertura alle start-up attraverso le iniziative nell'ambito dell'open innovation. Oggi in Eni l'innovazione tecnologica è portata avanti anche attraverso quello che noi chiamiamo Dual Innovation Model, ovvero il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente lo scorso anno. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma chiaramente valutando anche partnership industriali e esterne, mercato di terzi. È un modello questo che unisce la ricerca scientifica e industriale con una validazione sul campo e chiaramente il lancio sul mercato. In pratica non ci fermiamo alla scoperta tecnologica. Fin dalle prime fasi si lavora per capire se una tecnologia anzitutto funziona e se risponde a un bisogno reale o se può diventare un prodotto, un servizio scalabile. Questo approccio, come raccontato prima, rappresenta un modo nuovo di lavorare per una grande azienda industriale come Eni. E non si tratta solo di innovare prodotti e processi esistenti, ma di creare le basi per nuove imprese, nuovi modelli di business e nuove competenze che opereranno nel futuro dell'energia. E qui il Dual Innovation Model permette quindi a Eni di collegare in modo strutturato laboratori, persone, competenze industriali e mercato, accelerando i tempi e riducendo la distanza tra un'idea e il suo impatto reale. In questo senso l'innovazione non è, come piace dire a noi, solo tecnologica, ma un motore di creazione di valore economico, industriale e sociale nel lungo periodo.
1: A proposito anche di questo, insomma, di questo passaggio in qualche modo anche dalle idee a progetti concreti, parliamo con Milena Rizzo, presidente di ITS Academy Biotech for Life, di formazione alle imprese, che è il vostro focus, e anche di come negli anni, anche vogliamo dire da un anno all'altro, quindi da una terza a una quarta edizione del TEF, anche si è generato un impatto, in che modo, come appunto si è passati poi al

0: concreto, no? A dei progetti, dalle idee a dei progetti.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito. La Fondazione Biotech for Life TS Academy nasce ed è autorizzata ad operare nel settore chimica e nuove tecnologie della vita. È autorizzata ad agire su tutto il territorio regionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agiamo su tutte le province pugliesi e a Taranto in particolare, abbiamo intrapreso un'offerta formativa ormai da qualche anno nel settore della prevenzione ambientale, del biorisanamento, della gestione dei siti a rischio di incidente rilevante, e all'interno delle produzioni chimiche. Va da sé che la sfida della Puglia in questi anni versa necessariamente sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica e sul biorisanamento. All'interno di questi settori, il biotech, il biomanufacturing e l'idrogeno, il settore dell'idrogeno, stanno crescendo velocemente, ma un problema che noi ci poniamo giornalmente e nella riprogrammazione della nostra offerta formativa è quella di incidere in maniera principale sulla creazione di tecnici che siano al servizio delle imprese e che siano formati affinché possano essere immessi in maniera adeguata nei processi produttivi non soltanto delle imprese locali, ma anche delle imprese regionali, nazionali e internazionali. Come lo facciamo? Dialogando con stakeholder non soltanto istituzionali, ma soprattutto col mondo imprenditoriale. Il nostro modus operandi è quello di un joint lab attraverso la messa a sistema di risorse umane, attraverso la messa a sistema di competenze, prefiguriamo i nuovi profili del biotech, del biomanufacturing e dell'idrogeno. Abbiamo accolto l'invito a prendere parte nuovamente a questa edizione del TEF, perché abbiamo misurato l'impatto avuto dalla partecipazione all'iniziativa e all'evento di networking degli anni precedenti. Sulla scorta delle relazioni e delle progettualità che sono state annunciate l'anno scorso, noi abbiamo continuato a lavorare con il territorio di Taranto, con le imprese, con ENI, con tutte le imprese della sezione chimica e ambiente di Confindustria. Abbiamo lavorato insieme alle scuole, abbiamo lavorato insieme a tutto il sistema ITS pugliese affinché si potesse prefigurare una progettualità che andasse nel merito e cogliesse soprattutto le esigenze formative del territorio e delle nuove imprese che stanno investendo sul territorio di Taranto.
0: Con che risultati, dottoressa?
1: Risultati eccellenti, devo dire, data la natura delle progettualità che abbiamo messo in atto. Il tema principale è quello della codificazione di nuovi profili. Stiamo parlando di nuovi 20 profili almeno nel settore biotech e idrogeno che vengono configurati all'interno di un quadro europeo delle qualificazioni e su cui bisogna lavorare nei prossimi anni affinché questi profili vengano codificati correttamente, vengano riconosciuti a livello europeo e soprattutto agiscano in sistemi di sicurezza adeguati affinché si riducano le mortalità all'interno e sui luoghi di lavoro.
0: Grazie dottoressa, torniamo su Iari Ogni Bene di Eniverse, ricordiamo divisione d'azienda di Eni, insomma dell'azienda madre Eni che è main partner peraltro di TEF. Come vengono valorizzate sul mercato le tecnologie proprietarie dell'azienda con il contributo anche di investitori terzi? Insomma, quali risultati avete raggiunto in tal senso finora?
2: Allora, questa attività noi la svolgiamo attraverso Eniverse, che è il Corporate Venture Builder di Eni, quindi una società 100% deteduta da Eni, nata pochi anni fa, 3 anni fa, poco più di 3 anni fa, che ha il proprio compito di rendere operativo quello che citavo precedentemente, cioè questo secondo pilastro della Dual Innovation Model, ovvero quello che trasforma le tecnologie proprietarie di Eni in nuove imprese pronte sul mercato. Qualche risultato raggiunto.

0: risultato qui molto concreto è nel 2025, l'ultimo anno, abbiamo lanciato due nuove aziende, due nuove venture, tra cui chiamate SunXT e Centris, due società che sono nate da tecnologie ENI e sono state costruite fin dall'inizio con una logica imprenditoriale, aperta a partner industriali e investitori esterni. SunXT è una società che sviluppa una nuova generazione di solare a perovskite, quindi fotovoltaico a perovskite per la produzione di energia elettrica, mentre invece Centris è una società che sviluppa tecnologie per la manutenzione delle pipeline oil and gas. Questo è un passaggio chiave, non parliamo quindi solo di ricerca, ma di aziende vere con un mercato, clienti e un modello di crescita. In pochi anni credo che abbiamo dimostrato che una grande azienda industriale può creare startup tecnologiche, in totale ne abbiamo già lanciate 4, in modo strutturato e anche veloce. Oltre ai numeri c'è anche secondo me un risultato culturale molto importante. Eniverse valorizza le competenze interne di Eni, dando ai nostri ingegneri, ricercatori e manager la possibilità di diventare protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali, e in questo modo l'innovazione non è solo tecnologica, ma è fatta anche di persone, di cultura e capacità di costruire il futuro dell'energia.
1: Chiarissimo. Noi nel frattempo diamo il benvenuto ad Alessandro Semeria, direttore Environmental Operations and Vast Management di Edison Next. Ben trovato, grazie per essere con noi. Ricordiamo che Edison è Platinum Partner di TEF, ovviamente divisione d'azienda di Edison Next. Allora, le rinnovo innanzitutto il ringraziamento per essere con noi. Cosa significa per Edison Next partecipare e sostenere questo Taranto Eco Forum? Cosa lo distingue anche da altre realtà nazionali che sicuramente seguite?
2: Buongiorno a tutti, ci fa piacere che per il quarto anno consecutivo essere sostenitori di TEF, in una regione strategica per i nostri progetti di decarbonizzazione. E al forum siamo venuti per raccontare l'impegno del gruppo Edison nel contribuire ai target nazionali ed europei per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Quest'anno, come tra l'altro anche gli anni scorsi, daremo evidenza alle progettualità che abbiamo sui nuovi vettori energetici come l'idrogeno verde, sfruttando il caso della Puglia Green Hydrogen Valley, e sui vantaggi della mobilità sostenibile. Poi parleremo anche dell'importanza dello sviluppo di filiere formative che servono al sostegno dell'indotto energetico locale. E infine ci occuperemo della Circular Economy di Edison Next, che è la società del gruppo di Edison che insieme ad aziende e a pubbliche amministrazioni nel tempo si occupa di sviluppare percorsi di crescita che sostengano la competitività dell'industria e che generano valore per i territori e in particolare.
1: In particolare proprio su quest'ultimo tema di cui parlava, l'economia circolare, quali sono le soluzioni che come Edison Next portate avanti?
2: Allora, parleremo dell'importanza dell'economia circolare come leva strategica per consentire una crescita alle aziende, in special modo in un contesto geopolitico difficile come quello odierno, che per paesi come il nostro, particolarmente poveri di materie prime, vengono messi sotto stress. Infatti ricordiamoci che in questi mesi si sta proprio...
1: Abbiamo perso, eccolo qui, ce l'abbiamo di nuovo, avevamo momentaneamente perso per qualche secondo il collegamento con Alessandro Semeria. Prego, sì.
2: Perdonate. Infatti l'Europa sul tema della Circular Economy sta sviluppando un nuovo regolamento per Circular Economy Act che intende esattamente promuovere

la trasformazione degli scarti in nuove risorse, l'integrazione tra recupero di materia e recupero di energia, infatti, riteniamo sia un fattore fondamentale per la nostra industria per migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ridurre le emissioni e soprattutto, migliorare, rafforzare la

0: dei nostri sistemi produttivi. Altrettanto importante è cambiare il paradigma di come noi concepiamo l'utilizzo della risorsa acqua in ambito industriale. L'acqua è data nel nostro paese è data come una risorsa scontata. Noi vogliamo l'attenzione sull'importanza di ridurre l'impronta idrica degli impianti, ottimizzare i consumi e limitare gli sprechi in modo da chiudere il ciclo dell'acqua in un'ottica di circolarità.
1: Grazie al dottor Semeria. Io andrei a chiudere chiedendo a ciascuno di voi, partendo da Milena Rizzo, con un focus in particolare breve sulla Bioeconomy Day, che è una giornata che vi vedrà protagonisti proprio in una parte dedicata, con una battuta al volo di ciascuno. Qual è il vostro auspicio per questi giorni tarantini del TEF?
2: Quello di incidere su una proposta per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Biotech, su una proposta formativa adeguata per il territorio, come dicevo prima, per la prefigurazione di profili e la loro certificazione che siano al servizio delle imprese. Vogliamo creare impatto sul territorio, agendo anche in maniera importante e stimolante attraverso una macchina dell'orientamento che consenta di far conoscere alle famiglie, ai giovani, alle scuole e a tutta l'intera comunità educante la storia, la nuova storia che sta vivendo Taranto in questa fase di transizione, di rigenerazione urbana, territoriale e sociale.
1: In ordine, in base a come vi guardiamo dallo schermo, allora proseguirei con il direttore Semeria e poi andrei a chiudere con il direttore Ognibeni.
0: Mi perdoni, ho sentito metà della vostra domanda.
1: Sì, solo le chiedevo qual è, insomma, l'auspicio per questi giorni tarantini che vi apprestate a vivere, insomma, questa quarta edizione del TEF. Ormai ci siamo, insomma, da domani in
0: Sì,
1: poi. Domani c'è
0: certo.
1: questo spin-off e poi si entra nel vivo.
0: Ci aspettiamo che sia un momento importante per la crescita di una cultura che veda i rifiuti e l'economia circolare sotto un'ottica non più solo di gestione ambientale, ma di rilevanza strategica per per le nostre economie.
1: Andiamo al direttore Ognibeni, poi vi lascio al vostro lavoro.
3: Beh, allora saranno dei giorni molto intensi. Sicuramente un auspicio è quello di condividere la nostra innovazione, ma soprattutto di renderla aperta a una comunità fatta di imprese, di imprenditori, di giovani, di ricercatori e chiaramente raccogliere più feedback e punti di interesse, come già sta avvenendo da diversi anni nell'area, nella comunità di Taranto. Quindi esporremo diverse delle nostre tecnologie e sarà un momento quindi di aprire le tecnologie e l'innovazione ENI alla comunità e sarà un bellissimo momento. Sono molto felice di essere presente. Grazie a voi.

0: Voracino non si poteva proprio fare diversamente. I pugliesi, insomma, forse non se lo meritavano questo ulteriore aumento, anche se, insomma, abbiamo sentito nel servizio si tratta comunque di un aumento minimo e che fino ai 15.000 euro non toccherà, insomma, le tasche dei meno abbienti.
1: Sì, è stato spiegato molto bene e devo dire che l'alternativa a questa misura sarebbe stata quella di chiudere degli ospedali, chiudere dei reparti o chiudere addirittura degli ospedali e penso che questo sarebbe stato ancora peggio. Ma perché si arriva a questo? Si arriva perché Emiliano prima e De Caro in questi primi 6 mesi, 5 mesi,

0: hanno sprecato soldi? No, magari anche forse, ma parzialmente, ma in maniera residuale. La verità è che si arriva a ciò perché dal 2000, sul 2025 sul 2024 ci sono stati dei costi per tutte le regioni, infatti tutte le regioni stanno nelle condizioni della Puglia perché il governo ha fatto delle azioni che ha migliorato sicuramente il livello dei lavoratori della sanità, penso all'aumento del contratto collettivo del lavoro, giusto, e ha messo in circolo alcuni farmaci che prima venivano prescritti soltanto ad esempio negli ospedali, che adesso invece sono prescrivibili anche dai medici di famiglia, che hanno migliorato le condizioni di vita e di salute dei cittadini, ma per queste misure non ha trasferito le risorse adeguate. Questa è la verità che purtroppo però devo dire, grazie ad una campagna aggressiva del centrodestra da questo punto di vista, poche volte si mette in luce. Cioè noi abbiamo avuto 349 milioni di aumento di questi costi, soprattutto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori e per dei nuovi farmaci che adesso sono prescrivibili, penso per esempio a dei farmaci per i diabetici, ma non soltanto per loro, anche dei farmaci oncologici di natura innovativi e molto performanti, che su queste cose il governo non ha trasferito le risorse. Quindi quasi queste voci unite alle voci del costo dell'aumento dell'energia, quindi per le bollette che abbiamo dovuto pagare per gli ospedali, per quanto riguarda la luce, il gas, eccetera, abbiamo avuto quasi 490 milioni di aumento, dei quali ce ne sono stati trasferiti soltanto 140
1: Ecco, qui
0: in
1: volevo
0: più.
1: arrivare, Borraccino. Questi
0: Questo, questa è la
1: 140
0: verità.
1: milioni di euro che lo Stato ha riconosciuto comunque alla Regione Puglia, li ritenete a questo punto insufficienti? Quanti ne
0: No,
1: servivano?
0: dottoressa, non sono insufficienti, non è la verità, cioè non ci hanno trasferito quello che loro hanno deciso, cioè Gemmato, il sottosegretario alla sanità, che è anche pugliese, e il ministro Schillaci hanno firmato il contratto con i lavoratori e non ci hanno dato le risorse adeguate, hanno messo in circolo, hanno consentito ai medici di famiglia di poter prescrivere dei farmaci importanti, io dico che migliorano la salute dei cittadini, ma non ci hanno dato la copertura economica. Questa è la verità.
1: Quanto
0: Questa è la
1: serviva?
0: pura e santa verità. Servivano altre 300 milioni di euro che non ci hanno dato. Questa è la verità. Cioè, i costi aumentati, ci sono delle tabelle che dimostrano ciò, soltanto nel contratto collettivo del lavoro e i farmaci producevano oltre 400 milioni in più di fabbisogno nel 2025 sul 2024. Loro ci hanno trasferiti soltanto 140 e adesso fanno anche la pubblicità dicendo che ci hanno dato più soldi rispetto all'anno precedente. Ma quelle cose non le ha decise Emiliano e non le ha decise De Caro, anche se, ripeto, è giusto che l'abbiano fatto, è giusto che abbiano rinnovato il contratto ai dipendenti della sanità, anzi bisognava farlo anche prima, ed è giusto che abbiano dato la possibilità a questi farmaci di essere a disposizione di tutti attraverso la prescrizione anche dei medici di famiglia, ma non ci hanno dato la copertura economica per come dire, mettere a disposizione del bilancio delle regioni, non solo della Puglia, queste risorse. Faccio un esempio banale: la regione Lombardia ha un deficit sanitario per 4 volte e mezza quello nostro, 1.600 milioni, cioè 1 miliardo e 600 milioni. È vero che la Lombardia è 2 volte la Puglia, 2 volte e mezza, ma ha un disavanzo per 4 volte e mezza. Il Piemonte, che ha poco più di 1 milione di maggiori abitanti rispetto alla Puglia, ha un disavanzo di quasi 900 milioni di euro. La regione Basilicata, che è un ottavo della nostra regione, ha un disavanzo di oltre 60 milioni di euro. Cioè, tutte le regioni stanno in queste condizioni. Se vediamo le dichiarazioni di alcuni presidenti di regioni, anche del centrodestra, penso al Molise, penso alla Basilicata, ma penso anche a Piemonte, Veneto, Lombardia, anche loro sono, fra virgolette, lo dico in maniera semplicistica, arrabbiati con il governo perché non ha trasferito le risorse adeguate a quelle che sono stati gli aumenti decisi da loro, decisi dal governo nazionale e poi catapultate
1: Chiarissimo.
0: sulle regioni. Io penso che questo bisognerebbe far passare. Poi noi siamo stati costretti ad aumentare l'addizionale regionale, anche se abbiamo tenuto al riparo i redditi più deboli, e per quelli medi si inciderà davvero per risorse. Io capisco che anche 4 euro possono essere, al mese possono essere importanti, però stiamo parlando veramente di una.

0: misura esigua. Il conto più salato lo pagheranno quelli che hanno il reddito sopra 50.000 euro, che pagheranno 60-70 euro in più al mese. Però, insomma, diciamo, stiamo parlando di
1: Se lo
0: redditi
1: possono anche
0: abbastanza alti.
1: permettere, dice lei a quel
0: Sì, su redditi
1: punto.
0: abbastanza, su redditi
1: Vabbè.
0: abbastanza alti, diciamo così.
1: Grazie, grazie per essere stato
0: Grazie a
1: con
0: voi e
1: noi.
0: grazie
1: A
0: per
1: così.
0: questa possibilità, ancora una volta, di poter dire la verità perché si arriva a questo aumento delle tasse nel campo della sanità.
1: Adesso,
0: L'alternativa, lo
1: ovviamente.
0: ripeto, sarebbe stato quello della chiusura degli ospedali, che secondo me sarebbe stato ancora peggio.
1: Grazie ancora per essere stato con noi al consigliere regionale del PD Cosimo Boracino. Ovviamente vogliamo sentire anche chi la pensa diversamente rispetto a questo disavanzo. E allora ci colleghiamo con Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia. Ben trovato. Allora, Di Cuia, non so se ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Boracino. Ripartiamo dalla comparazione tra regioni che Boracino appunto faceva. Diceva un po' in tutta Italia ci si lamenta, insomma, di questa situazione, il disavanzo non è solo pugliese, che ne pensa lei?
2: Intanto buongiorno,
1: Buongiorno.
2: bentrovati, grazie per l'invito. La penso in maniera diametralmente opposta dal collega Boraccino, che insomma, ha saputo, diciamo, raccontare il suo punto di vista, ma che ovviamente non mi trova d'accordo. Il buco che oggi registriamo nella sanità pugliese è il frutto di anni di scelte sbagliate dei governi che si sono succeduti in Puglia. Se non partiamo da questo assunto, stiamo negando la verità e questo è un problema sia per la gestione di questo debito, ma soprattutto per il futuro, perché è di ieri la notizia apparsa sulla stampa che nei primi 4 mesi del 2026 le ASL pugliesi hanno perso in termini finanziari rispetto allo stanziamento previsto circa 90 milioni di euro, il che significa, da quanto ci è dato capire, che si continua a produrre debito e la cosa grave, guardi, è che non si può paragonare la sanità lombarda a quella pugliese, perché la sanità lombarda è una sanità che eroga un servizio adeguato e soddisfacente ai residenti della regione Lombardia e devo dire anche a tanti italiani che si recano in Lombardia per ricevere le cure, compresi tanti nostri concittadini pugliesi. Qui in Puglia, se lei oggi prova a prenotare una risonanza magnetica, non avrà una prenotazione prima del 2028. A questo aumento dei costi non corrisponde un miglioramento del servizio e questa è la cosa grave sulla quale ci si deve concentrare. Noi come centrodestra abbiamo presentato una proposta di legge proprio nelle settimane scorse per istituire una commissione d'inchiesta che faccia luce sulle responsabilità e sulle cause di questo buco, perché il problema è che se non si capisce dove sta la malattia, non possiamo trovare la cura per stanare questa malattia. Ma io voglio dire, davvero si può negare?
1: Secondo Forza Italia e il centrodestra più in generale, visto che ha parlato di insomma, un'azione unitaria, ci sono state anche delle note unitarie, qual è sostanzialmente il problema? Dove sta il bubone?
2: Ma noi crediamo che la spesa sia assolutamente fuori controllo e non è una spesa produttiva finalizzata al miglioramento del servizio, alla riduzione dei tempi delle liste d'attesa, ma è una spesa legata in grandissima parte al clientelismo che è stato fatto in questi anni, a una gestione sbagliata delle ASL e delle società partecipate dalle ASL, penso in primo luogo a Sanità Service, e a delle scelte strategiche sbagliate. Guardate, pensiamo all'ospedale Covid, quello realizzato in fiera a Bari, che è costato decine di milioni di euro e non è mai entrato in funzione. Ma come quello ci sono tantissimi esempi. Guardiamo a Zancataldo. È un ospedale per il quale ancora oggi ci viene raccontato, dopo un investimento importantissimo, che servono altre decine e decine di milioni di euro e l'apertura è lontanissima. Questo per dire che manca la programmazione strategica in tutta la regione, in tutte le ASL, e ovviamente ogni scelta sbagliata ha dei costi, sia in termini finanziari e sia soprattutto in termini di mancata erogazione del servizio ai cittadini. Su questo bisogna fare luce. Io davvero spero che il centro-sinistra e De Caro accolgano la nostra proposta, che non è una proposta finalizzata a una polemica sterile.

0: o propagandistica, è semplicemente una proposta di legge finalizzata a fare luce nell'interesse di tutti i pugliesi, quindi anche della parte politica che oggi governa la regione, perché si possa fare luce sulle cause di questo vero e proprio disastro. Però voglio dire davvero agli amici del centro-sinistra, non facciamo paragoni azzardati con altre regioni, perché la vicenda Puglia, la vicenda sanitaria in Puglia è una questione che merita un'attenzione tutta sua, tutta particolare, tutta peculiare. E credo che il compito della classe dirigente che oggi governa la regione è quello di dare risposte concrete ai cittadini che sono tutti giustamente arrabbiatissimi, perché oggi chiedere anche un solo euro in più a un cittadino pugliese a fronte di un servizio erogato assolutamente insoddisfacente è una vera e propria vergogna. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza.
1: Adesso parliamo della vertenza Natuzzi, c'è una importante schiarita, un accordo che rappresenterebbe un primo passo concreto per affrontare questa crisi industriale. Ne parliamo con Francesco Bardinella, segretario generale di Filiera CGIL Taranto, che ha seguito da vicino questa vicenda e che spesso è stato nostro ospite anche per raccontarci come andava, presidi, scioperi, tanti anche incontri istituzionali. Siamo arrivati finalmente ad una svolta, Bardinella?
2: Buongiorno. Ma più che svolta, diciamo, abbiamo posto un argine a un tentativo da parte dell'azienda di appesantire e aggravare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, perché diciamo, è bene ricordare che l'intesa sottoscritta ieri al Ministero del Lavoro riguarda l'istanza di modifica della cassa integrazione presentata dall'azienda, che chiedeva di portare l'ammortizzatore sociale all'80% con anche il pagamento diretto da parte dell'INPS in favore dei lavoratori, ma soprattutto nell'istanza presentata dall'azienda qualche settimana fa, diciamo, c'erano i presupposti per le dismissioni e le chiusure di stabilimenti che hanno annunciato dal dicembre scorso. Noi con l'intesa sottoscritta ieri abbiamo innanzitutto abbassato quella percentuale, dall'80 l'abbiamo portata al 62% come tetto massimo. Abbiamo sgombrato il campo gli annunci di chiusure e dismissioni nell'immediato, e quindi abbiamo ricondotto quell'aumento percentuale dall'attuale 45 al 62% di cassa integrazione, lo abbiamo ricondotto unicamente alla causale legata al calo di commessi e alla crisi di mercato nel contesto globale che purtroppo conosciamo e di cui abbiamo notizie quotidianamente. La partita vera proseguirà il 27 maggio al MIMIT, al tavolo permanente convocato dal ministro Urso.
1: Insomma, in questa occasione, si cercherà anche di capire qual è, il piano industriale che Natuzzi mette in campo.
2: Beh, sì, è quello che noi chiediamo da mesi. Noi abbiamo avuto la forza anche di poter arginare questo tentativo, grazie alle mobilitazioni e al sacrificio che le lavoratrici e i lavoratori della Natuzzi hanno da un mese a questa parte messo in campo, con scioperi quotidiani. Ora è chiaro che il tema vero è discutere di piano industriale, ma per noi il piano industriale significa salvaguardia dell'attuale perimetro industriale, investimenti, reshoring, quindi rientro di produzioni dall'estero verso l'Italia, verso gli stabilimenti di Puglia e Basilicata, e su questo il governo, quindi il ministro Urso, deve dirci come tutela il Made in Italy, visto che ha cambiato nome al ministero, vorremmo capire come si tutela il Made in Italy. Noi l'abbiamo detto da mesi, quello che noi chiediamo. Tra l'altro ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi 2 giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi, che potrebbero depositare presso la Camera di

0: sui divari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi. Quindi siamo di fronte a notizie che al momento l'azienda ci conferma, bisognerà capire come e quando eventualmente trovano concretezza, ma è evidente che se c'è la possibilità di un ingresso del pubblico all'interno dell'assetto societario Natuzzi, a maggior ragione siamo convinti delle nostre posizioni rispetto al rientro delle produzioni dall'estero e alla salvaguardia dell'attuale perimetro industriale. Quindi è evidente che se c'è il pubblico non possiamo consentire chiusure, dismissioni e ulteriori delocalizzazioni. Tutte ragioni per le quali eventualmente riprenderemo le mobilitazioni dopo il 27.
1: Allora, abbiamo rimarcato la sua vicinanza, ci siamo anche visti, l'abbiamo intervistata qualche settimana fa, qualche giorno fa, una vicinanza dimostrata in maniera fattiva e non solo a parole ai lavoratori della Natuzzi. Adesso un accordo che prevede una cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi. Parliamo di un primo tassello che probabilmente può aiutare a risolvere definitivamente quella che è una vertenza annosa che riguarda il territorio tarantino e non solo.
2: È un primo tassello, come anche lei dice, e che serve semplicemente a mettere un attimino in sicurezza i lavoratori finché non si prende una decisione. Però la decisione è da prendere, cioè abbiamo ancora il 27 maggio il tavolo di lavoro ed è forse il primo al quale ci auguriamo che con la proprietà si porti, come dire, una soluzione realistica per il futuro, perché da quello che sentiamo le commesse che già sono in Romania e che altre commesse sono state dislocate sul territorio a Terzisti, togliendole quindi dall'azienda, non è una bella notizia. Bisogna andare invece assolutamente dalla parte opposta. Anche i sindacati che io ho udito con la commissione attività produttive alla Camera hanno detto appunto la stessa cosa, e io ho chiesto proprio per questo, oltre, figuriamoci, da fare l'interpellanza, l'interrogazione, ma visto che non c'è risposta, allora venite tutti quanti alla Camera, quindi coinvolgiamo i parlamentari su questa vicenda, e quindi dovrebbe arrivare anche in audizione la proprietà, e ho chiesto di audire anche in Parlamento e in Commissione il ministro Urso, e stiamo parlando appunto di 1750 lavoratori. Allora, ok che hanno messo questi 6 milioni di euro per gli esodi volontari, ma tutto il resto, la cosa importante è cercare di avere una programmazione industriale futura. È nata questa nuova Natuzzi Industrial. Ok, abbiamo capito che l'imprenditore ha delle difficoltà, è in perdita, si parla di parecchi di milioni in perdita, però
1: sì, si parla di 30 milioni.
2: Di trovare una soluzione. Esatto, 39,8 milioni in perdita. Bene l'ingresso di Invitalia, se c'è, se si riesce ad arrivare il 37, ci devo stare anch'io al tavolo, come sempre, sì. Se mi arriva questa comunicazione. E andiamo avanti, ma è importante e necessario tenere i fari accesi, perché purtroppo, come dire, anche noi che siamo all'opposizione, è l'unica arma che abbiamo per stare accanto ai lavoratori, e ho anche detto ai lavoratori, è chiaro che dobbiamo manifestare, bisogna manifestare, anch'io ci sono, per far sentire la propria voce, perché ci deve essere una soluzione, perché non è possibile che mi dica...
1: Prego, onorevole, chiedo scusa se l'ho interrotto, prego.
2: No, ma io l'ascolto semplicemente perché un'azienda che quota in borsa, che è sempre andata bene, io capisco che il momento è critico per tutti, ma proprio per questo, come dire, io dico tirare la cinghia, che è qualcosa che tutti capiamo, cioè tutti quanti dobbiamo fare un sacrificio, ma non possiamo scaricare tutto il sacrificio sui lavoratori che finora sono andati bene, il loro lavoro l'hanno fatto e hanno portato questa azienda ad un marchio importante conosciuto in tutto il mondo. E allora bisogna veramente, se siamo bravi, il governo sta lì.

0: apposta a prendersi cura appunto dei cittadini. Troviamo una soluzione e la dobbiamo trovare. Quindi questo primo tassello significa nel brevissimo periodo mettiamoli al sicuro, perché stavano lavorando 5-6 ore a settimana e ci rendiamo conto che è una cosa assolutamente indegna. Mettiamoli al sicuro dal punto di vista economico, però questo non significa che l'accordo è solo questo e che poi domani non si capisce cosa c'è. Ci vuole un piano industriale chiaro di rientro di quelle che sono le commesse sul territorio pugliese, sul territorio appunto della Basilicata.
1: Ecco, io proprio in questo senso, infatti, lei ha fatto un passaggio che per me risulta essere uno snodo importante, quasi fondamentale direi per quello che, per quelle che sono le prospettive future di un brand che lei ha rimarcato essere un'eccellenza del territorio, ma un'eccellenza nazionale. Ovvero l'incontro del 27, perché laddove è confermato l'ingresso di Invitalia e quindi ingresso diretto da parte dello Stato, le chiedo se secondo lei questa può essere una soluzione reale, fattuale, in prospettiva futura e non solo un tampone per evitare che si disperda sin da subito quella che è la produzione, una produzione riconosciuta a livello internazionale.
0: Esatto, questo lo vedremo anche partendo dal 27, perché sono convinta che è l'inizio di una trattativa, perché è complessa. Allora, se mi dice che c'è Invitalia, non basta dire c'è, eccetera. Programmazione significa mettere sul tavolo e portare avanti degli step certi da effettuare da adesso nei prossimi anni. Quindi la programmazione è questa, una timetable, dobbiamo capire cosa vogliono fare. Quindi mi devi dire che cosa vuoi investire, lo Stato cosa ci mette di suo. La Regione Puglia ha già detto la sua parte che l'ha fatta e va benissimo, però qui è lo Stato e la proprietà che devono tirar fuori un programma chiaro futuro, che non deve essere quindi solo l'accordo che abbiamo già fatto adesso, ripeto, che è solo far respirare i lavoratori in questo momento finché va avanti la trattativa, perché la trattativa sarà lunga, ma nella trattativa i sindacati sicuramente, che supportano i lavoratori e noi, saremo attenti a chiudere con un programma certo. Vogliamo vedere quali sono le commesse che vanno in Romania, perché non possono tornare in Italia, lo Stato cosa può fare per questo, per far sì che queste commesse, come dire, riescano a portare su l'azienda che esca da questa, diciamo, bancarotta che chiaramente c'è.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo, salsa di pomodoro, non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta.

La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.

Un saluto dalla redazione di Studio 100. A breve la nostra edizione domenicale del TG. Parleremo delle elezioni amministrative in corso in 54 comuni della Puglia. A Taranto, riflettori puntati su Manduria e La Terza. E poi ancora barriere architettoniche. Ieri pomeriggio in Piazza Maria Immacolata una serie di associazioni che vuole promuovere attraverso due raccolte firma la sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini. E ancora è tempo di centri estivi, ma è polemica sul bando del comune di Taranto perché le famiglie economicamente fragili sarebbero costrette ad anticipare la somma in attesa del successivo rimborso. Abbiamo ascoltato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano. E poi ancora la partita Taranto-Apice, gara di andata valevole per le semifinali dei playoff, oggi in diretta a Studio 100 alle ore 15:30. Questo e molto altro nella nostra edizione del TG. A tra poco.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative, 54 quelli pugliesi, nel Tarantino riflettori puntati sulla Terza e Manduria. Associazioni in piazza per chiedere l'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, una raccolta firme anche per un esposto alla Procura che verifichi eventuali violazioni in materia di autorizzazione per i nuovi esercizi commerciali. Famiglie economicamente fragili costrette ad anticipare la somma per i centri estivi del Comune, il Movimento 5 Stelle annuncia mozione. È il giorno di Taranto Apice, gara di andata della semifinale dei play-off, alle 15.30 la diretta di Studio 100 dallo stadio di Massafra. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione domenicale del TG. Sono in corso in questo momento le elezioni amministrative in oltre 54 comuni pugliesi. Nel Tarantino riflettori puntati su Manduria e La Terza. Alle ore 12 l'affluenza segnata dal portale Eligendo in aumento rispetto alla tornata elettorale precedente. Vediamo più dettagli nel servizio. Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative. In Puglia più di 700.000 gli elettori chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali in 54 comuni della regione. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'affluenza registrata alle 12 dal portale Eligendo per la Puglia è sostanzialmente stabile rispetto alla precedente tornata, 15,7%, che nel Tarantino si alza al 15,8%, in aumento rispetto al 14,5% delle precedenti elezioni. Tra i comuni interessati figurano due capoluoghi di provincia, Andria e Trani, mentre 17 centri superano i 15.000 abitanti e potrebbero tornare al voto per l'eventuale ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno. La consultazione assume un valore ancora più significativo alla luce della situazione amministrativa di diversi enti locali, sono infatti 11 comuni attualmente commissariati. E se nella BAT l'attenzione è puntata soprattutto su Andria e Trani, nel Barese saranno 9 i comuni coinvolti, tra cui Molfetta. Al voto anche Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno. 5 invece i comuni interessati nel Brindisino, Conceglie Messapica, Mesani e San Vito dei Normanni, tra quelli principali. In provincia di Foggia si voterà in 11 comuni, compresi Lucera e San Giovanni Rotondo, mentre il numero più alto di amministrazioni coinvolte si registra nel Salento, con 21 comuni chiamati alle urne, tra cui Gallipoli, Casarano e Tricase. Nel Tarantino riflettori puntati su Manduria e La Terza, a cui si aggiungono Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. Alla Terza sono 3 i candidati alla carica di sindaco, Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Sfida più ampia invece a Manduria, dove si confrontano 6 candidati, Ferdinando Arnò, Fabiana Rossetti, Cosimo Lariccia, Domenico San Marco, Vito Andrea Marigiò e Stefania Ruggeri. E parliamo ora di sanità perché prosegue il piano regionale di recupero delle liste d'attesa. In 15 settimane sono stati contattati quasi 184.000 cittadini e anticipate 99.000 prestazioni tra visite, esami e ricoveri, ridotti anche i tempi di attesa. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
1: Prosegue il piano sperimentale della Regione per il recupero delle liste d'attesa nella sanità pubblica. Al termine della 15ª settimana di monitoraggio sono quasi 184.000 i cittadini contattati, oltre 168.000 per visite ed esami specialistici e più di 15.000 per ricoveri ospedalieri. Le prestazioni anticipate sono state complessivamente oltre 99.000, restano però quasi 48.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi, il 63%, i pazienti hanno scelto di mantenere l'appuntamento già fissato, il 24% aveva già effettuato la prestazione, mentre il 12% l'ha ritenuta non più necessaria. Sul fronte della specialistica ambulatoriale sono state anticipate ed erogate oltre 85.000 prestazioni, cresce il peso delle prenotazioni del 2026 che rappresentano ormai quasi la metà degli esami e delle visite recuperate. Priorità soprattutto ai codici urgenti e brevi, ma il piano ha coinvolto anche prestazioni differibili e programmabili. Importanti tempi medi di anticipo, 144

0: giorni per le prestazioni urgenti, 130 per quelle brevi ed oltre 80 giorni per le altre categorie, coinvolte anche oltre 4.500 prestazioni legate a malattie oncologiche e croniche. Tra le branche specialistiche con i maggiori recuperi figurano urologia, neuropsichiatria infantile, endocrinologia, oculistica e diagnostica per immagini. Secondo il monitoraggio regionale, quasi la metà delle prestazioni recuperate riguarda esami considerati critici per i tempi d'attesa.
1: E torniamo ora a Taranto perché ieri pomeriggio in Piazza Maria Immacolata si sono ritrovate una serie di associazioni, tra cui OCAM, Disabili Attivi e Diseducation, per promuovere due raccolte firme e parlare dell'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche di un esposto alla Procura di Taranto per verificare eventuali violazioni in materia di autorizzazione all'apertura dei nuovi esercizi commerciali. Vediamo.
2: Taranto è una città accogliente, accogliente per il nostro cuore dei cittadini, di tarantini, di gente del sud, ma non è una città accessibile.
1: Le barriere architettoniche a Taranto non sono solo impedimenti fisici che rendono la città poco accessibile, ma anche ostacoli culturali che minano il senso di comunità. Per questo OCAM, Diseducation, Disabili Attivi e altre associazioni sono scese in Piazza Maria Immacolata nel pomeriggio di sabato 23 maggio per sensibilizzare la cittadinanza attraverso due raccolte firme ad un problema che non riguarda solo le persone con disabilità e la cui risoluzione a fronte di una popolazione che invecchia sempre di più non può essere rimandata oltre.
2: Ormai sono 40 anni che questa legge è in vigore e il comunitario ancora è inadempiente. Le persone con disabilità sono prigionieri delle loro case, sono prigionieri delle loro, dei limiti, magari anche dei costumi della società, quindi noi siamo qui in piazza sia per promuovere la legge sui PEBA davanti alla cittadinanza, per farla conoscere e sia per dare un segnale alle istituzioni. C'è una legge che impone alle amministrazioni a coprogettare e copartecipare, l'articolo 55 del terzo settore, quindi noi vogliamo che venga attuata quella legge.
1: Un appello all'amministrazione comunale?
2: Maggiore dialogo, sono molto distanti da noi, quindi vorremmo che partecipassero di più e siano più vicini ai bisogni delle persone, dei cittadini.
3: Stiamo raccogliendo le firme per un esposto che consegneremo lunedì 25 maggio alla Procura per chiedere alla Procura se ci sono state delle violazioni nell'autorizzare esercizi commerciali con barriere architettoniche, ma non solo il Comune, e anche l'ASO che ha dato autorizzazioni sanitarie quando ci sono da 30 anni leggi che prevedono il rilascio di autorizzazioni in caso siano i locali privi di barriere architettoniche.
1: A breve la chiusura delle scuole, per le famiglie è già tempo di pensare ai centri estivi, ma è polemica sul bando del Comune di Taranto. Infatti, i nuclei familiari economicamente fragili sarebbero costretti ad anticipare la somma per partecipare ai centri estivi in attesa poi del successivo rimborso del Comune di Taranto. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, che domani proporrà una mozione.
4: Vi rubo solo pochissimi istanti per aggiornarvi su cosa sta accadendo nelle ultime ore nella nostra città, dove stiamo assistendo a una vera e propria emergenza sociale, la quale rischia di lasciare per strada centinaia di bambini nei successivi mesi estivi. Fino allo scorso anno il Comune Taranto provvedeva direttamente a erogare le somme per i centri estivi alle associazioni ed enti del terzo settore. Da quest'anno invece è stato introdotto un meccanismo di rimborso successivo, dove le famiglie saranno loro ad anticipare la somma per i centri estivi e successivamente, dopo il 15 settembre, riceveranno un rimborso. È stata innalzata anche la soglia ISEE fino a 25.000 euro. Inevitabilmente tantissime famiglie rischiano di restare fuori da questo bando e tantissimi bambini resteranno per strada e non potranno accedere a questi centri estivi, perché magari sono famiglie indigenti, perché magari sono famiglie monoreddito o perché sono di un nucleo familiare molto numeroso e quindi non si potranno permettere di anticipare queste somme per i centri estivi. Io e il Movimento 5 Stelle, pertanto, domani depositeremo immediatamente in Consiglio Comunale una mozione nella quale chiederemo l'immediata sospensione di questo bando e chiediamo l'immediato ripristino dell'erogazione dei fondi direttamente ad associazioni ed enti del terzo settore. Ricordiamoci che la politica deve includere e non escludere, soprattutto se stiamo parlando di bambini.
1: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di salute.

0: Ute, specialisti da tutta Italia e dall'estero si sono confrontati sulle nuove sfide delle malattie respiratorie. Questo al centro del congresso Taranto Pneumologica, la BPCO, le nuove terapie e i dati Agenas, il servizio di Teresa Picchierri.
1: A Taranto riflettori puntati sulla BPCO e sulle nuove sfide della pneumologia moderna. Si è conclusa all'Hotel Delfino la quarta edizione di Taranto Pneumologica, congresso che ha riunito specialisti italiani e stranieri per discutere di malattie respiratorie, tumore del polmone, asma severo e innovazioni terapeutiche.
2: Stiamo mettendo a fuoco delle nuove metodiche terapeutiche per il trattamento delle patologie croniche dell'apparato respiratorio, di cui avremo possibilità di avere l'utilizzo a fine dell'anno. Questo è molto importante, un nuovo approccio terapeutico che consentirà di avere una sicura riduzione diciamo, degli indici di mortalità per pazienti affetti da patologie croniche e per migliorarle naturalmente la qualità della vita.
1: Sul tavolo anche i dati Agenas 2025. In Puglia aumentano ricoveri e casi legati alle patologie respiratorie, ma in alcune strutture ospedaliere si registra una riduzione della mortalità a 30 giorni rispetto alla media nazionale.
3: Oggi possiamo dire che abbiamo una varietà di terapie veramente ultramoderne, si parla di terapia personalizzata, cioè noi per un paziente grave, asmatico, possiamo addirittura agire andando a colpire quelle cellule che innescono tutto il problema. Ossia, faccio un esempio, in un'asma eosinofilica grave noi possiamo utilizzare un farmaco biologico che agisce sull'interleuchina 5, bloccando gli eosinofili, blocca tutto il processo infiammatorio. Da un punto di vista potrebbe essere anche un paradosso, perché i farmaci biologici costano sì tanto, però ci consentono di non avere i ricoveri, perché il ricovero è sicuramente maggiore rispetto al costo del farmaco.
1: Per gli esperti, fondamentale una presa in carico precoce e multidisciplinare dei pazienti con BPCO per ridurre ospedalizzazioni e migliorare la qualità della vita.
4: Il The Hospital è un pacchetto assistenziale nel quale vengono garantite una serie di prestazioni nell'arco della stessa giornata a pazienti che, voglio dire, non possono essere gestiti per il loro problema clinico nell'ambito ambulatoriale, ma non necessitano neanche del ricovero. Il vantaggio è che vengono erogate una serie di prestazioni nell'ambito della stessa giornata, il paziente esce con una diagnosi chiara e una terapia se necessaria.
0: Restiamo nell'ambito dei convegni perché ieri mattina presso il Circolo Ufficiali di Taranto si è svolto un evento improntato alla scienza a supporto dello sport, ma anche la valorizzazione della figura del kinesiologo nelle prestazioni sportive. Un convegno fortemente voluto dal tavolo per lo sport del Comune di Taranto. Vediamo il servizio. La scienza a supporto dello sport attraverso la figura del kinesiologo, professionista di riferimento nei processi di prevenzione, allenamento e ottimizzazione della prestazione fisica in ambito sportivo. È l'obiettivo del convegno Biomeccanica, Kinesiologia e Prestazione Sportiva che si è svolto sabato mattina presso il Circolo Ufficiali di Taranto.
5: La divulgazione che stiamo facendo parte dalle basi scientifiche, quindi cosa succede in termini di ricerca, in termini di valutazione, di acquisizione dei dati di uno sportivo, per poi andare a vedere delle applicazioni pratiche attraverso le testimonianze della dottoressa Blocca, del dottor Angelini e del dottor Sant'Arcangelo, che sono dei preparatori professionisti, dei kinesiologi professionisti che lavorano nell'ambito delle scienze motorie, dello sport e della salute da diverso tempo, seguendo atleti di livello nazionale e internazionale.
6: Il tavolo tecnico ha fortemente voluto questo evento del tavolo tecnico nello sport perché noi come mission ci siamo dati dal primo momento sicuramente la valorizzazione dello sport di base e dell'attività motoria e quindi del benessere psicofisico dei nostri cittadini e dei cittadini di Taranto.
0: Una settimana di celebrazioni e preghiere ha preso l'avvio ieri presso la parrocchia Sacro Cuore di Taranto con l'arrivo delle reliquie di Madre Teresa di Calcutta. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
1: Con una chiesa aggremita e momenti di intensa preghiera, ieri pomeriggio la comunità del Sacro Cuore di Taranto ha accolto le reliquie di Madre Teresa di Calcutta, arrivate in parrocchia per una settimana di celebrazioni e raccoglimento. Un'accoglienza carica di emozione tra rosario, messa solenne e la venerazione personale. Oggi, domenica 24 maggio, nuove celebrazioni con la benedizione delle rose dedicate alla Santa e l'atto di consacrazione a Maria.
7: Un dono di grazia per la nostra comunità parrocchiale quasi al termine del mese mariano. Ecco, davvero saranno dei giorni pieni non solo di grazia ma di tanta tanta devozione. Abbiamo incominciato proprio ieri accogliendo la reliquia ed è bellissimo vedere come la chiesa non solo era gremita ma

0: piccole cose con grande amore. E allora è l'augurio che ci auguriamo in questi giorni di grazia. È un programma ricco ed è bello perché domenica 31, proprio alla fine del mese mariano, usciremo sia con la Vergine Maria e la reliquia per le strade del nostro quartiere a chiedere l'intercessione a Santa Teresa affinché possa esaudire quelle sospirate grazie.
1: E parliamo ancora di celebrazioni sacre perché si chiude oggi la festa di Pentecoste presso la parrocchia Spirito Santo di Taranto 2, nel pomeriggio la processione solenne, poi una sagra aperta a tutti, il concerto dei Vasconnessi e lo spettacolo pirotecnico. Ce ne parla Don Francesco Tenna, parroco della chiesa Spirito Santo.
2: La festa di Pentecoste è un'occasione non solo per la comunità parrocchiale ma per tutto il quartiere, un'occasione di aggregazione, di festa. Per noi comunità parrocchiale certamente rappresenta l'impegno e il desiderio di essere una comunità dalle porte aperte per accogliere tutti coloro che passando davvero possano fare un'esperienza bella di famiglia, di aggregazione. E allora dopo la cena all'aperto del venerdì, la serata del sabato, oggi concludiamo la festa con la processione, con la sagra popolare in serata. Momenti semplici, belli, pensati davvero per poter offrire un'occasione di incontro in questo quartiere bello, grande, popoloso, fatto davvero di tante famiglie che costantemente si impegnano per fare del proprio meglio. Ed è proprio questo il messaggio della Pentecoste, fare del proprio meglio ogni giorno. Allora io davvero desidero raggiungere tutti per portare una parola di speranza e far arrivare a tutti l'abbraccio della nostra comunità parrocchiale.
1: Ci spostiamo ora al Teatro Tarentum, grande successo per Ricordi Sbiaditi, Un amore per sempre, nuovo spettacolo diretto da Raffaele Boccuni, una storia intensa che affronta il dramma dell'Alzheimer intrecciandolo con sentimenti e con l'affetto per la città di Taranto, il servizio di Teresa Picchierri.
3: Applausi e commozione per Ricordi Sbiaditi, Un amore per sempre, il nuovo spettacolo della compagnia Troisi diretta da Raffaele Boccuni. In scena al Teatro Tarentum di Taranto, una storia intensa e profondamente umana che affronta il dramma dell'Alzheimer precoce attraverso il personaggio di Marco, ex calciatore e simbolo della città, alle prese con una memoria che lentamente svanisce.
4: Purtroppo negli ultimi tempi questa malattia, questa triste malattia, quella dell'Alzheimer precoce in questo caso, sta colpendo tante e tante persone. Quindi nasce di lì l'idea di accendere un riflettore, di raccontare qualcosa che è difficile raccontare, e lo facciamo in maniera delicata e romanzata in modo da portare all'attenzione questo tema difficile. È un cadeau alla città di Taranto, alle sue alla pastorale, al mare, alla squadra di calcio che purtroppo in questo momento si trova in eccellenza. È un cadeau, è un omaggio alla città di Taranto della quale siamo fortemente innamorati.
3: Un racconto delicato ma potente, capace di parlare al pubblico con autenticità, ricordando che ci sono sentimenti che il tempo non può cancellare. Dopo il successo di Ricordi Sbiaditi, Un amore per sempre, la stagione artistica della Troisi continua.
4: Tra 15 giorni, sempre qui al Teatro Tarentum, faremo un altro spettacolo molto divertente e comico dal titolo Una suocera di troppo. E dico già tanto, e la settimana successiva, 14 giugno, porteremo una versione del Malato Immaginario al femminile al Teatro Turoldo. Malatissima.
1: E ora la pagina sportiva, cura di Dario Gallitelli.
5: Il Taranto si prepara ad affrontare l'apice nella semifinale d'andata dei play-off nazionali per la promozione in Serie D. I rossoblu arrivano a questa sfida sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo nella finale regionale contro il Canosa, vittoria che ha aperto le porte della fase nazionale alla squadra di Ciro Danucci. L'apice invece ha staccato il pass grazie allo 0-0 ottenuto contro la Battipagliese nella finale del proprio girone. La vigilia del match è stata segnata dall'assenza di mister Danucci, che ha dovuto annullare la conferenza stampa prevista per il pomeriggio di sabato a causa di un lieve stato febbrile. Nonostante questo, il tecnico dovrebbe confermare quasi interamente la formazione vista contro il Canosa. L'unica assenza certa è quella di Azio Osmanovic, espulso nell'ultima gara e squalificato dal giudice sportivo per 2 turni. 2 le possibili soluzioni: Sansò sulla corsia destra con De Rosa a sinistra, ipotesi al momento favorita, oppure l'inserimento di Delvino dal primo minuto.

0: tenuto. Il Taranto dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3. Mastrangelo in porta, Sansò con Ategua, Stamacchia e De Rosa in difesa, centrocampo incerti di Paolo Antonio e Vukoja, in avanti il tridente formato dallo Iodice, Aguilera e Lo Savio. La gara sarà diretta dal signor Federico Guacchione della sezione di Collenio, diretta TV su Studio 100. La Corte Sportiva d'Appello ha sospeso il procedimento relativo al reclamo presentato dal Massafra contro la decisione del giudice sportivo che aveva disposto la sconfitta per 0-3 nella gara di eccellenza contro il Brilla Campi. La sanzione era stata inflitta per la posizione irregolare del calciatore Raffaele Pentimone, già accertata dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte Federale d'Appello. Il club massafrese ha però impugnato quest'ultima decisione davanti al Collegio di Garanzia del CONI, che ne discuterà il prossimo 5 giugno. In attesa del pronunciamento del CONI, la Corte ha disposto la sospensione del procedimento, dell'esecuzione della sanzione e dell'omologazione del risultato della partita.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi lasciamo adesso ad un appuntamento molto atteso dai tifosi rossoblù, la diretta della gara di andata Taranto-Apice per la semifinale dei play-off, con la telecronaca del nostro direttore Dario Galitelli e di Cosimo Lenti. La nostra informazione torna invece con il TG alle ore 19:30. Una buona domenica.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri. Evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia. 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
1: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato.

0: mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
0: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire 1 mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso

0: nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti. Anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato, per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari. Proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale. Che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato, ovviamente, e poi esistono delle diete miste, commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione

0: alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento, il cibo è assolutissimamente completo.
1: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
0: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale. E anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo, in rischi importanti.
1: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
0: La formulazione di una dieta casalinga ovviamente deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità. Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
2: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi. Per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importanti, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani, ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio. Poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane che contengono la solanina e possono quindi provocare

0: delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E, aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione, invece, è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
1: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo
1: In
0: senso.
1: conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo stando a tavola a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche 2 o 3 volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto, ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita, io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più,
0: da
1: esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia di ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: L'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso,
1: esatto, esatto,
0: all'impianto. Questo
1: vabbè, se mi consenti ancora...
0: consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori, manca il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto,
0: mi piace vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche,
1: esatto,
0: qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia è al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: 5.
1: Credo, sì. Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi fare sport,
1: è stato
0: all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo è un impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'area più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: In estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: quindi, però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo faceva parte della
1: vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: poi,
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Il ingegnere ha detto non c'è bisogno, io
1: si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Che diventa, esatto, il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce,
0: ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Ecco. Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca
1: vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: Non è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della, della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli, degli atleti. È un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini?
1: Sediolini nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, i colori di rottaglie.
1: No.
0: La mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e
0: azzurri.
1: Vabbè,
0: noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori, esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. File, poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: C'è un'importante esposizione e anche qui infissi nuovi come
1: infissi nuovi
0: come diciamo.
1: E anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là è una dall'altra, esatto. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissimo anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare...
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo...
0: Andiamo, possiamo andare.
1: Certo.

0: Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla
0: ai
1: regia,
0: media.
1: Sì, alla regia, ai telecronisti, insomma, l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
1: Esatto.
0: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole che
0: non è una cosa secondaria,
1: esatto.
0: Questa assolutamente
1: no, assolutamente.

0: abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore trascorse assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui c'è
1: una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma, le stesse discipline.

0: discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
1: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
0: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo, e totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì per terra,
1: Linoleum che
0: esatto,
1: sarà
0: che
1: poi
0: verrà
1: posato.
0: nei prossimi giorni anche quello. E che
1: Diciamo
0: dire?
1: che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando
0: Di
1: relativo al
0: gestione del
1: Campitieri.
0: palazzetto,
1: Io
0: sì.
1: adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di
0: Costi
1: tutto
0: di tutto
1: l'impianto?
0: l'impianto sono 4 milioni e 7.
1: 4,7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
0: Tempi di consegna ci siamo quasi, definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
1: E ce la facciamo a
0: Ce la
1: fine giugno.
0: facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Lusso e in Carbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante

eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande, non ce l'hanno.

Thank you.

Adriano, muito obrigado.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità.

0: di Massafra, dove tra poco meno di mezz'ora i rossoblù scenderanno in campo in quella che è la semifinale relativa ai playoff del campionato di eccellenza. Quest'oggi, anche grazie alle immagini offerte da Studio 100, riusciremo a raccontarvi da presa diretta ciò che accade in uno stadio Italia che va man mano riempendosi, è praticamente piena, senza, in ogni ordine di posto, il settore relativo alla curva, quindi occupata dai supporters più caldi rossoblù. Stesso discorso è valido per il settore di tribuna, mentre quello di gradinata è destinato ai tifosi dell'Apice che hanno inteso raggiungere il capoluogo ionico. Meno di mezz'ora quindi prima di raccontarvi in presa diretta le emozioni di questa partita che vale il proseguo della stagione per i rossoblù, che cercano un pass fondamentale per il presente ma anche per il futuro, per una Serie D che consentirebbe al Taranto quantomeno di rilanciare le proprie ambizioni. Quest'oggi in cronaca diretta non sarò solo, ed anzi vi presento il mio collega, non solo di giornata ma di tutta la stagione, Cosimo Lenti. Ciao Cosimo, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao Dario, benvenuto anche a te. C'è ovviamente il pubblico delle grandissime occasioni già a mezz'ora dall'inizio dell'incontro. Lo Stadio Italia di Massafra è pieno in ogni ordine di posto, non c'è spazio nemmeno per uno spillo. Purtroppo c'è tanto vento che magari potrebbe disturbare sia noi che ovviamente i 22 in campo, però ovviamente atmosfera pressoché estiva. Però partiamo subito nel vivo, perché credo che Ludovica sia anche pronta con un ospite speciale, c'è Domenico Ladisa al suo fianco, vai Ludo.
2: Buongiorno a tutti, siamo qui con il vicepresidente del Taranto.
3: Sì, salve, buongiorno e grazie per l'invito.
2: Allora, io volevo chiederti una cosa. Avete ereditato il Taranto in uno dei suoi momenti più difficili. Quanto è importante, quanta soddisfazione c'è nel vedere il Taranto

0: arrivare alla semifinale dei playoff nazionali?
1: No, per noi è un'emozione unica, siamo felicissimi di essere qui, di essere arrivati fino a questo momento. Diciamo che il peggio è passato, ora sta a noi decidere e scrivere la storia di questa squadra e di questa meravigliosa città.
0: I biglietti sono stati subito polverizzati, quindi quanta responsabilità c'è dietro questa partita e quanto avete proprio voi una responsabilità in quanto la Disa?
1: No, tantissimo, infatti ringrazio appunto che giochiamo a Massafra, ma dato che i biglietti sono finiti diciamo in 3-4 minuti, abbiamo avuto un sold out in un tempo mai visto. Avrei voluto giocare anche diciamo in uno stadio magari più grande per accogliere tutti i tifosi che sarebbero voluti venire, sarebbero voluti essere qui.
0: Ecco, a proposito di stadio, si spera di giocare la prossima stagione ovviamente in una categoria superiore proprio allo Jacobone.
1: Certo, e questo è il nostro auspicio, diciamo, speriamo che tutto possa succedere, ma soprattutto di magari giocare allo Jacobone in Serie D e non in un campionato d'eccellenza.
0: Faccio un'ultima domanda, affrontate oggi il miglior attacco e la miglior difesa del girone B di eccellenza, ma con un'assenza importante, quella di Adjasmanovic. Come arrivate a questa partita e quanto può risentirne il Taranto, insomma?
1: No, diciamo che la rosa è abbastanza profonda, noi abbiamo cambiato una rosa diciamo dall'inizio stagione, ne abbiamo fatto un'altra, abbiamo comprato nuove pedine, secondo me sono tutti giocatori fortissimi, dipende veramente da loro, noi ci stiamo mettendo il massimo, stiamo facendo di tutto per metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio. Rispettiamo l'apice, speriamo però di portare a casa il risultato anche perché giochiamo in casa.
0: È un messaggio da mandare infine a Taranto città e ai suoi tifosi che c'è uno spettacolo lì.
1: Forza Taranto, siete meravigliosi, sono felicissimo di essere qui con voi, io, mio padre, mio zio. È veramente un onore per noi essere qui con voi a vedere la partita e a lottare per il Taranto.
0: Grazie mille, in bocca al lupo.
2: Grazie mille a Ludovica, grazie mille alla Disa per questo primo contributo pre-gara con il quale ci avviciniamo al momento apicale di questa sfida. Mancano poco più di 20 minuti, nel frattempo ci sono pervenute le formazioni, andiamo ad annunciare con il Taranto che scende in campo con il 4-3-3, Emanuele Mastrangelo tra i pali, da destra a sinistra De Rosa con Atega, Ostamacchia e Sansò a centrocampo, la coppia composta da Di Palo Antonio Incerti con Boze e Vuko già a supporto del tridente composto dallo Iodice, Lo Savio e Aguilera. In panchina per il rossoblu Martincus, Rizzo, Delvino, La Bianca, Marino, Zampa, Monetti, Trombino e Santerusso. 4-4-2 invece per la formazione campana con Fusco tra i pali, Potenza sulla corsia di destra, Urgioli sulla corsia mancina, Mercaldo e Perretta in difesa, Evangelista e Mincione in mezzo al campo, sulle corsie esterne agiranno Pesce e Colarusso, davanti il tandem composto da Romeo e Schinnea. Quindi Cosimo, il dubbio relativo alla vigilia era quello che riguardava il sostituto di Adjasmanovic, dubbio sciolto con Davide De Rosa in campo e Sansò sull'altra corsia.
3: Sì, credo che a questo punto Sansò vada a giocare sulla sua fascia di appartenenza, perché essendo stato sempre terzino destro, ovviamente mister Danucci all'occorrenza l'ha schierato anche sulla sinistra, perché appunto di Adjasmanovic non si può fare a meno, ma vista la squalifica Sansò va a destra e ovviamente De Rosa sulla sua fascia di partenza, che è quella sinistra, essendo un mancino. Ricordiamo che il Taranto sì, in fase di non possesso si schiera con il 4-3-3, ma in fase di possesso si schiera con il 4-2-3-1, con Incerti che va a dare supporto sull'esterno alto a destra, e quindi in un terzetto di tre quarti che va a comporsi con Lo Savio ad agire alle spalle di Aguilera, lo Iodici sulla sinistra e Incerti proprio sulla destra.
2: Ringraziamo intanto la regia di Taranto con Alessandro Labriola, che sta mandando proprio in questo momento in sovraimpressione quello che è lo schieramento del Taranto. Nel frattempo proseguono le attività di riscaldamento con le due squadre frapposte nelle due metà campo, il Taranto alla nostra sinistra, l'apice invece alla nostra destra. Abbiamo parlato e abbiamo ascoltato già la nostra Ludovica Maiuri, che però vedo in compagnia di un ospite alla quale tra brevissimo daremo la linea. Dicevamo, abbiamo già parlato di quella che era la problematica relativa ai biglietti, polemica sorta nella giornata di giovedì, già subito dopo le 8, alle 8:03, biglietti esauriti, biglietti terminati, una piazza che risponde sempre presente, nonostante l'esiguità del numero dei biglietti messi a disposizione, tantissima gente avrebbe voluto essere qui per godersi lo spettacolo, per sospingere il Taranto verso quello che è una tappa obbligata.

0: fondamentale verso il ritorno quantomeno in Serie D, ma sappiamo e lo vediamo per certo che tantissimi di questi tifosi stanno seguendo in questo momento la nostra diretta e con il cuore dai propri divani stanno sostenendo i propri beniamini che in questo momento si riscaldano sul sintetico dello Stadio Italia. Cosimo.
1: Sì, è proprio così, Dario. Ci viene da dire che è quasi impossibile vedere tutte queste persone all'interno dello Stadio Italia di Massafra, perché credeteci, non c'è spazio nemmeno per uno spillo e manca ancora circa un quarto d'ora al fischio d'inizio. Siete però in tantissimi già da adesso che ci stanno seguendo e noi non possiamo che ringraziarvi, però possiamo dare la linea credo a Ludo che ha al suo fianco un ospite credo in casa Apice. Vai Ludo.
2: Sì, siamo qui con il direttore generale dell'Apice, volevo chiederle, arrivati a questo appuntamento dopo un pareggio contro la Battipagliese, che cosa è mancato nella scorsa partita?
3: Ma sinceramente abbiamo fatto una grande gara, abbiamo creato 3-4 occasioni da gol contro una squadra di un certo spessore, ovviamente ci sono anche gli avversari, però nonostante ciò noi siamo soddisfatti di quella gara proprio perché ci è mancato solo il gol.
2: E che cosa servirà per vincere invece contro il Taranto?
3: Per vincere contro il Taranto servirà tanto, oggi affrontiamo una squadra veramente blasonata, affrontiamo una città così grande che negli anni scorsi era tra i professionisti, per noi sarà sicuramente complicato perché oltre al blasone la squadra ha un livello tecnico molto alto, però noi non siamo qui per caso, abbiamo fatto bene, abbiamo conquistato questa partita sul campo, quindi ci giocheremo le nostre carte.
2: Una piccola realtà è uno stadio che fa, diciamo, che può ospitare pochi tifosi. Che emozione si prova a giocare invece in uno stadio pieno di gente con una squadra comunque come il Taranto, che come ha detto lei è importante?
3: Ma ovviamente noi non ce l'aspettavamo, per noi diciamo è un qualcosa di straordinario, però ci tengo anche a precisare soprattutto ai tifosi del Taranto che stiamo facendo di tutto per allargare il settore ospiti, per portarlo a 500-600 unità e proprio l'altro giorno guardavo un po' i biglietti che hanno dato al Bari, in Serie B erano 624, noi arriveremo a 500-600, quindi credo che abbiamo fatto veramente un grosso sforzo per portare i tarantini ad Apice.
2: Penso da tarantina e penso di parlare a nome di tanti tarantini, sicuramente vi ringrazieremo insomma per questa cosa. Un'ultima domanda, il mister ha dichiarato che sarà necessario fare una partita perfetta. Come avete preparato questa partita perfetta?
3: Ma sì, oggi e al ritorno servono due partite perfette perché il Taranto è una squadra, come dicevo prima, tecnicamente molto molto forte, sicuramente la concentrazione deve arrivare ai massimi livelli, non ci possiamo deconcentrare nemmeno un secondo, questa sarà la chiave per portare a casa un risultato positivo.
2: La ringraziamo e in bocca al lupo.
3: Grazie.
0: Saluto. Nel frattempo sentiamo gli applausi perché le squadre stanno guadagnando, gli spogliatoi, il Taranto sta rientrando in questo momento, abbiamo visto rientrare Incerti, è un'atmosfera che già dalle nostre parti si sente essere elettrica con la gente che partecipa attivamente a quelli che sono i cori che vengono lanciati dal settore più caldo sino a questo momento, ma sicuramente è uno stadio che vibra e che non vede l'ora che si possa partire, manca poco perché mancano poco più di 15 minuti alla partenza, al fischio d'inizio di una sfida che serve al Taranto come il pane, Cosimo, per poter guardare in una maniera differente ad un futuro che deve necessariamente passare dalla Serie D, anche in virtù di quello che diceva Ludovica prima, ovvero di uno stadio che è una risorsa per Taranto a prescindere dai giochi del Mediterraneo, ma anche forse ancora di più per il futuro.
1: Sì Dario, nel frattempo mentre lo Savio torna negli spogliatoi prima del fischio d'inizio, lo dicevi benissimo tu, c'è anche tanta voglia di vivere quella che è di nuovo la nostra città Taranto, quindi tornare nella propria casa e ovviamente non c'è l'ora, non si vede l'ora di tornare allo Iacovone. Ricordiamo che comunque il Taranto oggi affronta una squadra anche molto organizzata, molto forte e quindi pertanto non dovrà essere sottovalutato l'incontro, perché ricordiamo, come lo diceva benissimo Ludo, l'Apice ha chiuso il suo campionato al secondo posto con 73 punti dietro alle Politana di un solo punto, ma totalizzando 70 gol, quindi con il miglior attacco e la miglior difesa.

0: sorpresa, 32 gol subiti, quindi è quasi un miracolo quello che ha fatto Napolitana a non far vincere il campionato all'Apice.
1: Si parla molto di blasone anche in eccellenza, ricordiamo il percorso netto portato avanti dalla compagine campana, che nello scorso turno è stata in grado di eliminare una nobile decaduta come la Battipagliese, che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 ad Apice, che questo testimonia assolutamente la difficoltà di un percorso come quello dei playoff, che è un campionato esattamente a parte rispetto alla stagione regolare. In questo momento anche i calciatori dell'Apice stanno completando le operazioni di riscaldamento e stanno lasciando il rettangolo di gioco alla spicciolata. Tantissime le presenze anche sul rettangolo di gioco da parte dei colleghi, dei fotografi, giornalisti e cameraman. Questo testimonia, Cosimo, laddove ci dovesse essere ulteriore riprova e ulteriore necessità di questo, che l'attenzione intorno a Taranto non è mai l'attenzione di un club di eccellenza, ma c'è grandissima voglia di riprendere un percorso interrotto bruscamente in malo modo lo scorso anno.
0: Assolutamente sì, Dario, c'è tanta presenza anche di tanti addetti ai lavori. Nella precedente partita ricordiamo che c'erano mister Papagni, c'era Fabio Prosperi, c'è anche Cristiano Militello adesso che ha raggiunto la nostra postazione, e quindi ovviamente c'è tanto entusiasmo e c'è anche una lente di ingrandimento verso questa realtà che è quella di Taranto, che sta rinascendo e vuole tornare a vivere delle pagine di storia importanti del calcio nazionale.
1: Colpo d'occhio che ovviamente inevitabilmente cade su quella che è la postazione privilegiata dei tifosi del Taranto, ovvero quella che idealmente possiamo definire come curva nord. Ci fa piacere vedere la gremita, non avevamo dubbi anche prima dello start della prevendita, non abbiamo mai avuto dubbi su quello che è la qualità del prodotto che la curva del Taranto, che i tifosi del Taranto in generale vanno ad offrire ogni qualvolta ce ne sia bisogno. Però lasciami parlare anche della presenza che è in linea con quella che è la popolazione di Apice, ovvero un comune di poco più che di 5.000 abitanti, che quest'oggi esprime una rappresentanza qui allo Stadio Italia. È una di quelle situazioni che certamente fa bene al calcio, ci fa piacere vederli qui allo Stadio Italia, così come ci farà piacere avere l'opportunità di recarci ad Apice. Abbiamo sentito il direttore generale prima con la possibilità ormai conclamata, ormai certa, di poter ampliare il settore ospiti dell'impianto campano fino ad una capienza massima di 500-600 posti. Questo è un segnale importantissimo per i tifosi del Taranto, che per tanti anni e in tantissime situazioni non hanno potuto godere dello spettacolo della trasferta. In tutto questo il Taranto è presente, in tutto questo sono presenti i tifosi di entrambe le squadre, e questo è il bello e il buono del calcio.
0: Assolutamente sì, Dario, e se vogliamo dare anche qualche curiosità, c'è un punto in comune fra queste due realtà, cioè la realtà di Taranto, della città di Taranto.
1: Questa è la chicca storica di Cosimo Lenti.
0: Una chicca che siamo andati a pescare attraverso ovviamente la rete internet, perché c'è un legame fra Taranto e Apice, quello che ci lega agli aragonesi. Un legame che c'è fra Ferdinando d'Aragona, quindi Ferdinando II di Napoli, e il comune di Apice risale al 1504, il re concesse al borgo un antico serma con tre spighe di grano per ringraziare la cittadinanza di aver salvato il regno di Napoli dalla carestia rifornendo grano che è presente anche nel logo dell'Apice Calcio. E ovviamente Taranto non ha bisogno di presentazioni, con la famiglia aragonese c'è un castello che, sebbene appartiene a un'idea di Federico I, di Ferdinando I, però poi c'è stato anche Ferdinando II che ha guidato il regno di Napoli, e di conseguenza anche Taranto.
1: Vai, Dario. Non possiamo che fare complimenti a Cosimo Lenti per il suo excursus storico, che dimostra una competenza che va ben oltre quella che è la materia calcistica, ma ora bisogna concentrarsi verso quelli che sono gli argomenti del campo che in questo momento va man mano svuotandosi, con i protagonisti che adesso sono rientrati negli spogliatoi e che però a brevissimo faranno il proprio ingresso in campo. Lo speaker del Taranto sta in questo momento snocciolando quelle che sono le formazioni che tra pochissimo scenderanno in campo. Grandissima atmosfera, grandissima volontà di fare bene da parte del Taranto. Quest'oggi, Cosimo, in questa settimana c'è stata una differenza rispetto a quello che è il solito programma, che ha riguardato l'assenza della conferenza stampa di mister Danucci. Ci si attendeva qualche info in più, qualche possibilità di comprendere meglio quelle che erano appunto le intenzioni del tecnico, però che è stato bloccato da un forte stato di febbre
0: febbricitante. Febbre che ha ancora adesso il mister.
1: Ci parlavano di
0: quasi

0: 39, anzi oltre 39 di febbre, quindi ovviamente con il caldo e con la tensione della partita questo ovviamente non aiuta. Auguriamo al mister di poter fare la sua miglior performance anche in queste condizioni, e ovviamente un augurio di pronta guarigione. Però è lì al fianco ai suoi ragazzi, non molla.
1: Non è un appuntamento al quale si poteva mancare oggi, anche perché Danucci ha, gli va riconosciuto un merito importante, quello di aver ricostruito una rincorsa che a un certo punto della stagione sembrava essere ormai andata. Invece il Taranto si è ritrovato, riuscendo a portare a casa un filotto importantissimo di vittorie che gli ha consentito di riagguantare un playoff che a un certo punto della stagione, Cosimo, sembrava essere ormai lontanissimo, grazie, anzi a causa dei risultati ottenuti da Brindisi e Bisceglie, di un Taranto che non riusciva a ripartire, non riusciva a riportare quelle che erano le ambizioni di inizio stagione. Ora i playoff erano e sono la terza porta d'ingresso, quella più piccola se vogliamo, verso la Serie D, ma sono un passaggio chiave che il Taranto non può permettersi di fallire.
0: Sì, diciamo i playoff sono anche il cammino più difficile sotto il punto di vista emozionale, no? se vogliamo dire così, perché si va a giocare tutto in due gare, fra andata e ritorno, poi ovviamente c'è anche la finale. Il Taranto secondo me ha superato lo scoglio più importante, quello con il Canosa, che ovviamente è servito agli uomini di Danucci a rompere il ghiaccio in quest'altra manifestazione, perché ricordiamo che questo è un altro campionato, è un campionato a sé, che appunto vede azzerarsi anche le ammonizioni, e lo ricordiamo, non le squalifiche, e il Taranto oggi ne ha una pesante, come l'abbiamo detto prima, ed è quella di Cristian Osmanovic, che salterà anche il match di ritorno.
2: Consentimi, Cosimo, di dire che probabilmente l'assenza più pesante che il Taranto potesse annoverare nelle proprie file è proprio quella di Cristian Osmanovic, che è stato un calciatore determinante in tutto il corso della stagione, anche quando le cose non andavano per il meglio. La certezza di avere un cursore capace di fare entrambe le fasi, come lo è e come lo è stato Cristian Osmanovic a lungo in questa stagione, ha consentito al Taranto di raccimolare punti anche in condizioni di difficoltà, quando magari la squadra non riusciva a girare alla perfezione. Osmanovic è stato capace di costruire e di mettere in condizione gli attaccanti del Taranto di realizzare 20 le segnature di Lo Sapio, come è rimarcato in apertura di telecronaca. Buona parte portano anche il marchio di Cristian Osmanovic, così come le 11 di Aguilera portano certamente un marchio che è un tandem ormai consolidati, ma penso anche inizio stagione, quando al centro dell'attacco del Taranto c'era un certo Jeffrey Imu, capace anche di portare a casa 4 segnature. Molto spesso la coppia capace di portare dentro era proprio quella composta dal cursore montenegrino e dal centravanti. Non abbiamo letto la panchina dell'Apice, che vado a snocciolare adesso, col numero 12 Caro Raso, col 13 San Ginario, col 14 De Stefano, col 15 Ruggero, col 16 Dimitrov, col 17 Onesto, col 19 Cuiate, col 20 Vernacchio, col 22 Paolillo. Dirigerà la gara il signor Federico Guacchione della sezione di Collegno, Claudio Batro gli assistenti, Matteo Dorazio della sezione di Teramo e Matteo Leli dell'Aquila, quarto ufficiale Francesco Aureliano di Rossano. Direi che è quasi tutto pronto, laddove la regia lo ritenga opportuno potrebbe essere l'ultimo momento per staccare, per andare in pubblicità e per goderci gli istanti immediatamente antecedenti il fischio d'inizio. Ci rivediamo tra qualche minuto, ovviamente qui su Studio 100.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione.

0: ma è sempre driven by people.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con il pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Rieccoci in diretta in collegamento con lo Stadio Italia di Massafra proprio in questo momento. Sentite il boato del pubblico che sta accogliendo l'ingresso delle due squadre in campo, che si trovano proprio adesso nel sottopassaggio. C'è attesa ovviamente generata da questo che è il momento iniziale, il momento che stappa una partita fondamentale per il percorso del Taranto. Sino a qualche istante fa le note di un noto e chiaro e vecchio inno del Taranto ha accompagnato festante il pubblico dello Stadio Italia, che ora trepidante attende con vessilli al seguito, tante sciarpe, tante bandiere. La cosa che volevo rimarcare, così, è la presenza di tantissimi bambini sia nel settore di tribuna ma anche negli altri settori.
7: Sì, sì, è proprio così, tante famiglie. Permettimi di dire, Dario, in un anno che è quello dell'eccellenza, che il Taranto non ha mai visto, vedere tanti bambini con la maglia del Taranto è sicuramente una cosa bellissima.
6: Assolutamente sì, abbiamo tante volte rimarcato quella che sia poi l'importanza di riportare allo stadio le nuove generazioni che hanno perso di fatto la possibilità di godere del Taranto e si sono dovute barcamenare tra tante situazioni poco felici che hanno contraddistinto gli ultimi 30 anni rosso-blu. Ma questo è il momento di guardare avanti, è il momento di provare ad assicurarsi un futuro migliore, perché le congiunture lo permettono, perché il Taranto in questo momento si trova ad essere padrone del proprio destino, proprio in considerazione di questo spareggio playoff che potrebbe condurlo a giocarsi il ritorno in Serie D a meno di un anno da un fallimento tragico per quelle che sono le sorti sportive, che sono state le sorti sportive del Taranto. Attesa che continua a scandire gli istanti immediatamente precedenti al fischio d'inizio. Le squadre sono rintanate in questo momento all'interno del tunnel degli spogliatoi. Si attende solo quello, Cosimo, perché sì, insomma è tutto pronto.
7: Ovviamente siamo in perfetto orario perché sono le 16 in punto adesso. Le due squadre sono sugli scalini che antecedono il terreno di gioco e stanno per entrare proprio in questo momento.
6: Grandissima attesa testimoniata anche dalla presenza di tantissimi fotografi che non fanno altro che attendere il momento dell'ingresso per immortalare. Intanto la curva prepara certamente una coreografia che accompagnerà come consuetudine quella che ogni occasione particolare e che spesse volte, Cosimo, ci siamo trovati a vivere di appendice alla stagione. Ma questo è un argomento che sarebbe meglio.
7: Tante volte, e speriamo che con questa nuova era cambia anche quel discorso, che purtroppo vede il Taranto non sempre fortunato nei playoff.
6: Assolutamente sì, intanto sale l'incoraggiamento e il coro dei tifosi del Taranto, perché proprio in questo momento con gli arbitri, anzi con la terna arbitrale in capo alle due squadre, le due formazioni stanno facendo l'ingresso in campo, accompagnati ovviamente dall'incommiabile pubblico rosso-blu, e noi vi lasciamo ascoltare le note.

0: Stadio Italia di Massafra che accompagna l'ingresso in campo delle due squadre. Abbiamo visto anche mister Danucci recarsi nei pressi della panchina dell'Apice per salutare l'omologo della compagine campana, mister Cioffi. Mi sembrerebbe avere 39,2 di febbre, forma sbagliante.
1: Infatti adesso si sta togliendo anche il giacchino che l'ha accompagnato in quasi tutta la sua stagione. Taranto che scende in campo con un completo totalmente bianco, l'Apice risponde con un completo totalmente azzurro e questo schieramento ci porta a pensare che il ritorno il Taranto lo giochi in maglia rosso-blu. Terna arbitrale che ovviamente schiera un completo bordeaux. Ma Dario, permettimi di dire, lasciamo spazio ai tifosi perché ovviamente sono anche loro i protagonisti.

0: effettuato in questo momento il sorteggio con i due capitani e numeri 10, Nicola Lo Iodic e Marco Colarusso, che hanno affrontato il sorteggio. Stringe la mano la terna arbitrale, sì, stringe la mano la terna arbitrale, che poi va a controllare le reti, le rispettive reti, alla destra e alla sinistra delle due squadre. Foto diritto, il Taranto con la curva alle proprie spalle, l'apice con il festante settore ospiti in prospettiva. È una festa di sport, sarà una festa di sport, l'hanno testimoniato le dichiarazioni della vigilia della gara, di tutta una settimana che ha accompagnato questo clima. È chiaro che il Taranto ha un obbligo, quello di provare a vincere questa partita, di provare a centrare questa promozione. Per l'apice è certamente un sogno che si realizza, quello di giocare al cospetto di una squadra blasonata come il Taranto. Peccato non aver giocato lo Iacovone, sottolineavano i propri vertici, ma davanti a un pubblico del genere l'assenza dello Iacovone si sente bene.
1: Credo che ovviamente i giocatori dell'apice siano emozionatissimi, infatti loro hanno presentato questa sfida come uniti per scrivere la storia, sanno dell'importanza che ovviamente ha questa partita e ovviamente l'importanza che ha per il proprio comune. Però oggi scompaiono tutte le paure e tutti i pericoli.
0: E intanto vi comunichiamo che il primo pallone sarà giocato dall'apice, più precisamente dal numero 4 Duilio Evangelista, classe 1995. Il Taranto si è schierato dalla nostra destra verso la nostra sinistra, schieramento opposto invece per la compagine campana, che attaccherà dalla sinistra verso destra, maglione fucsia per l'estremo difensore ospite, ovvero Antonino Usco. Total green invece quello di Emanuele Mastrangelo. Falsa partenza in questo momento con le due squadre che sentono ovviamente il peso della posta in palio, ma sarà, come dicevamo prima, l'apice a battere il primo pallone. In proiezione c'è il 4 Duilio Evangelista, partiti in questo istante. Primo pallone giocato con fiondata lunga da parte della compagine di casa, ma subito recuperato, la compagine ospite, ma subito recuperato dal Taranto. Bella la verticalizzazione di Lo Iodic che innesca Aguilera, contrasto, il Taranto che guadagna la rimessa laterale subito.
1: Se iniziamo così, con una rimessa laterale, il pubblico si alza tutto in piedi, diventa difficile anche per noi, però è bellissimo vivere questi momenti. Taranto subito in attacco con una rimessa laterale battuta da De Rosa, scodellata in area, sarà ovviamente palla per l'apice in questo momento, che rinvia fuori, palla recuperata dal Taranto con Konaté.
0: Konaté che domestica il pallone di destra e poi di sinistro, scarica dalle parti di Mastrangelo che di prima sparacchia il pallone lontano esattamente nel settore di tribuna. Gestione non propriamente eccellente quella dell'estremo difensore rosso-blu, che avrebbe potuto tenere il pallone e provare a far ripartire educatamente l'azione del Taranto. Ma tant'è, rimessa laterale in favore dell'apice, battuta dal 10 Marco Colarusso, che cerca uno scambio e lo trova subito in Lautaro Schinea, ma il Taranto recupera il pallone con Incerti, che prova ad involarsi, viene fermato, la sfera comunque riesce a giungere dalle parti di Lo Sabio, batte e ribatte, nel quale il Taranto esce vincitore educatamente di Paolo Antonio, che di sinistro fionda lungo dalle parti di Lo Iodic, in grandissima apprensione il numero 3 ospite Daniele Urgoli. È rimessa laterale ancora per il Taranto, che con tutta la calma del mondo, proprio sotto la panchina di mister Danucci, si accinge a battere questa rimessa. È De Rosa che con le mani scruta il da farsi, cerca un compagno vicino, il movimento di Lo Iodic viene premiato, di destro la mette giù, ancora De Rosa fa ricominciare l'azione del Taranto esattamente dalle parti di Sansò, che di destro gestisce bene il pallone, di Paolo Antonio deve ricominciare, scavettoli di Paolo Antonio, ancora per Sansò, educata l'azione del Taranto con Incerti, che però perde palla, tutto regolare per il direttore di gara, e quindi può ripartire l'azione dell'apice, che proprio con Lautaro Schinea si distende. Adesso l'offensiva vede chiamare in casa Urgioli, che si invola, e calcio di punizione per fallo di Sansò. Insomma, il Taranto a fare la partita, ma chiaramente l'apice non ci sta a fare la vittima sacrificata.
1: Assolutamente sì, Dario, le prime chiavi di lettura è che il Taranto cerca queste verticalizzazioni sia per Aguilera che per Lo Iodic, sono stati un tema durante tutto il campionato. Oggi però forse con De Rosa sulla sinistra, che predilige ovviamente questa giocata, cerca ovviamente di lanciare sempre Lo Iodic sulla sua strada stessa fascia. Intanto calcio di punizione proprio per l'Apice.
0: Calcio di punizione proprio per l'Apice, della battuta dovrebbe incaricarsi sempre il numero 10, il capitano Marco Colarusso in casacca numero 10, e lui infatti a sistemare il pallone. Nei suoi pressi c'è anche Duilio Evangelista, di destro però dovrebbe partire il numero 10 ospite, che attende il fischio del direttore di gara che giunge in questo momento. Si allontana Evangelista, finta proprio per il capitano numero 10, parabola arcuata, palla che rimbalza sul petto di Antonio Romeo e si spegne sul fondo, e quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Taranto, che però deve fare ovviamente attenzione a queste circostanze, perché la Pice ovviamente proverà a sfruttare quelle che sono le palle da fermo che si verranno a creare nel corso della partita.
1: Colarusso calcia anche molto bene con il suo destro, infatti nell'ultima gara, quella con l'Abbati Pagliese, ha centrato una traversa dopo un calcio di punizione. È lui l'incaricato, il maggiore indiziato nella retroguardia rosso-blu, che calcia molto bene ed è ovviamente uno dei più forti con la palla al piede. Occhio perché il Taranto entra nel rigore, lo Savio, palla in mezzo, Aguilera arriva tardi e può scaricare all'indietro per il Certi, ma perde sfortunatamente il pallone.
0: Prima occasione, se vogliamo, per il Taranto, che ha provato a distendersi pericolosamente in maniera anche abbastanza disordinata, perché Cosimo, abbiamo visto insomma De Rosa andarsi a prendere l'onere di una battuta, di un calcio di rinvio. Il Taranto, va sottolineato, in questo momento sta giocando a favore di Vento. Questa macchia allarga dalle parti di Sansoggi, riesce a gestire bene il pallone di testa, non fa altrettanto Incerti, che può soltanto raccoglierlo al di là della linea che delimita il campo, e quindi si riparte ancora una volta con una rimessa laterale in favore dell'Apice, mentre non c'è alcuna fretta da parte dei calciatori ospiti.
1: Credo proprio
0: adesso con tutta calma provano a dettare i tempi, costringendo il Taranto ad aspettare. Rossoblu però possono approfittare nel tentativo di risistemarsi e di ripartire adesso con Aguilera, che fa sportellate, duello rusticano con il numero 5 Mercaldo. Non è il Taranto ad avere la meglio, almeno in questo momento, con Ate un po' confuso, ma Bozebuco già riesce a far ripartire il Taranto. Fiondata lunghissima di De Rosa, c'è un probabile tocco di mano da parte del numero 10 Colarusso, nulla di irregolare per il direttore di gara. Si distende adesso l'Apice con una buona trama offensiva che vede coinvolto prima il numero 8 Mincione e successivamente ancora Colarusso, vero e proprio catalizzatore del gioco dell'Apice. Buona l'azione orchestrata anche da Evangelista, ancora verticalizzazione in direzione di Skinnia, nulla di fatto. Questa macchia allontana, Aguilera riesce a ricucire benissimo il gioco. Ora lo Iodice riesce ad andare via, gestisce il pallone, cerca la collaborazione di Bozebuco, c'ha palla troppo lunga, cercano di chiarirsi due. Insomma, il Taranto prova a fare pressione nella zona nevralgica del campo e prova anche a ripartire grazie alle giocate del suo numero 10.
1: Sì, è una chiave di lettura subito anche di questi primissimi sei minuti, è che l'Apice non butta via il pallone, preferisce giocarlo anche palla a terra. Ci sono tanti palleggiatori in mezzo al campo, sia di una squadra che dell'altra, e quindi nessuna delle due in questo momento preferisce buttare via il pallone. De Rosa per Aguilera, sfera che però non giunge tra i piedi dell'attaccante rossoblu. Apice che in questo momento prova a spingere, ma riparte da dietro con il pressing del Taranto, che viene guidato in questo momento dallo Savio.
0: Urgioli tiene palla, verticalizza sempre dalle parti di Evangelista, si distende ancora una volta l'Apice, che prova spesse volte a giocare il pallone di prima affidandosi a una certa capacità di fraseggio messa in mostra in questi primi minuti. Intanto ancora l'Apice in aria con Ate in una situazione di difficoltà, preferisce non rischiare, si rifugia ancora in rimessa laterale. C'è una protesta da parte del tecnico dell'Apice,
1: un fallo
0: che chiedeva
1: di mani, voleva un fallo di mani di Guastamacchia. Ovviamente Dario, per questi primissimi minuti le due squadre non si conoscono, quindi mi porta a pensare questo, diciamo, anche atteggiamento del Taranto, che bisogna conoscere l'avversario.
0: Certo,
1: non è facile, perché entrambe vivono campionati nettamente differenti, e quindi bisognerà vedere anche quanto ci si giocherà in questa gara d'andata.
0: Assolutamente sì, atteggiamento di massimo rispetto da parte di entrambe le compagini, che come si diceva una volta, Cosimo, si stanno studiando in questo momento senza affondare più di tanto Intanto stesso metro di giudizio operato dal direttore di gara con un fallo di mani ancora una volta da parte dell'apice che non viene ravvisato, e quindi il Taranto si può distendere adesso con De Rosa che ad ampie falcate prova a dettare la linea del Taranto, si ferma De Rosa, cerca un compagno, lo trova in buco, cioè che di destro gestisce la sfera e la mette in banca verso Di Paolo Antonio, verticalizzazione sbagliata da parte di Paolo Antonio, ma lo Iodice riesce a rinvenire sulla sfera, cerca ancora una soluzione in appoggio di lo Iodice. Primo dribbling, secondo dribbling, palla spostata per Di Paolo Antonio che apre il possesso, messo Sansò, traversone in mezzo, palla che sfila lo Iodice.
2: Prima occasione.
0: Di testa, prima occasione vera per il Taranto, il traversone dalla destra di Sansò, si è inserito bene lo Iodice che è proprio di testa e non è la specialità della casa, ha provato a indirizzare sul primo palo. La sfera si è spenta prima sull'esterno della rete e poi esattamente sulla recinzione che delimita il settore più caldo dei tifosi del Taranto, ma il Taranto è vivo e lo dimostra questa circostanza.
1: Bella azione orchestrata dal Taranto con tutto che parte dai piedi di Nicolò Iodice e ovviamente azione chiusa da lui stesso dopo il cross di Alessio Sansò.
3: Però Dario, permettimi di dire, se si inizia a perdere tempo già da ora mancano 180 minuti.
0: Esattamente, la valutazione temporale di Cosimo Lenti è ineccepibile, mancano 180 minuti compresi i vari recuperi. Intanto calcio di punizione, non è d'accordo con questa macchia che aveva ingaggiato un duello con Lautaro Schinnea che sino a questo momento è uno dei più mobili dei suoi, di certo non avrà una giornata agevole conoscendo le capacità in marcatura di Antonio Guastamacchia, tant'è che calcio di punizione in favore dell'apice, si incaricherà della battuta duello Evangelista, mentre nel che è un calciatore che utilizza il piede sinistro ma sul pallone si è avvicinato anche,
1: ci va sempre lui,
0: Polarusso, che è il catalizzatore vero e proprio di quelle che sono tutte le giocate dell'apice al pari proprio del numero 4. Viene chiamato lo schema, braccio destro alzato da parte di Marco Colarusso, vediamo chi batte, finta di Colarusso, batte Evangelista, parabola arcuata, oh mamma mia, Mastrangelo esce male.
1: Forse è una poco delle primissime volte in cui abbiamo visto Mastrangelo uscire male, e anche per l'apice c'è un'occasione, c'è un calcio d'angolo.
0: Calcio d'angolo, uscita avventata del numero uno, forse infastidito sia dal vento che ha cambiato la traiettoria del pallone, ma anche dal sole che certamente condiziona quelle che sono le operazioni di gioco. Fatto sta che si può mettere a referto il primo calcio d'angolo in favore della compagine ospite, nemmeno a dirlo, sarà Colarusso a battere di destro questo calcio d'angolo. Intanto si formano le solite coppie nel cuore dell'area, il duello tra Perretta e Guastamacchia con Konaté, la palla sfila, viene messa fuori ma resta ancora in possesso dell'apice con il numero 8 Mincione che cerca un traversone buco, cioè con tutta la calma del mondo fa ripartire il Taranto. Adesso c'è spazio, Aguilera sulla tre quarti, bello il tentativo, precisa, perfetta la chiusura ancora una volta di Evangelista, che senza fronzoli mette la palla in rimessa laterale ma toglie le castagne dal fuoco. Adesso ci godiamo anche un palleggio elegante di mister Danucci che nella propria area tecnica invita i suoi a salire con celerità e a prendere possesso del pallone. Lo fa De Rosa che scarica all'indietro verso Guastamacchia, Guastamacchia di destro gestisce il pallone, prova a chiamare in causa Konaté, poi ci ripensa, mantiene il pallone Guastamacchia al piccolo trotto all'altezza del cerchio del centrocampo, fiondata lunghissima nel tentativo di innescare lo Iodice, il pallone non è preciso e termina direttamente tra i guantoni di Antonino Fusco. Cosimo,
1: sì, il Taranto ha provato un'altra volta questa verticalizzazione con Aguilera in questo caso per lo Iodice, bella la chiusura come dicevi tu di Evangelisti, però è questo il tema, il Taranto non perde tanto tempo nella frase giochio perché l'apice prova a rendersi pericoloso con questo sinistro, occhio perché la sfera finisce lì e c'è il vantaggio dell'apice che se non andiamo errati è con il numero 7,
0: Pesce.
1: Quindi si sblocca il punteggio, ha segnato Pesce, Taranto sotto incredibilmente al 12° minuto.
0: Batti e ribatti, ma lo avevamo annunciato prima, l'apice non è venuto qui a Taranto a fare la vittima sacrificale. Un'azione di ripartenza da parte della squadra campana che è riuscita a trovare il jolly con un tiro sbilenco del numero 7 Antonio Pesce, che però è riuscito a ingannare l'estremo difensore Mastrangelo, che forse non è stato propriamente reattivo
2: nell'occasione.
3: Sì, fatto sta... c'era stata una conclusione e lui era andato dall'altra parte, la sfera è rimasta lì, pesce subito con un destro anche piuttosto smorzato. Mastrangelo ha visto poi la sfera terminare in rete dopo che ha colpito il palo, quindi al 12° è cambiato il punteggio.
0: Si sblocca quindi al 12° la sfida dello Stadio Italia e si sblocca nel modo in cui non avremmo voluto, perché l'apice a trovare le jolly e a portarsi in avvantaggio. È chiaro, tantissimo il tempo a disposizione dei rossoblu che ripartono subito.

0: Il signor Guacchione della sezione di Collenio, un episodio dubbio, è rimasto a terra Sansò in questo momento, ma il Taranto gioca con lo Iodice che prova a innescare De Rosa, la palla non esce, De Rosa la mette in mezzo, si resta lì, batti e ribatti ancora, palla rinviata che dovrebbe essere carambolata. A dire dei calciatori del Taranto che si lamentano.
1: C'è Sansò che si è fatto male.
0: Insomma, è successo di tutto in questi minuti.
1: Si è fatto male.
0: Andiamo a fare un recap. Andiamo a fare un recap con Sansò che è rimasto a terra in un'azione molto dubbia, nella quale probabilmente.
1: Ma si è fatto davvero male, perché tutti chiamano i soccorsi anche in maniera piuttosto veemente, ma già da prima, dopo il contatto, e credo che purtroppo si tratti di un problema al ginocchio. Entra anche la Barella e ovviamente diciamo che
0: vediamo che Di Paolo Antonio sta chiamando il cambio per Sansò. Di Paolo Antonio sta chiamando l'attenzione della banchina per il cambio. Detto questo, nell'azione immediatamente successiva, discesa di Lo Iodice, cross in mezzo di De Rosa, non ci arriva Aguilera, batti e ribatti con la sfera che a detta dei calciatori del Taranto sarebbe terminata su un braccio del numero 5 ospite, ovvero Ernesto Mercaldo, non secondo il direttore di gara che ha inteso lasciar correre, non intervenire in alcun modo. Fatto sta che la notizia più grave in questo momento è l'infortunio a Sansò, che oltre al valore del calciatore va a complicare ulteriormente una questione di fascia per il Taranto, che già deve fare a meno di Azio Smalovic, cioè che probabilmente da questo momento, vedendo anche la Barella in campo.
1: Sì, purtroppo le nostre sensazioni dovrebbero essere giuste, credo che si tratti proprio di un problema al ginocchio. Sansò esce addirittura in Barella, non esce con le sue gambe.
0: Si riscalda del vino,
1: però dovrebbe entrare anche un under, quindi credo potrebbe entrare Monetti.
0: C'è la bianca che ha la canotta,
1: la casacca
0: al collo, quindi potrebbe essere lui. Ma intanto esce tra gli applausi con Lo Iodice che si è avvicinato a Sansò per sincerarsi e per rincuorare il giovanissimo calciatore ionico. Davvero una perdita importante per il Taranto. Si riparte adesso con una rimessa laterale. Del Vino è pronto ad entrare
1: però ricordiamo che nei playoff non vale la regola del
0: non c'è la regola dell'under, quindi esce Sansò in questo momento, quando siamo giunti al sedicesimo minuto. Esce Sansò ed entra Del Vino, che andrà a posizionarsi esattamente sulla corsia destra, e sarà proprio lui a incaricarsi della battuta di questo fallo laterale. Esce in Barella Sansò, lo vediamo sfilare proprio in questo momento sotto la nostra postazione, tra le lacrime, Cosimo.
1: Sì, purtroppo sì. Ricordiamo che la regola degli under non vale nei playoff nazionali, e quindi di conseguenza può entrare Del Vino,
0: che in questo momento sta guadagnandosi al ginocchio il tunnel degli spogliatori. Ma c'è una partita da commentare, c'è il Taranto che in questo momento deve alzare i giri del motore, lo deve fare sin da questo momento con Del Vino, che si incarica di una rimessa laterale, cerca un compagno, lo trova in Aguilera che fa con incerti, che prova a mantenere il pallone, lo scarica ancora dalle parti di Paolo Antonio, il traversone di Paolo Antonio, la palla sfila ancora in possesso del Taranto con Vuco, cioè che cincischia, riesce a mantenerlo, a liberarsi al tiro, ma non calcia.
1: Ci sono 5 uomini intorno a lui.
0: Ricomincia il Taranto con Del Vino, ancora di Paolo Antonio, traversone arcuato, la palla sfila verso incerti di testa.
1: Con a te.
0: Schiaccia a terra con a te. E la sfera viene abbrancata dal numero uno ospite Antonino Fusco, che poi fa ripartire subito l'apice. Sin dai questi momenti si vede come il Taranto stia provando ad alzare i giri del motore, incerti, non riesce a trattenere il pallone, la pressione di Paolo Antonio non sortisce gli effetti sperati, batti e ribatti che premia ancora una volta l'apice, in questo momento con Urgioli che prova a entrare in aria, viene fermato da Konaté. Tutto regolare secondo il direttore di gara, e quindi rimessa dal fondo per il Taranto. Insomma, la cosa che non ci voleva, prima il gol assolutamente, poi l'infortunio di Sansò.
1: Sì, purtroppo è cambiato il tema tattico di questa partita. Sebbene le due formazioni si stessero studiando, l'apice ovviamente con la voglia anche di impressionare è venuto qui allo Stadio Italia senza timore, ovviamente nella maniera più giusta come si approcciano queste partite. E il Taranto è finito sotto, però adesso deve reagire, perché dopo anche quello quanto accaduto a Sansò, occhio perché la sfera è tornata lì.
0: Intanto per la prima volta non si intendono il numero 10 Colarusso e il numero 4 Evangelista, e quindi il Taranto guadagna una rimessa laterale che consentirà ai rossoblù di ripartire, già battuta, ma adesso è ancora l'apice nel possesso di palla, batte anche le rimesse laterali Colarusso, Cosimo, è davvero il punto
1: è lui, è il punto di riferimento, è lui
0: esattamente, il punto di riferimento dell'apice è lui.

0: Intanto lo Iodice invita il numero 10, omologo e capitano, a riprendere in maniera piuttosto celere le operazioni di gioco. Guadagna metri il numero 10, che chiede l'ok al direttore di gara, ok accordato ancora una volta, solito tandem composto da Colarusso e Evangelista, ma il Taranto guadagna nuovamente la rimessa laterale, della cui battuta si incarica De Rosa. De Rosa cerca un compagno, lo trova in Aguilera, che però viene spostato completamente da Urgioli. Occhio però allo Sapio, il Taranto si distende, Incerti entra in area ma viene fermato. È un perfetto intervento della retroguardia, nella fattispecie del numero 6 Perretta, che sbarra la strada al numero 26 Rossoblu, e quindi ancora una volta rimessa laterale in favore del Taranto. Il direttore di gara chiede di aspettare, poi si riparte perché c'erano due palloni in campo. Guastamacchia all'indietro per Konaté, il Taranto deve sfruttare queste situazioni che gli consentono di creare superiorità. Konaté con troppa forza, ma De Rosa riesce tuttavia a gestire il pallone. Di Paolo Antonio sul cerchio di centrocampo apre il compasso e mette in moto Del Vino, che di destro scarica all'indietro ancora una volta per Incerti, bella la trama, Del Vino può metterla in mezzo, il traversone, la palla che resta lì, si alza troppo e va oltre la trasversale. Per il direttore di gara non c'è il tocco, non c'è calcio d'angolo, e si ripartirà ancora con una rimessa da fondo in favore dell'Apice.
1: Sì, sia ovviamente Aguilera che Del Vino reclamavano un calcio d'angolo che non è stato assegnato né dal direttore di gara né dal guardalinee, ma intanto purtroppo c'è ancora tanta maretta anche in tribuna.
2: Quanti gol?
1: Speriamo ovviamente che si risolva tutto nel più breve tempo possibile. Nel frattempo il Taranto è ripartito con Guastamacchia, palla al piede, scende senza opposizioni De Rosa, prova a servire lo Iodice che è al suo fianco, uno contro uno di lo Iodice, serve lo Savio, sfera che rimane lì, si lotta in mezzo al campo lo Savio, ma ha la meglio la difesa dell'Apice che verticalizza subito Del Vino, prova a fare buona guardia, non ci arriva però perché il numero 11 dell'Apice, Lautaro Schinnea, supera il suo avversario Del Vino e riparte da dietro.
0: L'Apice sta facendo la gara che doveva fare, Cosimo, è riuscito a trovare il gol del vantaggio, sta legittimando in questo momento quella che è la posizione. Adesso ancora il numero 10 Colarusso gestisce un bel pallone, lo mette in mezzo, svetta con la Te che però non ci arriva, il Taranto si salva comunque con Incerti che poi sparacchia lontanissimo. Aguilera prova a fare gestione del pallone, ma è più bravo Mercaldo con la sua forza fisica ad allontanare. Il Taranto può ripartire, Di Paolo Antonio tiene palla,
1: 3 contro 2,
0: cerca
1: Manfredi.
0: Lo Iodice, ma la sfera arriva qui nei pressi della nostra postazione, già a tempo di campo perché Di Paolo Antonio recupera il pallone. Lo Iodice prova ad andare via, viene fermato, non riesce a gestire ancora una volta il possesso del Taranto, e poi esce bene l'Apice solo per un momento con Bose Vukoča che gestisce sulla linea, sulla tre quarti, chiama in causa De Rosa. De Rosa, parabola ad uscire da parte di De Rosa, il Taranto non riesce per questo momento a rendersi pericoloso. Ancora De Rosa, buono il movimento del Taranto, ma è più lesta l'Apice ad uscire dai blocchi e a ripartire, palla al piede sempre con il tandem composto dal numero 10 Colarusso e dal numero 4 Evangelista, che sono l'asse portante di questa squadra che in questo momento non sta rubando nulla e che sta conducendo per 1-0 una sfida fondamentale per il Taranto, ovviamente per il percorso totale del calcio a Taranto. Intanto è rimasta a terra De Rosa.
1: Sì, ha ricevuto un colpo al volto dopo la confusione che c'è stata in quella sfera che era tra i piedi di Lo Savio, però purtroppo dobbiamo dire che il Taranto non sta giocando al meglio in questo momento.
0: No Cosimo, credo che vada riconosciuto sicuramente l'ottimo piglio che ha messo in campo l'Apice in questo momento. Allo stesso modo, se vogliamo fare un paragone con quanto visto durante la gara di andata, forse l'atteggiamento baldanzoso del Taranto, l'atteggiamento volitivo del Taranto è emerso nei primi minuti della gara col Canosa, non si è visto in queste prime battute di questa prima frazione di gioco.
1: Sì, sì, è proprio così, occhio perché c'è ancora lo Iodice che recupera la sfera contro il suo avversario. Intanto soffia anche forte in questo momento il vento, che in questo momento ferma proprio il pallone, vedi?
0: Sì, esattamente. Tanto
1: in questo momento sta giocando a sfavore di vento.
0: Esattamente, c'è una difficoltà insomma anche a comprendere la traiettoria del vento, perché se in un primo momento sembrava che lo stesso spirasse a favore di quelle che erano le

0: trame del campo. In questo momento esattamente il contrario, in questo momento il pubblico che sentite inveire nei confronti del direttore di gara lo fa per un calcio di punizione ravvisato dal signor Guacchione di Collegno per un intervento ai danni del numero 11 Lautaro Schinnea. Calcio di punizione, anzi no, del numero 9 Antonio Romeo, calcio di punizione che sarà battuto all'altezza della tre quarti della difensiva del Taranto col solito capannello in maglia azzurra che si accinge a battere questo calcio di punizione composto dal solito Colarusso e dal solito evangelista che in questo momento chiamano lo schema, braccio destro alzato per Colarusso, blocchi di partenza col Taranto che marca a uomo, la finta di Colarusso, il traversone di evangelista blocca la palla Mastrangelo, ma come sottolineato da Cosimo Lenti si trattava già di fuorigioco, non può riprendere immediatamente le operazioni Mastrangelo che avrebbe voluto vedersi sganciare un esterno della formazione del Taranto e quindi si riparte palla al piede, meglio così visto il vento. Incerti gestisce il pallone, cerca Delvino che scambia con Aguilera, la palla non riesce a tornare in possesso del Taranto che riesce però a stoppare l'avanzata dell'Apice grazie al piedone di Bozie Vukoja che mette in out tutta la voglia dell'Apice di ripartire. Nel frattempo il supporto dei tifosi del Taranto resta incessante nelle nostre orecchie e sicuramente in quella dei calciatori rossoblu che sanno di dover fare qualcosa di meglio in questo scorcio di gara. Intanto pallone in possesso di Lo Iodice che di destro lo tocca più volte, ha davanti a sé il raddoppio di Evangelista, torna indietro Vukoja, si attarda nel gestire il pallone ma riesce a servire Di Paolo Antonio. Bozie Vukoja, parabola arcuata, sempre a cercare Incerti, la domestica di petto, poi cerca la verticalizzazione verso Aguilera, spalle alla porta, deve girarsi, viene toccato, tutto regolare due volte per il direttore di gara, nulla da fare, ma è Delvino che entra in area, lo scarica Incerti, il tentativo alla parata,
1: no! Stelle di sinistra,
0: occasionissima per il Taranto,
2: incredibile,
0: male Incerti, malissimo Lo Iodice che l'ha messa altissima sulla trasversale di sinistro, occasione monumentale per il Taranto che però non deve fermarsi e deve ripartire da questo momento per provare a cambiare le sorti di un match che in questo periodo non sorride alla squadra di Ciro D'Annunzio. Ci è arrivato di sinistro, ci è arrivato male,
3: purtroppo sì, purtroppo è arrivato sul sinistro, però dallo Iodice ci aspettiamo sempre qualcosa di più del lui, sia vista la fascia di capitano che anche diciamo la sua qualità tecnica che deve caricarsi la squadra sulle spalle. Peccato, è arrivato con il piede troppo lungo, nel frattempo vediamo anche Conate a terra ma credo che non
0: dovrebbe essere nulla di grave.
3: Si
0: rialza claudicante con Atema.
3: Credo forse un pestone.
0: Probabilmente un pestone, intanto si attende di poter riprendere le attività di gioco. Il tempo scorre chiaramente con il Taranto che deve provare a rimettere in piedi una partita quando sono 25:58 sul nostro cronometro, i minuti di gioco. Mastrangelo gestisce il pallone con i piedi, lo posiziona nel vertice dell'area piccola della propria area di rigore. Adesso farà ripartire il Taranto chiaramente. Cosimo, ancora una volta andiamo a rimarcare come
3: non ce la fa con te,
0: non ce la fa con te e quindi
3: sarebbe davvero un problema per il Taranto fare la seconda sostituzione al 27esimo del primo tempo.
0: Il direttore di gara intanto richiama lo staff medico del Taranto che entra in campo in questo momento, i calciatori approfittano per dissetarsi ma anche per ascoltare quelle che sono le indicazioni di mister Ciro D'Annunzio che sta catechizzando i suoi in particolare
3: una sorta
0: in
3: di time out.
0: Sì, un cooling break anticipato.
3: Arrivati a quest'ora, sì
0: con mister D'Annunzio che sta catechizzando i suoi in particolar modo. De Rosa stesso fa il tecnico della formazione in casacca azzurra, Renato Cioffi che in questo momento gestisce un lungo dialogo con il calciatore che sta decidendo la gara sino a questo minuto, sino a questo momento.
3: Cambio.
0: Antonio Pesce, altro cambio del Taranto.
3: Sta entrando Gianmarco Rizzo
0: con Conate che ha anche tolto lo scarpino, quindi insomma mi sembra essere più di un semplice pestone. Conate che ha una vistosa fasciatura all'altezza del ginocchio.
3: Ma credo che il problema sia la caviglia.
0: Ma chiaramente sì, il problema è alla caviglia e addirittura viene accompagnato all'esterno dal massaggiatore del Taranto e da
3: Fabio Delvino.
0: Sì.
3: Purtroppo si sta mettendo come sta andando tutto storto in questo primo tempo.

0: il gol preso Alessio Sansò, che esce per un infortunio al ginocchio, speriamo che non sia nulla di grave.
1: Nulla lascia pensare a qualcosa di positivo, nulla lascia filtrare ottimismo, perché un ragazzo così giovane che oggi si gioca la partita più importante della sua carriera sino a questo momento non avrebbe mai abbandonato il campo in quel modo. Esatto. L'abbiamo visto uscire in lacrime, l'abbiamo visto uscire in barella. Certamente non fa bene al Taranto, addirittura vediamo Konaté senza scarpino, senza calzettone.
0: Sì, purtroppo credo che il problema sia la caviglia, Dario.
1: Intanto è tutto pronto per il cambio, esce il calciatore in numero, casacca numero 4, Dramane Konaté, entra il 5, Gianmarco Rizzo, gesto di stizza da parte di Konaté quando è uscito.
0: Quasi sì, purtroppo ha lanciato lo scarpino, quello scarpino che si è levato per ovviamente far respirare, credo, la caviglia. Veramente... credo sia veramente un problema.
1: Si contorce dal dolore qui sotto la nostra postazione.
0: Una forza di distorsione credo sia a questo punto.
1: Partita maschia, partita vera col Taranto che annovera tra le sostituzioni già due caselle smarcate. Gianmarco Rizzo entra duro per provare a recuperare il pallone. Adesso il Taranto deve alzare il giro anche dell'agonismo, perché abbiamo capito insomma quella che è la partita che ci attende, e deve farlo di spada e di fioretto. Occhio al tracciante lungo per lo Iodice che non ci arriva, ma ringrazia lo stesso Gianmarco Rizzo che chiama ancora una volta a più riprese la volontà di lo Iodice di farsi vedere, di smarcarsi. Deve essere lui a dettare il Taranto, deve essere lui ad aiutare il Taranto nei momenti di difficoltà, deve essere lui il valore aggiunto di una squadra che non può prescindere dalla classe e dalla qualità di un calciatore che, seppur non in condizioni ottimali, rappresenta il valore reale, rappresenta il 10 vero di questo 11 in campo scelto da mister Danucci. Pallone in possesso di Di Paolo Antonio che si gira su se stesso, piroetta e palla indietro al appannaggio di Delvino che gira ancora, Gianmarco Rizzo, fiondata lunghissima, ancora una volta solida soluzione, la mette giù di petto, perfetto il controllo di lo Iodice che viene limitato la prima volta, anche la seconda, non ci arriva De Rosa, riparte l'apice, si ferma Pesce che però gestisce bene il pallone, resta a terra il numero 10 in cola rosso per il direttore di gara. Non c'è nulla da ravvisare, c'è però in questo
2: credo
1: momento
2: che anche la munizione.
1: C'è forse la munizione per Fabio Delvino?
2: Credo
1: no, tutto,
2: anzi no,
1: soltanto un richiamo verbale, ma nel frattempo c'è Colarusso che richiama l'attenzione del direttore di gara, anzi dell'assistente, anzi no, è Romeo che richiama l'attenzione dell'assistente dichiarando di aver subito un colpo al volto
2: da questa macchia, c'è stato un colpo di questa macchia, lui è finito a terra, però dopo che la sua squadra ha ripreso il pallone si è alzato quasi miracolosamente.
1: È una partita maschia, è una partita che certamente porta in dote anche colpi proibiti probabilmente, quindi bisogna stare sul pezzo, come è successo sino a questo momento, come è successo anche per due calciatori del Taranto, bisogna proseguire e giocare in maniera veemente anche se necessario. Intanto calcio di punizione come raccontato poc'anzi proprio in favore dell'apice con Colarusso che va a battere di destro, altro schema chiamato questa volta però da Evangelista. Colarusso col destro, Evangelista con il sinistro, vediamo chi batte, finta solita di Evangelista e Colarusso, parabola ad uscire, prova ad arrivarci il calciatore numero 5 Mercaldo, la sua palla però sfila fuori quando abbiamo passato da un minuto alla mezz'ora. Cosimo?
2: Sì, sarebbe fondamentale per il Taranto trovare in qualche maniera il gol del pareggio prima
1: del riposo,
2: del doppio fischio ovviamente, sì, prima del riposo.
1: Si attarda Vucogia, palla per De Rosa, la palla sfila, occhio però perché in qualche modo riesce la retroguardia ospite sempre con il numero 3 Urgioli, Anello Urgioli, classe 2007, a mettere all'esterno del rettangolo di gioco e quindi il Taranto può usufruire nuovamente di una rimessa laterale ed è De Rosa a gestire il pallone, a cercare un compagno, a fiondare la palla lunga in direzione di Aguilera, la palla però non arriva e riparte male però stavolta per fortuna del Taranto la compagine azzurra con Rizzo che tiene palla e chiama ancora una volta Delvino. Il Taranto allarga la propria manovra ma poi prova a fiondare. Se vogliamo questo è il limite del Taranto sino a questo punto della partita, bene l'apertura del gioco, bene l'ampiezza sugli esterni, anche con l'ingresso di Delvino, poi però la palla finisce spesse volte in un imbuco, in un imbuto che non riesce a valorizzare quelle che sono le caratteristiche di corsa di gara, ma anche di finalizzazione di Aguilera.
2: Intanto una persona in mezzo. Aguilera, attenzione, c'era, era bella la spizzata anche sul secondo palo. C'è un fallo di mano, non fischiato dal direttore di gara. Purtroppo direttore di gara sta facendo giocare un po' troppo. E ovviamente il Taranto protesta, occhio, perché con la Russo e lo Iodice adesso si affrontano, battaglia tra i numeri 10, ha la meglio il numero 10 in maglia azzurra.
1: Giocatore interessantissimo con la Russo, che sta facendo in maniera ineccepibile le due fasi, grandissimo sacrificio da parte di entrambi i numeri 10, con lo Iodice che sta ripiegando pedissequamente in tutto l'arco della sua azione, lo stesso sta facendo con la Russo, che in più è riuscito in diverse circostanze a rendersi pericoloso. Intanto si lamenta ancora Romeo, che inveisce nei confronti del guardalinee per il direttore di gara. Tutto regolare, tutto corretto, tutto ortodosso. Abbiamo motivo e maniera di dissentire rispetto a questa decisione del direttore di gara, che consente al calciatore in casacca numero 9 di relazionarsi, forse in maniera troppo veemente, nei confronti della terna arbitrale. Ma tante, il Taranto sbaglia e riparte, quindi...
2: Ecco, perché palla recuperata benissimo da Vukoja, che adesso serve in certi, percussione sulla destra in certi, uno contro uno, cross in mezzo a cercare Aguilera. Non ci arriva, Di Palantonio recupera, Delvino per Aguilera, sfera che non riesce a filtrare, Di Palantonio prova ad armare il sinistro, non ci riesce, lo Iodice, cross in mezzo, ancora per Incerti, destro, no, occhio, la sfera rimane ancora lì.
1: Adesso c'è il Taranto, adesso c'è il Taranto che sta provando a fare la partita, si è svegliato lo Iodice, ma sono saliti in cattedra anche Di Palantonio e Vukoja, con la squadra che ha alzato certamente il suo baricentro. Adesso ancora l'occasione più ghiotta, è capitata forse sui piedi sbagliati, perché ancora Incerti ha avuto l'occasione per battere a rete con poca convinzione, con poca precisione, ma il Taranto adesso dimostra ancora una volta di essere vivo. Rimessa laterale in favore della compagine ospite, se ne incarica il numero 5 Mercaldo. Adesso la palla si impenna altissima, esce Gianmarco Rizzo di testa, prova a innescare il movimento di Aguilera, il Taranto però non riesce, non si intendono Di Palantonio e Vukoja, quindi esce bene nello stretto la formazione campana, solo per un istante, perché è De Rosa a recuperare il pallone, a servire lo Iodice, va via lo Iodice, guadagna una rimessa laterale proprio qui all'altezza della nostra postazione, della nostra telecamera, già battuta dal Taranto, con De Rosa che torna indietro e fa ricominciare questa macchia. Ancora De Rosa di sinistro, cerca un compagno, lo trova in Di Palantonio, palla troppo corta, ma riesce Di Palantonio.
2: Taranto, Taranto sta faticando, eh?
1: Adesso sta faticando davvero. Buona la pressione dell'apice sicuramente, ma non c'è il guizzo che consente al Taranto di accendere il fosforo del proprio cervello, con Vukoja che al piccolo trotto cerca Di Palantonio. È buona la palla di Palantonio, buona perché si ferma grazie al vento che stoppa di fatto la sfera sui piedi di Aguilera, ha due persone addosso, non riesce a girarsi, deve ricominciare proprio verso Delvino, che serve ancora una volta. Di Palantonio larga la traiettoria di testa, male, perché riesce a servire invece l'apice. Di Palantonio va a lottare al cerchio centrocampo insieme a Vukoja, ma ha la meglio Romeo, che prova a buttarsi ancora per terra. È la quarta volta che
2: sempre lui,
1: per terra. Sempre lui, sempre lui. Intanto il Taranto con lo Sabio, che sino a questo momento non ha toccato tanti palloni, lo Iodice di Suola, va via, ne salta due, buona l'apertura dalle parti di Delvino, che prova a metterla giù, riesce a metterla giù, Aguilera nel cuore dell'aria, riesce a lottare bene, ma la sfera viene allungata, ancora Taranto, resta a terra, colpito Vukoja, che resta giù dolorante,
2: nella parte,
1: quindi...
2: più, nella parte più brutta.
1: È il momento ancora una volta per i sanitari del Taranto di entrare probabilmente in campo. Continua intanto il duello russicano tra la terna arbitrale e Romeo, che ancora una volta ha lamentato un tocco troppo duro ai suoi danni. Non dello stesso avviso il signor Guacchione di Collegno. Tutto regolare, quindi si ripartirà adesso con la sfera in possesso del Taranto, ed in particolare di De Rosa, che intanto ha scambiato il 5 con Antonio Romeo, classe 2001, ma già un mestierante, sembra uno di quei centravanti che conosce la categoria
2: sì,
1: in maniera molto molto dettagliata. Buona la sua prova sia sotto il piano di vista, sotto il punto di vista tecnico, che sotto quello del carattere, cosa che forse sta mancando al Taranto in questo momento. De Rosa, il possesso di De Rosa di sinistro, verticalizzazione a cercare Aguilera, la palla prende Cosimo delle strane traiettorie a causa di un vento.

0: che spira sempre più forte qui sullo Stadio Italia di Massafra, sportellate, si disinteressa del pallone Romeo, ma riesce in qualche modo il Taranto a gestire la palla con lo Iodice che di destro allunga, resta lì la palla, rimessa laterale in favore
1: dell'Apice. Purtroppo Dario, quando c'è questo forte vento tutto bisogna fare tranne che giocare palle lunghe, palle in aria, come si vuol dire, tipo Antonio intanto commette un fallo di frustrazione e il Taranto sta facendo questo, quindi purtroppo dobbiamo dire che non è la scelta più adatta e il risultato a questo punto credo sia anche giusto, più che altro per l'atteggiamento, perché le occasioni alla fine il Taranto, oltre a quella di Lo Iodice, sia quando si era sullo 0-0 e poi anche quella forse più importante, quella che con il sinistro non è riuscito ad incidere, purtroppo dobbiamo dire che la formazione rossoblu in questo momento sta facendo poco.
0: Assolutamente sì, con il Taranto che adesso gestisce il pallone nella propria area di rigore, Rizzo chiama in causa Mastrangelo che scambia ancora con il calciatore in casacca numero 5, cerca un compagno, lo trova anche Paolo Antonio che in questo momento sta provando ad andarsi a prendere il pallone un po' più basso, Cosimo, nel tentativo di verticalizzare sempre sistematicamente dalle parti di Aguilera, che però fino a questo momento non ha vinto un duello contro Mercado. Rimessa laterale in favore del Taranto, la batte in maniera molto veloce, incerti, e serve ancora una volta di Paolo Antonio che chiama in causa Vukoša, due avversari addosso, e ricomincia ancora una volta da Rizzo che supera in questo momento la linea di centrocampo e fionda, dove il ripiegamento, chi c'è Cosimo? C'è il numero 10 dell'Apice Colarusso in fase di marcatura sullo Iodice.
1: No, ma è questo lo schieramento che ha scelto mister Cioffi con Colarusso che solitamente occupa anche la linea di centrocampo. Quest'oggi ha un osservato speciale che è quello del numero 10 rosso blu, cioè Nicolò Lo Iodice.
0: Assolutamente sì.
1: Marcatura uomo, come
0: chiaro, le motivazioni in questo momento valgono più di quella che è la forza che si ha nelle gambe. Colarusso sta facendo davvero l'impensabile per un numero 10, ovvero andare in marcatura diretta sull'omologo, su Nicola Lo Iodice. Intanto palla alta, la viva il parroco, se ne impossessa Lautaro Schinnea che in qualche modo mantiene il pallone tra tre avversari. E ancora l'Apice con Giulio Evangelista che cerca un compagno, ancora su Schinnea, viene fermato tutto regolare, ora c'è transizione per il Taranto, in qualche modo c'è fallo di mano che ferma una ripartenza interessante per il Taranto, però per il direttore di gara non c'è giallo come invece era richiesto da Di Paolo Antonio.
1: Assolutamente sì, diciamo, lo ribadiamo, per il Taranto sarebbe importantissimo trovare il gol fra prima del termine della prima parte di gara. Intanto c'è Lautaro che Schinnea che è ancora a terra, spinge questa macchia, l'arbitro in queste circostanze dovrebbe farsi sentire un po' di più, perché è una gara che si gioca fra andata e ritorno, se si inizia a perdere tempo già da adesso diventa davvero un problema, perché poi non pensiamo cosa possa accadere nel secondo tempo.
0: Assolutamente, intanto c'è stato un tentativo di tacco da parte di Aguilera con la palla che però è stata brancata dalla retroguardia dell'Apice, spera che è ritornata in possesso del Taranto con Gianmarco Rizzo che con tutta la calma del mondo prova a far rifiatare anche i suoi quando siamo praticamente al tramonto della prima frazione di gioco, con Di Paolo Antonio che gestisce il pallone, cerca un compagno e lo trova in incerti, traversone di incerti, la palla potrebbe essere buona per lo Sabio ma sfila, cerca di arrivarci lo Iodice a rimorchio, su di lui c'è Colarusso. Lo Iodice con la rossa, sfida tra numeri 10 e traversone, calcio di rigore per il Taranto. Il traversone di Lo Iodice è bloccato con un braccio da Colarusso e calcio di rigore per il Taranto. Quindi quando siamo al 42esimo minuto, possibile sliding doors della partita. Calcio di rigore per il Taranto, esattamente sotto il settore più caldo del tipo rosso-blu. Si prepara lo Stadio Italia, si prepara Nicola Lo Iodice che ha preso in mano il pallone senza che nessun altro potesse avvicinarsi minimamente alla preda. Nicola Lo Iodice guarda il pallone, lo posiziona e adesso con tutta la calma del mondo cerca la concentrazione necessaria per battere un calcio di rigore che vale quasi una stagione. Di spalle invece il classe 2000 Antonino Fusco, portiere dell'Apice, che guarda i tifosi, pulisce la linea di porta, è il momento topico di questa partita. Lo Iodice prende la solita rincorsa quasi all'altezza della linea che delimita l'ingresso dell'area, il direttore di gara va a catechizzare tutti i calciatori, non bisogna entrare in area, rincorsa di Lo Iodice che parte, si ferma, il destro di Lo Iodice! intanto ha segnato Nicolò Iodice.
1: 1-1 e andiamo ragazzi, andiamo ragazzi, l'abbiamo detto, era importantissimo trovare la rete prima del duplice fischio del direttore di gara. Si riparte da qui. 1-1, 43esimo minuto, Nicola Iodice. Andiamo ragazzi, forza.
0: La voglia del Taranto si vede nel gesto di Del Vino, che recupera il pallone dalla rete, prende la sfera, la posiziona al centrocampo e galvanizza un pubblico che aveva bisogno di questo gol, che aveva bisogno di ritrovarsi. Adesso è una partita nuova, è una partita che il Taranto deve fare sua senza porsi i limiti.
1: Si riparte. Quando siamo al 43esimo, al 27 secondi, possesso apice,
0: ma bisogna riprendere, ripartire, perché Aguilera si è mosso prima del fischio, ma non fa niente. Ha segnato Nicola Iodice, la gara si è rimessa in parità.
1: Sì, ovviamente adesso il pubblico di Taranto chiama a gran voce il nome del suo numero 10 e adesso bisogna ovviamente cambiare ritmo, occhio perché il Taranto riparte, posizione regolare, occhio, no, è fuori gioco, clamorosa questa chiamata, se il direttore di gara ha avuto ragione gli faccio i complimenti, però credo proprio di sì.
0: C'è da vedere questa posizione di fuorigioco, non siamo propriamente in linea.
1: Adesso
0: però resta a terra Fusco. Resta a terra Fusco e quindi si continua a perdere tempo quando siamo in prossimità del duplice fischio. Resta a terra Fusco, non è una buona notizia per il Taranto perché le perdite di tempo non aiutano il club che sta giocando in casa questa partita, ma si rialza prontamente con l'ausilio, mentre a centrocampo continuano le schermaglie tra i calciatori. C'è sempre Romeo al centro del dibattito, se così vogliamo definirlo, questa volta astante di turno, sembra essere Del Vino, un calciatore oltremodo pacato, e invece in realtà viene chiamato in causa anche lui. Si riparte con un calcio di punizione che di fatto favorisce la ripresa della battuta proprio dell'apice, fiondata lunghissima, palla che sfila, è proprio Del Vino a metterla fuori con un tocco di destro, incerti, prolunga il pallone, 3 minuti di recupero, quando Aguilera finalmente riesce a sgasare sulla corsia, a cercare un compagno, lo trova in Losario, ma la palla è troppo pigra ed è troppo astuto invece Antonino Fusco, che esce prima che le intenzioni del Taranto si palesino e riesce a sventare la possibilità che il Taranto possa mettere la freccia di sorpasso già in questo primo
1: cosa
0: tempo.
1: Fa un gol, Dario? Cosa
0: predica
1: fa un gol?
0: Calma. Predica
1: cosa fa un gol?
0: Renato Cioffi, cosa fa un gol e cosa fa la testa, Cosimo? Perché riprendere in questo modo è fondamentale.
1: È proprio così, perché il Taranto sembrava proprio sulle gambe, però ha trovato quella quizzo con Iodice e ha trovato la rete dell'1-1. Occhio perché la sfera arriva nuovamente in area di rigore, incerti, 1 contro 1, scarico all'indietro, cross, in

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia...
2: Siamo ritornati in diretta in questo momento, proprio in attesa che il Taranto batta questo calcio di punizione. C'è lo Iodice sulla sfera, ma non è il solo, perché mi sembra esserci anche De Rosa, che però in questo momento si allontana.
3: Batte Nicola lo Iodice
2: con il direttore di gara, che sta provando a far rispettare una distanza che sinceramente non ci sembra minimamente quella disposta dei 9:15, ma per il direttore di gara tant'è, si può procedere. In quanto sta chiedendo ai calciatori in barriera dell'apice di mantenere proprio questa distanza. Ovviamente le rimostranze di De Rosa, che chiede di ricontare quelli che sono i passi per il direttore di gara, è tutto regolare. Si è portato dietro Nicola lo Iodice, il direttore di gara. Parte lo Iodice, ovviamente la palla sbatte, ma ritorna Sebuco, ci abbatti e ribatti. Termina il primo tempo. Il Taranto è riuscito a rimetterla in piedi. Noi adesso dovremmo andare
3: proviamo a sentire lo Iodice, vediamo se ci riesce Ludovica.
2: Finito il primo tempo, stiamo provando ad andare da Ludovica Maiuri, che dovrebbe intercettare qualcuno proprio sul rettangolo di gioco, quindi. Ma non si placano le polemiche relative alla metro arbitrale. Proprio lo Iodice che sta in questo momento parlando con il direttore generale Beppe Camicia. Dovrebbe firmare proprio con Ludovica Maiuri, vediamo.
3: Vai Ludo, vai.
4: Quanto è stato importante chiudere con il pareggio questo primo tempo?
5: No, era importantissimo chiudere col pareggio, perché comunque non è facile, affrontiamo una buona squadra. E così almeno rientriamo negli spogliatoi più tranquilli e poi il secondo tempo cercheremo di dare il massimo.
4: Possiamo dire che è mancato qualcosa però, e che magari questo gol poteva arrivare un po' prima.
5: Ma secondo me non è mancato nulla, al primo tiro in porta siamo stati sfortunati, siamo andati in vantaggio, noi abbiamo creato due o tre situazioni, però c'è anche l'avversario e non possiamo sempre fare gol, però dobbiamo essere più cinici, quello sì, e cercheremo di chiuderla al secondo tempo.
4: Che cosa dobbiamo aspettarci da questo secondo tempo?
5: Una squadra più agguerrita di prima, dobbiamo avere ancora più fame, perché questa gente, oggi c'è un pubblico veramente clamoroso e dobbiamo regalare a loro questa gioia.
4: Ringraziamo Nicola lo Iodice.
2: Grazie a voi. Nico. Un primo tempo che si era messo molto male per il Taranto, ma che grazie a una forza di volontà non indifferente è riuscito a riprenderla. Serve per un secondo tempo diverso, serve riprendere in base a quelle che sono le caratteristiche dimostrate dal Taranto dei secondi 25 minuti di questo primo tempo.
3: Sì, assolutamente sì, bisogna partire subito forte per tentare di trovare la rete per ribaltare la contesa e poi ovviamente indirizzare il match.
2: Io ringrazio Casimo Lenti in questo momento, andiamo in pubblicità, ringrazio la regia di Taranto che sta offrendo le immagini, ci rivediamo proprio a ridosso del secondo tempo, a tra poco.
6: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è qui

0: al venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Siamo tornati in onda in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, dove in corso di svolgimento l'intervallo della gara tra Taranto ed Apice è valevole per l'andata della semifinale playoff del campionato di eccellenza nazionale, una gara che sino a questo momento ha visto il Taranto riuscire a recuperare quella che era una situazione che non si era messa propriamente bene, Cosimo, con il vantaggio della squadra ospite giunto al 12° minuto grazie ad un destro del classe 2004 Antonio Pesce, gara rimessa in equilibrio con il rigore di Nicola Lojodice.
2: Dario, lo abbiamo detto più volte in telecronaca, era fondamentale trovare la rete dell'1-1 prima del fischio, di ovviamente duplice fischio dell'arbitro e quindi conseguenza prima dell'ingresso negli spogliatoi. Era fondamentale, Lojodice si è procurato il calcio di rigore nettissimo. E non ci sono abbastanza discussioni, e si è incaricato della battuta pesantissimo, e adesso si riparte da questo 1-1. Il Taranto ha già fatto due sostituzioni, però in queste gare conta più il cuore.
1: Assolutamente sì, l'abbiamo visto, conta molto di più il cuore. Taranto, per il quale la situazione non si era messa bene anche in virtù, come dicevi Cosimo, dei cambi che hanno minato il percorso della squadra ionica in questo primo tempo. Ad onor del vero però va rimarcato come in particolar modo l'ingresso di Delvino, per il quale non è una situazione facile, ovvero quella di subentrare quasi la terza scelta lì, vista la scelta del mister di schierare
2: sì,
1: De Rosa.
2: In quel ruolo sì. Che Fabio ovviamente gioca, il suo ruolo è di fare il difensore centrale, e quindi sicuramente mister Danucci, una volta che perdi Aziosmanovic, perdi Sanso, necessità di virtù, devi mettere Delvino lì.
1: Ottima comunque la prova dell'ex capitano del Nardò, che è riuscito a arginare le offensive della compagine campana, guidando, anche orchestrando talvolta delle discese che hanno consentito al Taranto di rendersi pericoloso. Sino a questo momento è mancato Pablo Aguilera, forse a causa della difficoltà palesata dal Taranto di giocare palla a terra con un vento che sta condizionando le operazioni di gioco.
2: Il Taranto adesso giocherà a favore di vento, vento che fra questo primo tempo e inizio di secondo pare essersi calmato. E comunque abbiamo un'intervista realizzata dal nostro Mimmo De Bartolomeo, che ha intervistato Mirko Maiorino, ex consigliere comunale, tifosissimo del Taranto, non ha bisogno di presentazioni, prego la regia di mandarla in onda, e quindi tempo che facciamo un break anche noi in questo caso,
3: e poi
2: andiamo.
4: Siamo qui con Mirko Maiorino. Mirko, è inutile ripeterlo, questo è un pubblico da Serie A, ovviamente anche in eccellenza, anche per un playoff di eccellenza, il Taranto ha risposto presente, ovviamente la capienza è questa sostanzialmente, però l'impressione è che se ci fossero stati più posti avremmo gremito anche ulteriormente gli spalti, vero Mirko?
5: Assolutamente sì, Taranto nei momenti importanti come questo non si tira mai indietro, la dimostrazione oggi, parliamo di un playoff di eccellenza, quindi non di alte categorie come siamo stati abituati negli ultimi anni, ma la risposta è stata massiccia, il pubblico tutto, tribuna,

0: curva è una bolgia e speriamo di essere noi quel dodicesimo uomo che mette la palla in porta per la vittoria.
1: Tra l'altro c'è da dire che il Taranto non è partito benissimo, infatti il primo gol è stato dell'apice, forse questo rigore di Lojodice sembra aver sbloccato un po' la squadra. Queste sono partite da non sottovalutare, Mirko, lo avevamo detto, non conosciamo l'apice, però sono arrivati a un punto dalla prima in classifica e stanno dimostrando di essere una squadra abbastanza quadrata, giocano bene palla a terra, sono andati in vantaggio, quindi anche con personalità, e questo fa tantissimo nel calcio moderno.
0: L'approccio dell'apice sicuramente è stato migliore dell'approccio del Taranto, sono scesi in campo senza timore reverenziale, come poi è giusto che sia, perché in campo non va il blasone purtroppo, e hanno fatto la partita loro almeno nei primi 20-25 minuti. Piano piano poi siamo venuti fuori, purtroppo abbiamo subito due infortuni che insieme alla squalifica di Aziz Osmanovic sicuramente ci penalizza, ma non ci sono scuse. Il Taranto oggi deve vincere, deve passare il turno, deve andare ad apice con un risultato importante.
2: E sulle parole di Mirko Maiorino, che insomma non ha bisogno di presentazione, perché grandissimo cuore rosso-blu, riparte il secondo tempo, partiti in questo istante il Taranto a gestire il primo possesso, fiondata lunghissima dalle parti di Incerti che viene messa fuori dalla retroguardia dell'apice, a recuperare il pallone ci va certamente mister Danucci, credi sia sceso la febbre il mister, lo vedo.
3: Beh, penso di sì, credo penso a botta di Tegevirina, come si dice a Taranto, a botta di Tegevirina si sia passato. Penso sia passata.
2: Intanto c'è un groviglio di gambe al cerchio nel centrocampo. Il direttore di gara interviene a sbrogliare la situazione. Fischietto alla mano, calcio di punizione per il Taranto. Sulla sfera si posiziona Di Paolo Antonio. Davanti a sé c'è sempre Duilio Evangelista. Ci sono due calciatori che mi hanno colpito davvero di questa compagine dell'apice. Sono il 10, Colarusso è male protagonista perché poi ha commesso il fallo che ha decretato il calcio di rigore per il Taranto. È il numero 4, Duilio Evangelista, vero metronomo di questa squadra.
3: Sì, sì, è così. Calcio di munizione per il Taranto, cross in mezzo per Di Paolo Antonio, prova a concludere Vukoja che preferisce però, occhio però, perde una palla sanguinosissima Vukoja e pro lanciare il contropiede dell'apice, credo che ci possa essere anche la munizione per Vukoja, non c'è fallo, sarà rimessa laterale per il Taranto. Sì, fortunatamente non c'è la munizione per Vukoja.
2: Diciamo che l'arbitro ha graziato Vukoja, intanto è rimasto a terra un calciatore dell'apice, dolorante la situazione che spesse volte abbiamo visto quest'anno riguardare, in particolar modo Vukoja che spesso si attarda, spesso ha quelle movenze cadenzate che lo costringono a toccare il pallone più volte, a perdere un tempo di gioco, e alle volte poi ci è toccato fare i conti con ripartenze sanguinose come quella che abbiamo visto adesso, sulla quale è stato preciso, pulito, chirurgico l'intervento di Incerti che ha tolto le castagne dal fuoco e che ha salvato il Taranto. Si resta quindi in attesa di riprendere le operazioni di gioco con l'apice che è rientrato in campo nella medesima maniera con la quale aveva abbandonato.
3: Sì, è così, però purtroppo andiamo in cronaca e dobbiamo segnalare dopo appena due minuti che c'è purtroppo un'evidente perdita di tempo. Ci dispiace perché in questo caso è l'arbitro che dovrebbe farsi sentire. Vediamo che probabilmente si può riprendere. E si riprenderà con una rimessa laterale per il Taranto, ricordiamo.
2: Rimessa laterale della quale si incarica il numero 15 del Vino, che pulisce il pallone tra le mani prima di rimetterlo in gioco proprio all'altezza delle telecamere presenti a bordo campo del Vino. Attende il fischio dell'arbitro e così è, trattiene ancora il pallone tra le mani, poi cerca un compagno mentre sta rientrando il numero 7 Pesce, richiamato all'esterno dal direttore di gara in quanto era proprio lui il calciatore rimasto a terra. Bella trama del Taranto con Di Paolo Antonio che allarga verso Vuco, cioè il Taranto si distende in maniera orizzontale, quasi rugbistica l'azione del Taranto con Lojodice che prova a puntare l'area di rigore, un traversone deviato, la palla filtra in qualche modo, sparacchia lontanissimo la difesa dell'apice che forse adesso sente un po' la pressione di un Taranto che è rientrato in campo probabilmente con la consapevolezza e con la volontà di dover recuperare la partita. La panchina dell'apice prova a gettare in campo un pallone nel tentativo di ritardare le operazioni di gioco,
3: esatto.
2: Sì, ma è Incerti che cerca la verticalizzazione, Aguilera non ci arriva, palla che sfila tra le braccia di Antonio Fusco, insomma il Taranto c'è, sta mancando Aguilera.
3: Sì, purtroppo, ma anche Lo Savio, le abbiamo visti poco tutte e due, ci dispiace perché comunque...

0: Comunque il Taranto pende dalle loro giocate e soprattutto devono dare una mano alla difesa e al centrocampo cercando di recuperare e ripulire parecchi palloni. Nel frattempo Aguilera è finito in posizione di fuorigioco.
1: Non è un pomeriggio facile per Pablo Aguilera, che sta incontrando un'ottima partita, un'ottima marcatura da parte di Ernesto Mercaldo, classe 2003, anche lì molto interessante. Allo stesso tempo le condizioni meteorologiche che stanno costringendo il Taranto a giocare lungo, con palle lungo, palle lunghe, non stanno aiutando la gara del puntero rosso-blu. Si riparte ancora con una rimessa laterale, una fase confusa della partita in questo momento. Col Taranto che usufruisce di una rimessa laterale, sempre lo savio a gestire la ripresa delle operazioni sulla linea che delimita il rettangolo di gioco. Lo savio viene bassissimo a prendersi il pallone, a scaricarlo verso Di Paolo Antonio, che pian piano sta salendo nelle gerarchie, nella valutazione di questa partita. Lo Iodice cerca un compagno, lo trova ancora una volta in De Rosa, scambia corto con Boze Bukoja. Si gira su se stesso, ancora lo Iodice, manovra fitta, articolata da parte del Taranto. Lo Iodice verticalizza, raso terra, non c'è però lo spazio per far filtrare il pallone, ma la sfera è ancora in possesso del Taranto con Delvino, che viene esteso, e calcio di punizione guadagnato dal Taranto. Direi positiva la prova di Delvino fino a questo momento.
0: Sta facendo una prova di sostanza, perché, occhio, perché esce il numero 9 Romeo. Ed entra il numero 15 tra le file dell'apice. Entra Ruggero, esce Romeo.
1: Finisce quindi la partita di Antonio Romeo, classe 2001. Ottima la sua prova, sino a questo momento uno dei migliori in campo della formazione biancazzurra, che non ha particolarmente gradito il cambio, è uscito dall'altra parte, esattamente sotto il settore ospiti, ma l'abbiamo visto gettare via le fasciature che aveva al polpaccio sino a questo momento. Poco felice certamente il calciatore sostituito. Si riparte quindi con un calcio di punizione in favore del Taranto. Della battuta si incarica Di Paolo Antonio, mentre mister Danucci si avvicina lasciando alle proprie spalle la propria area tecnica. Calcio di punizione arcuato, buona la battuta, la palla sfila il colpo di testa,
2: calcio d'angolo.
1: ma dovrebbe essere calcio d'angolo. No, si riprende con una rimessa laterale.
0: No, no, quindi credo che l'abbia colpito.
2: Forse Aguilera, dovrebbe essere Aguilera,
0: sì,
2: rimanere a terra
0: lui, è lui, è lui.
1: Aguilera. Ho visto rimanere a terra Aguilera, quindi prima annotazione relativa alla partita di Pablo Aguilera. Intanto Fusco, sempre con tutta la calma del mondo, prova a far ripartire l'operazione di gioco. Chiaro che l'apice faccia il suo gioco in questo momento. Il Taranto deve provare a mettere la freccia e a costringere poi l'apice a non giocare più col cronometro. E ancora una rimessa laterale, sempre dalle parti di mister Danucci, sempre con le mani del vino. Ricomincia il Taranto, Rizzo in questo momento al piccolo trotto, scarica all'indietro verso Mastrangelo. Lunga la fiondata di Mastrangelo, di testa Aguilera, fuori misura.
0: Sì, Aguilera non è riuscito ad incidere con la testa, provando a servire incerti con quel tema tattico che vi abbiamo detto all'inizio della gara, con il Taranto che in fase di possesso si trasforma in un 4-2-3-1 e non in 4-3-3, con incerti che va ad incidere sulla destra e quindi alto sulla destra. Sarà rimessa laterale per il Taranto. Ah no, assolutamente no, dice il direttore di gara, però. Noi abbiamo visto l'ultimo tocco che sicuramente non è stato di Delvino, però probabilmente c'è stato il quarto uomo che ha segnalato questa rimessa laterale in favore dei campani. Recupera palla al Taranto e sarà rimessa laterale proprio per il rossoblu. Però adesso l'arbitro deve evitare queste perdite di tempo, queste palle allontanate da parte dell'apice. Lo Iodice, il Taranto ha rimesso subito in gioco la sfera. Lo Iodice, uno contro uno, a servire De Rosa in sovrapposizione, cross in mezzo, Aguilera, occhio, è buona, e anzi no, è fuori gioco, è fuori gioco, è fuori gioco.
1: Fermato ancora una volta dal guardalinee il Taranto. Questa sembrava essere la volta buona per Aguilera, che si era liberato bene, anche complice un controllo sbagliato da parte del difensore ospite, dal numero 5 Mercaldo, che lo sta marcando in questo momento. Si è frapposto fra il Taranto e il gol il direttore di gara, anzi il secondo assistente, che ha decretato un fuorigioco, così come ora il signor Guacchione va a decretare un calcio di punizione in favore dell'Apice, proprio per fallo sul numero 2 Potenza, e quindi si ripartirà con un calcio di punizione della cui battuta si è incaricato Perretta. Lungo il lancio di Perretta, e l'Apice che si

0: il numero 10 ospite Colarusso, il cui traversone diventa un pericolo per la retroguardia. Mastrangelo non la chiama e quindi rimessa laterale ancora per l'Apice, che entra in area, cerca di liberarsi del marcatore Mincione, scarica all'indietro, traversone troppo lungo per gli attaccanti dell'Apice, nulla di fatto.
1: Dario, non so se è il momento giusto per far entrare uno fra Trombino e Russo, perché con una retroguardia ben posizionata così, un non riferimento offensivo, perché sappiamo che Trombino e Russo magari prediliscono giocare più intorno all'area di rigore più che con un appuntamento fisso come Aguilera, probabilmente possono aiutare di più i rossoblù, come anche in questa circostanza, e quindi le incursioni di Trombino, di Russo, possono essere magari più utili alla formazione di Danucci.
0: Se c'è un mismatch in questa partita, Cosimo, credo che sia quello che vada evidenziato, ovvero quello tra gli attaccanti del Taranto, tra Aguilera e Lo Savio, e i due centrali difensivi Mercaldo e Perretta, che stanno certamente sino a questo momento uscendo vincitori dal duello. Intanto torniamo in cronaca con l'Apice che prova a distendersi ancora una volta. Lautaro Schinnea gestisce il pallone di destro, cerca un compagno, poi ricomincia, palla messa fuori in direzione di Mincione, che ha spazio di tiro e viene rintuzzato da Lo Savio, che si sacrifica e ritorna a salvare il Taranto in questo momento. Buona l'avanzata di Potenza, che cerca un compagno proprio in Ruggero. Palla troppo lunga, nulla di fatto. Dicevamo, il mismatch della gara è quello rintracciabile tra i difensori centrali del Taranto, tra i difensori centrali dell'Apice e gli attaccanti del Taranto, che in questo momento sono certamente marcati bene e stanno soffrendo la retroguardia dell'Apice.
1: Sì, è proprio così. Adesso infatti c'è questo lancio lungo e Aguilera fa un'ottima cosa da attaccante, fa salire la squadra guadagnandosi un calcio di punizione preziosissimo.
0: Non un giallo però, perché la trattenuta di Mercaldo non vale il primo giallo della gara, con il direttore di gara che soprassiede su questa circostanza. È stata evidente la trattenuta del numero 5 ospite, nulla di fatto, resta ancora intonso il taccuino del direttore di gara. Calcio di punizione in questo momento che va a battere Di Paolo Antonio, lo batte corto in direzione di Delvino, a spazio Delvino, ma è tutto da rifare, si doveva attendere il fischio del direttore di gara e così sarà infatti, con l'Apice che in questo momento può riposizionarsi in direzione della linea che delimita l'area di rigore. Cambia la soluzione Di Paolo Antonio, parabola arcuata, palla che resta lì con Vukoša che scarica all'indietro verso De Rosa, che potrebbe ricominciare. Ricomincia infatti da Di Paolo Antonio, di destro Di Paolo Antonio cerca la fiondata lunghissima, si sente il rumore del pallone, prova la sponda, Lo Savio gestisce la palla, viene subito braccato dalla retroguardia dell'Apice. Lo Iaudice nel cuore dell'area, palla filtrante,
1: calcio d'angolo,
0: tiro cross, ma c'è la deviazione dell'estremo difensore, quindi calcio d'angolo per il Taranto, calcio d'angolo che seguiamo in presa diretta.
1: Sì, batterà Di Paolo Antonio, altra occasione per il Taranto quando siamo arrivati al 13° del secondo tempo. Parte l'incitamento nuovamente del pubblico, batterà questo calcio d'angolo Alessandro Di Paolo Antonio, che chiama a sé Fabio Delvino. Probabilmente i rossoblù batteranno corto per poi tentare il cross proprio con Di Paolo Antonio. Nel frattempo l'arbitro va a allontanare alcuni calciatori, vediamo Gianmarco Rizzo con un suo avversario che non riusciamo a vedere.
0: Solito capannello, Cosimo, solita circostanza che abbiamo rintracciato più volte in occasione dei calci da fermo col direttore di gara che non riesce a farsi rispettare. Occhio, e adesso resta occhio a terra un calciatore del Taranto. Cerchiamo di capire, forse questa macchia non è la prima volta.
1: Ha avuto un colpo quasi all'altezza dello stomaco.
0: Si tocca il costato questa macchia, ci sarà da capire effettivamente se c'è stato un colpo. Il direttore di gara in questo momento chiama a sé i calciatori, si reca proprio nei pressi di questa macchia, lo invita addirittura ad alzarsi.
1: Questo è il gioco però dell'Abice. 14° minuto.
0: Direttore di gara richiama tutti attorno a sé in attesa che si possa battere questo calcio d'angolo con Di Paolo Antonio, che attende il via del direttore di gara. C'è un giallo? C'è un giallo all'indirizzo di Pablo Aguilera?
1: Credo uno per fatto. No, credo Guasta macchia
0: è il calciatore a cui è stato combinato il cartellino giallo per il Taranto, e quindi si ripartirà comunque con il calcio d'angolo in favore del Taranto, ma con un giallo in più. Intanto la battuta del Vino per Di Paolo.

0: Antonio, palla lunghissima, Incerti prova a lottare, la palla resta lì, Lo Savio non riesce a gestirla, l'allontana l'apice solo per un minuto perché ancora il Taranto entra nel possesso della palla con De Rosa che allarga verso Lo Iodice, addomestica di suola Lo Iodice, davanti a sé un avversario, tre nel complesso, riesce a sterzare, traversone di Lo Iodice, rimpallato, la palla per Vukoča, di tacco la rimette dentro, palla per Lo Savio che però è in fuorigioco, sacrosanto il fuorigioco. Fuorigioco di Lo Savio, il tacco di Vukoča è stata una delle cose più prelibate che abbiamo visto sino a questo momento. Intanto Antonio Guastamacchia continua il proprio conto personale con il direttore di gara, col signor Federico Quacchione, mentre si riparte almeno 5 metri avanti rispetto al momento e al posizionamento in cui è stata ravvisata la posizione di offside. Incerti prova a recuperare il pallone, lo fa bene di testa Lo Savio, che in questo secondo tempo ha abbassato e di parecchio il proprio raggio di azione provando a venirsi a prendere la palla in posizione un po' più arretrata. Intanto Lo Iodice, due avversari davanti, riesce a guadagnare una touche che è acqua in un deserto per il Taranto, che deve provare a sfruttare
1: bella
0: adesso.
1: Bella palla per Aguilera, bella palla per Aguilera, occhio perché Pablo prova a difenderla. Oh, peccato, peccato, ha provato a servire Vukoča al centro quasi dell'area di rigore, occhio perché l'apice prova a ripartire, Del Vino così così in questa circostanza. Taranto recupera la sfera con questa macchia che fa buona guardia e prova anche a far uscire Mastrangelo, alza il pressing l'apice con Mastrangelo che spazza così così, sfera che giunge tra i piedi di De Rosa, sventagliata a cercare Lo Savio, bella palla per Francesco Lo Savio, esce il portiere dell'apice Fusco di Palo Antonio, così così, occhio perché questa viene valutata come una giocata, ci mette una pezza questa macchia, ma il Taranto gioca con un atteggiamento anche piuttosto lungo. Di Palo Antonio prova ad alzare il pressing, il Taranto recupera la sfera proprio con Di Palo Antonio, Aguilera è un po' attardato, alza il pressing, il rosso-blu per poco non riescono a recuperare la sfera, Lo Savio, occhio che la prova a recuperare, sfortunato nel rimpallo, Lo Savio ancora lotta e non è fortunato in questo caso il Taranto. A te Dario.
0: Lotta come un leone Lo Savio, in due circostanze ha provato a strappare il pallone con le unghie e con i denti ai difensori dell'apice, ora occhio a Incerti che prova a imbucare d'esterno, la perde ma poi la recupera, è un Taranto che ci sta mettendo il cuore in questo momento, che sta provando a riprendere questa partita. Buona la palla, Lo Savio finisce per terra ma c'è ancora una volta fuori gioco il direttore di gara, in particolar modo il secondo assistente, il signor Matteo Leli della sezione di L'Aquila, non si sta accaparrando tutte le simpatie del pubblico dello Stadio Italia di Massafra, ma va sottolineato, come ha già fatto Cosimo, che le due squadre si sono allungate in maniera esponenziale, che il Taranto sta provando ad alzare il proprio baricentro ma a tenere altissimo Aguilera in questo momento, costringendo Lo Savio a cercare un raccordo alle volte troppo forzato ma che sta forse portando dei frutti al Taranto. Intanto riparte l'apice con Lo Iodice che prova a pressare, il Taranto se la cava in qualche modo, la verticalizzazione non riesce, c'è un fallo di mano forse di Paolo Antonio, il direttore di gara la vede così, si lamenta di Paolo Antonio che dice l'ho colpita col petto, non l'hai visto bene, l'ho colpita col petto, nulla da fare, nulla può smuovere il direttore di gara dopo una decisione ormai presa, pallone allontanato dall'apice che sembra non aver proprio voglia di battere questo calcio di punizione, passeggia nervoso sotto la nostra postazione anche il direttore sportivo del Taranto Danilo Pagni, che osserva il campo, guarda il cronometro, cerca di comprendere quanto separa il Taranto dal triplice fischio, adesso però è l'apice che sembra averne di più, quantomeno sotto il punto di vista del palleggio, il numero 6 Perretta gestisce bene, male adesso perché Lo Savio riesce in qualche modo a recuperarla, è sempre Perretta che finisce per terra, una pantomima inguardabile perché possiamo comprendere la volontà di arrivarsi a giocare la partita in qualsiasi modo. Questo però nulla ha a che vedere con il calcio.
1: È il direttore di gara che deve far capire che queste perdite di tempo non portano a nulla. E purtroppo è dall'inizio del primo tempo che la partita sta scivolando verso questa direzione. Siamo al 19° del secondo tempo e il direttore di gara purtroppo non ha ancora rimproverato nessun calciatore dell'apice.
0: Sta bene tutto, comprendiamo qualsiasi volontà e qualsiasi genere di approcciare alla partita in qualsiasi modo, ma c'è un limite a tutto, Perretta non è stato minimamente toccato, non è successo nulla. Intanto il Taranto ruba palla e si distende, Vukoča verso Aguilera, 3 contro 4, Aguilera l'opportunità di servire Lo Iodice, Lo Iodice al limite dell'area, salta un avversario, prova il tiro Lo Iodice, alto sulla trasversale, Taranto pericoloso sempre quando riparte.
1: Sì, diciamo poteva essere sfruttata anche meglio questa circostanza.

0: circostanza con il rosso blu che in una transizione positiva potevano magari giocare ancora meglio il pallone con Aguilera che poteva servire al meglio lo Iodice con una sovrapposizione, però purtroppo così non è stata e lo Iodice ha preferito concludere.
1: Ennesima touche di questo secondo tempo con Delvino che la mette per vie centrali, Vukoča si attarda ad esterno con una classe insospettabile, riesce a mettere in moto De Rosa che di sinistro cerca un compagno, lo trova in lo Iodice che è sempre ingabbiato tra due o tre avversari, Vukoča tiene palla, spalle alla porta, cerca un compagno, lo trova ovviamente in De Rosa che gli restituisce il pallone, verticalizzazione, anzi no, Suola, bella, ad aprire gli spazi per Delvino che ha un avversario su di sé, perde un tempo di gioco di Paolo Antonio di prima, buono il traversone, palla che spiove ma mette fuori la retroguardia. Guarda dell'apice in qualche modo, riesce comunque il Taranto a recuperare, c'è spazio per Bozze, Vukoča mastica il pallone, non c'è nulla, mastica il pallone maldestramente Bozze, Vukoča occasione da tavola apparecchiata ma non ci riesce Vukoča,
0: diciamo non è nelle sue caratteristiche concludere a rete, purtroppo si vede, non manca quella cattiveria agonistica, nel frattempo sta entrando proprio Santerusso per andare a concretizzare quella situazione che avevamo detto prima, cioè che al Taranto, il Taranto sta dando troppi punti di riferimento all'apice lì davanti. Bella questa giocata per Aguilera, è incredibile come l'arbitro non abbia fischiato fallo con Aguilera che è stato abbondantemente trattenuto.
1: Decisione quantomeno discutibile del direttore di gara, ma adesso si riprende con Di Paolo Antonio che gestisce il pallone tra quattro maglie avversarie e guadagna sapientemente una rimessa laterale. Adesso Cioffi allontana il pallone dalla possibilità di prenderla di Di Paolo Antonio. Non stiamo assistendo a una partita propriamente sportiva come ci si aspettava. Il traversone, lo Sevio, la palla resta di Aguilera, gol del Taranto, ha segnato Aguilera!
0: Ha segnato Pablo Aguilera!
1: Esplode lo Stadio Italia!

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/6.
1: Da legittimare quella che è stata la forza e la capacità di riprendere una gara che si era messa male, si era messa davvero male per il risultato, ma non solo. Intanto Lo Sapio se ne va, prova ad andare via Lo Sapio, ne salta due, non tre. Chiude bene la retroguardia dell'Apice, che in questo momento però non potrà più giocare con il cronometro, dovrà per forza di cose provare a forzare il ritmo di una partita che ora sorride al Taranto. Perretta si incarica della battuta, cambia il ritmo dell'Apice con Perretta che corre a recuperare il pallone e prova subito a forzare la giocata. Movimento intanto sulle due panchine con Ruggero che fionda lungo, benissimo, benissimo. Rizzo che è entrato, così come Del Vino, in maniera eccellente nella gara. Rimessa laterale che il direttore di gara vede di colore azzurro e quindi riparte alto il fraseggio dell'Apice che gestisce il pallone quindi con Perretta. Rimessa laterale che con le mani viene battuta lunga ancora Del Vino, preciso a servire Aguilera di petto, la domestica, si gira bene, cerca un compagno, cerca di andare via, viene fermato, batti e ribatti con Incerti che mantiene la sfera e prova a lanciare il Taranto. Occhio ad Aguilera, recupera il pallone, se ne va Aguilera, entra in aria, cerca un compagno, ha fermato ancora Aguilera.
2: Sì, diciamo che non è riuscito a servire Lo Sapio perché era in caduta, però adesso il Taranto deve continuare a giocare perché è fondamentale trovare un altro gol, è fondamentale.
1: Fondamentale per il Taranto provare a mantenere altimo il ritmo, ma lasciatemi dire, lo Stadio Italia in questo momento è una bolgia, io fatico a sentire così volenti che a 10 centimetri da me, per fortuna il ritorno in cuffia ci consente di comprenderci e di capire laddove si è spinto uno dei due telecronisti e quindi di ricucire il discorso.

0: quanto erroraccio di Rizzo, che però riesce ad arrivare prima di Pesce sulla sfera a indietreggiare verso Mastrangelo, che allontana lunghissimo Incerti, vince il mismatch fisico contro il numero 8 Mincione, riparte il Taranto, ancora lo Iodice per vie centrali, cerca un compagno, salta l'uomo ma scarica poi dalle parti di Bose Vukoja, stop di sinistro, scarico di destro ancora di Paolo Antonio, gestisce la palla, due avversari davanti, trova il supporto di Guastamacchia che deve allargare, lo trova in Incerti, di destro Incerti, buona la palla, palla che sfila, non troppo da giungere sul capo di Lo Savio, lo Iodice va via, salta un uomo, tutto regolare per il direttore di gara, si distende adesso l'apice che può provare a gestire il possesso con Ruggero, ancora all'indietro Mincione, tiene palla e verticalizzazione dalle parti di Pesce che viene bloccato dalla retroguardia del Taranto, Del Vino senza fronzoli, sparacchia lontano, palla che finisce out, il Taranto può respirare ma anche l'apice può respirare.
1: Sì, è una fase di gioco dove secondo me l'apice deve far passare, perché se il Taranto continua a spingere secondo me trova il terzo gol. E l'apice adesso, vedi, sta provando ad addormentare la partita perché sa che se prova a metterla sulla cattiveria in questo momento il Taranto ne ha di più.
0: Il Taranto adesso doveva ripartire, Nicola Lo Iodice si è fermato sportivamente mettendo la palla fuori perché è rimasto a terra un calciatore dell'apice, dovrebbe trattarsi di Lautaro Schinnea e quindi si dovrebbe ripartire con un calcio, con una rimessa laterale in favore della compagine biancazzurra. Resta a terra Lautaro Schinnea che viene accerchiato bonariamente dai calciatori del Taranto mentre fa il proprio ingresso in campo lo staff sanitario dell'Apice. Movimento su entrambe le panchine in quella rosso-blu, il calciatore che dovrebbe entrare in campo è Sancherusso che sta conquistando il centro del campo, si sta posizionando proprio accanto al direttore, al quarto ufficiale di gara. Siamo curiosi di capire chi lascerà il campo in questo momento. Mentre le operazioni di gioco riprenderanno, doppio cambio invece per ciò che riguarda l'Apice, entreranno in campo il numero 17 Francesco Onesto e il numero 19 Ibrahima Coliate. Vediamo il luogo di chi per il Taranto, ribadiamo invece Sancherusso, l'uomo che entrerà in campo, ma non è ancora il momento perché il direttore di gara ha fatto riprendere le ostilità con l'Apice che sportivamente ha restituito il pallone al Taranto. Resta adesso in possesso del club ionico la sfera con Incerti, buona la verticalizzazione di Paolo Antonio con Aguilera che però si lascia anticipare, adesso Ruggero che gestisce la sfera e va all'indietro dalle parti di Potenza che di destro cerca un compagno, buona la trama arretrata da parte della compagine biancazzurra, Incerti nello stretto, Aguilera prova a fraseggiare con Lo Savio, la palla sfila e termina fuori, è giunto adesso il momento dei cambi per il Taranto, dicevamo entra in campo il numero 7 Sancherusso. Arriva il momento della sostituzione per Pablo Aguilera che lascia il campo però tra gli applausi del pubblico.
1: Sì, lascia Pablo Aguilera e ovviamente tra gli applausi dei supporters rosso-blu. Quando siamo al 29esimo del secondo tempo, Taranto però deve continuare a spingere, Dario, deve continuare a spingere per tentare di trovare la terza rete e presentarsi in campagna con due gol di vantaggio sarebbe tutt'altra cosa. Nel frattempo l'Apice sostituisce il numero 2 Potenza con il numero 17 Onesto. Sta per entrare anche, come avevi detto benissimo tu, Ibrahima Kouyaté, vediamo di chi prenderà il posto. Kouyaté entra al posto di Pesce, l'autore del gol, colui il quale aveva aperto questa gara. 29esimo minuto che scocca adesso. Taranto 2, Apice 1. E Dario, l'abbiamo ribaltata.
0: L'abbiamo ribaltata, Cosimo, l'abbiamo ribaltata. Il Taranto l'ha ribaltata, era una partita difficilissima da recuperare. C'è riuscito il Taranto, ora c'è una partita nella partita da portare a casa, perché i cambi ovviamente stravolgono quelli che sono gli assetti che hanno portato a questo punteggio. È chiaro che l'inerzia della gara in questo momento dovrebbe essere tutta dei piedi del Taranto, che deve provare in maniera continua a cercare il terzo gol che consentirebbe di approcciare la gara di Apice in maniera differente. È un punteggio che tutto sommato può stare anche bene all'Apice, che dopo il primo tempo nel quale era riuscito a trovare il gol del vantaggio sull'unica situazione offensiva, poi ha lasciato il passo al Taranto che in qualche modo sta provando adesso a legittimare. Lo Savio va all'indietro, c'è un calciatore dell'Apice che resta a terra, Ruggero non la mette fuori, ci pensa invece Mincione a scaricare dalle parti di Perretta che l'accompagna fuori, scene che abbiamo visto per tutta la portata della gara e per tutta la durata della gara. Come dicevamo, è un punteggio che può stare anche bene all'Apice.
1: Sì, secondo me sta bene più all'Apice, Dario, perché andare a giocare su un campo dove praticamente non hai mai giocato, non hai mai visto, non è per niente semplice. Sicuramente i rossoblù, credo, mi aspetto che spingeranno fino alla fine per tentare di chiudere la contesa, ovviamente qui allo Stato Italia, e indirizzare anche la gara di ritorno.
0: Assolutamente sì, intanto ci prova l'Apice in questo momento, buona la verticalizzazione, positiva la partita di Schinnea, davvero un bel calciatore sino a questo momento quello che abbiamo ammirato. Palla verso Duilio Evangelista che scarica ancora verso Perretta, a campo Perretta che di destra cerca un compagno Coyaté, viene colto in fallo, non riesce a gestire il pallone ma recupera la sfera ancora all'Apice con il neoentrato in casacca 19, ancora però il pallone che passa dai piedi di Evangelista, cerca un compagno, trova in Urgioli, può ripartire la squadra di casa che però lancia lungo dove non riesce Lo Savio, che pur impegnandosi in maniera mortale a recuperare questo pallone non riesce a farlo suo, e quindi si può ripartire con Antonino Fusco che fa il gioco dell'Apice con tutta la calma del mondo. Adesso l'Apice cerca di imbastire una trama degna di nota, pallone che è nei piedi del numero 5 Ernesto Mercaldo, cerca una soluzione sul lungo Mercaldo, fiondata lunga, palla che viene rimpallata ma che finisce lo stesso dalle parti di Coyaté, viene limitato Coyaté dall'ottimo intervento di Gianmarco Rizzo, ancora a terra un calciatore dell'Apice.
1: Dario, è quello che ti ho detto prima io, all'Apice sta bene questo risultato ed è anche abbastanza evidente perché ha fatto passare quella sfuriata del Taranto dove i rossoblù volevano trovare anche il terzo gol, sta cercando di addormentare la partita quando mancano 13 minuti più recupero qui allo Stadio Italia, e adesso si ripartirà con una rimessa laterale proprio per la formazione biancazzurra.
0: Cosimo, al di là di tutto, atteggiamento stracomprensibile quello dell'Apice, non si tratta di sportività o di quant'altro, ma è comprensibile come un 2-1, nonostante essere passato in vantaggio, un 2-1 è un risultato che, visto il film della partita e vista l'inerzia della gara in questo momento in completo controllo del Taranto, sta bene all'Apice che punta a giocarsi le proprie chance di passaggio del turno in casa, come corretto che sia, provando adesso a ripartire con le sortite offensive. Intanto c'è un intervento abbastanza duro di Coyaté che manda platealmente a quel paese l'arbitro, ma
1: l'arbitro, l'arbitro non ha fischiato, cioè ha fischiato fallo ma non ha combinato un giallo che ci stava tutto per un fallo a palla lontana e anche piuttosto duro.
0: Assolutamente, assolutamente sì, si riparte però con un calcio di punizione in favore del Taranto. Sulla sfera c'è Gianmarco Rizzo che si incarica della battuta, cerca un compagno vicino, lo trova in Delvino che scarica all'indietro ancora una volta verso Rizzo, chiama in causa Mastrangelo che sta provando a non giocare il pallone mai con più di un tocco.
1: Sì, diciamo che il Taranto ora gioca a favore di vento, quindi potrebbe essere anche favorito da questi lanci lunghi da parte di Mastrangelo, sebbene comunque lì davanti adesso ci sia Russo al posto di Aguilera.
0: Con Lo Savio che, come dicevamo, ha provato ad arretrare il raggio della propria azione, intanto si riparte con una rimessa laterale, touche ennesima di questo secondo tempo, con il numero 6 Perretta che gestisce il pallone, lo scarica verso Ruggero con le mani, Coyaté prova a inserirsi tra le maglie della retroguardia del Taranto che guadagna per un calcio di punizione con Delvino che sapientemente riesce sente l'avversario che poi lo manda a quel paese, il neo entrato, il numero 17 Francesco Onesto, sente il sopraggiungere del diretto marcatore e finisce al suolo, quindi calcio di punizione in favore del Taranto, della cui battuta si incarica nuovamente Rizzo, lunghissima la battuta di Rizzo, Santerusso prova ad allungare la squadra creando delle difficoltà, occhio al Russo che entra in area, gestisce il

0: Pallone riesce ad entrare in possesso con un tocco di petto, finisce a terra, ma non c'è nulla e nulla rileva l'arbitro con Ernesto Mercaldo che fa buona guardia e quindi si salva l'Apice. Adesso Antonino Fusco, il portiere classe 2000 dell'Apice, recupera il pallone, viene sollecitato dal signor Guacchione della sezione di Collegno nella ripresa delle attività. Invita i suoi a salire, cerca una soluzione vicina, ma poi sceglie probabilmente di lanciare lontanissimo nonostante il vento non sia a proprio favore. Infatti la palla si ferma prima di varcare la linea che delimita il centrocampo. Lo scambio con Rizzo che allontana nuovamente il pallone, innesca lo Iodice che in marcatura, Cosimo, chi ha?
1: Sì, Colorusso.
0: C'è sempre lui, c'è sempre Colorusso che ha fatto una partita davvero eccezionale anche in fase di ripiego sullo Iodice. Va rimarcata la partita del numero 10 Campano, ottimo sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Reperretta che prova a varcare la linea dell'area, cerca un compagno, lo trova in questo momento con il pallone che viene domesticato da Mincione di sinistro, il traversone, palla che sfila, non ci arriva Lautaro Schinnea, ma ancora possesso dell'Apice. Del Vino fa buona guardia e guadagna un signor calcio di punizione, bravissimo, eccezionale la partita di Fabio Fernando Del Vino, classe 1994, numero 15, che adesso finisce al suolo e gioca forse anche un po' il Taranto col cronometro, come è fisiologico che sia.
1: Sì, però credo che Fabio abbia realmente i crampi dopo una partita che... ha giocato in maniera sontuosa. Intanto sta per entrare Marino, credo al posto di Vukoja.
0: Partita dispendiosa quella di Vukoja, come dispendiosa è stata la partita di Paolo Antonio, una coppia che è partita in sordina, che poi è cresciuta e la loro crescita, il loro crescere è combaciato perfettamente con un cambio di volto del Taranto che ha provato a fare una partita diversa. Intanto sbaglia il controllo di petto Russo e consente ancora una volta all'Apice di ripartire. Del Vino sontuoso guadagna una rimessa laterale che il Taranto batterà proprio all'altezza della linea del centrocampo, ma dovrebbe esserci prima il cambio, così
1: vediamo chi esce. Uscirà il numero 18 di Paolo Antonio, quindi non esce Vukoja, che comunque Dario è uno degli elementi più duttili della formazione rosso-blu, e mister Danucci rinuncia a Di Paolo Antonio per Roberto Marino, che entra anche per tentare di creare pericoli con le sue incursioni, ma lascia in campo anche Davide Incerti.
0: Non cambia nulla sotto il punto di vista tattico, come ha ribadito Cosimo Lenti, e il Taranto che deve comunque provare ad allungare quello che è un risultato sì positivo in questo momento. Intanto Santerusso gestisce la palla di destro, prova ad andare via, vince un rimpallo, riesce a tornare solo per un istante in possesso della sfera, ma poi è l'Apice che sbroglia bene e allontana. Rimessa laterale in favore del Taranto, della battuta si incarica De Rosa che va lunghissimo a cercare Lo Savio, palla che non arriva proprio per l'intervento del solito Marco Colarusso che la mette fuori, e quindi ancora rimessa laterale in favore del Taranto, ancora De Rosa che andrà a battere avvicinandosi sensibilmente all'area di rigore, palla che adesso è già nell'area di rigore ed è in possesso di Lo Savio che cerca un compagno, lo trova esattamente lo Iodice, buona la pennellata del numero 10 Ionico, palla che sfila fino al giungere sui piedi di Del Vino che viene però atterrato, tutto regolare, sfera ancora in possesso del Taranto con Santerusso che riesce a recuperarlo, palla pigra per Vukoja che viene trattenuto, il Taranto ancora in possesso, Incerti. Ora c'è solo il Taranto, bene per De Rosa, traversone di De Rosa lungo, ma c'è Santerusso, palla che però sfila e termina al di là della linea che delimita il campo. Si riparte ancora una volta con una rimessa da fondo in favore dell'Apice, Cosimo.
1: Sì, siamo arrivati al 40° minuto ormai, mancano 5 minuti più recupero. Il Taranto sta provando in qualche maniera a rendersi pericoloso, cercando ovviamente la terza rete, però ovviamente credo che anche l'Apice qualcosa voglia pur farla. Intanto c'è un fallo combinato a Gianmarco Rizzo per aver atterrato Coyote appena entrato.
0: E si riparte quindi con un calcio di punizione già battuto in favore dell'Apice. In possesso di palla in questo momento c'è Mercaldo che scarica dalle parti di

0: Urgioli, fiondata lunga, ma il Taranto a rientrare in possesso della palla con Bose Bukocia, che si complica un po' la vita ma riesce a far uscire bene il Taranto. Varco centrale per Marino, buona la traccia per Lo Savio, Lo Savio sta per entrare in area, Lo Savio, il gol del Taranto, ha segnato Francesco Lo Savio, colpo sotto di Lo Savio che manda in estasi lo Stadio Italia, 3-1 per il Taranto, predica calma Lo Savio, ma la calma è proprio quella che in questo momento non vige allo Stadio Italia, 3-1 Taranto, l'ha ribaltata e l'ha completata il Taranto.
1: Mamma mia, è arrivato lì con quella palla perfetta di Roberto Marino, rimasta sotto i piedi di Francesco Lo Savio, se l'è portata avanti, ha aspettato che Fusco uscisse con uno scavetto perfetto, lo ha battuto per il 3-1 del Taranto, 41esimo minuto, Taranto 3, Apice 1, l'abbiamo ribaltata Dario, ma siamo sul più 2 adesso.
0: E intanto mentre il pubblico scandisce il nome di Lo Savio, l'esultanza più bella è quella di Marino che in questo momento è a centrocampo, ma non solo, di tutta la panchina. Lo Savio abbracciato da tutti, il Taranto si porta sul più 2 quando il cronometro continua a scorrere, sono 41:10 sul cronometro, era quello che doveva fare il Taranto, provare ad allungare, ad ampliare, un risultato che non lascia tranquilli ma che certamente consente in questo momento di guardare con maggior ottimismo alla sfida che andrà in scena tra 7 giorni in provincia di Benevento ad Apice, dove ci attende un ambiente tutt'altro che rassegnato. Lo Savio gestisce una palla e con sapienza la mette all'indietro verso De Rosa che di testa lancia Santerosso, tocco di mano di Milcione,
1: occhio perché il Taranto sulle gambe adesso sta meglio perché la testa aiuta a far andare meglio le gambe e i rossoblù adesso vogliono anche trovare la quarta rete per portarsi sul più 3, vediamo se i rossoblù ci proveranno o preferiscono giostrare la sfera tre piedi. Rizzo, lancio lungo a trovare Lo Savio che addomestica la sfera, serve Vicuoglia sulla sinistra, Lo Iodice uno contro uno, attende alla sovrapposizione di De Rosa, ancora Lo Iodice uno contro uno nuovamente, entra in aria, scarica per De Rosa, anzi no, perde la sfera Lo Iodice, forse si intestardisce in un dribbling di troppo, ma poi la recupera, anzi la perde e occhio perché l'Apice può recuperare la sfera, ma Delvino senza né leggere né scrivere butta la sfera fuori dallo Stadio Italia.
0: Non era facile il compito di Delvino, Cosimo è rientrato in campo dopo tanto tempo in una partita complicatissima, è andato a sostituire un calciatore che già di suo era una novità in questo schieramento tattico del Taranto, ottima la sua prova, esperienza, senso della posizione, quindi benissimo. Intanto io vi vorrei far ascoltare quelle che sono le sensazioni, vorrei farvi toccare con mano quelle che sono le sensazioni dello Stadio Italia, dove il pubblico non accenna a voler mollare di un secondo quella che è la festa del Taranto in questo momento. Intanto l'Apice, quando siamo giunti quasi in chiusura di gara al 43:30, prova a rendere meno pesante il parziale e a guadagnarsi una gara di ritorno differente sulla sfera. C'è sempre Cola Russo che con le mani chiama in causa Ruggero, spalle alla porta, Ruggero cerca un compagno perché si gira bene e serve Evangelista, punta alla porta adesso Cola Russo, buono il traversone, non esce Mastrangelo, palla che sfila, Perretta non la prende e si ripartirà ancora con un possesso in favore del Taranto, possesso che adesso verrà gestito sicuramente con tutta la calma del mondo da Rizzo,
1: sta per entrare Trombino,
0: chiama il cambio, grandissima voce la panchina del Taranto con mister Danucci che chiama Santerosso, gli dice vai dietro perché davanti ci va Trombino, esce Nicola Lo Iodice, si toglie la fascia da capitano Nicola Lo Iodice, la va ad attaccare, ad appiccicare, ad allacciare sul braccio di Fabio Delvino, autore di una partita monumentale, batte il 5 a Rizzo, abbraccio con Delvino, fascia sul braccio di Delvino, applauso per Nicola Iodice che saluta la tribuna dello Stadio Italia in visibilio. Sta entrando Trombino, incita lo Stadio Italia. Nicola Iodice entra col 27 Trombino. Quando siamo al 45esimo minuto, mancano 10 secondi e poi sarà soltanto recupero. Trombino al centro dell'attacco e intanto saluta la tribuna dello Stadio Italia. Nicola Iodice va a posizionarsi, siamo entrati nel recupero che sarà di 4 minuti, ancora 4 minuti di sofferenza per il Taranto, 4 di speranza per l'Apice. Mastrangelo va lunghissimo, incerti e Vukocia, non la prende nessuno ma la prende Del Vino che serve di testa, Bose Vukocia, buona la verticalizzazione, Marino finisce giù, calcio di punizione, nervi da mantenere in questo finale per il Taranto, calcio di punizione per Incerti che non batte, lascia l'incombenza della battuta a Fabio Del Vino, scarpe nere per il numero 15 del Taranto che chiama i suoi a salire mentre il pubblico dello Stadio Italia continua incessantemente a incitare i suoi ragazzi. Del Vino apre, sventaglia verso Santerusso, palla lunga, non per Russo che la tiene giù, palleggia, 1, 2, 3 tocchi, buona per Trombino, tutto regolare, anzi no, è in posizione irregolare il 27 del Taranto quando siamo giunti oltre il 45esimo, è terminato il primo minuto di recupero. Ne mancano tre prima di archiviare la gara d'andata di un match che deve necessariamente spalancare le porte del Taranto ad un futuro differente. Calcio di punizione che va a battere il numero 10 Marco Cola, Russo di destro, fiondata lunghissima a cercare di innescare i suoi avanti, ma c'è l'ottima guardia di Del Vino che di testa va da Mastrangelo che si rannicchia al centro dell'aria e consente al Taranto con tutto il tempo, con tutta la flemma, di guardare con ottimismo a questo recupero. Mette la palla giù Mastrangelo, il lancio lunghissimo del portiere rosso-blu quest'oggi in casacca verde, sportellate al limite dell'aria, Vukocia prova a mettere ordine, ricomincia all'indietro da Guastamacchia, nessuna fretta, di destra Guastamacchia cerca il compagno di reparto, invece no, in buca per Incerti che non si gira ma scarica verso Vukocia che detta il lancio di Marino, non è preciso, non ci arriva Marino, gliel'ha dettato, non si sono capiti i due. Riparte quindi adesso l'Apice con Ruggero tra due, benissimo, tra tre, benissimo, c'è fallo però di Bose Vukocia, ha detta del direttore di gara e quindi calcio di punizione per la squadra ospite. Ancora il numero 4 Evangelista che scarica corto, Don Urgioli, poi lunghissimo, dove c'è Guastamacchia, non la prima, non la seconda perché la palla è in possesso di Coyate che cerca di guadagnare un fallo laterale e ce la fa perché il direttore di gara indica col braccio destro
1: e mezzo,
0: la curva dei tifosi del Taranto e quindi in questo minuto e mezzo si parte col possesso in favore della squadra ospite con il numero 4 Evangelista che mette dentro una palla sanguinosa ma ne esce bene Urgioli, ancora Urgioli, palla a terra verso Ruggero, gioca bene adesso l'Apice verso il numero 4 Evangelista che salta Marino, punta il diretto marcatore, scarica per Mincioni, ancora verso Ruggero, Evangelista di sinistro, cerca una sponda, la trova in Perretta che è destro, deve provare a saltare Marino, entra in aria, Perretta il traversone, la palla che arriva nel cuore dell'aria viene messa fuori e poi sparacchiata verso Trombino che la gestisce, c'è ancora un'occasione per il Taranto, Lo Savio 3 contro 4, Lo Savio deve per forza involarsi, ce la fa Lo Savio, buono il numero di Lo Savio, non è finita l'azione del Taranto, si ferma Lo Savio, dice che va bene così e scherza lui col cronometro questa volta, Incerti prova a imbucarsi, fermato, fallo per il direttore di gara, gli ultimi istanti di questa gara, 30 ne mancano, 30, solo 30 secondi, solo in favore del Taranto, possesso rosso-blu, calcio di punizione, vediamo se il Taranto intenderà gestire questo pallone, questo possesso o se proverà a affondare nel tentativo di rendere ancora più rotondo un parziale che sorride rosso blu ma che sorride a tutta la città.
1: Lo giocano
0: dice Lenti con le torri del Taranto che provano a guadagnare l'area di rigore, si posiziona sul limite la retroguardia dell'Apice che in questo momento deve stare attenta a non subire quello che sarebbe il punto esclamativo su una contesa che in questo momento sorride al Taranto. Trombino ha il pallone tra i piedi, batte questo calcio di punizione, osserva il posizionamento delle torri che sono salite, parabola di Trombino che cerca la porta,
1: finita.
0: Non c'è più tempo e finisce qui. Taranto batte Apice 3-1 in questo primo tempo della semifinale nazionale dei playoff di eccellenza, Cosimo, un risultato che alla fine ci sorride.
1: Sì, assolutamente sì, nel secondo tempo è uscito il Taranto, ha vinto la partita meritatamente, era fondamentale Dario trovare quel più 2 che ci permette di andare in Campania con un attimo di tranquillità. Però adesso sarà fondamentale per gli ionici trovare ovviamente le energie. Ci dispiace però non, probabilmente non andare in Campania con Alessio Sansò e con Ate.
0: Al netto di quelle che sono le difficoltà che incontrerà il Taranto in quella che sarà la trasferta campana a livello di organico, perché non c'è Zio Smanovic, non ci sarà probabilmente Sansò, da verificare la posizione di Konaté, le condizioni di Konaté. Il Taranto va in Campania con un più 2 che ci consente di guardare a questo appuntamento con ottimismo. Intanto i calciatori stanno andando a salutare i tifosi, ma un gesto bellissimo lo fa Renato Cioffi, tecnico dell'Apice, che è andato a salutare la curva del Taranto. Bellissimo il gesto di Renato Cioffi, che ha salutato anche il pubblico della tribuna. Sportività assoluta, al netto di quello che accade nei 90 minuti, di quello che abbiamo descritto sul rettangolo di gioco. Partita maschia, partita vera, che ha visto le due squadre giocarsela davvero. Adesso restiamo in attesa delle voci dei protagonisti, con la nostra Ludovica Maiuri, che certamente ci porterà qui sotto in postazione chi ha recitato davvero la parte del protagonista in campo. Intanto vediamo che i ragazzi si stanno raggruppando in un cerchio di quelli che ricorda. Ascoltiamo il coro, perché ci sono i tifosi del Taranto che stanno chiedendo alla squadra di lasciare questa categoria, la promozione, obiettivo di questo finale di stagione.
1: Sì, Dario, è rimasta questa chance per salire sul campo in Serie D. Adesso il Taranto vede la finale dopo questo 3-1 d'andata, che però ancora non chiude la contesa, perché in queste gare può succedere di tutto. Sicuramente il Taranto ha indirizzato la serie e adesso bisognerà concludere l'opera, concludere questa semifinale e conquistarsi il pass per la finalissima, andando ad Apice e cercando di archiviare la pratica.
0: Proprio in questo momento lo ascoltate dai decibel, la squadra sta passando sotto la nostra postazione, sta guadagnando quello che è il tunnel degli spogliatoi. Noi siamo in attesa di riuscire ad ascoltare dalla viva voce della nostra Ludovica Maiuri il contributo degli attori di questa partita. Dovrebbe esserci con Ludovica Maiuri Francesco Lo Savio, autore di un gol strepitoso, quello che ha chiuso la contesa, quello che ha chiuso di fatto. Eccoci Ludovica, a te la linea.
2: Mi sentite? Siamo qui con l'autore del terzo gol. Quanto sei contento per questo gol?
3: Sono felice perché ne è valsa la vittoria della squadra, ne è valsa la vittoria con due gol di scarto e sono felicissimo.
2: Che cosa è mancato nel primo tempo? Abbiamo visto forse un Taranto diverso nel secondo tempo.
3: No, nel secondo tempo siamo stati strepitosi perché tutte le seconde palle erano nostre, siamo ripartiti e in ogni occasione abbiamo fatto gol, quindi siamo stati bravi tutta la squadra, a partire dal portiere fino a noi in avanti.
2: E nella gara di ritorno che cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Sicuramente non dobbiamo... dobbiamo continuare con questa mentalità, una squadra giovane, una squadra che corre, quindi noi comunque dobbiamo metterci tutto l'impegno come oggi e cercare di portare, e dobbiamo portare a casa assolutamente la qualificazione alla finale.
2: Grazie mille e complimenti.
0: Vediamo che il cuore del rettangolo di gioco, insomma, in questo momento ci sono diversi protagonisti, chi di campo, chi di scrivania.
1: Sì, assolutamente, perché quando si raggiunge un traguardo, quando si raggiunge qualsiasi traguardo, il merito è di tutti, da chi lavora dietro la scrivania a chi poi scende in campo. E adesso proveremo a sentire il direttore generale del Taranto, Giuseppe Camicia.
0: Esatto, il prossimo nostro ospite a brevissimo sarà Beppe Camicia. Una partita difficile, Cosmo, una partita che si era messa male, ma che il Taranto è stato bravo a recuperare. Forse nel momento di maggior difficoltà, perché serviva l'episodio, serviva quel guizzo capace di restituire al Taranto serenità, Intanto dovremmo avere Ludovica Maiuri.
2: Abbiamo il direttore.

0: Abbiamo il direttore, un commento dopo, insomma, questo 3-1.
1: Un commento, guardate, ho vissuto la partita come non mai, sono contentissimo perché è una partita che sentivamo tutti, è una partita che dovevamo assolutamente portare a casa, abbiamo preso uno schiaffo subito e qualsiasi altra squadra, se non fosse così determinata come lo eravamo noi, probabilmente non avrebbe portato a casa questo risultato. Noi non ci siamo scomposti, i ragazzi sono stati eccezionali, volevamo assolutamente portare a casa questo risultato, questa vittoria. Con questo risultato secondo me potevamo anche fare qualche rete in più, perché poi alla fine abbiamo subito una sull'unico vero tiro in porta, quindi va benissimo così. Va benissimo così, poi in questo contesto, con questa cornice, davvero faccio fatica a pensare che siamo in eccellenza, perché è una squadra, è una piazza che merita sicuramente non la categoria superiore ma sicuramente tante altre, però ci dobbiamo arrivare step by step.
0: Allora, un messaggio da mandare a Taranto città e ai suoi tifosi:
1: di crederci come ci stiamo credendo noi, di starci vicini, perché abbiamo bisogno per le prossime tre partite di tutti quanti. In questo momento è l'unica cosa che mi sento di dire, so con certezza che potrebbero essere molti altri, però ahimè giochiamo in questo stadio, ci dobbiamo accontentare di questo pubblico che per me era e sarà sempre il 12° uomo in campo.
0: Assolutamente, ma vogliamo sbilanciarci, ce la possiamo fare?
1: Ce la dobbiamo fare.
0: Allora in bocca al lupo.
1: Viva il lupo, grazie.
2: Grazie al direttore generale Peppe Camice, grazie a Ludovica Maiuri che ritroveremo poi nelle post partita. Io ringrazio ovviamente Cosimo Lenti di essere stato qui al mio fianco in questa telecronaca.
3: Grazie a te Dario, ovviamente con tutti i tifosi del Taranto e i nostri telespettatori ci si rivede settimana prossima, andiamo tutti insieme ad Apice per raccontarvi anche lì dal vivo questa bellissima avventura, questa bellissima rinascita che deve essere del calcio rosso-blu. E ovviamente, sempre Forza Taranto.
2: Grazie a coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa telecronaca, in questo viaggio iniziato alle 15.30 che proseguirà dopo la pubblicità in quelle che saranno le dichiarazioni di post partita. Grazie a Ludovica Maiuri che da bordo campo ci ha raccontato in presa diretta le sensazioni e le emozioni del pre-gara e del post gara. Grazie a Cosimo Di Bartolomeo che ha realizzato le interviste che abbiamo potuto ammirare tra un tempo e l'altro. Grazie a Martino Vinci che ha curato le nostre immagini e grazie soprattutto ad Alessandro Labriola che ha curato invece la regia da Taranto. Termina qui questa nostra diretta solo per adesso, ci rivediamo tra pochissimo per le emozioni della sala stampa. Grazie e buon proseguo su Studio 100.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.

0: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
0: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso.

0: 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie.

0: a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
8: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.

0: mangiare o non mangiare. Questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare? Questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi trasparare. Se ponderà la lanza, tu da firme e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare. Ce te mangi l'anzalat, da chi non mi sarà gettato, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Già si era un'altra estata sta maniera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Dicevano che le cozze non è vero.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E mancano un bagno a mare per tempo fa, che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: C'è vu trasite gli in da un ospedale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Lo sorga tra loro e loro suona a ballè. E per me dottor da fora sciopera. Dovere.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Cercame da far sparire su colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: C'è no per moi per desce gli hanno ancora ci è. Colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi. Poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario. E credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti. Ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli. Dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto

0: quello che aveva il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera, che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
1: Certo. Allora, Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa? Telethon, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
0: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti.
2: Abbiamo mister Danucci, mister, che partita è stata? 3-1. Vantaggio, doppio vantaggio meritato in vista della gara di ritorno. Che partita sarà e che partita è stata questa?
3: Sapevamo che era una partita difficile, perché naturalmente quando si arriva a queste partite si incontrano due squadre forti che hanno fatto dei percorsi diversi, ma comunque dei percorsi importanti, perché comunque l'Apice è arrivato secondo nel girone B, Campano, un girone difficile, quindi sicuramente sapevamo che era una buona squadra forte. Siamo stati bravi, nonostante lo svantaggio, a restare in partita, perché non era per niente facile. Abbiamo avuto diverse occasioni, già nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni sia per pareggiare sia per passare in vantaggio. Poi l'azione di Nicola, il rigore, ci ha dato la possibilità di rientrare in campo più tranquilli. Il secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, potevamo anche capitalizzare qualcosa in più, però sono contento della prestazione dei ragazzi, perché passare in svantaggio e poi avere quel tipo di reazione non era facile.
2: Non era facile anche fare il terzo gol, bellissima azione, questa imbucata di Marino per Lo Savio. Hanno segnato lo Iodice, Aguilera, Lo Savio. Quanto è importante trovare lì davanti giocatori importanti, ed è importante trovare anche le reti che possono fare la differenza in queste gare andate e ritorno?
3: Sì, no, sono molto contento del fatto che comunque alla fine hanno fatto gol gli attaccanti, sono soprattutto Aguilera e Lo Savio, si sacrificano molto per la squadra, sono quelli che comunque dai quali parte la prima pressione, quindi sono quelli che si sacrificano di più. Nicola ha fatto una grande partita, oltre al rigore che era ancora un rigore pesante, ha fatto una grandissima partita, quindi sono molto contento della prestazione dei ragazzi, ma sono contento della prestazione di tutti. Mi dispiace per i due ragazzi che si sono fatti male, Sansò e Conate, spero che non si siano fatti nulla di particolare, ma la gente che è entrata, Del Vino, che non giocava da un po', è entrato con grande personalità, ha fatto una grande partita, stessa cosa dicasi per Rizzo, è entrato veramente molto bene, con grande personalità, quindi sono molto contento del gruppo che si è creato e della squadra che si è creata.
2: Mister, più di 2000 persone oggi, tutto lo Stadio Italia ha spinto i rossoblù alla vittoria, menzione d'onore per il pubblico di Taranto, che sicuramente risponderà presente anche per la trasferta di Apice con, pare, 500-600 unità messe a disposizione dalla società campana.
3: Sì, siamo naturalmente, la spinta del pubblico oggi non è mai mancata, anche sullo svantaggio ci hanno dato quella marcia in più. È bellissimo vedere lo stadio così pieno, così colorato di colori rosso-blu, quindi è veramente una sensazione bella, e siamo contenti che possiamo avere anche trasferta i nostri tifosi al seguito. Ora però dobbiamo prepararci bene per la partita di ritorno, perché è una partita difficile, sarà una partita complicata e dobbiamo prepararci bene.
2: Mister, prima di lasciarti, misurato la febbre?
3: Ah sì, no, sono stato malissimo, 3 giorni malissimo, ora sto meglio.
2: Grazie mister, grazie mille, complimenti, e ovviamente noi possiamo attendere, c'è Aguilera, possiamo fare Aguilera, sì. Ciao Pablo.
4: Ciao.
2: Un gol importante il tuo, quello che ha dato il vantaggio al Taranto, quanto è stato importante quel gol che ha ribaltato il risultato?
4: Sì, no, sì, è molto importante, perché abbiamo ribaltato la partita. Pero pienso que meritamos, porque el segundo tiempo hemos entrado muy bien,

0: Y gracias a Dios hemos hecho este gol, después hemos hecho el otro y así, pero adesso ancora debemos jugar de lá, no está finita y debemos pensar solo en laborar, humildad, el laboro y andiamo avanti.
1: Hai detto una cosa importante, non è finita, sebbene siamo sul 3-1 in questo primo tempo, cosa servirà per conservare quel più 2 anche in terra campana?
0: Giusto, giusto, no, come no, giocavamo una partita di là, la squadra loro, una buona squadra, l'hanno fatto bene, noi dobbiamo fare un po' di là di esperienza, di serenità, serio, un piantamento buono e andare forte, non manca oltre.
1: Pablo, uno stadio pieno, oggi pienissimo, che non ha mai smesso di cantare, incitarvi. Quanto è importante per te trovare una piazza come Taranto, aver trovato una piazza come Taranto e un pubblico del genere?
0: Mamma mia, il pubblico è impressionante, no? È la forza che ci dà a noi per spingere di più, per stare sempre cattivo, sempre lasciarlo tutto per questa maglia, no? Sto molto felice di che hanno cantato, per esempio, il mio nome. È un orgoglio, c'è la pelle di scarpa,
1: Tocca.
0: giusto. Tocca qua e sono molto felice per questo e per la vittoria di tutta la squadra e lo meriti, lo tifoso.
1: A chi dedichi il tuo gol?
0: Oh, a mia famiglia, no, che sempre sta con me, mia moglie che sta da sola con i 3 bambini, sempre sta di là, sempre appoggiandomi, no? Se solo che è difficile, sono di Spagna, sono qua, sono molto grato a lei, no, che lo fa tutto per me e va per loro.
1: L'ultima domanda, Pablo, avete segnato tu, lo Iodice, lo Savio, un attacco importante, quello del Taranto, che deve fare la differenza in queste partite che non hanno nulla a che vedere con il campionato, sono partite a sé totalmente differenti.
0: Giusto, no? Siamo contenti che abbiamo fatto con lo 3, però adesso, come ti ho detto prima, come si manca il portiere, no? Noi dobbiamo vincere, dobbiamo che tutti insieme per conseguire l'obiettivo.
1: Grazie Pablo. Allora, noi possiamo per il momento lasciare la linea, vediamo se prendiamo qualche collega. No, tutti i colleghi sono impegnati con mister Ciro Danucci. Ovviamente siamo in una posizione abbastanza insolita quest'oggi, poiché siamo sul terreno di gioco dello Stadio Italia, vista anche la numerosa presenza di giornalisti addetti ai lavori che ovviamente non potevano accoglierci tutti quanti insieme all'interno degli spogliatoi, e di conseguenza siamo qui allo Stadio Italia, anche noi oggi in mezzo al vento che ha condizionato inevitabilmente la contesa, il gioco. Chiedo un attimo a Dario di raggiungermi, così vediamo. Chiediamo anche Peppe, per caso arriverà qualcuno per noi? Ok, va bene. Nel frattempo che arriva Francesco Lo Savio, Dario, una gara. Infatti, nel frattempo troviamo anche la giusta inquadratura perché eravamo contro sole. Una gara importante, chiusa forse nel migliore dei modi.
2: Sì, l'abbiamo detto in cronaca, era una partita difficile all'inizio, una partita difficilissima da recuperare, perché si era messa male, perché il Taranto ha subito il gol in maniera forse immeritata, perché gli infortuni avrebbero spezzato le gambe a qualsiasi squadra, invece il Taranto è stato capace di recuperarla, di riprenderla, anche con massima attenzione ai particolari, una squadra capace di reagire, portando anche, in dote del gioco. È stato bravo il Taranto a crederci e a trovare il terzo gol che cambia radicalmente quella che è l'economia del percorso di questi playoff nei 180 minuti, perché un conto è andare ad apice domenica prossima e giocarsi la possibilità di approdare in finale con un più 2, diverso invece è andare ad apice con un misero più 1. Molto meglio così. C'è da comprendere l'entità e la gravità degli infortuni dei ragazzi, di Sansò e Konaté. Peserà l'assenza di Azio Osmanovic. Menzione particolare, permettimi Cosima, di farla all'ottima partita di Delvino. L'abbiamo detto anche in telecronaca: non era facile per il ragazzo entrare in campo in questo modo, avere la prontezza di rendersi disponibile e di sciorinare una gara positiva e propositiva. È un gruppo che sembra aver trovato le risposte che non era stato in grado di fornire durante la stagione, l'annata. Altra menzione di riguardo va fatta ovviamente al pubblico che ha sospinto la squadra per tutta la durata della partita. Non è una novità, ma va rimarcato. Bello, bellissimo l'apporto della curva, bellissimo l'apporto della tribuna. Sono stati 90 minuti intensissimi, 90 più il recupero 90 più il pre-partita, 90 più il post-partita. Complimenti a questo Taranto, non abbiamo fatto ancora niente. Adesso c'è una gara importantissima da portare a casa.
1: C'è una gara importantissima e anche in quella circostanza il Taranto avrà l'appoggio del pubblico, perché da quanto ci risulta sapere dovremmo andare lì in Campania con 600 quasi unità al seguito, 600 unità tutte rosso.
2: Ce l'ha confermato venerdì durante 100 Sport Weekend il direttore sportivo dell'Apice Cioffi, ha aggiunto una cosa importante, Cosimo, che gli abbiamo chiesto, ovvero c'è già la predisposizione, la certezza da parte del prefetto di poter garantire la presenza dei tifosi del Taranto. Ci ha detto: stiamo lavorando in questo senso, se stiamo lavorando per l'ampliamento del settore ospiti è proprio perché abbiamo ricevuto rassicurazioni dal prefetto, dal questore, prefetto e dal questore in relazione alla possibilità di ospitare i tifosi del Taranto. È una notizia importantissima perché Taranto molto spesso negli ultimi anni, anzi forse da sempre, da che lo seguiamo noi, ha dovuto fare a meno dei propri tifosi in trasferta. Fondamentale l'apporto che porteranno i tifosi del Taranto, che ribadisco oggi sono stati encomiabili. Bellissima dal doppio volto però la caccia al biglietto che contraddistingue ogni partita del Taranto, ogni partita interessante, importante del Taranto. Dispiace che qualcuno sia rimasto fuori, però va benissimo così.
1: Speriamo a questo punto per ovviamente una eventuale finale di giocare il ritorno in casa. Nel frattempo chiediamo a mister Cioffi, mister, se può raggiungerci al volo. Salve mister, una partita, quella vostra, importante nel primo tempo, poi nel secondo probabilmente è uscito un po' di più il Taranto, ma la sua squadra ha lasciato una buonissima impressione qui allo Stadio Italia.
3: Innanzitutto vi ringrazio e come ho detto ai colleghi voglio fare un plauso a tutti quelli presenti oggi al campo, sia i tifosi del Taranto, che non c'era bisogno di scoprirlo oggi, veramente sono stati degli sportivi seri e che sono stati 12° in campo per la propria squadra, e un plauso al nostro piccolo seguito per una comunità di 5.000 abitanti che veramente ci fa onore portarli a giocare contro un Taranto, una blasonata del calcio. Quindi premesso questo, credo che noi abbiamo affrontato bene la partita, abbiamo approcciata bene, abbiamo fatto anche gol, forse potevamo, per come siamo impostati noi, cioè quello di cercare di giocare palla, potevamo fare di più e magari creare qualche occasione in più, invece ci siamo subito dopo il gol, ci siamo accontentati, ci siamo abbassati troppo e a 3 minuti dalla fine abbiamo preso questo gol sul rigore che non ci voleva. Nel secondo tempo giustamente il Taranto ha cercato di spingere, ripeto, quaterna arbitrale perfetta, solo che credo che il secondo gol sia frutto di un fallo subito dal mio giocatore sulla linea di porta. Aguilera credo che abbia dato una gomitata al collo al mio giocatore mentre colpiva la palla, l'arbitro non l'ha visto, va bene così. E poi sono arrabbiato con la mia squadra perché a 7 minuti dalla fine sul 2-1 non puoi prendere una ripartenza fuori casa, soprattutto con la palla nostra persa davanti. Quindi bravo al Taranto che ci ha creduto fino alla fine, se prima su recuperare un gol era difficile, ora è ancora più difficile, sarà ancora più difficile, però noi cercheremo di fare la nostra partita, sappiamo che di fronte abbiamo una squadra importante, però non ci arrendiamo ancora, ci sono ancora 90-95 minuti da giocare e vedremo che cosa succederà.
1: Mister, una chiusura la voglio fare sul suo gesto alla fine della partita, è andato praticamente sotto la curva e ad ampi gesti con entrambe le mani ha praticamente detto, ovviamente correggetemi se sbaglio, voi qui non c'entrate niente, e poi ovviamente lei ha fatto un applauso che è stato giustamente contraccambiato dal pubblico di Taranto.
3: Ma è la verità, io sono uno di faccia, cioè sono uno che quello che pensa dice, quello che fa è perché lo pensa, quindi lo credo soprattutto, credo che il Taranto, non lo dico io, ma non c'entra proprio niente in questa categoria, ma sia come blasone ma sia come tifo, è chiaro che ho voluto dedicare un applauso a loro come pure i nostri, perché veramente sono stati degli sportivi, hanno incitato la squadra fino alla fine senza rumoreggiare ma soprattutto cantare fino alla fine, è questo che fa bene al calcio, dovrebbe essere sempre così su tutti gli stati. Quindi complimenti al Taranto e complimenti anche alla piccola comunità che si è mossa di Apice per venire a vederci.
1: Mister, ci rivediamo settimana prossima e ovviamente le auguriamo buon viaggio e ci rivedremo fra 7 giorni.
3: Grazie.
1: Allora, mister Cioff, sì, prego, prego, mister, non si preoccupi. Noi credo che siamo in attesa di Francesco.

0: Savio, e quindi chiedo al mio fianco, vediamo se mi può raggiungere nuovamente Dario. E ovviamente qui Dario se ne sta andando via il
1: Sì, ci
0: sole.
1: spostiamo più qua che forse
0: Sì,
1: c'è più luce.
0: se
1: Va
0: ne sta andando
1: bene,
0: via il
1: sì.
0: sole. E un commento alle dichiarazioni di Mr. Cioffi che diciamo, ha lasciato intendere come un non voler mollare, però allo stesso tempo è stato abbastanza schietto. Ha detto se prima era difficile, ora lo è ancora di più, però noi non vogliamo mollare.
1: Vabbè, sì, non è è il bello della diretta,
0: È bello,
1: Martino.
0: siamo sul campo,
1: È
0: quindi
1: il bello
0: è
1: della diretta.
0: normalissimo, dai.
1: Però, no, beh, Mr. Cioffi ha rappresentato perfettamente quella che è la gara appena chiusa e quella che è la gara che sarà tra 7 giorni. Cioè, non è semplice per questa squadra andare a ribaltare una partita come il Taro, una squadra come il Taranto, che andrà lì ad apice con la consapevolezza di avere un più due importantissimo. Abbiamo rimarcato in cronaca come non ci sia piaciuto magari l'atteggiamento dell'apice che, almeno all'inizio, quando era in vantaggio, ha provato un po' a giocare col cronometro, ma ci sta assolutamente. Quindi niente di fuori dalle righe. È chiaro che la difficoltà diventa adesso fare la gara, vincere con due gol di scarto, portare in parità la gara con due gol di scarto di fronte ad un Taranto che sembra essere, facciamo i dovuti scongiuri, una squadra in salute. Tutto può succedere, sì, l'ovvietà più assurda, più assoluta è il pallone rotondo, bisogna stare attenti.
0: Diciamo sarà fondamentale soprattutto l'approccio, magari il primo tempo.
1: Sicuramente, perché quello è quello che è mancato al Taranto quest'oggi. Secondo me il Taranto non ha approcciato come aveva fatto col Canosa aveva schiacciato subito la squadra biancorossa nei propri 25 metri, oggi forse è partito un po' titubante, però ci sta, ogni partita ha una storia a sé da raccontare. Taranto è riuscito a portare a casa questa partita e questa è l'unica cosa che conta, Cosimo.
0: Assolutamente sì, e ovviamente nel ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato con noi, da Ludovica, Martino,
1: Cosimo Di
0: ovviamente
1: Bartolomeo,
0: Cosimo Di Bartolomeo,
1: Alessandro Labriola in regia.
0: no, noi qui dallo Stadio
1: Noi
0: d'Italia
1: ci
0: ci
1: autoringraziamo.
0: autoringraziamo. È stata sicuramente una giornata bellissima, vi ringraziamo ovviamente per il numeroso seguito, era importante, adesso facciamo un
1: Per diversi
0: messaggio
1: motivi,
0: editoriale,
1: ma nessuno ti viene
0: era un
1: incontro.
0: messaggio importante. Anche noi ci giocavamo tanto, è stata un'esperienza bellissima riportare il Taranto sul Studio
1: E
0: 100.
1: speriamo di essere stati di vostro gradimento. Vi auguriamo un buon proseguo, chiudiamo così, immagino, in questo momento.
0: E aspettiamo Francesco Lo Savio, vediamo se è arrivato. Ok. Quindi se possiamo avere Nicola appena. Sì, non ci sono problemi, tanto al massimo andiamo in diretta a braccio. Dicevamo,
1: Era
0: era
1: importante per noi, era una
0: importantissimo.
1: giornata importante per noi perché il Taranto ritornava su Studio 100, speriamo di essere stato di gradimento di chi ha seguito la nostra telecronaca, ci abbiamo provato a farla con tanta passione, con trasporto, senza provare a dimenticare che qua facciamo i giornalisti, che quindi bisogna raccontare nella
0: Sì,
1: migliore delle
0: assolutamente.
1: maniere, in maniera scevra da ogni condizionamento cromatico, le
0: Sì,
1: vicende e ciò che accade in
0: nel
1: campo.
0: giudizio bisogna essere
1: Ci
0: ovviamente ci
1: proviamo.
0: proviamo, nel giudizio dobbiamo essere quanto più super partes, però ovviamente la fede è quella
1: La risultanza
0: che
1: sul gol non ce la può eliminare
0: no, no,
1: nessuno, no? Non ce la può togliere
0: assolutamente. E
1: nessuno.
0: io dico sempre dall'inizio dell'anno che è come diciamo andare a smentire, andare a
1: Mastandoci
0: Master
1: è
0: Danucci ci passa davanti,
1: come
0: però
1: è
0: le
1: così.
0: cose di Mister solo perché ha la febbre, solo perché ha la febbre. No, non ti preoccupare, mister, non ti preoccupare. Stavo dicendo, sarebbe come, diciamo, smentire, andare a rinnegare quelle che sono le proprie radici. E questo non deve essere fatto, soprattutto in una giornata come questa, bellissima. Perché Dario, permettimi di dire, non era facile che
1: No,
0: Taranto
1: assolutamente.
0: rispondesse così, dopo un'annata comunque non al meglio, dopo un'annata di eccellenza che doveva essere, una sorta di ripartire.
1: Sono d'accordo, Cosimo, per un semplice motivo. Taranto non è una piazza d'eccellenza, è una piazza abituata a un certo tipo di calcio, è abituata alla Serie C. Ormai chi era abituato alla Serie B è in là con l'età, ma è una piazza abituata alla Serie C. E ricalarsi nella mentalità della serie D, dell'eccellenza, non è per niente facile. Intanto io
0: Dai.
1: cedo il posto perché è con Ludo che parlo io, dico.
0: Prima l'hai fatta con Ludo, ora con me. Sicuramente ti è andata meglio prima. Nico, un gol importante. Con il Canosa ti avevo chiesto quanto è stato difficile calciare il rigore davanti a quel muro rosso-blu. Oggi, come forse uno scherzo del destino, hai rivissuto quell'emozione e ti richiedo. Ci hai pensato che dici, mamma, io sto momento l'ho già visto. Che cosa ti frullava nella testa in quel momento?
2: No, sicuramente calciare un rigore del genere non è facile, magari qualcuno può pensare che è facile battere un rigore, però ti assicuro che

0: Battere un rigore qui a Taranto con un ambiente del genere sotto di 1-0 non è assolutamente facile, però io sono, come ho detto l'altra volta, sono molto freddo, non sento pressione, non sento, non ho ansia e quindi diciamo che sono bravo, dai. Quindi è andata bene, però sono contento che ha riaperto la partita e poi siamo stati bravi a ribaltarla.
1: Nicola, 3-1 è una ovviamente serie indirizzata, però servirà forse l'approccio del miglior Taranto per tentare di chiudere la contesa già nei primi minuti magari della gara in Campania.
0: No, sappiamo che non è facile, però siamo 3-1, dobbiamo anche avere quel pizzico di presunzione, no? Perché è giusto così, siamo il Taranto, come oggi loro sono venuti con una presunzione clamorosa, sono arrivati qui con la cassa musica, sembrava il Paris Saint-Germain, senza rispetto. E non va bene così, non sei il Paris Saint-Germain, vieni a Taranto, ci devi rispettare. Perché noi quando andiamo agli altri stadi rispettiamo tutti, anche se andiamo a giocare con l'ultimo in classifica. Loro sono atterrati un po' con presunzione, come se dovevano fare un'amichevole. E ti dico la verità, da capitano, io ti parlo da capitano, mi ha dato molto fastidio ed è giusto che si sono presi 3 gol e adesso ci vediamo al ritorno.
1: Nicola, è un po', diciamo, forse è successo qualcosa negli spogliatoi oppure.
0: No, non è successo niente, però quando sono arrivati vedere che arrivano una semifinale playoff a Taranto, non stai andando con tutto rispetto a un'altra piazza, è venuto a Taranto con la musica tipo Neymar, dai da presuntuoso, secondo me, è come la vedo io, però levando questo è un'ottima squadra, sono stati anche bravi in campo, sono dei bravi ragazzi, sono ben allenati e sicuramente sarà una bella partita di ritorno.
1: Nicola, cosa servirà lì per portare i 3 punti, scusami, il risultato a casa?
0: Servirà concentrazione massima. Non dobbiamo pensare che siamo 3-1, dobbiamo andare lì come se è una partita che siamo 0-0, dobbiamo cercare di fare gol, di vincerla. Poi è normale che se non la puoi vincere non la devi perdere e giocarci poi magari tutto per tutto nella finale.
1: Ti chiedo al volo la domanda che ho fatto ad Aguilera, la farò anche a te, la farò anche a Francesco Lo Savio dopo. Quanto contate voi tre lì davanti, ed è stato importante che tutti e tre abbiate segnato?
0: Io voglio sottolineare che veramente noi tre stiamo giocando, sì, però ti dico la verità, chi entra, chi subentra fa la differenza. Per vincere i campionati li vinci con i ragazzi che stanno fuori, che entrano, che ti cambiano le partite, tipo Santerusso, tipo Trombino, abbiamo giocatori di qualità, forti. E veramente io voglio fare prima un plauso a loro, ai ragazzi che sono andati in tribuna, perché non si lamentano mai, vanno sempre a 3.000 e quello ci permette di mantenere la tensione alta in allenamento e poi questi sono i risultati.
1: Grazie mille Nicola e ovviamente ci vediamo settimana prossima qui in. Sì, stavo ascoltando e stavo dicendo, ci vedremo settimana prossima in Campania. Vediamo. No, stiamo aspettando Lo Savio, Dario, quindi se vuoi puoi venire a lavorare anche tu qui sul terreno di gioco della Stad Italia.
0: Come quelle che sono le
1: È il
0: attese
1: bello della diretta in questo
0: assolutamente.
1: momento, quella che è stata una giornata per noi in totale diretta. Chiuderemo, quindi non lasciateci, chiuderemo con Francesco Lo Savio, quindi chiuderemo con i tre autori, con il terzo autore
2: Ti
1: del
2: porto in
1: gol.
2: dote le sensazioni del direttore Camicia, che è
1: Vai, se
2: sfatto, è
1: vuoi puoi
2: sfinito il
1: tornare a
2: direttore Camicia, ha
1: parlare.
2: già parlato, è sfinito il direttore Camicia, però insomma ne è valsa certamente la pena. Una giornata che ha fatto bene allo sport del Taranto. E ci si chiedeva di regalarci una giornata di festa, no? Di regalare una giornata di festa ai tantissimi bambini, che è una sottolineatura che abbiamo fatto anche in presa diretta. Tantissimi bambini presenti, tantissimi con le maglie dei calciatori del Taranto. Questa era una cosa che a Taranto per un periodo è mancata e che noi speriamo di non
1: Non
2: veder
1: perde.
2: mancare più, di non perdere esattamente. Abbiamo fatto tante volte un appello attraverso il presidente Sebastiano Ladisa, ma anche con Vito Ladisa, con Beppe Camicia. Questa società ha la possibilità di entrare nelle scuole quotidianamente. Non dobbiamo disperdere il patrimonio di ragazzini, di bambini che quotidianamente possono essere toccati, possono essere raggiunti attraverso un'azienda, no? E quindi Taranto ha bisogno di quelle nuove generazioni e che i bambini si appassionino nuovamente al Taranto Calcio. Qui c'è Cosimo Lenti che è giovanissimo, io sono un po' meno giovane di Cosimo.

0: La Serie B non l'abbiamo mai vista,
1: No,
0: quindi
1: assolutamente.
0: è importante dare credito a queste generazioni che sono innamorate del Taranto senza un particolare motivo specifico a livello sportivo, ma magari perché il papà o lo zio li hanno accompagnati per la prima volta allo Iacovone, quest'anno allo Stadio Italia. Quindi culliamo, tratteniamo e annaffiamo quelle che sono le generazioni che si stanno avvicinando al Taranto oggi, perché saranno quelle che potranno godere, ce l'auguriamo, di un Taranto migliore di quello che abbiamo visto noi negli anni futuri.
1: Allora, prima di ovviamente lasciarti e sperare che
0: Speriamo
1: arrivi
0: che possa
1: nel
0: arrivare.
1: più breve tempo possibile Francesco Lo Savio, si chiudono le due semifinali d'andata. Il Gladiator ha vinto anch'esso ribaltando la gara con il Matese 3-2, il Taranto ha vinto 3-1. Sebbene magari quella partita non abbia ancora un indirizzo, questa forse ce l'ha, però c'è bisogno comunque di andare a concretizzare il tutto lì in Campania. Che impressione, se le hai viste, che impressione ti hanno fatto gli avversari?
0: Non ho visto gli avversari, sarò sincero, non ho visto le avversarie. Il risultato ho acquisito esclusivamente quello, un 3-2, che se vogliamo fa il paio con quello di oggi. Resta una qualificazione ancora più aperta quella tra Gladiator e Matese.
1: Sì,
0: Si vedranno tutto nella prossima gara, come è normale che sia. Quindi siamo in attesa.
1: ok, va bene,
0: Per arrivare
1: sì, sta per
0: Lo
1: arrivare Francesco Lo Savio, sì, solo perché siamo in diretta, se possiamo al volo. Sì, siamo in diretta,
0: Grazie,
1: grazie
0: grazie,
1: mille.
0: grazie a Francesco Friuli.
1: Grazie mille Francesco Friuli. Arriva, ciao Francesco, Francesco ti chiedo quanto è stato pesante quel gol, uno scavetto preciso, raffinato, che si è concluso in fondo al sacco.
2: Beh, sicuramente è stata una partita complicata perché siamo andati in svantaggio, poi penso che abbiamo fatto un secondo tempo strepitoso, tutti i ragazzi siamo stati bravi a concretizzare, compreso anche la mia occasione che abbiamo avuto a disposizione. Sì, ero lì davanti alla porta, il portiere è uscito, quindi era l'unico modo per far gol, fare lo scavetto, quindi niente, sono contento di aver segnato e soprattutto che ne è valsa la vittoria con due gol di scarto la squadra avversaria.
1: Avete segnato tu, Pablo e Nicola, quanto siete importanti per il Taranto lì davanti, in queste partite che, come ho detto anche a loro due, non hanno nulla a che vedere rispetto a quelle che si sono giocate fino ad adesso, hanno un sapore diverso.
2: Sì, è sicuramente importante che noi attaccanti troviamo sempre la continuità di far gol perché siamo attaccanti, quindi dobbiamo far gol, però ripeto, è il gioco di squadra che ci permette a noi attaccanti di avere occasioni, poi noi dobbiamo appunto essere bravi a concretizzare quelle che ci capitano.
1: Allora, ringraziamo Francesco Lo Savio, quindi grazie Francesco. Noi chiudiamo qui il collegamento dallo Stadio Italia di Massafra. Ancora una volta grazie ad Alessandro Labriola nella regia, grazie a Dario Gallitelli che mi ha accompagnato nella cronaca in diretta, un grazie a Ludovica Maiuri, un grazie a Martino Vinci, un grazie a tutti quali ci hanno seguito, ovviamente con tanti commenti, tanti messaggi in favore dei rossoblù. E noi ovviamente non possiamo che rimandarvi all'appuntamento a settimana prossima in diretta. In diretta dallo stadio di Apice in Campania per raccontarvi la semifinale di ritorno. Come al solito, un saluto da Cosimo Lenti e sempre Forza Taranto.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde,
0: verde
1: in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego.

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui, mi dicevi, ci saranno

0: Poi ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
1: Di là?
0: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
1: Nella precedente struttura,
0: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
1: L'effetto è positivo lo stesso.
0: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
1: Che adesso mi farai vedere.
0: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
1: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
0: prego.
1: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
0: Esatto, nuovo bancone.
1: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
0: Manca
1: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
0: esatto.
1: Mi facevi vedere.
0: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: Per gli spettatori. Completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
0: Climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo.
1: Anche nel bagno si può star bene.
0: Mettiamo le persone in condizione di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5, 5.
0: Credo, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi fare sport è stato all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono

0: state installate.
1: Quindi da quella parte aria VIP,
0: aria
1: e
0: VIP.
1: Media.
0: Esatto.
1: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
0: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso. Insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio, divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi sì, ci sono le
2: sotto.
0: Due... Le due zone, le due uscite antincendio per gli atleti.
1: Poi c'è l'impianto di sopra.
0: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
1: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
0: però insomma serve.
1: Meglio avercelo.
0: Esatto.
1: La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Questo è ligneo, però questo faceva parte
0: della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
1: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale.
0: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, quindi... ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì,
0: possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore.
1: Climatizzatore anche qui.
0: Climatizzatore, esatto. Il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, riguarda... i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Ci hai
0: tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: me è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi.
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara,
1: esatto,
0: da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini?
1: Sediolini nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, il colore, i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quello. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di grottaglio, però tanto nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza. Insomma, zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che, insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: C'è un'importante esposizione e anche qui infissi nuovi.
1: Infissi nuovi
0: come
1: e prima. Anche porte di esodo che, insomma, verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là. Dall'altra parte. Qui, insomma, tutto chiaro, bellissimo anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare, insomma, di dover passare...
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che, insomma, possiamo...
0: Andiamo,
1: certo,
0: possiamo andare.
1: Certo.

0: Qua già mi sento un po' più a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende esatto per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole che
0: non è una cosa secondaria, questa,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Abbiamo abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica fisica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo. E totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione
0: al
1: del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo?
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città.

0: E siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione serale del TG. Parleremo delle amministrative, 54 i comuni pugliesi chiamati ad eleggere il proprio sindaco e i consiglieri comunali. Nel Tarantino riflettori puntati su Manduria e La Terza. E poi ancora barriere architettoniche, ieri pomeriggio in piazza una serie di associazioni che chiedono maggior attenzione e sensibilizzazione sia alla cittadinanza che alle istituzioni. E ancora i centri comunali estivi e polemiche per il bando del comune di Taranto, le famiglie economicamente fragili sarebbero infatti costrette ad anticipare la somma necessaria. Sulla questione è intervenuto il Movimento 5 Stelle. Queste e altre notizie nella nostra edizione del TG. A tra poco.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al

0: 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative, 54 quelli pugliesi, nel Tarantino riflettori puntati sulla Terza e Manduria. Associazioni in piazza per chiedere l'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, una raccolta firme anche per un esposto alla Procura che verifichi eventuali violazioni in materia di autorizzazione per i nuovi esercizi commerciali. Famiglie economicamente fragili costrette ad anticipare la somma per i centri estivi del Comune, il Movimento 5 Stelle annuncia mozione. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di amministrative in corso oggi e domani in 54 comuni della Puglia. A Taranto riflettori puntati soprattutto su Manduria.

0: e la terza. Vediamo il servizio.
1: Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative. In Puglia più di 700.000 gli elettori chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali in 54 comuni della regione. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tra i comuni interessati figurano due capoluoghi di provincia, Andria e Trani, mentre 17 centri superano i 15.000 abitanti e potrebbero tornare al voto per l'eventuale ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno. La consultazione assume un valore ancora più significativo alla luce della situazione amministrativa di diversi enti locali, sono infatti 11 comuni attualmente commissariati. E se nella BAT l'attenzione è puntata soprattutto su Andria e Trani, nel Barese saranno 9 i comuni coinvolti, tra cui Molfetta. Al voto anche Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno. 5 invece i comuni interessati nel Brindisino, Conceglie Messapica, Mesagni e San Vito dei Normanni, tra quelli principali. In provincia di Foggia si voterà in 11 comuni, compresi Lucera e San Giovanni Rotondo, mentre il numero più alto di amministrazioni coinvolte si registra nel Salento, con 21 comuni chiamati alle urne, tra cui Gallipoli, Casarano e Tricase. Nel Tarantino riflettori puntati su Manduria e La Terza, a cui si aggiungono Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. Alla Terza sono 3 i candidati alla carica di sindaco, Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Sfida più ampia invece a Manduria, dove si confrontano 6 candidati, Ferdinando Arnò, Fabiana Rossetti, Cosimo Lariccia, Domenico San Marco, Vito Andrea Marigiò e Stefania Ruggeri.
0: E parliamo ora di sanità perché prosegue il piano regionale di recupero delle liste d'attesa. In 15 settimane sono stati contattati quasi 184.000 cittadini e anticipate 99.000 prestazioni tra visite, esami e ricoveri, ridotti anche i tempi di attesa. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
2: Prosegue il piano sperimentale della Regione per il recupero delle liste d'attesa nella sanità pubblica. Al termine della 15ª settimana di monitoraggio sono quasi 184.000 i cittadini contattati, oltre 168.000 per visite ed esami specialistici e più di 15.000 per ricoveri ospedalieri. Le prestazioni anticipate sono state complessivamente oltre 99.000, restano però quasi 48.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi, il 63%, i pazienti hanno scelto di mantenere l'appuntamento già fissato, il 24% aveva già effettuato la prestazione, mentre il 12% l'ha ritenuta non più necessaria. Sul fronte della specialistica ambulatoriale sono state anticipate ed erogate oltre 85.000 prestazioni, cresce il peso delle prenotazioni del 2026 che rappresentano ormai quasi la metà degli esami e delle visite recuperate. Priorità soprattutto ai codici urgenti e brevi, ma il piano ha coinvolto anche prestazioni differibili e programmabili. Importanti i tempi medi di anticipo, 144 giorni per le prestazioni urgenti, 130 per quelle brevi ed oltre 80 giorni per le altre categorie, coinvolte anche oltre 4.500 prestazioni legate a malattie oncologiche e croniche. Tra le branche specialistiche con i maggiori recuperi figurano urologia, neuropsichiatria infantile, endocrinologia, oculistica e diagnostica per immagini. Secondo il monitoraggio regionale, quasi la metà delle prestazioni recuperate riguarda esami considerati critici per i tempi d'attesa.
0: E torniamo ora a Taranto perché ieri pomeriggio in Piazza Maria Immacolata si sono ritrovate una serie di associazioni tra cui OCAM, Disabili Attivi e Diseducation per promuovere 2 raccolte firme e parlare dell'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche di un esposto alla Procura di Taranto per verificare eventuali violazioni in materia di autorizzazione all'apertura dei nuovi esercizi commerciali. Vediamo.
3: Taranto è una città accogliente, accogliente per il nostro cuore dei cittadini, di tarantini, di gente del sud, ma non è una città accessibile.
0: Le barriere architettoniche a Taranto non sono solo impedimenti fisici che rendono la città poco accessibile, ma anche ostacoli culturali che minano il senso di comunità. Per questo OCAM, Diseducation, Disabili Attivi e altre associazioni sono scese in Piazza Maria Immacolata nel pomeriggio di sabato 23 maggio per sensibilizzare la cittadinanza attraverso 2 raccolte firme ad un problema che non riguarda solo le persone con disabilità e la cui risoluzione a fronte di una popolazione che invecchia sempre di più non può essere rimandata oltre.
3: Ormai sono 40 anni che questa legge è in vigore e il Comune di Taranto ancora è inadempiente. Le persone con disabilità sono prigionieri delle loro case, sono prigionieri delle loro, dei limiti, magari anche dei costumi della società, quindi noi siamo qui in piazza sia per promuovere la legge sui PEBA davanti alla cittadinanza, per farla conoscere e sia per dare un segnale alle istituzioni. C'è una legge che impone alle amministrazioni a coprogettare

0: Copartecipare l'articolo 55 del terzo settore, quindi noi vogliamo che venga attuata quella legge.
1: Un appello all'amministrazione comunale?
0: Maggiore dialogo, sono molto distanti da noi, quindi vorremmo che partecipassero di più e siano più vicini ai bisogni delle persone, dei cittadini.
2: Stiamo raccogliendo le firme per un esposto che consegneremo lunedì 25 maggio alla Procura per chiedere alla Procura se ci sono state delle violazioni nell'autorizzare esercizi commerciali con barriere architettoniche, ma non solo il Comune, e anche l'ASO che ha dato autorizzazioni sanitarie quando ci sono da 30 anni leggi che prevedono il rilascio di autorizzazioni in caso siano i locali privi di barriere architettoniche.
1: A breve la chiusura delle scuole, per le famiglie è già tempo di pensare ai centri estivi, ma è polemica sul bando del Comune di Taranto. Infatti i nuclei familiari economicamente fragili sarebbero costretti ad anticipare la somma per partecipare ai centri estivi in attesa poi del successivo rimborso del Comune di Taranto. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, che domani proporrà una mozione.
3: Vi rubo solo pochissimi istanti per aggiornarvi su cosa sta accadendo nelle ultime ore nella nostra città, dove stiamo assistendo a una vera e propria emergenza sociale, la quale rischia di lasciare per strada centinaia di bambini nei successivi mesi estivi. Fino allo scorso anno il Comune di Taranto provvedeva direttamente a erogare le somme per i centri estivi ad associazioni ed enti del terzo settore. Da quest'anno invece è stato introdotto un meccanismo di rimborso successivo, dove le famiglie saranno loro ad anticipare la somma per i centri estivi e successivamente, dopo il 15 settembre, riceveranno un rimborso. È stata innalzata anche la soglia ISEE fino a 25.000 euro. Inevitabilmente tantissime famiglie rischiano di restare fuori da questo bando e tantissimi bambini resteranno per strada e non potranno accedere a questi centri estivi, perché magari sono famiglie indigenti, perché magari sono famiglie monoreddito o perché sono di un nucleo familiare molto numeroso e quindi non si potranno permettere di anticipare queste somme per i centri estivi. Io e il Movimento 5 Stelle, pertanto, domani depositeremo immediatamente in Consiglio Comunale una mozione nella quale chiederemo l'immediata sospensione di questo bando e chiediamo l'immediato ripristino dell'erogazione dei fondi direttamente ad associazioni ed enti del terzo settore. Ricordiamoci che la politica deve includere e non escludere, soprattutto se stiamo parlando di bambini.
1: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di salute. Specialisti da tutta Italia e dall'estero si sono confrontati sulle nuove sfide delle malattie respiratorie. Questo al centro del congresso Taranto Pneumologica, la BPCO, le nuove terapie e i dati Agenas. Il servizio di Teresa Picchierri.
4: A Taranto riflettori puntati sulla BPCO e sulle nuove sfide della pneumologia moderna. Si è conclusa all'Hotel Delfino la quarta edizione di Taranto Pneumologica, congresso che ha riunito specialisti italiani e stranieri per discutere di malattie respiratorie, tumore del polmone, asma severo e innovazioni terapeutiche.
5: Stiamo mettendo a fuoco delle nuove metodiche terapeutiche per il trattamento delle patologie croniche dell'apparato respiratorio, di cui avremo possibilità di avere l'utilizzo a fine dell'anno. Questo è molto importante, un approccio terapeutico che consentirà di avere una sicura riduzione degli indici di mortalità per pazienti affetti da patologie croniche e per migliorarle naturalmente la qualità della vita.
4: Sul tavolo anche i dati Agenas 2025. In Puglia aumentano ricoveri e casi legati alle patologie respiratorie, ma in alcune strutture ospedaliere si registra una riduzione della mortalità a 30 giorni rispetto alla media nazionale.
6: E oggi possiamo dire che abbiamo una varietà di terapie veramente ultramoderne, si parla di terapia personalizzata, cioè noi per un paziente grave asmatico possiamo addirittura agire andando a colpire quelle cellule che innescono tutto il problema, ossia faccio un esempio, in un'asma eosinofilica grave noi possiamo utilizzare un farmaco biologico che agisce sull'interleuchina 5, bloccando gli eosinofili, blocca tutto il processo infiammatorio. Da un punto di vista potrebbe essere anche un paradosso, perché i farmaci biologici costano sì tanto, però ci consentono di non avere i ricoveri, perché il ricovero è sicuramente maggiore rispetto al costo del farmaco.
4: Per gli esperti fondamentale una presa in carico precoce e multidisciplinare dei pazienti con BPCO per ridurre ospedalizzazioni e migliorare la qualità della vita.
7: Il The Hospital è un pacchetto assistenziale nel quale vengono garantite una serie di prestazioni nell'arco della stessa giornata a pazienti che, voglio dire, non possono essere gestiti per il loro problema clinico nell'ambito ambulatoriale, ma non necessitano neanche del ricovero. Il vantaggio è che vengono erogate una serie di prestazioni nell'ambito della stessa giornata e il paziente esce con una diagnosi chiara e una terapia se necessaria.
1: Restiamo nell'ambito dei convegni perché ieri mattina presso il Circolo Ufficiale di Taranto si è svolto un evento improntato alla scienza a supporto dello sport, ma anche la valorizzazione della figura del kinesiologo nelle prestazioni sportive. Un convegno fortemente voluto dal tavolo per lo sport del Comune di Taranto. Vediamo il servizio. La scienza a supporto dello sport attraverso la figura del kinesiologo, professionista di riferimento nei processi di prevenzione, allenamento e ottimizzazione della prestazione fisica in ambito sportivo. È l'obiettivo del convegno Biomeccanica, Kinesiologia e Prestazione Sportiva che si è svolto sabato mattina presso il Circolo Ufficiali di Taranto.
8: La divulgazione che stiamo facendo parte dalle basi scientifiche e quindi cosa succede in termini di ricerca, in termini di valutazione, di acquisizione dei dati di uno sportivo, per poi andare a vedere delle applicazioni pratiche attraverso le testimonianze della dottoressa Blocca, del dottor Angelini e del dottor Sant'Arcangelo, che sono dei preparatori professionisti, dei kinesiologi professionisti che lavorano nell'ambito delle scienze motorie, dello sport e della salute da diverso tempo, seguendo atleti di livello nazionale e internazionale.
9: Il tavolo tecnico ha fortemente voluto questo evento del tavolo tecnico dello sport perché noi come mission ci siamo dati dal primo momento sicuramente la valorizzazione dello sport di base e dell'attività motoria, quindi del benessere psicofisico dei nostri cittadini e dei cittadini di Taranto.
1: Una settimana di celebrazioni e preghiere ha preso l'avvio ieri presso la parrocchia Sacro Cuore di Taranto con l'arrivo delle reliquie di Madre Teresa di Calcutta. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
4: Con una chiesa gremita e momenti di intensa preghiera, ieri pomeriggio la comunità del Sacro Cuore di Taranto ha accolto le reliquie di Madre Teresa di Calcutta, arrivate in parrocchia per una settimana di celebrazioni e raccoglimento. Un'accoglienza carica di emozione tra rosario, messa solenne e la venerazione personale. Oggi, domenica 24 maggio, nuove celebrazioni con la benedizione delle rose dedicate alla Santa e l'atto di consacrazione a Maria.
10: Un dono di grazia per la nostra comunità parrocchiale quasi al termine del mese mariano. Ecco, davvero saranno dei giorni pieni non solo di grazia ma di tanta devozione. Abbiamo incominciato proprio ieri accogliendo la reliquia ed è bellissimo vedere come la chiesa non solo era gremita ma tanti attendevano questa santa.
4: Fino al 31 maggio la parrocchia ospiterà incontri spirituali, adorazione e visite agli ammalati nel segno del messaggio lasciato da Madre Teresa.
10: Madre Teresa diceva una cosa bella: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. E allora è l'augurio che ci auguriamo in questi giorni di grazia. È un programma ricco ed è bello perché domenica 31, proprio alla fine del mese mariano, usciremo sia con la Vergine Maria e la reliquia per le strade del nostro quartiere a chiedere l'intercessione a Santa Teresa affinché possa esaudire quelle sospirate grazie.
1: E parliamo ancora di celebrazioni sacre perché si chiude oggi la festa di Pentecoste presso la parrocchia Spirito Santo di Taranto 2, nel pomeriggio la processione solenne, poi una sagra aperta a tutti, il concerto dei Vasconnessi e lo spettacolo pirotecnico. Ce ne parla Don Francesco Tenna, parroco della chiesa Spirito Santo.
11: La festa di Pentecoste è un'occasione non solo per la comunità parrocchiale ma per tutto il quartiere, un'occasione di aggregazione, di festa. Per noi comunità parrocchiale certamente rappresenta l'impegno e il desiderio di essere una comunità dalle porte aperte per accogliere tutti coloro che passando davvero possano fare un'esperienza bella di famiglia, di aggregazione. E allora dopo la cena all'aperto del venerdì, la serata del sabato, oggi concludiamo la festa con la processione, con la sagra popolare in serata.

0: Momenti semplici, belli, pensati davvero per poter offrire un'occasione di incontro in questo quartiere bello, grande, popoloso, fatto davvero di tante famiglie che costantemente si impegnano per fare del proprio meglio. Ed è proprio questo il messaggio della Pentecoste. Fare del proprio meglio ogni giorno. Allora io davvero desidero raggiungere tutti per portare una parola di speranza e far arrivare a tutti l'abbraccio della nostra comunità parrocchiale.
1: Ci spostiamo ora al Teatro Tarentum, grande successo per Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, il nuovo spettacolo diretto da Raffaele Bocconi, una storia intensa che affronta il dramma dell'Alzheimer intrecciandolo con sentimenti e con l'affetto per la città di Taranto, il servizio di Teresa Picchieri.
2: Applausi e commozione per Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, il nuovo spettacolo della compagnia Troisi diretta da Raffaele Bocconi. In scena al Teatro Tarentum di Taranto, una storia intensa e profondamente umana che affronta il dramma dell'Alzheimer precoce attraverso il personaggio di Marco, ex calciatore e simbolo della città, alle prese con una memoria che lentamente svanisce.
3: Purtroppo negli ultimi tempi, questa malattia, questa triste malattia, quella dell'Alzheimer precoce in questo caso, sta colpendo tante tante persone. Quindi nasce di lì l'idea di accendere un riflettore, di raccontare qualcosa che è difficile raccontare e lo facciamo in maniera delicata e romanzata in modo da portare all'attenzione questo tema difficile. È un cadeau alla città di Taranto, alla pastorale, al mare, alla squadra di calcio che purtroppo in questo momento si trova in eccellenza. È un cadeau, è un omaggio alla città di Taranto della quale siamo fortemente innamorati.
2: Un racconto delicato ma potente, capace di parlare al pubblico con autenticità, ricordando che ci sono sentimenti che il tempo non può cancellare. Dopo il successo di Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, la stagione artistica della Troisi continua.
3: Tra 15 giorni, sempre qui al Teatro Tarentum, faremo un altro spettacolo molto divertente e comico dal titolo Una suocera di troppo. E dico già tanto, e la settimana successiva, 14 giugno, porteremo una versione del malato immaginario al femminile al Teatro Turoddo. Malatissimo.
1: E ora la pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
4: La Corte Sportiva d'Appello ha sospeso il procedimento relativo al reclamo presentato dal Massafra contro la decisione del giudice sportivo che aveva disposto la sconfitta per 0-3 nella gara di eccellenza contro il Brilla Campi. La sanzione era stata inflitta per la posizione irregolare del calciatore Raffaele Pentimone, già accertata dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte Federale d'Appello. Il club massafrese ha però impugnato quest'ultima decisione davanti al Collegio di Garanzia del CONI, che ne discuterà il prossimo 5 giugno. In attesa del pronunciamento del CONI, la Corte ha disposto la sospensione del procedimento, dell'esecuzione della sanzione e dell'omologazione del risultato della partita.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
5: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri. Evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia. 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
6: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
12: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale suore, nazionale curve, gloria dello sport e nazionale tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.
6: Se non sai cosa

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, 14ª edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica,

0: Sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
1: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
2: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
1: Caspita.
2: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, tutti giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
2: C'è solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente sì.
2: Dico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
3: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
3: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
4: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi di Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usa il pulitore a vapore? Non lascia l'oli. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui. E ora?
10: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
12: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale. anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
8: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
13: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita. E Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte. E così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della è come se in quel momento l'avessi la, la,

0: l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
0: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao
2: Mamma
1: Luca.
2: Mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100.

0: l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro,
0: l'altro Luca
1: dall'altra parte.
0: Mi pare che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, se quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Devo parlare? Si sente? Si sente? Pronto? Pronto? Pronto, pronto, prova, 1, 2, 3. Ok? Va bene?
2: Ok.

0: La sono, ha fatto sé.
1: Cosimo!
0: Prova,
1: sa. Prova. Ok. Cosimo parla.
0: Prova, 1, 2, 3, prova. Prova, non mi sento più.
1: Prova.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità.

0: in collegamento dallo stadio d'Italia di Massafra, dove tra poco meno di mezz'ora i rossoblù scenderanno in campo in quella che è la semifinale relativa ai playoff del campionato di eccellenza. Quest'oggi anche grazie alle immagini offerte da Studio 100 riusciremo a raccontarvi da presa diretta ciò che accade in uno stadio Italia che va man mano riempendosi e praticamente piena, senza in ogni ordine di posto il settore relativo alla curva, quindi occupata dai supporters più caldi rossoblù. Stesso discorso è valido per il settore di tribuna, mentre quello di gradinata è destinato ai tifosi dell'Apice che hanno inteso raggiungere il capoluogo ionico. Meno di mezz'ora quindi prima di raccontarvi in presa diretta le emozioni di questa partita che vale il proseguo della stagione per i rossoblù, che cercano un pass fondamentale per il presente ma anche per il futuro, per una Serie D che consentirebbe al Taranto quantomeno di rilanciare le proprie ambizioni. Quest'oggi in cronaca diretta non sarò solo, ed anzi vi presento il mio collega, non solo di giornata ma di tutta la stagione, Cosimo Lenti. Ciao Cosimo, buongiorno e benvenuto.
1: Ciao Dario, benvenuto anche a te. C'è ovviamente il pubblico delle grandissime occasioni già a mezz'ora dall'inizio dell'incontro. Lo Stadio Italia di Massafra è pieno in ogni ordine di posto, non c'è spazio nemmeno per uno spillo. Purtroppo c'è tanto vento che magari potrebbe disturbare sia noi che ovviamente i 22 in campo, però ovviamente atmosfera pressoché estiva. Però partiamo subito nel vivo, perché credo che Ludovica sia anche pronta con un ospite speciale, c'è Domenico Ladisa al suo fianco. Vai Ludo.
2: Buongiorno a tutti, siamo qui con il vicepresidente del Taranto.
3: Sì, salve, buongiorno e grazie per l'invito.
2: Allora, io volevo chiederti una cosa. Avete ereditato il Taranto in uno dei suoi momenti più difficili. Quanto è importante, quanta soddisfazione c'è nel vedere il Taranto arrivare alla semifinale dei playoff nazionali?
3: No, per noi è un'emozione unica, siamo felicissimi di essere qui, di essere arrivati fino a questo momento. Diciamo che il peggio è passato, ora sta a noi decidere e scrivere la storia di questa squadra e di questa meravigliosa città.
2: I biglietti sono stati subito polverizzati, quindi quanta responsabilità c'è dietro questa partita e quanto avete proprio voi una responsabilità in quanto la Disa?
3: No, tantissimo, infatti ringrazio appunto che giochiamo a Massafra, ma dato che i biglietti sono finiti diciamo in 3-4 minuti, abbiamo avuto un sold out in un tempo mai visto. Avrei voluto giocare anche diciamo in uno stadio magari più grande per accogliere tutti i tifosi che sarebbero voluti venire, sarebbero voluti essere qui.
2: Ecco, a proposito di stadio, si spera di giocare la prossima stagione ovviamente in una categoria superiore proprio allo Jacobone.
3: Certo, e questo è il nostro auspicio, diciamo, speriamo che tutto possa succedere, ma soprattutto di magari giocare allo Jacobone in Serie D e non in un campionato d'eccellenza.
2: Faccio un'ultima domanda, affrontate oggi il miglior attacco e la miglior difesa del girone B di eccellenza, ma con un'assenza importante, quella di Adjasmanovic. Come arrivate a questa partita e quanto può risentirne il Taranto, insomma?
3: No, diciamo che la rosa è abbastanza profonda, noi abbiamo cambiato una rosa diciamo dall'inizio stagione, ne abbiamo fatto un'altra, abbiamo comprato nuove pedine, secondo me sono tutti giocatori fortissimi, dipende veramente da loro, noi ci stiamo mettendo il massimo, stiamo facendo di tutto per metterli nelle condizioni di esprimersi al meglio. Rispettiamo l'apice, speriamo però di portare a casa il risultato, anche perché giochiamo in casa.
2: È un messaggio da mandare infine a Taranto città e ai suoi tifosi, che c'è uno spettacolo lì.
3: Forza Taranto, siete meravigliosi, sono felicissimo di essere qui con voi, io, mio padre, mio zio. È veramente un onore per noi essere qui con voi a vedere la partita e a lottare per il Taranto.
2: Grazie mille, in bocca al lupo.
0: Grazie mille a Ludovica, grazie mille alla Disa per questo primo contributo pre-gara con il quale ci avviciniamo al momento apicale di questa sfida. Mancano poco più di 20 minuti, nel frattempo ci sono pervenute le formazioni, andiamo ad annunciare con il Taranto che scende in campo con il 4-3-3, Emanuele Mastrangelo tra i pali, da destra a sinistra De Rosa con Atega, Ostamacchia e Sansò a centrocampo, la coppia composta da Di Palantonio Incerti con Bose e Vuko già a supporto del trigente composto dallo Iodice, lo Savio e Aguilera. In panchina per il rossoblu Martincus, Rizzo, Del Vino, La Bianca, Marino, Zampa, Monetti, Trombino e Santerusso. 4-4-2 invece per la formazione campana, con Fusco tra i pali, Potenza sulla corsia di destra, Urgioli sulla corsia mancina, Mercaldo e Perretta in difesa, Evangelista e Mincione in mezzo al campo. Sulle corsie esterne agiranno Pesce e Colarusso, davanti il tandem composto da Romeo e Schinnea. Quindi Cosimo, il dubbio relativo alla vigilia era quello che riguardava il sostituto di Azio Osmanovic, dubbio sciolto con Davide De Rosa in campo e Sansò sull'altra corsia.
4: Sì, credo che a questo punto Sansò vada a giocare sulla sua fascia di appartenenza, perché essendo stato sempre terzino destro, ovviamente mister Danucci all'occorrenza l'ha schierato anche sulla sinistra, perché appunto di Azio Osmanovic non si può fare a meno, ma vista la squalifica Sansò va a destra e ovviamente De Rosa sulla sua fascia di partenza, che è quella sinistra, essendo un mancino. Ricordiamo che il Taranto sì, in fase di non possesso si schiera con il 4-3-3, ma in fase di possesso si schiera con il 4-2-3-1, con Incerti che va a dare supporto sull'esterno alto a destra, e quindi in un terzetto di tre quarti che va a comporsi con Lo Savio ad agire alle spalle di Aguilera, lo Iodici sulla sinistra e Incerti proprio sulla destra.
0: Ringraziamo intanto la regia di Taranto con Alessandro Labriola, che sta mandando proprio in questo momento in sovraimpressione quello che è lo schieramento del Taranto. Nel frattempo proseguono le attività di riscaldamento con le due squadre frapposte nelle due metà campo, il Taranto alla nostra sinistra, l'Apice invece alla nostra destra. Abbiamo parlato e abbiamo ascoltato già la nostra Ludovica Maiuri, che però vedo in compagnia di un ospite alla quale tra brevissimo daremo la linea. Dicevamo, abbiamo già parlato di quella che era la problematica relativa ai biglietti, polemica sorta della giornata di giovedì, già subito dopo le 8, alle 8:03 biglietti esauriti, biglietti terminati. Una piazza che risponde sempre presente, nonostante l'esiguità del numero dei biglietti messi a disposizione, tantissima gente avrebbe voluto essere

0: qui per godersi lo spettacolo, per sospingere il Taranto verso quello che è una tappa obbligata e fondamentale, verso il ritorno quantomeno in Serie D, ma sappiamo e lo vediamo per certo che tantissimi di questi tifosi stanno seguendo in questo momento la nostra diretta e con il cuore dai propri divani stanno sostenendo i propri beniamini che in questo momento si riscaldano sul sintetico dello Stadio Italia. Cosimo.
1: Sì, è proprio così, Dario, ci viene da dire che è quasi impossibile vedere tutte queste persone all'interno dello Stadio Italia di Massafra, perché credeteci, non c'è spazio nemmeno per uno spillo e manca ancora circa un quarto d'ora al fischio d'inizio. Siete però in tantissimi già da adesso che ci stanno seguendo, noi non possiamo che ringraziarvi, però possiamo dare la linea credo a Ludo che ha al suo fianco un ospite credo in casa Apice. Vai Ludo.
2: Sì, siamo qui con il direttore generale dell'Apice, volevo chiederle, arrivati a questo appuntamento dopo un pareggio contro la Battipagliese, che cosa è mancato nella scorsa partita?
3: Ma sinceramente abbiamo fatto una grande gara, abbiamo creato 3-4 occasioni da gol contro una squadra di un certo spessore. Ovviamente ci sono anche gli avversari, però nonostante ciò noi siamo soddisfatti di quella gara proprio perché ci è mancato solo il gol.
2: E che cosa servirà per vincere invece contro il Taranto?
3: Per vincere contro il Taranto servirà tanto, oggi affrontiamo una squadra veramente blasonata, affrontiamo una città così grande che negli anni scorsi era tra i professionisti, per noi sarà sicuramente complicato perché oltre al blasone la squadra ha un livello tecnico molto alto, però noi non siamo qui per caso, abbiamo fatto bene, abbiamo conquistato questa partita sul campo, quindi ci giocheremo le nostre carte.
2: Una piccola realtà è uno stadio che fa, diciamo, che può ospitare pochi tifosi. Che emozione si prova a giocare invece in uno stadio pieno di gente con una squadra comunque come il Taranto, che come ha detto lei è importante?
3: Ma ovviamente noi non ce l'aspettavamo, per noi diciamo è un qualcosa di straordinario, però ci tengo anche a precisare soprattutto ai tifosi del Taranto che stiamo facendo di tutto per allargare il settore ospiti, per portarlo a 500-600 unità. E proprio l'altro giorno guardavo un po' i biglietti che hanno dato al Bari, in Serie B erano 624, noi arriveremo a 500-600, quindi credo che abbiamo fatto veramente un grosso sforzo per portare i tarantini ad Apice.
2: Penso da tarantine, penso di parlare a nome di tanti tarantini, sicuramente vi ringrazieremo insomma per questa cosa. Un'ultima domanda, il mister ha dichiarato che sarà necessario fare una partita perfetta. Come avete preparato questa partita perfetta?
3: Ma sì, oggi e al ritorno servono due partite perfette perché il Taranto è una squadra, come dicevo prima, tecnicamente molto molto forte, sicuramente la concentrazione deve arrivare ai massimi livelli, non ci possiamo deconcentrare nemmeno un secondo, questa sarà la chiave per portare a casa un risultato positivo.
2: La ringraziamo e in bocca al lupo.
3: Grazie.
0: Saluto. Nel frattempo sentiamo gli applausi perché le squadre stanno guadagnando, gli spogliatoi, il Taranto sta rientrando in questo momento, abbiamo visto rientrare Incerti, è un'atmosfera che già dalle nostre parti si sente essere elettrica con la gente che partecipa attivamente a quelli che sono i cori che vengono lanciati dal settore più caldosino a questo momento, ma sicuramente è uno stadio che vibra e che non vede l'ora che si possa partire, manca poco perché mancano poco più di 15 minuti alla partenza, al fischio d'inizio di una sfida che serve al Taranto come il pane, Cosimo, per poter guardare in una maniera differente ad un futuro che deve necessariamente passare dalla Serie D anche in virtù di quello che diceva Ludovica prima, ovvero di uno stadio che è una risorsa per Taranto a prescindere dai giochi del Mediterraneo, ma anche forse ancora di più per il futuro.
1: Sì Dario, nel frattempo mentre lo Savio torna negli spogliatoi prima del fischio d'inizio, lo dicevi benissimo tu, c'è anche tanta voglia di vivere quella che è di nuovo la nostra città Taranto, quindi tornare nella propria casa e ovviamente non c'è l'ora, non si vede l'ora di tornare allo Iacovone. Ricordiamo che comunque il Taranto oggi affronta una squadra anche molto organizzata, molto forte, e quindi pertanto non dovrà essere sottovalutato l'incontro, perché ricordiamo, come lo diceva benissimo Ludo, l'Apice ha chiuso il suo campionato al secondo posto con 73 punti dietro alle Politana di un solo punto, ma totalizzando 70 gol, quindi con il miglior attacco e la miglior difesa. 22 gol subiti, quindi è quasi un miracolo quello che ha fatto Napolitana a non far vincere il campionato all'Apice.
0: Si parla molto di blasone anche in eccellenza, ricordiamo il percorso netto portato avanti dalla compagine campana, che nello scorso turno è stata in grado di eliminare una nobile decaduta come la Battipagliese, che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 ad Apice, che questo testimonia assolutamente la difficoltà di un percorso come quello dei playoff, che è un campionato esattamente a parte rispetto alla stagione regolare. In questo momento anche i calciatori dell'Apice stanno completando le operazioni di riscaldamento e stanno lasciando il rettangolo di gioco alla spicciolata. Tantissime le presenze anche sul rettangolo di gioco da parte dei colleghi, dei fotografi, giornalisti e cameraman. Questo testimonia, Cosimo, laddove ci dovesse essere ulteriore riprova e ulteriore necessità di questo, che l'attenzione intorno a Taranto non è mai l'attenzione di un club di eccellenza, ma c'è grandissima voglia di riprendere un percorso interrotto bruscamente in malo modo lo scorso anno.
1: Assolutamente sì, Dario, c'è tanta presenza anche di tanti addetti ai lavori. Nella precedente partita ricordiamo che c'erano mister Papagni, c'era Fabio Prosperi, c'è anche Cristiano Militello adesso che ha raggiunto la nostra postazione, e quindi ovviamente c'è tanto entusiasmo e c'è anche una lente di ingrandimento verso questa realtà che è quella di Taranto, che sta rinascendo e vuole tornare a vivere delle pagine di storia importanti del calcio nazionale.
0: Colpo d'occhio che ovviamente inevitabilmente cade su quella che è la postazione privilegiata dei tifosi del Taranto, ovvero quella che idealmente possiamo definire come curva nord. Ci fa piacere vedere la gremita, non avevamo dubbi anche prima dello start della prevendita, non abbiamo mai avuto dubbi su quello che è la qualità del prodotto che la curva del Taranto, che i tifosi del Taranto in generale vanno ad offrire ogni qualvolta ce ne sia bisogno. Però lasciami parlare anche della presenza che è in linea con quella che è la popolazione di Apice, ovvero un comune di poco più che di 5.000 abitanti, che quest'oggi esprime una rappresentanza qui allo Stadio Italia. È una di quelle situazioni che certamente fa bene al calcio, ci fa piacere vederli qui allo Stadio Italia, così come ci farà piacere avere l'opportunità di recarci ad Apice. Abbiamo sentito il direttore generale prima con la possibilità ormai conclamata, ormai certa, di poter ampliare il settore ospiti dell'impianto campano fino ad una capienza massima di 500-600 posti. Questo è un segnale importantissimo per i tifosi del Taranto, che per tanti anni e in tantissime situazioni non hanno potuto godere dello spettacolo della trasferta. In tutto questo il Taranto è presente, in tutto questo sono presenti i tifosi di entrambe le squadre, e questo è il bello e il buono del calcio.
1: Assolutamente sì, Dario, e se vogliamo dare anche qualche curiosità, c'è un punto in comune fra queste due realtà, cioè la realtà di Taranto, della città di Taranto.
0: Questa è la chicca storica di Cosimo Lenti.
1: È una chicca che siamo andati a pescare attraverso ovviamente la rete internet, perché c'è un legame fra Taranto e Apice, è quello che ci lega agli aragonesi, un legame che c'è fra Ferdinando d'Aragona, quindi Ferdinando II di Napoli, e il comune di Apice risale al 1504. Il re concesse al borgo un antico serma con tre spighe di grano per ringraziare la cittadinanza di aver salvato il regno di Napoli dalla carestia rifornendo grano che è presente anche nel logo dell'Apice Calcio, e ovviamente Taranto non ha bisogno di presentazioni con la famiglia aragonese. C'è un castello che sebbene appartiene a un'idea di Federico I, di Ferdinando I, però poi c'è stato anche Ferdinando II che ha guidato il regno di Napoli, e di conseguenza anche Taranto. Vai, Dario.
0: Non possiamo che fare complimenti a Cosimo Lenti per il suo excursus storico, che dimostra una competenza che va ben oltre quella che è la materia calcistica. Ma ora bisogna concentrarsi verso quelli che sono gli argomenti del campo, campo che in questo momento va man mano svuotandosi con i protagonisti che adesso sono rientrati negli spogliatoi e che però a brevissimo faranno il proprio ingresso in campo. Lo speaker del Taranto sta in questo momento snocciolando quelle che sono le formazioni che tra pochissimo scenderanno in campo. Grandissima atmosfera, grandissima volontà di fare bene da parte del Taranto quest'oggi, Cosimo. In questa settimana c'è stata una differenza rispetto a quello che è il solito programma, che ha riguardato l'assenza della conferenza stampa di mister Danucci. Ci si attendeva qualche info in più, qualche possibilità di comprendere meglio quelle che erano appunto le intenzioni del tecnico, però che è stato bloccato da un forte stato di febbre.

0: pubblicitante.
1: Sempre che ancora adesso il mister.
0: Ci dicevano, ci parlavano di
1: quasi 39, anzi oltre 39 di febbre, quindi ovviamente con il caldo e con la tensione della partita questo ovviamente non aiuta. Auguriamo al mister di poter fare la sua miglior performance anche in queste condizioni e ovviamente un augurio di pronta guarigione, però è lì al fianco ai suoi ragazzi, non molla.
0: Non è un appuntamento al quale si poteva mancare oggi, anche perché Danucci ha, gli va riconosciuto un merito importante, quello di aver ricostruito una rincorsa che a un certo punto della stagione sembrava essere ormai andata. Invece il Taranto si è ritrovato riuscendo a portare a casa un filotto importantissimo di vittorie che gli ha consentito di riagguantare un playoff che a un certo punto della stagione, Cosimo, sembrava essere ormai lontanissimo, grazie, anzi a causa dei risultati ottenuti da Brindisi e Bisceglie, di un Taranto che non riusciva a ripartire, non riusciva a riportare quelle che erano le ambizioni di inizio stagione. Ora i playoff erano e sono la terza porta d'ingresso, quella più piccola se vogliamo, verso la Serie D, ma sono un passaggio chiave che il Taranto non può permettersi di fallire.
1: Sì, diciamo i playoff sono anche il cammino più difficile sotto il punto di vista emozionale, no? se vogliamo dire così, perché si va a giocare tutto in due gare, fra andata e ritorno, poi ovviamente c'è anche la finale. Il Taranto secondo me ha superato lo scoglio più importante, quello con il Canosa, che ovviamente è servito agli uomini di Danucci a rompere il ghiaccio in quest'altra manifestazione, perché ricordiamo che questo è un altro campionato, è un campionato a sé che appunto vede azzerarsi anche le ammonizioni, e lo ricordiamo, non le squalifiche, e il Taranto oggi ne ha una pesante, come l'abbiamo detto prima, ed è quella di Cristian Osmanovic, che salterà anche il match di ritorno.
2: Consentimi, Cosimo, di dire che probabilmente l'assenza più pesante che il Taranto potesse annoverare nelle proprie file è proprio quella di Cristian Osmanovic, che è stato un calciatore determinante in tutto il corso della stagione, anche quando le cose non andavano per il meglio. La certezza di avere un cursore capace di fare entrambe le fasi, come lo è e come lo è stato Cristian Osmanovic a lungo in questa stagione, ha consentito al Taranto di raccimolare punti anche in condizioni di difficoltà, quando magari la squadra non riusciva a girare alla perfezione. Osmanovic è stato capace di costruire e di mettere in condizione gli attaccanti del Taranto di realizzare 20 le segnature di Lo Sabio, come è rimarcato in apertura di telecronaca. Buona parte portano anche il marchio di Cristian Osmanovic, così come le 11 di Aguilera portano certamente un marchio che è un tandem ormai consolidati, ma penso anche inizio stagione, quando al centro dell'attacco del Taranto c'era un certo Jeffrey Imu, capace anche di portare a casa 4 segnature. Molto spesso la coppia capace di portare dentro era proprio quella composta dal cursore montenegrino e dal centravanti. Non abbiamo letto la panchina dell'Apice, che vado a snocciolare adesso, col numero 12 Caro Raso, col 13 San Ginario, col 14 De Stefano, col 15 Ruggero, col 16 Dimitrov, col 17 Onesto, col 19 Cuiate, col 20 Bernacchio, col 22 Paolillo. Dirigerà la gara il signor Federico Guacchione della sezione di Collegno, Codio Vatro gli assistenti Matteo Dorazio della sezione di Teramo e Matteo Leli dell'Aquila, guardo ufficiale Francesco Aureliano di Rossano. Direi che è quasi tutto pronto, laddove la regia lo ritenga opportuno potrebbe essere l'ultimo momento per staccare, per andare in pubblicità e per goderci gli istanti immediatamente antecedenti il fischio d'inizio. Ci rivediamo tra qualche minuto ovviamente qui su Studio 100.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione

0: in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Rieccoci in diretta in collegamento con lo Stadio Italia di Massafra proprio in questo momento. Sentite il boato del pubblico che sta accogliendo l'ingresso delle due squadre in campo che si trovano proprio adesso nel sottopassaggio. C'è attesa ovviamente generata da questo che è il momento iniziale, il momento che stappa una partita fondamentale per il percorso del Taranto. Sino a qualche istante fa le note di un noto e chiaro e vecchio inno del Taranto ha accompagnato festante il pubblico dello Stadio Italia, che ora trepidante attende con vessilli al seguito, tante sciarpe, tante bandiere. La cosa che volevo rimarcare, Cosimo, è la presenza di tantissimi bambini sia nel settore di tribuna ma anche negli altri settori.
7: Sì, è proprio così, tante famiglie. Permettimi di dire, Dario, in un anno che è quello dell'eccellenza, che il Taranto non ha mai visto, vedere tanti bambini con la maglia del Taranto è sicuramente una cosa bellissima.
6: Assolutamente sì, abbiamo tante volte rimarcato quella che sia poi l'importanza di riportare allo stadio le nuove generazioni che hanno perso di fatto la possibilità di godere del Taranto e si sono dovute barcamenare tra tante situazioni poco felici che hanno contraddistinto gli ultimi 30 anni rosso-blu, ma questo è il momento di guardare avanti, è il momento di provare ad assicurarsi un futuro migliore perché le congiunture lo permettono, perché il Taranto in questo momento si trova ad essere padrone del proprio destino proprio in considerazione di questo spareggio playoff che potrebbe condurlo a giocarsi il ritorno in Serie D a meno di un anno da un fallimento tragico per quelle che sono le sorti sportive e che sono state le sorti sportive del Taranto. Attesa che continua a scandire gli istanti immediatamente precedenti al fischio d'inizio. Le squadre sono rintanate in questo momento all'interno del tunnel degli spogliatoi. Si attende solo quello, Cosimo, perché insomma, è tutto pronto.
7: Ovviamente siamo in perfetto orario perché sono le 16 in punto adesso. Le due squadre sono sugli scalini che antecedono il terreno di gioco e stanno per entrare proprio in questo momento.
6: Grandissima attesa testimoniata anche dalla presenza di tantissimi fotografi che non fanno altro che attendere il momento dell'ingresso per immortalare. Intanto la curva prepara certamente una coreografia che accompagnerà come consuetudine quella che ogni occasione particolare e che spesse volte, Cosimo, ci siamo trovati a vivere di appendice alla stagione. Ma questo è un argomento che sarebbe meglio.
7: Tante volte e speriamo che con questa nuova era cambia anche quel discorso che purtroppo vede il Taranto non sempre fortunato nei playoff.
6: Assolutamente sì, intanto sale l'incoraggiamento e il coro dei tifosi del Taranto perché proprio in questo momento con gli arbitri, anzi con la terna arbitrale in capo alle due squadre, le due formazioni stanno facendo l'ingresso in campo, accompagnati ovviamente dall'incommiabile pubblico rosso-blu, e noi vi lasciamo ascoltare le note.

0: Questo è l'urlo dello Stadio Italia di Massafra che accompagna l'ingresso in campo delle due squadre. Abbiamo visto anche mister Danucci recarsi nei pressi della panchina dell'Apice per salutare l'omologo della compagine campana, mister Cioffi. Mi sembrerebbe avere 39-2 di me, di Peppi, in forma sbagliante.
1: Infatti adesso si sta togliendo anche il giacchino che l'ha accompagnato in quasi tutta la sua stagione. Taranto che scende in campo con un completo totalmente bianco, l'Apice risponde con un completo totalmente azzurro e questo schieramento ci porta a pensare che il ritorno il Taranto lo giochi in maglia rosso-blu. Terno arbitrale che ovviamente schiera un completo bordeaux. Ma Dario, permettimi di dire, lasciamo spazio ai tifosi perché ovviamente sono anche loro i protagonisti.

0: Effettuato in questo momento il sorteggio con i due capitani, i numeri 10, Nicola Lo Iodice e Marco Colarusso, che hanno affrontato il sorteggio. Stringe la mano la terna arbitrale, si stringe la mano la terna arbitrale, che poi va a controllare le reti, le rispettive reti, alla destra e alla sinistra delle due squadre. Foto diritto, il Taranto con la curva alle proprie spalle, l'apice con il festante settore ospiti in prospettiva. È una festa di sport, sarà una festa di sport, l'hanno testimoniato le dichiarazioni della vigilia della gara, di tutta la settimana che ha accompagnato questo clima. È chiaro che il Taranto ha un obbligo, quello di provare a vincere questa partita, di provare a centrare questa promozione. Per l'Apice è certamente un sogno che si realizza, quello di giocare al cospetto di una squadra blasonata come il Taranto. Peccato non aver giocato alla Iacovone, sottolineava nei propri vertici, ma davanti a un pubblico del genere l'assenza dello Iacovone si sente bene.
1: Credo che ovviamente i giocatori dell'Apice siano emozionatissimi, infatti loro hanno presentato questa sfida come uniti per scrivere la storia, sanno dell'importanza che ovviamente ha questa partita e ovviamente l'importanza che ha per il proprio comune, però oggi scompaiono tutte le paure e tutti i pericoli.
0: E intanto vi comunichiamo che il primo pallone sarà giocato dall'Apice, più precisamente dal numero 4 Duilio Evangelista, classe 1995. Il Taranto si è schierato dalla nostra destra verso la nostra sinistra, schieramento opposto invece per la compagine campana, che attaccherà dalla sinistra verso destra, maglione fucsia per l'estremo difensore ospite, ovvero Antonino Fusco. Total green invece quello di Emanuele Mastrangelo. Falsa partenza in questo momento con le due squadre che sentono ovviamente il peso della posta in palio, ma sarà, come dicevamo prima, l'Apice a battere il primo pallone. In proiezione c'è il 4 Duilio Evangelista, partiti in questo istante. Primo pallone giocato con fiondata lunga da parte della compagine di casa, ma subito recuperato dal compagine ospite, ma subito recuperato dal Taranto. Bella la verticalizzazione di Lo Iodice, che innesca Aguilera, contrasto, il Taranto che guadagna la rimessa laterale subito.
1: Se iniziamo così, con una rimessa laterale, il pubblico si alza tutto in piedi,
0: diventa difficile
1: anche per noi, però è bellissimo vivere questi momenti. Taranto subito in attacco con una rimessa laterale battuta da De Rosa, scodellata in area, sarà ovviamente palla per l'Apice in questo momento, che rinvia fuori, palla recuperata dal Taranto con Konaté.
0: Konaté che domestica il pallone di destra e poi di sinistro, scarica dalle parti di Mastrangelo, che di prima sparacchia il pallone lontano esattamente nel settore di tribuna. Gestione non propriamente eccellente quella dell'estremo difensore rossoblu, che avrebbe potuto tenere il pallone e provare a far ripartire educatamente l'azione del Taranto. Ma tant'è, rimessa laterale in favore dell'Apice, battuta dal 10 Marco Colarusso, che cerca uno scambio e lo trova subito in Lautaro Schinea, ma il Taranto recupera il pallone con Incerti, che prova ad involarsi, viene fermato, la sfera comunque riesce a giungere dalle parti di Lo Savio, batte e ribatte, nel quale il Taranto esce vincitore educatamente di Paolo Antonio, che di sinistro fionda lungo dalle parti di Lo Iodice, in grandissima apprensione il numero 3 ospite Daniele Urgoli. È rimessa laterale ancora per il Taranto, che con tutta la calma del mondo, proprio sotto la panchina di mister Danucci, si accinge a battere questa rimessa. È De Rosa che con le mani scruta il da farsi, cerca un compagno vicino, il movimento di Lo Iodice viene premiato, di destro la mette giù, ancora De Rosa fa ricominciare l'azione del Taranto esattamente dalle parti di Sansò, che di destro gestisce bene il pallone, di Paolo Antonio deve ricominciare, scavettoli di Paolo Antonio, ancora per Sansò, educata l'azione del Taranto con Incerti, che però perde palla tutto regolare per il direttore di gara, e quindi può ripartire l'azione dell'Apice, che proprio con Lautaro Schinea si distende. Adesso l'offensiva vede chiamare in casa Urgioli, che si invola, e calcio di punizione per fallo di Sansò. Insomma, il Taranto a fare la partita, ma chiaramente l'Apice non ci sta a fare la vittima sacrificale.
1: Assolutamente sì, Dario, le prime chiavi di lettura è che il Taranto cerca queste verticalizzazioni sia per Aguilera che per Lo Iodice, sono stati un tema durante tutto il campionato. Oggi però forse con De Rosa sulla sinistra, che predilige ovviamente questa giocata, cerca ovviamente di lanciare sempre Lo Iodice sulla sua stessa fascia. Intanto calcio di punizione proprio per l'Apice.
0: Calcio di punizione proprio per l'Apice, della battuta dovrebbe incaricarsi sempre il numero 10, il capitano Marco Colarusso in casacca numero 10, e lui infatti a sistemare il pallone. Nei suoi pressi c'è anche Duilio Evangelista, di destro però dovrebbe partire il numero 10 ospite, che attende il fischio del direttore di gara che giunge in questo momento. Si allontana Evangelista, finta proprio per il capitano numero 10, parabola arcuata, palla che rimbalza sul petto di Antonio Romeo e si spegne sul fondo, e quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Taranto, che però deve fare ovviamente attenzione a queste circostanze, perché la PC ovviamente proverà a sfruttare quelle che sono le palle da fermo che si verranno a creare nel corso della partita.
1: Colarusso calcia anche molto bene con il suo destro, infatti nell'ultima gara, quella con l'Abbati Pagliese, ha centrato una traversa dopo un calcio di punizione. È lui l'incaricato, il maggior indiziato nella retroguardia rossoblu, che calcia molto bene ed è ovviamente uno dei più forti con la palla al piede. Occhio, perché il Taranto entra nel rigore. Lo Savio, palla in mezzo, Aguilera arriva tardi e può scaricare all'indietro per Incerti, ma perde sfortunatamente il pallone.
0: Prima occasione, se vogliamo, per il Taranto, che ha provato a distendersi pericolosamente in maniera anche abbastanza disordinata, perché Cosimo, abbiamo visto insomma De Rosa andarsi a prendere l'onere di una battuta, di un calcio di rinvio. Il Taranto, va sottolineato, in questo momento sta giocando a favore di vento. Questa macchia allarga dalle parti di Sansoggi, riesce a gestire bene il pallone di testa, non fa altrettanto Incerti, che può soltanto raccoglierlo al di là della linea che delimita il campo, e quindi si riparte ancora una volta con una rimessa laterale in favore dell'Apice, mentre non c'è alcuna fretta da parte dei calciatori ospiti.
1: Credo proprio
0: adesso
1: di...
0: con tutta calma provano a dettare i tempi, costringendo il Taranto ad aspettare. Rossoblu però possono approfittare nel tentativo di risistemarsi e di ripartire adesso con Aguilera, che fa sportellate, duello rusticano con il numero 5 Mercaldo. Non è il Taranto ad avere la meglio, almeno in questo momento, con Ate un po' confuso, ma Bozebuco già riesce a far ripartire il Taranto. Fiondata lunghissima di De Rosa, c'è un probabile tocco di mano da parte del numero 10 Colarusso, nulla di irregolare per il direttore di gara. Si distende adesso l'Apice con una buona trama offensiva che vede coinvolto prima il numero 8 Mincione e successivamente ancora Colarusso, vero e proprio catalizzatore del gioco dell'Apice. Buona l'azione orchestrata anche da Evangelista, ancora verticalizzazione in direzione di Skinnia, nulla di fatto. Questa macchia lontana, Aguilera riesce a ricucire benissimo il gioco. Ora lo Iodice riesce ad andare via, gestisce il pallone, cerca la collaborazione di Bozebuco, c'ha palla troppo lunga, cercano di chiarirsi due. Insomma, il Taranto prova a fare pressione nella zona nevralgica del campo e prova anche a ripartire grazie alle giocate del suo numero 10.
1: Sì, è una chiave di lettura subito anche di questi primissimi 6 minuti, è che l'Apice non butta via il pallone, preferisce giocarlo anche palla a terra. Ci sono tanti palleggiatori in mezzo al campo, sia di una squadra che dell'altra, e quindi nessuna delle due in questo momento preferisce buttare via il pallone. De Rosa per Aguilera, sfera che però non giunge tra i piedi dell'attaccante rossoblu. Apice che in questo momento prova a spingere, ma riparte da dietro con il pressing del Taranto, che viene guidato in questo momento dallo Savio.
0: Urgioli tiene palla, verticalizza sempre dalle parti di Evangelista, si distende ancora una volta l'Apice, che prova spesse volte a giocare il pallone di prima affidandosi a una certa capacità di fraseggio messa in mostra in questi primi minuti. Intanto ancora l'Apice in aria con Ate in una situazione di difficoltà, preferisce non rischiare, si rifugia ancora in rimessa laterale. C'è una protesta da parte del tecnico dell'Apice, che chiedeva...
1: voleva un fallo di mani di Guastamacchia. Ovviamente, Dario, per questi primissimi minuti le due squadre non si conoscono, quindi mi porta a pensare questo, diciamo, anche atteggiamento del Taranto, che bisogna conoscere l'avversario.
0: Certo.
1: Non è facile, perché è

0: Entrambe vivono campionati nettamente differenti e quindi bisognerà vedere anche quanto ci si giocherà in questa gara d'andata.
1: Assolutamente sì, atteggiamento di massimo rispetto da parte di entrambe le compagini che, come si diceva una volta, Cosimo, si stanno studiando in questo momento senza affondare più di tanto. Intanto stesso metro di giudizio operato dal direttore di gara con un fallo di mani ancora una volta da parte dell'apice che non viene ravvisato, e quindi il Taranto si può distendere adesso con De Rosa che ad ampie falcate prova a dettare la linea del Taranto. Si ferma De Rosa, cerca un compagno, lo trova in Vukoča che di destro gestisce la sfera e la mette in banca verso Di Paolo Antonio. Verticalizzazione sbagliata da parte di Di Paolo Antonio, ma lo Iodice riesce a rinvenire sulla sfera, cerca ancora una soluzione in appoggio di lo Iodice. Primo dribbling, secondo dribbling, palla spostata per Di Paolo Antonio che apre il possesso, messo Sanzo, traversone in mezzo, palla che spira, lo Iodice.
0: Prima occasione
1: di testa, prima occasione vera per il Taranto, il traversone dalla destra di Sanzo, si è inserito bene lo Iodice che è proprio di testa, e non è la specialità della casa, ha provato a indirizzare sul primo palo, la sfera si è spenta prima sull'esterno della rete e poi esattamente sulla recinzione che delimita il settore più caldo dei tifosi del Taranto, ma il Taranto è vivo, lo dimostra questa circostanza.
0: Bella azione orchestrata dal Taranto con tutto che parte dai piedi di Nicolò Iodice e ovviamente azione chiusa da lui stesso dopo il cross di Alessio Sanzò. Però Dario, permettimi di dire, se si inizia a perdere tempo già da ora mancano 180 minuti.
1: Esattamente, la valutazione temporale di Cosimo Lenti è ineccepibile, mancano 180 minuti compresi i vari recuperi. Intanto calcio di punizione, non è d'accordo con questa macchia che aveva ingaggiato un duello con Lautaro Schinnea, che sino a questo momento è uno dei più mobili dei suoi, di certo non avrà una giornata agevole conoscendo le capacità in marcatura di Antonio Guastamacchia, tant'è che calcio di punizione in favore dell'apice, si incaricherà della battuta duello Evangelista, mentre nel che è un calciatore che utilizza il piede sinistro, ma sul pallone si è avvicinato anche
0: ci va sempre lui
1: Volarusso, che è il catalizzatore vero e proprio di quelle che sono tutte le giocate dell'apice al pari, proprio del numero 4, viene chiamato lo schema, braccio destro alzato da parte di Marco Colarusso, vediamo chi batte, finta di Colarusso, batte Evangelista, parabola arcuata, oh mamma mia, Mastrangelo esce male.
0: Forse è una delle primissime volte in cui abbiamo visto Mastrangelo uscire male, e anche per l'apice c'è un'occasione, c'è un calcio d'angolo.
1: Calcio d'angolo, uscita avventata del numero uno, forse infastidito sia dal vento che ha cambiato la traiettoria del pallone, ma anche dal sole che certamente condiziona quelle che sono le operazioni di gioco. Fatto sta che si può mettere a referto il primo calcio d'angolo in favore della compagine ospite, nemmeno a dirlo, sarà Colarusso a battere di destro questo calcio d'angolo. Intanto si formano le solite coppie nel cuore dell'area, il duello tra Perretta e Guastamacchia con Konaté, la palla sfila, viene messa fuori ma resta ancora in possesso dell'apice con il numero 8 Mincione che cerca un traversone. Vukoča con tutta la calma del mondo fa ripartire il Taranto, adesso c'è spazio Aguilera sulla tre quarti, bello il tentativo, precisa, perfetta la chiusura ancora una volta di Evangelista, che senza fronzoli mette la palla in rimessa laterale ma toglie le castagne dal fuoco. Adesso ci godiamo anche un palleggio elegante di mister Danucci, che nella propria area tecnica invita i suoi a salire con celerità e a prendere possesso del pallone. Lo fa De Rosa che scarica all'indietro verso Guastamacchia, Guastamacchia di destro gestisce il pallone, prova a chiamare in causa Konaté, poi ci ripensa, mantiene il pallone Guastamacchia al piccolo trotto all'altezza del cerchio del centrocampo, fiondata lunghissima nel tentativo di innescare lo Iodice, il pallone non è preciso e termina direttamente tra i guantoni di Antonino Fusco. Cosimo,
0: sì, il Taranto ha provato un'altra volta questa verticalizzazione con Aguilera in questo caso per lo Iodice, bella la chiusura come dicevi tu di Evangelisti, però è questo il tema, il Taranto non perde tanto tempo nella fraseggio, occhio perché l'apice prova a rendersi pericoloso con questo sinistro, occhio perché la sfera finisce lì e c'è il vantaggio dell'apice che se non andiamo errati è con il numero 7,
1: Pesce.
0: Quindi si sblocca il punteggio, ha segnato Pesce, Taranto sotto incredibilmente al 12° minuto.
1: Batti e ribatti, ma lo avevamo annunciato prima, l'apice non è venuto qui a Taranto a fare la vittima sacrificale. Un'azione di ripartenza da parte della squadra campana che è riuscita a trovare il jolly con un tiro sbilenco del numero 7 Antonio Pesce, che però è riuscito a ingannare l'estremo difensore Mastro.

0: Angelo, che forse non è stato propriamente reattivo nell'occasione.
1: Sì, fatto sta... C'era stata una conclusione e lui era andato dall'altra parte, la sfera è rimasta lì, pesce subito con un destro che piuttosto smorzato. Mastrangelo ha visto poi la sfera terminare in rete dopo che ha colpito il palo, quindi al 12° è cambiato il punteggio.

0: partono subito con Di Paolo Antonio, lungo il suggerimento a innescare la corsia destra del Taranto, nella fattispecie Sansò che entra in aria, viene fermato, attenzione, tutto regolare. Qui c'è il signor Guacchione della sezione di Collenio, un episodio dubbio, è rimasto a terra Sansò in questo momento, ma il Taranto gioca con lo Iodice che prova a innescare De Rosa, la palla non esce, De Rosa la mette in mezzo, si resta lì, batti e ribatti ancora, palla rinviata che dovrebbe essere carambolata. A dire dei calciatori del Taranto che si lamentano.
1: C'è Sansò che si è fatto male.
0: Insomma, è successo di tutto in questi minuti.
1: Si è fatto
0: Andiamo a fare un recap con Sansò che è rimasto a terra in un'azione molto dubbia, nella quale probabilmente.
1: Ma si è fatto davvero male, perché tutti chiamano i soccorsi anche in maniera piuttosto veemente, ma già da prima, dopo il contatto, e credo che purtroppo si tratti di un problema al ginocchio. Entra anche la barella e ovviamente diciamo che se
0: vediamo che Di Paolo Antonio sta chiamando il cambio per Sansò. Di Paolo Antonio sta chiamando l'attenzione della banchina per il cambio. Detto questo, nell'azione immediatamente successiva, discesa di Lo Iodice, cross in mezzo di De Rosa, non ci arriva Aguilera, batti e ribatti con la sfera che a detta dei calciatori del Taranto sarebbe terminata su un braccio del numero 5 ospite, ovvero Ernesto Mercaldo, non secondo il direttore di gara che ha inteso lasciar correre e non intervenire in alcun modo. Fatto sta che la notizia più grave in questo momento è l'infortunio a Sansò, che oltre al valore del calciatore va a complicare ulteriormente una questione di fascia per il Taranto, che già deve fare a meno di Azio Smalovic, che probabilmente da questo momento, vedendo anche la barella in campo.
1: Sì, purtroppo le nostre sensazioni dovrebbero essere giuste, credo che si tratti proprio di un problema al ginocchio. Sansò esce addirittura in barella, non esce con le sue gambe.
0: Si riscalda del vino,
1: però dovrebbe entrare anche un under, quindi credo potrebbe entrare Monetti.
0: C'è la bianca che ha la canotta,
1: la casacca
0: al collo, quindi potrebbe essere lui. Ma intanto esce tra gli applausi con Lo Iodice che si è avvicinato a Sansò per sincerarsi e per rincuorare il giovanissimo calciatore ionico. Davvero una perdita importante per il Taranto. Si riparte adesso con una rimessa laterale. Del Vino è pronto ad entrare
1: però
0: in
1: ricordiamo
0: campo.
1: Che nei playoff non vale la regola del
0: non c'è la regola dell'under, quindi esce Sansò in questo momento quando siamo giunti al sedicesimo minuto. Esce Sansò ed entra Del Vino, che andrà a posizionarsi esattamente sulla corsia destra e sarà proprio lui a incaricarsi della battuta di questo fallo laterale. Esce in barella Sansò, lo vediamo sfilare proprio in questo momento sotto la nostra postazione, tra le lacrime, Cosimo.
1: Sì, purtroppo sì. Ricordiamo che la regola degli under non vale nei playoff nazionali e quindi di conseguenza può entrare Del Vino,
0: che in questo momento sta guadagnandosi al ginocchio il tunnel degli spogliatoi, ma c'è una partita da commentare. C'è il Taranto che in questo momento deve alzare i giri del motore, lo deve fare sin da questo momento con Del Vino che si incarica di una rimessa laterale, cerca un compagno, lo trova in Aguilera che fa con incerti, che prova a mantenere il pallone, lo scarica ancora dalle parti di Di Paolo Antonio, il traversone di Di Paolo Antonio, la palla sfila ancora in possesso del Taranto con Vuco, cioè che cincischia, riesce a mantenerlo, a liberarsi al tiro, ma non calcia.
1: Ci sono 5 uomini intorno a lui.
0: Ricomincia il Taranto con Del Vino, ancora Di Paolo Antonio, traversone arcuato, la palla sfila verso incerti di testa.
1: Con a te.
0: Schiaccia a terra con a te. E la sfera viene abbrancata dal numero 1 ospite Antonino Fusco, che poi fa ripartire subito l'apice. Sin dai questi momenti si vede come il Taranto stia provando ad alzare i giri del motore, incerti, non riesce a trattenere il pallone, la pressione di Paolo Antonio non sortisce gli effetti sperati, batti e ribatti che premia ancora una volta l'apice, in questo momento con Urgioli che prova a entrare in aria, viene fermato da Conatè, tutto regolare secondo il direttore di gara e quindi rimessa dal fondo per il Taranto. Insomma, la cosa che non ci voleva, prima il gol assolutamente, poi l'infortunio di Sansò.
1: Sì, purtroppo è cambiato il tema tattico di questa partita, sebbene le due formazioni si stessero studiando l'apice, ovviamente con la voglia anche di impressionare, è venuto qui allo Stadio Italia senza timore, ovviamente nella maniera più giusta come si approcciano queste partite, e il Taranto è finito sotto, però adesso deve reagire, perché dopo anche quello quanto accaduto a Sansò, occhio perché la sfera è tornata lì.
0: Intanto per la prima volta non si intendono il numero 10 Colarusso e il numero 4 Evangelista, e quindi il Taranto guadagna una rimessa laterale che consentirà ai rossoblu di ripartire già battuto.

0: Tuta, ma adesso è ancora l'apice nel possesso di palla, batte anche le riveste laterali con la Russo, Cosimo, è davvero il punto...
1: È lui, è il punto di riferimento, è lui.
0: Esattamente, il punto di riferimento dell'apice è lui, intanto lo Iodice invita il numero 10, omologo e capitano, a riprendere in maniera piuttosto celere le operazioni di gioco, guadagna metri il numero 10 che chiede l'ok al direttore di gara, ok accordato ancora una volta, solito tandem composto da Colarusso e Evangelista, ma il Taranto guadagna nuovamente la rimessa laterale della cui battuta si incarica De Rosa cerca un compagno, lo trova in Aguilera che però viene spostato completamente da Urgioli, occhio però allo Sapio, il Taranto si distende, Incerti entra in area ma viene fermato, è un perfetto intervento della retroguardia nella fattispecie del numero 6 Perretta che sbarra la strada al numero 26 rossoblu e quindi ancora una volta rimessa laterale in favore del Taranto, il direttore di gara chiede di aspettare, poi si riparte perché c'erano due palloni in campo. Guastamacchia all'indietro per Konaté, il Taranto deve sfruttare queste situazioni che gli consentono di creare superiorità, Konaté con troppa forza, ma De Rosa riesce tuttavia a gestire il pallone, Di Paolo Antonio sul cerchio di centrocampo, apre il compasso e mette in moto Del Vino che di destro scarica all'indietro, ancora una volta per Incerti, bella la trama, Del Vino può metterla in mezzo, il traversone, la palla che resta lì, si alza troppo e va oltre la trasversale. Per il direttore di gara non c'è il tocco, non c'è calcio d'angolo e si ripartirà ancora con una rimessa da fondo in favore dell'apice.
1: Sì, sia ovviamente Aguilera che Del Vino reclamavano un calcio d'angolo che non è stato assegnato né dal direttore di gara né dal guardalinee, ma intanto purtroppo c'è ancora tanta maretta anche in tribuna.
2: Quanti gol?
1: Speriamo ovviamente che si risolva tutto nel più breve tempo possibile. Nel frattempo il Taranto è ripartito con questa macchia, palla al piede, scende senza opposizioni, De Rosa prova a servire lo Iodice che è al suo fianco, uno contro uno di lo Iodice, serve lo Savio, sfera che rimane lì, si lotta in mezzo al campo lo Savio, ma ha la meglio la difesa dell'apice che verticalizza subito Del Vino, prova a fare buona guardia, non ci arriva però perché il numero 11 dell'apice, Lautaro Schinnea, supera il suo avversario Del Vino e riparte da dietro.
0: L'apice sta facendo la gara che doveva fare, Cosimo, è riuscito a trovare il gol del vantaggio, sta legittimando in questo momento quella che è la posizione, adesso ancora il numero 10 con la Russo gestisce un po' il pallone, lo mette in mezzo, svetta con la Te che però non ci arriva, il Taranto si salva comunque con Incerti che poi sparacchia lontanissimo, Aguilera prova a fare gestione del pallone ma è più bravo Mercaldo con la sua forza fisica ad allontanare, il Taranto può ripartire, Di Paolo Antonio tiene palla,
1: 3 contro 2,
0: cerca,
1: ma è incredibile.
0: Lo Iodice, ma la sfera arriva qui nei pressi della nostra postazione, già a tempo di campo perché Di Paolo Antonio recupera il pallone, lo Iodice prova ad andare via, viene fermato, non riesce a gestire ancora una volta il possesso del Taranto e poi esce bene l'apice, solo per un momento, con Bose Vukoča che gestisce sulla linea, sulla tre quarti, chiama in causa De Rosa, De Rosa parabola ad uscire da parte di De Rosa, il Taranto non riesce per questo momento a rendersi pericoloso, ancora De Rosa, buono il movimento del Taranto ma è più lesta l'apice ad uscire dai blocchi e a ripartire, palla al piede sempre con il tandem composto dal numero 10 Colarusso e dal numero 4 Evangelista che sono l'asse portante di questa squadra che in questo momento non sta rubando nulla e che sta conducendo per 1-0 una sfida fondamentale per il Taranto, ovviamente per il percorso totale del calcio a Taranto. Intanto è rimasta a terra De Rosa.
1: Sì, ha ricevuto un colpo al volto dopo la confusione che c'è stata in quella sfera che era tra i piedi di Lo Savio, però purtroppo dobbiamo dire che il Taranto non sta giocando al meglio in questo momento.
0: No Cosimo, credo che vada riconosciuto sicuramente l'ottimo piglio che ha messo in campo l'apice in questo momento. Allo stesso modo, se vogliamo fare un paragone con quanto visto durante la gara di andata, forse l'atteggiamento baldanzoso del Taranto, l'atteggiamento volitivo del Taranto è emerso nei primi minuti della gara col Canosa, non si è visto in queste prime battute di questa prima frazione di gioco.
1: Sì, sì, è proprio così, occhio perché c'è ancora lo Iodice che recupera la sfera contro il suo avversario, intanto soffia anche forte questo momento il Vento, che in questo momento ferma proprio il pallone, vedi?
2: Sì, esattamente.
1: In questo momento sta giocando a sfavore di Vento.

0: Esattamente, c'è una difficoltà, insomma, anche a comprendere la traiettoria del vento, perché se in un primo momento sembrava che, lo stesso spirasse a favore di quelle che erano le trame del tramonto, in questo momento esattamente il contrario. In questo momento il pubblico che sentite inveire nei confronti del direttore di gara lo fa per un calcio di punizione ravvisato dal signor Guacchione di Collegno per un intervento ai danni del numero 11 Lautaro Schinnea, calcio di punizione, anzi no, del numero 9 Antonio Romeo, calcio di punizione che sarà battuto all'altezza della tre quarti della difensiva del Taranto, col solito capannello in maglia azzurra che si accinge a battere questo calcio di punizione composto dal solito Colarusso e dal solito evangelista, che in questo momento chiamano lo schema, braccio destro alzato per Colarusso, blocchi di partenza col Taranto che marca a uomo, la finta di Colarusso, il traversone di evangelista blocca la palla,
1: era anche fuori gioco,
0: blocca la palla Mastrangelo, ma come sottolineato da Cosimo Lenti si trattava già di fuori gioco, non può riprendere immediatamente le operazioni Mastrangelo, che avrebbe voluto vedersi sganciare un esterno della formazione del Taranto, e quindi si riparte palla al piede, meglio così visto il vento. Incerti gestisce il pallone, cerca Delvino che scambia con Aguilera, la palla non riesce a tornare in possesso del Taranto, che riesce però a stoppare l'avanzata dell'Apice grazie al piedone di Bozie Vukoja, che mette in out tutta la voglia dell'Apice di ripartire. Nel frattempo il supporto dei tifosi del Taranto resta incessante nelle nostre orecchie e sicuramente in quelle dei calciatori rossoblu, che sanno di dover fare qualcosa di meglio in questo scorcio di gara. Intanto pallone in possesso di Loiodice, che di destro lo tocca più volte, ha davanti a sé il raddoppio di Evangelista, torna indietro Vukoja, si attarda nel gestire il pallone ma riesce a servire Di Paolo Antonio, Bozie Vukoja, parabola arcuata, sempre a cercare Incerti che la domestica di petto, poi cerca la verticalizzazione verso Aguilera, spalle alla porta, deve girarsi, viene toccato, tutto regolare due volte per il direttore di gara, nulla da fare, ma è Delvino che entra in area, lo scarica Incerti, il tentativo, la parata,
2: Loiodice alle stelle di sinistra,
0: occasionissima per il Taranto,
1: incredibile,
0: male Incerti, malissimo Loiodice che l'ha messa altissima sulla trasversale di sinistro, occasione monumentale per il Taranto che però non deve fermarsi e deve ripartire da questo momento per provare a cambiare le sorti di un match che in questo periodo non sorride alla squadra di Cio D'Annunzio. Ci è arrivato di sinistro, ci è arrivato male,
3: purtroppo sì, purtroppo è arrivato sul sinistro, però da Loiodice ci aspettiamo sempre qualcosa di più del lui, sia vista la fascia di capitano che anche diciamo la sua qualità tecnica, che deve caricarsi la squadra sulle spalle. Peccato, è arrivato con il piede troppo lungo, nel frattempo vediamo anche Conate a terra, ma credo che non
0: dovrebbe essere una di grave. Si rialza claudicante con Atema.
3: Credo forse un pestone.
0: Probabilmente un pestone, intanto si attende di poter riprendere le attività di gioco. Il tempo scorre chiaramente con il Taranto che deve provare a rimettere in piedi una partita quando sono 25:58 sul nostro cronometro, i minuti di gioco. Mastrangelo gestisce il pallone con i piedi, lo posiziona nel vertice dell'area piccola della propria area di rigore, adesso farà ripartire il Taranto chiaramente. Cosimo, ancora una volta andiamo a rimarcare come
3: non ce la fa con te,
0: non ce la fa con te, e quindi
3: sarebbe davvero un problema per il Taranto fare la seconda sostituzione al 27esimo del primo tempo.
0: Il direttore di gara intanto richiama lo staff medico del Taranto, che entra in campo in questo momento. I calciatori approfittano per dissetarsi ma anche per ascoltare quelle che sono le indicazioni di mister Ciro D'Annunzio, che sta catechizzando i suoi in particolare modo
3: di time out.
0: Sì, un cooling break anticipato. Siamo
3: arrivati a quest'ora, sì.
0: Sì, con mister D'Annunzio che sta catechizzando i suoi in particolar modo. De Rosa stesso fa il tecnico della formazione in casacca azzurra, Renato Cioffi, che in questo momento gestisce un lungo dialogo con il calciatore che sta decidendo la gara sino a questo minuto, sino a questo momento.
3: Cambio,
0: Antonio Pesce, altro cambio del Taranto.
3: Sta entrando Gianmarco Rizzo
0: con Conate, che ha anche tolto lo scarpino, quindi insomma mi sembra essere più di un semplice pestone. Conate che ha una vistosa fasciatura all'altezza del ginocchio.
3: Ma credo che il problema sia la caviglia.
0: Ma chiaramente sì, il problema è alla caviglia, e addirittura viene accompagnato all'esterno dal massaggiatore del Taranto e
1: Da Fabio Del Vino.
4: Sì, sì.
1: Purtroppo si sta mettendo come sta andando tutto storto in questo primo tempo. Dopo il gol preso Alessio Sansò, che esce per un infortunio al ginocchio, speriamo che non sia nulla di grave.
0: Nulla lascia pensare a qualcosa di positivo, nulla lascia filtrare ottimismo, perché un ragazzo così giovane che oggi si gioca la partita più importante della sua carriera sino a questo momento non avrebbe mai abbandonato il campo in quel modo.
1: Esatto.
0: L'abbiamo visto uscire in lacrime, l'abbiamo visto uscire in barella. Certamente non fa bene al Taranto, addirittura vediamo Konaté senza scarpino, senza calzettone.
1: Sì, purtroppo credo che il problema sia la caviglia, Dario.
0: Intanto è tutto pronto per il cambio, esce il calciatore in numero, casacca numero 4, Dramane Konaté, entra il 5, Gianmarco Rizzo. Gesto di stizza da parte di Konaté quando è uscito, Cosimo.
1: Ha lanciato lo scarpino, quello scarpino che si è levato per ovviamente far respirare, credo, la caviglia. Veramente credo sia veramente un problema,
0: si contorce dal dolore accusato la nostra
1: massa, una forza di distorsione credo sia a questo punto.
0: Partita maschia, partita vera col Taranto che annovera tra le sostituzioni già due caselle smarcate. Gianmarco Rizzo entra duro per provare a recuperare il pallone, adesso il Taranto deve alzare il giro anche dell'agonismo, perché abbiamo capito insomma quella che è la partita che ci attende e deve farlo di spada e di fioretto. Occhio al tracciante lungo per lo Iodice che non ci arriva, ma ringrazia lo stesso Gianmarco Rizzo che chiama ancora una volta a più riprese la volontà di lo Iodice di farsi vedere, di smarcarsi. Deve essere lui a dettare il Taranto, deve essere lui ad aiutare il Taranto nei momenti di difficoltà, deve essere lui il valore aggiunto di una squadra che non può prescindere dalla classe e dalla qualità di un calciatore che, seppur non in condizioni ottimali, rappresenta il valore reale, rappresenta il 10 vero di questo 11 in campo scelto da mister Danucci. Pallone in possesso di Di Paolo Antonio che si gira su se stesso, piroetta e palla indietro al appannaggio di Del Vino che gira ancora, Gianmarco Rizzo, fiondata lunghissima, ancora una volta solida soluzione, la mette giù di petto, perfetto il controllo di lo Iodice che viene limitato la prima volta, anche la seconda, non ci arriva De Rosa, riparte l'apice, si ferma Pesce che però gestisce bene il pallone, resta a terra il numero 10 con la rosso per il direttore di gara. Non c'è nulla da ravvisare, c'è però in questo
3: credo
0: momento
3: c'è anche l'ammonizione,
0: c'è forse l'ammonizione per Del Vino,
3: credo,
0: no, tutto,
3: anzi no,
0: soltanto un richiamo verbale, ma nel frattempo c'è con la rosso che richiama l'attenzione del direttore di gara, anzi dell'assistente, anzi no, è Romeo che richiama l'attenzione dell'assistente dichiarando di aver subito un colpo al volto
3: da questa macchia, c'è stato un colpo di questa macchia, lui è finito a terra, però dopo che la sua squadra ha ripreso il pallone si è alzato quasi miracolosamente.
0: È una partita maschia, è una partita che certamente porta in dote anche colpi proibiti probabilmente, quindi bisogna stare sul pezzo, come è successo sino a questo momento, come è successo anche per due calciatori del Taranto, bisogna proseguire e giocare in maniera veemente anche se necessario. Intanto calcio di punizione come raccontato poc'anzi proprio in favore dell'Apice con Colarusso che va a battere di destro, altro schema chiamato questa volta però da Evangelista, Colarusso col destro, Evangelista con il sinistro, vediamo chi batte, finta solita di Evangelista e Colarusso, parabola ad uscire, prova ad arrivarci il calciatore numero 5 Mercaldo, la palla però sfila fuori quando abbiamo passato da un minuto alla mezz'ora, Cosimo.
3: Sì, sarebbe fondamentale per il Taranto trovare in qualche maniera il gol del pareggio prima del
0: riposo,
3: del doppio fischio ovviamente, sì, prima del riposo.
0: Si attarda Vucogia, palla per De Rosa, la palla sfila, occhio però perché in qualche modo riesce la retroguardia ospite sempre con il numero 3 Urgioli, Anello Urgioli classe 2007 a mettere all'esterno del rettangolo di gioco e quindi il Taranto può usufruire nuovamente di una rimessa laterale ed è De Rosa a gestire il pallone, a cercare un compagno, a fiondare la palla lunga in direzione di Aguilera, la palla però non arriva e riparte male però stavolta per fortuna del Taranto la compagine azzurra con Rizzo che tiene palla e chiama ancora una volta Del Vino. Il Taranto allarga la propria manovra ma poi prova a fiondare, se vogliamo questo è il limite del Taranto sino a questo punto della partita, bene l'apertura del gioco, bene l'ampiezza sugli esterni anche con l'ingresso di Del Vino, poi però la palla

0: finisce spesse volte in un imbuco, in un imbuto che non riesce a valorizzare quelle che sono le caratteristiche di corsa di gara ma anche di finalizzazione di Aguilera.
1: Intanto la persona in mezzo Aguilera, attenzione, c'era, era bella la spizzata anche sul secondo palo, c'è un fallo di mani, non fischiato dal direttore di gara. Purtroppo direttore di gara sta facendo giocare un po' troppo e ovviamente il Taranto protesta. Occhio perché con la Russo e lo Iodice adesso si affrontano, battaglia tra i numeri 10, alla meglio il numero 10 in maglia azzurra.
0: Giocatore interessantissimo con la Russo che sta facendo in maniera ineccepibile le due fasi, grandissimo sacrificio da parte di entrambi i numeri 10, con lo Iodice che sta ripiegando pedissequamente in tutto l'arco della sua azione, lo stesso sta facendo con la Russo che in più è riuscito in diverse circostanze a rendersi pericoloso. Intanto si lamenta ancora Romeo che inveisce nei confronti del guardalinee per il direttore di gara. Tutto regolare, tutto corretto, tutto ortodosso, abbiamo motivo in maniera di dissentire rispetto a questa decisione del direttore di gara che consente al calciatore in casacca numero 9 di relazionarsi forse in maniera troppo veemente nei confronti della terna arbitrale, ma tante, il Taranto sbaglia e riparte quindi.
1: Ecco perché palla recuperata benissimo da Vukoja che adesso serve in certi, percussione sulla destra in certi, uno contro uno. Cross in mezzo a cercare Aguilera, non ci arriva, Di Palantonio recupera, Del Vino per Aguilera, sfera che non riesce a filtrare, Di Palantonio prova ad armare il sinistro, non ci riesce, lo Iodice, cross in mezzo, ancora per Incerti, destro, no, occhio, la sfera rimane ancora lì.
0: Adesso c'è, adesso c'è il Taranto che sta provando a fare la partita. Si è svegliato lo Iodice ma sono saliti in cattedra anche Di Paolo Antonio Bucoccia con la squadra che ha alzato certamente il suo baricentro. Adesso ancora l'occasione più ghiotta, è capitata forse sui piedi sbagliati perché ancora Incerti ha avuto l'occasione per battere a rete con poca convinzione, con poca precisione, ma il Taranto adesso dimostra ancora una volta di essere vivo. Rimessa laterale in favore della compagine ospite, se ne incarica il numero 5 Mercaldo. Adesso la palla si in penna altissima, esce Gianmarco Rizzo di testa, prova a innescare il movimento di Aguilera, il Taranto però non riesce, non si intendono Di Paolo Antonio e Vukoja, quindi esce bene nello stretto la formazione campana solo per un istante perché è De Rosa a recuperare il pallone, a servire lo Iodice, va via lo Iodice, guadagna una rimessa laterale proprio qui all'altezza della nostra postazione, della nostra telecamera, già battuta dal Taranto con De Rosa che torna indietro e fa ricominciare questa macchia, ancora De Rosa di sinistro, cerca un compagno, lo trova in Di Paolo Antonio, palla troppo corta ma riesce Di Paolo Antonio.
1: Taranto, Taranto sta faticando,
0: adesso sta faticando davvero, buona la pressione dell'apice sicuramente ma non c'è il guizzo che consente al Taranto di accendere il fosforo del proprio cervello, con Bucoccia che al piccolo trotto cerca Di Paolo Antonio, è buona la palla di Paolo Antonio, buona perché si ferma grazie al vento che stoppa di fatto la sfera sui piedi di Aguilera, ha due persone addosso, non riesce a girarsi, deve ricominciare proprio verso Del Vino che serve ancora una volta, Di Paolo Antonio larga la traiettoria di testa male perché riesce a servire invece l'apice, Di Paolo Antonio va a lottare al cerchio centrocampo insieme a Vukoja ma ha la meglio Romeo che prova a buttarsi ancora per terra, è la quarta volta che
1: sempre
0: Romeo
1: lui,
0: va per terra, sempre lui, sempre lui. Intanto il Taranto con lo Savio che sino a questo momento non ha toccato tanti palloni, lo Iodice di Suola va via, ne salta due, buona l'apertura dalle parti di Del Vino che prova a metterla giù, riesce a metterla giù, Aguilera nel cuore dell'aria, riesce a lottare bene ma la sfera viene allungata, ancora Taranto resta a terra colpito, Vukoja che resta giù dolorante,
1: parte quindi più, nella parte più brutta,
0: è il momento ancora una volta per i sanitari del Taranto di entrare probabilmente in campo. Continua intanto il duello russicano tra la terna arbitrale e Romeo che ancora una volta ha lamentato un tocco troppo duro ai suoi danni, non dello stesso avviso il signor Guacchione di Collegno, tutto regolare, quindi si ripartirà adesso con la sfera in possesso del Taranto ed in particolare di De Rosa che intanto ha scambiato il 5 con Antonio Romeo, classe 2001, ma già un mestierante, sembra uno di quei centravanti che conosce la categoria
1: sì,
0: in maniera molto molto dettagliata. Buona la sua prova sia sotto il punto di vista tecnico che sotto quello del carattere.

0: cosa che forse sta mancando al Taranto in questo momento. De Rosa, il possesso di De Rosa di sinistro, verticalizzazione a cercare Aguilera, la palla prende Cosimo delle strane traiettorie a causa di un vento che spira sempre più forte qui sullo Stadio Italia di Massafra, sportellate, si disinteressa del pallone Romeo, ma riesce in qualche modo il Taranto a gestire la palla con lo Iodice che di destro allunga, resta lì la palla, rimessa laterale in favore
1: dell'Apice. Purtroppo Dario, quando c'è questo forte vento tutto bisogna fare tranne che giocare palle lunghe, palle in aria, come si vuol dire, tipo Antonio intanto commette un fallo di frustrazione e il Taranto sta facendo questo, quindi purtroppo dobbiamo dire che non è la scelta più adatta e il risultato a questo punto credo sia anche giusto, più altro per atteggiamento, perché le occasioni alla fine il Taranto ha, oltre a quella di Loriodice, sia quando si era sullo 0-0 e poi anche quella forse più importante, quella che con il sinistro non è riuscito ad incidere, purtroppo dobbiamo dire che la formazione rossoblu in questo momento sta facendo poco.
0: Assolutamente sì, con il Taranto che adesso gestisce il pallone nella propria area di rigore, Rizzo chiama in causa Mastrangelo che scambia ancora con il calciatore in casacca numero 5, cerca un compagno, lo trova anche Paolo Antonio che in questo momento sta provando ad andarsi a prendere il pallone un po' più basso, Cosimo nel tentativo di verticalizzare sempre sistematicamente dalle parti di Aguilera che però fino a questo momento non ha vinto un duello contro Mercaldo. Rimessa laterale in favore del Taranto, la batte in maniera molto veloce e incerti e serve ancora una volta di Paolo Antonio che chiama in causa Vukoša, due avversari addosso e ricomincia ancora una volta da Rizzo che supera in questo momento la linea di centrocampo e fionda dove il ripiegamento, chi c'è Cosimo? C'è il numero 10 dell'Apice Colarusso in fase di marcatura sullo Iodice.
1: No, ma è questo lo schieramento che ha scelto mister Cioffi con Colarusso che solitamente occupa anche la linea di centrocampo. Quest'oggi ha un osservato speciale che è quello del numero 10 rosso blu, cioè Nicolò lo Iodice.
0: Assolutamente sì.
1: Marcatura uomo, come
0: chiaro, le motivazioni in questo momento valgono più di quella che è la forza che si ha nelle gambe. Colarusso sta facendo davvero l'impensabile per un numero 10, ovvero andare in marcatura diretta sull'omologo, su Nicola lo Iodice. Intanto palla alta, la viva il parroco, se ne impossessa Lautaro Schinnea che in qualche modo mantiene il pallone tra tre avversari. E ancora l'Apice con Giulio Evangelista che cerca un compagno, ancora su Schinnea, viene fermato tutto regolare, ora c'è transizione per il Taranto, in qualche modo c'è fallo di mano che ferma una ripartenza interessante per il Taranto, però per il direttore di gara non c'è giallo come invece era richiesto da Di Paolo Antonio.
1: Assolutamente sì, diciamo, lo ribadiamo, per il Taranto sarebbe importantissimo trovare il gol fra prima del termine della prima parte di gara. Intanto c'è Lautaro che Schinnea che è ancora a terra, spinge questa macchia, l'arbitro in queste circostanze dovrebbe farsi sentire un po' di più perché è una gara che si gioca fra andata e ritorno, se si inizia a perdere tempo già da adesso diventa davvero un problema perché poi non pensiamo cosa possa accadere nel secondo tempo.
0: Assolutamente, intanto c'è stato un tentativo di tacco da parte di Aguilera con la palla che però è stata brancata dalla retroguardia dell'Apice, spera che è ritornata in possesso del Taranto con Gianmarco Rizzo che con tutta la calma del mondo prova a far rifiatare anche i suoi quando siamo praticamente al tramonto della prima frazione di gioco con Di Paolo Antonio che gestisce il pallone, cerca un compagno e lo trova in incerti, traversone di incerti, la palla potrebbe essere buona per lo Sabio ma sfila, cerca di arrivarci lo Iodice a rimorchio, su di lui c'è Colarusso. Lo Iodice con la Russo, sfida tra numeri 10 e traversone, calcio di rigore per il Taranto. Il traversone di Lo Iodice bloccato con un braccio da Colarusso e calcio di rigore per il Taranto. Quindi quando siamo al 42esimo minuto, possibile sliding doors della partita. Calcio di rigore per il Taranto, esattamente sotto il settore più caldo del tipo rosso-blu. Si prepara lo Stadio Italia, si prepara Nicola Lo Iodice che ha preso in mano il pallone senza che nessun altro potesse avvicinarsi minimamente alla preda. Nicola Lo Iodice guarda il pallone, lo posiziona e adesso con tutta la calma del mondo cerca la concentrazione necessaria per battere un calcio di rigore che vale quasi una stagione. Di spalle invece il classe 2000 Antonino Fusco, portiere dell'Apice, che guarda i tifosi, pulisce la linea di porta, è il momento topico di questa partita, lo Iodice prende la solita rincorsa quasi all'altezza.

0: della linea che delimita l'ingresso dell'area. Il direttore di gara va a catechizzare tutti i calciatori: non bisogna entrare in area. Rincorsa di Lojodice che parte, si ferma, il destro di Lojodice, 1-1, Taranto ha segnato Nicola Lojodice,
1: 1-1, e andiamo ragazzi, lo abbiamo detto, era importantissimo trovare la rete prima della duplice fischio del direttore di gara. Si riparte da qui, 1-1, 43esimo minuto, Nicola Lojodice. Andiamo ragazzi, forza!
0: La voglia del Taranto si vede nel gesto di Delvino, che recupera il pallone dalla rete, prende la sfera, la posiziona al centrocampo e galvanizza un pubblico che aveva bisogno di questo gol, che aveva bisogno di ritrovarsi. Adesso è una partita nuova, è una partita che il Taranto deve fare sua senza porsi i limiti. Si riparte quando siamo al 43esimo, 27 secondi, possesso apice, ma bisogna riprendere, ripartire, perché Aguilera si è mosso prima del fischio, ma non fa niente. Ha segnato Nicola Lojodice, la gara si è rimessa in parità.
1: Sì, ovviamente adesso il pubblico di Taranto chiama a gran voce il nome del suo numero 10 e adesso bisogna ovviamente cambiare il ritmo. Occhio, perché il Taranto riparte, posizione regolare, occhio, no, è fuori gioco, clamorosa questa chiamata. Se il direttore di gara ha avuto ragione, gli faccio i complimenti, però credo proprio di sì.
0: C'è da vedere questa posizione di fuorigioco, non siamo propriamente in linea.
1: Adesso...
0: Però resta a terra Fusco. Resta a terra Fusco e quindi si continua a perdere tempo quando siamo in prossimità del duplice fischio. Resta a terra Fusco, non è una buona notizia per il Taranto, perché le perdite di tempo non aiutano il club che sta giocando in casa questa partita, ma si rialza prontamente con l'ausilio, mentre a centrocampo continuano le schermaglie tra i calciatori. C'è sempre Romeo al centro del dibattito, se così vogliamo definirlo. Questa volta astante di turno sembra essere Delvino, un calciatore oltremodo pacato, e invece in realtà viene chiamato in causa anche lui. Si riparte con un calcio di punizione che di fatto favorisce la ripresa della battuta proprio dell'apice, fiondata lunghissima, palla che sfila, è proprio Delvino a metterla fuori con un tocco di destro, incerti, prolunga il pallone, 3 minuti di recupero, quando Aguilera finalmente riesce a sgasare sulla corsia, a cercare un compagno, lo trova in Losario, ma la palla è troppo pigra ed è troppo astuto invece Antonino Fusco, che esce prima che le intenzioni del Taranto si palesino e riesce a sventare la possibilità che il Taranto possa mettere la freccia di sorpasso già in questo primo
1: cosa
0: tempo.
1: Fa un gol, Dario? Cosa
0: predica,
1: fa un gol?
0: Calma. Predica,
1: cosa fa un
0: calma.
1: Gol?
0: Renato Cioffi, cosa fa un gol e cosa fa la testa, Cosimo? Perché riprendere in questo modo è fondamentale.
1: È proprio così, perché il Taranto sembrava proprio sulle gambe, però ha trovato quella guizzo con Lojodice e ha trovato la rete dell'1-1. Occhio, perché la sfera arriva nuovamente in area di rigore, incerti, 1 contro 1, scarico all'indietro, cross, in

Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

stessa passione, Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio

0: 2016, Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia...
2: Siamo ritornati in diretta in questo momento, proprio in attesa che il Taranto batta questo calcio di punizione. C'è lo Iodice sulla sfera, ma non è il solo, perché mi sembra esserci anche De Rosa, che però in questo momento si allontana.
3: Batte Nicola lo Iodice
2: con il direttore di gara, che sta provando a far rispettare una distanza che sinceramente non ci sembra minimamente quella.
3: Sarà l'ultima occasione,
2: quella disposta dei 9:15, ma per il direttore di gara tant'è, si può procedere in questo momento. Sta chiedendo ai calciatori in barriera dell'apice di mantenere proprio questa distanza. Ovviamente le rimostranze di De Rosa, che chiede di ricontare quelli che sono i passi per il direttore di gara, è tutto regolare, si è posizionato dietro Nicola lo Iodice, il direttore di gara. Parte lo Iodice, ovviamente la palla sbatte, ma ritorna su Bosebuco, ci abbatti e ribatti. Termina
3: il
2: primo tempo, il Taranto è riuscito a rimetterla in piedi. Noi adesso dovremmo andare da...
3: Proviamo a sentire lo Iodice, vediamo se ci riesce Ludovica.
2: Finito il primo tempo, stiamo provando ad andare da Ludovica Maiuri, che dovrebbe intercettare qualcuno proprio sul rettangolo di gioco, quindi, ma non si placano le polemiche relative al metro arbitrale. Proprio lo Iodice che sta in questo momento parlando con il direttore generale Beppe Camicia, dovrebbe firmare proprio con Ludovica Maiuri, vediamo.
3: Vai Ludo, vai!
4: Quanto è stato importante chiudere con il pareggio questo primo tempo?
5: No, era importantissimo chiudere col pareggio, perché comunque non è facile, affrontiamo una buona squadra e così almeno rientriamo negli spogliatoi più tranquilli e poi il secondo tempo cercheremo di dare il massimo.
4: Possiamo dire che è mancato qualcosa però e che magari questo gol poteva arrivare un po' prima?
5: Ma secondo me non è mancato nulla, al primo tiro in porta siamo stati sfortunati, siamo andati in vantaggio, noi abbiamo creato due o tre situazioni, però c'è anche l'avversario e non possiamo sempre fare gol, però dobbiamo essere più cinici, quello sì, e cercheremo di chiudere il secondo tempo.
4: Che cosa dobbiamo aspettarci da questo secondo tempo?
5: Una squadra più agguerrita di prima, dobbiamo avere ancora più fame, perché questa gente, oggi c'è un pubblico veramente clamoroso e dobbiamo regalare a loro questa gioia.
4: Ringraziamo Nicola lo Iodice.
2: Un primo tempo che si era messo molto male per il Taranto, ma che grazie a una forza di volontà non indifferente è riuscito a riprenderla. Serve per un secondo tempo diverso, serve riprendere in base a quelle che sono le caratteristiche dimostrate dal Taranto dei secondi 25 minuti di questo primo tempo.
3: Sì, assolutamente sì, bisogna partire subito forte per tentare di trovare la rete per ribaltare la contesa e poi ovviamente indirizzare il match.
2: Io ringrazio Casimo Lenti in questo momento, andiamo in pubblicità, ringrazio la regia di Taranto che sta offrendo le immagini, ci rivediamo proprio a ridosso del secondo tempo, a tra poco.
6: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven.

0: by People.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Siamo tornati in onda in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, dove in corso di svolgimento l'intervallo della gara tra Taranto ed Apice è valevole per l'andata della semifinale playoff del campionato di eccellenza nazionale, una gara che sino a questo momento ha visto il Taranto riuscire a recuperare quella che era una situazione che non si era messa propriamente bene, Cosimo, con il vantaggio della squadra ospite giunto al 12° minuto grazie ad un destro del classe 2004 Antonio Pesce, gara rimessa in equilibrio con il rigore di Nicola Lojodice.
2: Dario, lo abbiamo detto più volte in telecronaca, era fondamentale trovare la rete dell'1-1 prima del fischio, di ovviamente duplice fischio dell'arbitro e quindi in conseguenza prima dell'ingresso negli spogliatoi, era fondamentale. Lojodice si è procurato il calcio di rigore nettissimo. Non ci sono abbastanza discussioni, si è incaricato della battuta pesantissimo, adesso si riparte da questo 1-1. Il Taranto ha già fatto delle sostituzioni, però in queste gare conta più il cuore.
1: Assolutamente sì, l'abbiamo visto, conta molto di più il cuore. Taranto, per il quale la situazione non si era messa bene anche in virtù, come dicevi Cosimo, dei cambi che hanno minato il percorso della squadra ionica in questo primo tempo. Ad onor del vero però va rimarcato come in particolar modo l'ingresso di Del Vino, per il quale non è una situazione facile, ovvero quella di subentrare quasi la terza scelta lì, vista la scelta del mister di schierare De Rosa.
2: In quel ruolo sì. Che Fabio ovviamente gioca, il suo ruolo è di fare il difensore centrale, e quindi sicuramente mister Danucci, una volta che perdi Azio Osmanovic, perdi Sansò, necessità di virtù, devi mettere Del Vino lì.
1: Ottima comunque la prova dell'ex capitano del Nardò, che è riuscito a arginare le offensive della compagine campana, guidando, anche orchestrando talvolta delle discese che hanno consentito al Taranto di rendersi pericoloso. Sino a questo momento è mancato Pablo Aguilera, forse a causa della difficoltà palesata dal Taranto di giocare palla a terra con un vento che sta condizionando le operazioni di gioco.
2: Il Taranto adesso giocherà a favore di vento, vento che fra questo primo tempo e inizio di secondo pare essersi calmato. E comunque abbiamo un'intervista realizzata dal nostro Mimmo De Bartolomeo, che ha intervistato Mirko Maiorino, ex consigliere comunale, tifosissimo del Taranto, non ha bisogno di presentazioni, prego la regia di mandarla in onda, e quindi tempo che facciamo un break anche noi in questo caso
3: e poi
2: andiamo.
4: Siamo qui con Mirko Maiorino. Mirko, è inutile ripeterlo, questo è un pubblico da Serie A. Ovviamente anche in eccellenza, anche per un playoff di eccellenza, il Taranto ha risposto presente. Ovviamente la capienza è questa sostanzialmente, però l'impressione è che se si fossero stati più posti avremmo gremito anche ulteriormente gli spalti, vero Mirko?
5: Assolutamente sì, Taranto nei momenti importanti come questo non si tira mai indietro, la dimostrazione oggi, parliamo di un playoff di eccellenza, quindi...

0: non di alte categorie come siamo stati abituati negli ultimi anni, ma la risposta è stata massiccia, il pubblico tutto, tribuna, curva, è una bolgia e speriamo di essere noi quel dodicesimo uomo che mette la palla in porta per la vittoria.
1: Tra l'altro c'è da dire che il Taranto non è partito benissimo, infatti il primo gol è stato dell'apice, forse questo rigore di Lojodice sembra aver sbloccato un po' la squadra. Queste sono partite da non sottovalutare, Mirko, lo avevamo detto, non conosciamo l'apice, però sono arrivati a un punto dalla prima in classifica e stanno dimostrando di essere una squadra abbastanza quadrata, giocano bene palla a terra, sono andati in vantaggio, quindi anche con personalità, e questo fa tantissimo nel calcio moderno.
0: L'approccio dell'Apice sicuramente è stato migliore dell'approccio del Taranto. Sono scesi in campo senza timore reverenziale, come poi è giusto che sia, perché in campo non va il blasone purtroppo, e hanno fatto la partita loro almeno nei primi 20-25 minuti. Piano piano poi siamo venuti fuori. Purtroppo abbiamo subito due infortuni che insieme alla squalifica di Azeosmanovic sicuramente ci penalizza. Ma non ci sono scuse, il Taranto oggi deve vincere, deve passare il turno, deve andare ad apice con un risultato importante.
2: E sulle parole di Mirko Maiorino, che insomma non ha bisogno di presentazione perché grandissimo cuore rosso-blu, riparte il secondo tempo, partiti in questo istante, il Taranto a gestire il primo possesso, fiondata lunghissima dalle parti di Incerti che viene messa fuori dalla retroguardia dell'Apice, a recuperare il pallone ci va certamente mister Danucci, credo si sia scesa la febbre il mister, lo vedo.
3: Beh, penso di sì, credo,
2: Da si sia
3: a
2: salita.
3: forse, no, penso a botta di Tecavirina, come si dice a Taranto, a botta di Tecavirina, si sia passata. Penso sia passata.
2: Intanto c'è un groviglio di gambe al cerchio nel centrocampo. Il direttore di gara interviene a sbrogliare la situazione. Fischietto alla mano, calcio di punizione per il Taranto. Sulla sfera si posiziona Di Paolo Antonio. Davanti a sé c'è sempre Duilio Evangelista. Ci sono due calciatori che mi hanno colpito davvero di questa compagine dell'Apice. Sono il 10, Cola Russo, nel bene e nel male protagonista, perché poi ha commesso il fallo che ha decretato il calcio di rigore per il Taranto. È il numero 4, Duilio Evangelista, vero metronomo di questa squadra.
3: Sì, è così. Calcio di punizione per il Taranto, cross in mezzo per Di Paolo Antonio, prova a concludere Vukoja che preferisce però, occhio però, perde una palla sanguinosissima Vukoja e prova a lanciare il contropiede dell'Apice. Credo che ci possa essere anche l'ammonizione per Vukoja, non c'è fallo, sarà rimessa laterale per il Taranto. Sì, fortunatamente non c'è l'ammonizione per Vukoja.
2: Diciamo che l'arbitro ha graziato Vukoja, intanto è rimasto a terra un calciatore dell'Apice, dolorante la situazione che spesse volte abbiamo visto quest'anno riguardare in particolar modo Vukoja, che spesso si attarda, spesso ha quelle movenze cadenzate che lo costringono a toccare il pallone più volte, a perdere un tempo di gioco e alle volte poi ci è toccato fare i conti con ripartenze sanguinose come quella che abbiamo visto adesso, sulla quale è stato preciso, pulito, chirurgico l'intervento di Incerti che ha tolto le castagne dal fuoco e che ha salvato il Taranto. Si resta quindi in attesa di riprendere le operazioni di gioco con l'Apice che è rientrato in campo nella medesima maniera con la quale aveva abbandonato.
3: Sì, è così, però purtroppo andiamo in cronaca e dobbiamo segnalare dopo appena 2 minuti che c'è purtroppo un'evidente perdita di tempo. Ci dispiace perché in questo caso è l'arbitro che dovrebbe farsi sentire. Vediamo che probabilmente si può riprendere. E si riprenderà con una rimessa laterale per il Taranto, ricordiamo.
2: Rimessa laterale della quale si incarica il numero 15 del Vino che pulisce il pallone tra le mani prima di rimetterlo in gioco proprio all'altezza delle telecamere presenti a bordo campo del Vino. Attende il fischio dell'arbitro e così è, trattiene ancora il pallone tra le mani, poi cerca un compagno mentre sta rientrando il numero 7 Pesce, richiamato all'esterno dal direttore di gara in quanto era proprio lui il calciatore rimasto a terra. Bella trama del Taranto con Di Paolo Antonio che allarga verso Vuco, cioè il Taranto si distende in maniera orizzontale, quasi rugbistica l'azione del Taranto con lo Iodice che prova a puntare l'area di rigore, un traversone deviato, la palla filtra in qualche modo a Sparacchia, lontanissimo la difesa dell'Apice che forse adesso sente un po' la pressione di un Taranto che è rientrato in campo probabilmente con la consapevolezza e con la volontà di dover recuperare la partita. La panchina dell'Apice prova a gettare in campo un pallone nel tentativo di ritardare le
3: di
2: operazioni di
3: ostruire,
2: gioco.
3: esatto.
2: Sì, ma è Incerti che cerca la verticalizzazione. Aguilera non ci arriva, palla che sfila. tra le braccia di Antonio Fusco. Insomma, il Taranto c'è.

0: Sta mancando Aguilera.
1: Sì, purtroppo, ma anche lo Savio, li abbiamo visti poco tutti e due. Ci dispiace perché comunque il Taranto pende dalle loro giocate e soprattutto devono dare una mano alla difesa e al centrocampo cercando di recuperare e ripulire parecchi palloni. Nel frattempo Aguilera è finito in posizione di fuorigioco.
0: Non è un pomeriggio facile per Pablo Aguilera, che sta incontrando un'ottima partita, un'ottima marcatura da parte di Ernesto Mercaldo, classe 2003, anche lì molto interessante. Allo stesso tempo le condizioni meteorologiche che stanno costringendo il Taranto a giocare lungo, con palle lunghe, non stanno aiutando la gara del puntero rosso-blu. Si riparte ancora con una rimessa laterale, una fase confusa della partita in questo momento. Col Taranto che usufruisce di una rimessa laterale, sempre lo Savio a gestire la ripresa delle operazioni sulla linea che delimita il rettangolo di gioco. Lo Savio viene bassissimo a prendersi il pallone, a scaricarlo verso di Paolo Antonio, che pian piano sta salendo nelle gerarchie, nella valutazione di questa partita. Lo Iodice cerca un compagno, lo trova ancora una volta in De Rosa, scambia corto con Boze Bukocha, si gira su se stesso, ancora lo Iodice, manovra fitta, articolata da parte del Taranto. Lo Iodice verticalizza, raso terra, non c'è però lo spazio per far filtrare il pallone, ma la sfera è ancora in possesso del Taranto con Delvino, che viene esteso, e calcio di punizione guadagnato dal Taranto. Direi positiva la prova di Delvino fino a questo momento.
1: Sta facendo una prova di sostanza, perché occhio, perché esce il numero 9 Romeo ed entra il numero 15 tra le file dell'apice. Entra Ruggero, esce Romeo.
0: Finisce quindi la partita di Antonio Romeo, classe 2001. Ottima la sua prova fino a questo momento. Uno dei migliori in campo della formazione biancazzurra, che non ha particolarmente gradito il cambio, è uscito dall'altra parte, esattamente sotto il settore ospiti, ma l'abbiamo visto gettare via le fasciature che aveva al polpaccio fino a questo momento. Poco felice certamente il calciatore sostituito. Si riparte quindi con un calcio di punizione in favore del Taranto. Della battuta si incarica di Paolo Antonio, mentre mister Danucci si avvicina lasciando alle proprie spalle la propria area tecnica. Calcio di punizione arcuato, buona la battuta, la palla sfila il colpo di testa,
2: Calcio d'angolo.
0: ma dovrebbe essere calcio d'angolo. No, si riprende con una rimessa laterale.
1: No, no, quindi credo che
0: Dovrebbe
1: l'abbia
0: essere la fonda.
1: colpito.
2: Forse Aguilera, dovrebbe essere Aguilera, si può
1: Sì,
2: rimanere a terra Aguilera.
1: è lui.
0: Ho visto rimanere a terra Aguilera, quindi prima annotazione relativa alla partita di Pablo Aguilera. Intanto Fusco, sempre con tutta la calma del mondo, prova a far ripartire l'operazione di gioco. Chiaro che l'apice faccia il suo gioco in questo momento. Il Taranto deve provare a mettere la freccia e a costringere poi l'apice a non giocare più col cronometro. E ancora una rimessa laterale, sempre dalle parti di mister Danucci, sempre con le mani Delvino. Ricomincia il Taranto, Rizzo in questo momento al piccolo trotto, scarica all'indietro verso Mastrangelo. Lunga la fiondata di Mastrangelo, di testa Aguilera, fuori misura.
1: Sì, Aguilera non è riuscito ad incidere con la testa, provando a servire incerti con quel tema tattico che vi abbiamo detto all'inizio della gara, con il Taranto che in fase di possesso si trasforma in un 4-2-3-1 e non in 4-3-3, con incerti che va ad incidere sulla destra e quindi alto sulla destra. Sarà rimessa laterale per il Taranto. Ah no, assolutamente no, dice il direttore di gara, però. Noi abbiamo visto l'ultimo tocco che sicuramente non è stato di Delvino, però probabilmente c'è stato il quarto uomo che ha segnalato questa rimessa laterale in favore dei campani. Recupera palla al Taranto e sarà rimessa laterale proprio per il rosso-blu, però adesso l'arbitro deve evitare queste perdite di tempo, queste palle allontanate da parte dell'apice. Lo Iodice, il Taranto ha rimesso subito in gioco la sfera. Lo Iodice uno contro uno a servire De Rosa in sovrapposizione, cross in mezzo, Aguilera, occhio, è buona, e anzi no, è fuori gioco, è fuori gioco, è fuori gioco.
0: Fermato ancora una volta dal guardalinee il Taranto. Questa sembrava essere la volta buona per Aguilera, che si era liberato bene, anche complice un controllo sbagliato da parte del difensore ospite, dal numero 5 Mercaldo, che lo sta marcando in questo momento. Si è frapposto fra il Taranto e il gol il direttore di gara, anzi il secondo assistente, che ha decretato un fuorigioco, così come ora il signor Guacchione va a decretare un calcio di punizione in favore dell'Apice, proprio per fallo sul numero 2 Potenza, e quindi si ripartirà con un calcio di punizione della cui battuta si è incaricato Perretta. Lungo il lancio di Perretta e l'Apice che si riaffa

0: Cerca ancora un compagno, lo trova in Evangelista, il tentativo di traversone da parte di Evangelista, palla messa fuori, il Taranto rintuzza l'attacco dell'Apice che però in questo momento sembra averne di più rispetto ai rossoblù. Ancora il numero 10 ospite Colarusso, il cui traversone diventa un pericolo per la retroguardia, ma Strangelo non la chiama e quindi rimessa laterale ancora per l'Apice che entra in area, cerca di liberarsi del marcatore Mincione, scarica all'indietro, traversone troppo lungo per gli attaccanti dell'Apice, nulla di fatto.
1: Dario, non so se è il momento giusto per far entrare uno fra Trombino e Russo, perché con una retroguardia ben posizionata così, un non riferimento offensivo, perché sappiamo che Trombino e Russo magari prediliscono giocare più intorno all'area di rigore più che con un appuntamento fisso come Aguilera, probabilmente possono aiutare di più i rossoblù come anche in questa circostanza, quindi le incursioni di Trombino, di Russo possono essere magari più utili alla formazione di Danucci.
0: Se c'è un mismatch in questa partita, Cosimo, credo che sia quello che vada evidenziato, ovvero quello tra gli attaccanti del Taranto, tra Aguilera e Lo Savio, e i due centrali difensivi Mercaldo e Perretta, che stanno certamente sino a questo momento uscendo vincitori dal duello. Intanto torniamo in cronaca con l'Apice che prova a distendersi ancora una volta. Lautaro Schinnea gestisce il pallone di destro, cerca un compagno, poi ricomincia, palla messa fuori in direzione di Mincione che ha spazio di tiro e viene rintuzzato da Lo Savio che si sacrifica e ritorna a salvare il Taranto in questo momento. Buona l'avanzata di Potenza che cerca un compagno proprio in Ruggero, palla troppo lunga, nulla di fatto. Dicevamo, il mismatch della gara è quello rintracciabile tra i difensori centrali del Taranto, tra i difensori centrali dell'Apice e gli attaccanti del Taranto, che in questo momento sono certamente marcati bene e stanno soffrendo la retroguardia dell'Apice.
1: Sì, è proprio così. Adesso infatti c'è questo lancio lungo e Aguilera fa un'ottima cosa da attaccante, fa salire la squadra guadagnandosi un calcio di punizione preziosissimo.
0: Non un giallo però, perché la trattenuta di Mercaldo non vale il primo giallo della gara, con il direttore di gara che soprassiede su questa circostanza. È stata evidente la trattenuta del numero 5 ospite, nulla di fatto, resta ancora intonso il taccuino del direttore di gara. Calcio di punizione in questo momento che va a battere Di Paolo Antonio, lo batte corto in direzione di Delvino, a spazio Delvino, ma è tutto da rifare. Si doveva attendere il fischio del direttore di gara e così sarà infatti, con l'Apice che in questo momento può riposizionarsi in direzione della linea che delimita l'area di rigore. Cambia la soluzione Di Paolo Antonio, parabola arcuata, palla che resta lì con Vukoja che scarica all'indietro verso De Rosa che potrebbe ricominciare. Ricomincia infatti da Di Paolo Antonio, di destro Di Paolo Antonio cerca la fiondata lunghissima, si sente il rumore del pallone, prova la sponda, Lo Savio gestisce la palla, viene subito braccato dalla retroguardia dell'Apice. Lo Iaudice nel cuore dell'area, palla filtrante,
1: calcio d'angolo,
0: tiro cross, ma c'è la deviazione dell'estremo difensore, quindi calcio d'angolo per il Taranto, calcio d'angolo che seguiamo in presa diretta.
1: Sì, batterà Di Paolo Antonio, altra occasione per il Taranto quando siamo arrivati al 13° del secondo tempo, parte l'incitamento nuovamente dal pubblico, batterà questo calcio d'angolo Alessandro Di Paolo Antonio che chiama a sé Fabio Delvino. Probabilmente i rossoblù batteranno corto per poi tentare il cross proprio con Di Paolo Antonio. Nel frattempo l'arbitro va a allontanare alcuni calciatori, vediamo Gianmarco Rizzo con un suo avversario che non riusciamo a vedere.
0: Solito capannello, Cosimo, solita circostanza che abbiamo rintracciato più volte in occasione dei calci da fermo col direttore di gara che non riesce a farsi rispettare. Occhio, adesso resta occhio a terra un calciatore del Taranto. Cerchiamo di capire, forse questa macchia non è la prima volta.
1: Ha avuto un colpo quasi all'altezza dello stomaco.
0: Si tocca il costato questa macchia, ci sarà da capire effettivamente se c'è stato un colpo. Il direttore di gara in questo momento chiama a sé i calciatori, si reca proprio nei pressi di questa macchia, lo invita addirittura ad alzarsi.
1: Questo è il gioco però dell'Abice. 14° minuto.
0: Direttore di gara richiama tutti attorno a sé in attesa che si possa battere questo calcio d'angolo con Di Paolo Antonio che attende il via del direttore di gara. C'è un giallo? C'è un giallo all'indirizzo di Pablo Aguilera?
1: Credo uno per fatto. No, credo questa macchia.
0: Questa macchia è il calciatore a cui è stato combinato il calcio.

0: cartellino giallo per il Taranto, e quindi si ripartirà comunque con il calcio d'angolo in favore del Taranto, ma con un giallo in più. Intanto la battuta del Vino per Di Paolo Antonio, palla lunghissima, Incerti prova a lottare, la palla resta lì, Lo Savio non riesce a gestirla, l'allontana l'apice solo per un minuto, perché ancora il Taranto entra nel possesso della palla con De Rosa, che allarga verso lo Iodice, addomestica di suola lo Iodice, davanti a sé un avversario, tre nel complesso, riesce a sterzare, traversone di lo Iodice, rimpallato, la palla per Vukoša, di tacco la rimette dentro, palla per Lo Savio che però è in fuorigioco, sacrosanto il fuorigioco. Fuori gioco di Lo Savio, il tacco di Vukoša è stata una delle cose più prelibate che abbiamo visto sino a questo momento. Intanto Antonio Guastamacchia continua il proprio conto personale con il direttore di gara, col signor Federico Quacchione, mentre si riparte almeno 5 metri avanti rispetto al momento e al posizionamento in cui è stata ravvisata la posizione di offside. Incerti prova a recuperare il pallone, lo fa bene di testa Lo Savio, che in questo secondo tempo ha abbassato e di parecchio il proprio raggio di azione, provando a venirsi a prendere la palla in posizione un po' più arretrata. Intanto lo Iodice, due avversari davanti, riesce a guadagnare una touche che è acqua in un deserto per il Taranto, che deve provare a sfruttare
1: bella
0: adesso.
1: Bella palla per Aguilera, bella palla per Aguilera, occhio perché Pablo prova a difenderla. Oh, peccato, ha provato a servire Vukoša al centro quasi dell'area di rigore, occhio perché l'apice prova a ripartire del Vino, così in questa circostanza Taranto recupera la sfera con questa macchia che fa buona guardia e prova anche a far uscire Mastrangelo, alza il pressing l'apice con Mastrangelo che spazza così, sfera che giunge tra i piedi di De Rosa, sventagliata a cercare Lo Savio, bella palla per Francesco Lo Savio, esce il portiere dell'apice Fusco di Paolo Antonio, così, occhio perché questa viene valutata come una giocata, ci mette una pezza questa macchia, ma il Taranto gioca con un atteggiamento anche piuttosto lungo. Di Paolo Antonio prova ad alzare il pressing, il Taranto recupera la sfera proprio con Di Paolo Antonio, Aguilera è un po' attardato, alza il pressing, il rosso-blu per poco non riescono a recuperare la sfera, Lo Savio, occhio che la prova a recuperare, sfortunato nel rimpallo Lo Savio, ancora lotta e non è fortunato in questo caso il Taranto. A te Dario.
0: Lotta come un leone Lo Savio, in due circostanze ha provato a strappare il pallone con le unghie e con i denti ai difensori dell'apice, ora occhio a Incerti che prova a imbucare d'esterno, la perde ma poi la recupera, è un Taranto che ci sta mettendo il cuore in questo momento, che sta provando a riprendere questa partita. Boa la palla, Lo Savio finisce per terra, ma c'è ancora una volta fuori gioco il direttore di gara, in particolar modo il secondo assistente, il signor Matteo Leli della sezione di L'Aquila, non si sta accaparrando tutte le simpatie del pubblico dello Stadio Italia di Massafra, ma va sottolineato, come ha già fatto Cosimo, che le due squadre si sono allungate in maniera esponenziale, che il Taranto sta provando ad alzare il proprio baricentro ma a tenere altissimo Aguilera in questo momento, costringendo Lo Savio a cercare un raccordo alle volte troppo forzato, ma che sta forse portando dei frutti al Taranto. Intanto riparte l'apice con lo Iodice che prova a pressare, il Taranto se la cava in qualche modo, la verticalizzazione non riesce, c'è un fallo di mano forse di Paolo Antonio, il direttore di gara la vede così, si lamenta di Paolo Antonio che dice l'ho colpita col petto, non l'hai visto bene, l'ho colpita col petto, nulla da fare, nulla può smuovere il direttore di gara dopo una decisione ormai presa, pallone allontanato dall'apice che sembra non aver proprio voglia di battere questo calcio di punizione, passeggia nervoso sotto la nostra postazione anche il direttore sportivo del Taranto Danilo Pagni, che osserva il campo, guarda il cronometro, cerca di comprendere quanto separa il Taranto dal triplice fischio, adesso però è l'apice che sembra averne di più, quantomeno sotto il punto di vista del palleggio, il numero 6 Perretta gestisce bene, male adesso perché Lo Savio riesce in qualche modo a recuperarla, è sempre Perretta che finisce per terra, una pantomima inguardabile, perché possiamo comprendere la volontà di arrivarsi a giocare la partita in qualsiasi modo, questo però nulla ha a che vedere con il calcio.
1: È il direttore di gara che deve far capire che queste perdite di tempo non portano a nulla, e purtroppo è dall'inizio del primo tempo che la partita sta scivolando verso questa direzione, siamo al 19° del secondo tempo e il direttore di gara purtroppo non ha ancora rimproverato nessun calciatore dell'Apice.
0: Sta bene tutto, comprendiamo qualsiasi volontà e qualsiasi genere di approcciare la partita in qualsiasi modo, ma c'è un limite a tutto. Perretta non è stato minimamente toccato, non è successo nulla. Intanto il Taranto ruba palla e si distende. Vukoša verso Aguilera, 3 contro 4, Aguilera ha l'opportunità di servire lo

0: Iodice, lo Iodice al limite dell'area, salta l'avversario, prova il tiro lo Iodice, alto, sulla trasversale, Taranto pericoloso sempre quando riparte.
1: Sì, diciamo poteva essere sfruttata anche meglio questa circostanza con il rossoblu che in una transizione positiva potevano magari giocare ancora meglio il pallone con Aguilera che poteva servire al meglio lo Iodice con una sovrapposizione, però purtroppo così non è stata e lo Iodice ha preferito concludere.
0: Ennesima touche di questo secondo tempo con Delvino che la mette per vie centrali, Vukoča si attarda ad esterno con una classe insospettabile, riesce a mettere in moto De Rosa che di sinistro cerca un compagno, lo trova in lo Iodice che è sempre ingabbiato tra due o tre avversari, Vukoča tiene palla, spalle alla porta, cerca un compagno, lo trova ovviamente in De Rosa che gli restituisce il pallone, verticalizzazione, anzi no, suola, bella, ad aprire gli spazi per Delvino che ha un avversario su di sé, perde un tempo di gioco di Paolo Antonio di prima, buona il traversone, palla che spiove ma mette fuori la retroguardia. Guarda dell'apice in qualche modo, riesce comunque il Taranto a recuperare, c'è spazio per Bozze, Vukoča mastica il pallone, non c'è nulla, mastica il pallone maldestramente Bozze, Vukoča, occasione da tavola apparecchiata ma non ci riesce Vukoča.
1: Diciamo non è nelle sue caratteristiche concludere a rete, purtroppo si vede, non manca quella cattiveria agonistica, nel frattempo sta entrando proprio Santerusso per andare a concretizzare quella situazione che avevamo detto prima, cioè che al Taranto, il Taranto sta dando troppi punti di riferimento all'apice lì davanti. Bella questa giocata per Aguilera, è incredibile come l'arbitro non abbia fischiato fallo con Aguilera che è stato abbondantemente trattenuto.
0: Decisione quantomeno discutibile del direttore di gara, ma adesso si riprende con Di Paolo Antonio che gestisce il pallone tra quattro valli avversari e guadagna sapientemente una rimessa laterale. Adesso Cioffi allontana il pallone dalla possibilità di prenderla di Di Paolo Antonio. Non stiamo assistendo a una partita propriamente sportiva come ci si aspettava. Il traversone, lo Sevio, la palla resta di Aguilera, gol del Taranto, ha segnato Aguilera, ha segnato Aguilera,
2: ha segnato il Taranto, ha segnato Pablo Aguilera,
0: esplode lo Stadio Italia, un'azione

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/6.
1: Da legittimare quella che è stata la forza e la capacità di riprendere una gara che si era messa male, si era messa davvero male per il risultato, ma non solo. Intanto lo Sabio se ne va, prova ad andare via lo Sabio, ne salta due, non tre, chiude bene la retroguardia dell'Apice, che in questo momento però non potrà più giocare con il cronometro, dovrà per forza di cose provare a forzare il ritmo di una partita che ora sorride al Taranto. Perretta si incarica della battuta, cambia il ritmo dell'Apice con Perretta che corre a recuperare il pallone e prova subito a forzare la giocata. Movimento intanto sulle due panchine con Ruggero che fionda lungo, benissimo, benissimo Rizzo, che è entrato così come Del Vino in maniera eccellente nella gara. Rimessa laterale che il direttore di gara vede di colore azzurro e quindi riparte alto il fraseggio dell'Apice, che gestisce il pallone quindi con Perretta. Rimessa laterale e con le mani viene battuta lunga ancora Del Vino, preciso a servire Aguilera di petto, la domestica, si gira bene, cerca un compagno, cerca di andare via, viene fermato, batti e ribatti con Incerti che mantiene la sfera e prova a lanciare il Taranto. Occhio ad Aguilera, recupera il pallone, se ne va Aguilera, entra in aria, cerca un compagno, ma fermato ancora Aguilera.
2: Sì, diciamo che non è riuscito a servire.

0: Lo Savio perché era in caduta, però adesso il Taranto deve continuare a giocare perché è fondamentale trovare un altro gol, è fondamentale.
1: Fondamentale per il Taranto provare a mantenere altimo il ritmo, ma lasciatemi dire, lo Stadio Italia in questo momento è una bolgia. Io fatico a sentire così volenti che a 10 centimetri da me, per fortuna il ritorno in cuffia ci consente di comprenderci e di capire laddove si è spinto uno dei due telecronisti e quindi di ricucire il discorso. Intanto erroraccio di Rizzo, che però riesce ad arrivare prima di Pesce sulla sfera a indietreggiare verso Mastrangelo, che allontana lunghissimo Incerti, vince il mismatch fisico contro il numero 8 Mincione, riparte il Taranto, ancora lo Iodice per vie centrali, cerca un compagno, salta l'uomo ma scarica poi dalle parti di Bose Vukoja. Stop di sinistro, scarico di destro, ancora di Paolo Antonio, gestisce la palla, ha due avversari davanti, trova il supporto di Guastamacchia che deve allargare, lo trova in Incerti, di destro Incerti, buona la palla, palla che sfila, non troppo da giungere sul capo di Lo Savio. Lo Iodice va via, salta un uomo, tutto regolare per il direttore di gara. Si distende adesso l'Apice che può provare a gestire il possesso con Ruggero, ancora all'indietro Mincione, tiene palla e verticalizzazione dalle parti di Pesce che viene bloccato dalla retroguardia del Taranto. Del Vino senza fronzoli, sparacchia lontano, palla che finisce out, il Taranto può respirare ma anche l'Apice può respirare.
0: Sì, è una fase di gioco dove secondo me l'Apice deve far passare, perché se il Taranto continua a spingere secondo me trova il terzo gol. E l'Apice adesso, vedi, sta provando ad addormentare la partita perché sa che se prova a metterla sulla cattiveria in questo momento il Taranto ne ha di più.
1: Il Taranto adesso doveva ripartire, Nicola Lo Iodice si è fermato sportivamente mettendo la palla fuori perché è rimasto a terra un calciatore dell'Apice, dovrebbe trattarsi di Lautaro Schinnea e quindi si dovrebbe ripartire con un calcio, con una rimessa laterale in favore della compagine biancazzurra. Resta a terra Lautaro Schinnea che viene accerchiato bonariamente dai calciatori del Taranto mentre fa il proprio ingresso in campo lo staff sanitario dell'Apice. Movimento su entrambe le panchine, in quella rosso-blu il calciatore che dovrebbe entrare in campo è Santerusso, che sta conquistando il centro del campo, si sta posizionando proprio accanto al direttore, al quarto ufficiale di gara. Siamo curiosi di capire chi lascerà il campo in questo momento, mentre le operazioni di gioco riprenderanno. Doppio cambio invece per ciò che riguarda l'Apice, entreranno in campo il numero 17 Francesco Onesto e il numero 19 Ibrahima Koyate. Vediamo il luogo di chi per il Taranto, ribadiamo invece Santerusso, l'uomo che entrerà in campo, ma non è ancora il momento perché il direttore di gara ha fatto riprendere le ostilità con l'Apice che sportivamente ha restituito il pallone al Taranto. Resta adesso in possesso del club ionico la sfera con Incerti, buona la verticalizzazione di Paolo Antonio con Aguilera che però si lascia anticipare. Adesso Ruggero che gestisce la sfera e va all'indietro dalle parti di Potenza che di destro cerca un compagno, buona la trama arretrata da parte della compagine biancazzurra. Incerti nello stretto, Aguilera prova a fraseggiare con Lo Savio, la palla sfila e termina fuori. È giunto adesso il momento dei cambi per il Taranto, dicevamo entra in campo il numero 7 Santerusso. Arriva il momento della sostituzione per Pablo Aguilera che lascia il campo però tra gli applausi del pubblico.
0: Sì, lascia Pablo Aguilera e ovviamente tra gli applausi dei supporters rossoblu. Quando siamo al 29esimo del secondo tempo, il Taranto però deve continuare a spingere, Dario, deve continuare a spingere per tentare di trovare la terza rete e presentarsi in Campania con due gol di vantaggio sarebbe tutt'altra cosa. Nel frattempo l'Apice sostituisce il numero 2 Potenza con il numero 17 Onesto. Sta per entrare anche, come avevi detto benissimo tu, Ibrahima Koyate. Vediamo di chi prenderà il posto. Koyate entra al posto di Pesce, l'autore del gol, colui il quale aveva aperto questa gara. 29esimo minuto che scocca adesso. Taranto 2, Apice 1. E Dario, l'abbiamo ribaltato.

0: Ribaltata Cosimo, l'abbiamo ribaltata, il Taranto l'ha ribaltata, era una partita difficilissima da recuperare, c'è riuscito il Taranto, ora c'è una partita nella partita da portare a casa, perché i cambi ovviamente stravolgono quelli che sono gli assetti che hanno portato a questo punteggio. È chiaro che l'inerzia della gara in questo momento dovrebbe essere tutta nei piedi del Taranto, che deve provare in maniera continua a cercare il terzo gol che consentirebbe di approcciare la gara di Apice in maniera differente. È un punteggio che tutto sommato può stare anche bene all'Apice, che dopo il primo tempo nel quale era riuscito a trovare il gol del vantaggio sull'unica situazione offensiva, poi ha lasciato il passo al Taranto, che in qualche modo sta provando adesso a legittimare. Lo Savio va all'indietro, c'è un calciatore dell'Apice che resta a terra, Ruggero non la mette fuori, ci pensa invece Mincione a scaricare dalle parti di Perretta, che l'accompagna fuori. Scene che abbiamo visto per tutta la portata della gara e per tutta la durata della gara. Come dicevamo, è un punteggio che può stare anche bene all'Apice.
1: Sì, secondo me sta bene più all'Apice, Dario, perché andare a giocare su un campo dove praticamente non hai mai giocato, non hai mai visto, non è per niente semplice. Sicuramente il rosso-blu, credo, mi aspetto che spingeranno fino alla fine per tentare di chiudere la contesa, ovviamente qui allo Stato Italia, e indirizzare anche la gara di ritorno.
0: Assolutamente sì, intanto ci prova l'Apice in questo momento, buona la verticalizzazione, positiva la partita di Schinnea, davvero un bel calciatore sino a questo momento, quello che abbiamo ammirato. Palla verso Duilio Evangelista, che scarica ancora verso Perretta, a campo Perretta che di destra cerca un compagno, Coyaté, viene colto in fallo, non riesce a gestire il pallone ma recupera la sfera ancora all'Apice con il neo entrato in casacca 19, ancora però il pallone che passa dai piedi di Evangelista, cerca un compagno, lo trova in Urgioli, può ripartire la squadra di casa che però lancia lungo dove non riesce Lo Savio, che pur impegnandosi in maniera mortale a recuperare questo pallone non riesce a farlo su, e quindi si può ripartire con Antonino Fusco che fa il gioco dell'Apice con tutta la calma del mondo. Adesso l'Apice cerca di imbastire una trama degna di nota, pallone che è nei piedi del numero 5 Ernesto Mercaldo, cerca una soluzione sul lungo Mercaldo, fiondata lunga, palla che viene rimpallata ma che finisce lo stesso dalle parti di Coyaté, viene limitata qui a te dall'ottimo intervento di Gianmarco Rizzo, ancora a terra un calciatore dell'Apice.
1: Dario, è quello che ti ho detto prima io, all'Apice sta bene questo risultato ed è anche abbastanza evidente, perché ha fatto passare quella sfuriata del Taranto dove i rosso-blu volevano trovare anche il terzo gol. Sta cercando di addormentare la partita quando mancano 13 minuti più recupero qui allo Stadio Italia, e adesso si ripartirà con una rimessa laterale proprio per la formazione biancazzurra.
0: Cosimo, al di là di tutto, atteggiamento stracomprensibile quello dell'Apice, non si tratta di sportività o di quant'altro, ma è comprensibile come un 2-1, nonostante essere passato in vantaggio, un 2-1 è un risultato che, visto il film della partita e vista l'inerzia della gara in questo momento in completo controllo del Taranto, sta bene all'Apice, che punta a giocarsi le proprie chance di passaggio del turno in casa, come corretto che sia, provando adesso a ripartire con le sortite offensive. Intanto c'è un intervento abbastanza duro di Coyaté che manda platealmente a quel paese l'arbitro, ma
1: l'arbitro, l'arbitro non ha fischiato, cioè ha fischiato fallo ma non ha combinato un giallo che ci stava tutto per un fallo a palla lontana e anche piuttosto duro.
0: Assolutamente, assolutamente sì, si riparte però con un calcio di punizione in favore del Taranto. Sulla sfera c'è Gianmarco Rizzo che si incarica della battuta, cerca un compagno vicino, lo trova in Delvino che scarica all'indietro ancora una volta verso Rizzo, chiama in causa Mastrangelo che sta provando a non giocare il pallone mai con più di un tocco.
1: Sì, diciamo che il Taranto ora gioca a favore di vento, quindi potrebbe essere anche favorito da questi lanci lunghi da parte di Mastrangelo, sebbene comunque lì davanti adesso ci sia Russo al posto di Aguilera.
0: Con Lo Savio che, come dicevamo, ha provato ad arretrare il raggio della propria azione, intanto si riparte con una rimessa laterale, touche ennesima di questo secondo tempo con il numero 6 Perretta,

0: che gestisce il pallone, lo scarica verso Ruggero con le mani. Coiate prova a inserirsi tra le maglie della retroguardia del Taranto, che guadagna per un calcio di punizione con Delvino, che sapientemente riesce, sente l'avversario che poi lo manda a quel paese, il neo entrato, il numero 17 Francesco Onesto, sente il sopraggiungere del diretto marcatore e finisce al suolo. Quindi calcio di punizione in favore del Taranto, della cui battuta si incarica nuovamente Rizzo. Lunghissima la battuta di Rizzo, Santerusso prova ad allungare la squadra creando delle difficoltà, occhio al Russo che entra in area, gestisce il pallone, riesce ad entrarne in possesso con un tocco di petto, finisce a terra, ma non c'è nulla e nulla rileva l'arbitro con Ernesto Mercaldo, che fa buona guardia e quindi si salva l'Apice. Adesso Antonino Fusco, il portiere classe 2000 dell'Apice, recupera il pallone, viene sollecitato dal signor Guacchione della sezione di Collegno nella ripresa delle attività, invita i suoi a salire, cerca una soluzione vicina, ma poi sceglie probabilmente di lanciare lontanissimo nonostante il vento non sia a proprio favore. Infatti la palla si ferma prima di varcare la linea che delimita il centrocampo, e lo scambio con Rizzo che allontana nuovamente il pallone, innesca lo Iodice che in marcatura, Cosimo, chi ha?
1: Sì, Colo Russo.
0: C'è sempre Colo Russo, che ha fatto una partita davvero eccezionale anche in fase di ripiego sullo Iodice. Va rimarcata la partita del numero 10 Campano, ottimo sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Ora è Perretta che prova a varcare la linea dell'area, cerca un compagno, lo trova in questo momento con il pallone che viene domesticato da Mincione di sinistro, il traversone, palla che sfila, non ci arriva Lautaro Schinnea, ma ancora possesso dell'Apice. Delvino fa buona guardia e guadagna un signor calcio di punizione, bravissimo, eccezionale la partita di Fabio Fernando Delvino, classe 1994, numero 15, che adesso finisce al suolo e gioca forse anche un po' il Taranto col cronometro, come fisiologico che sia.
1: Sì, però credo che Fabio abbia realmente i crampi dopo una partita che ha giocato in maniera sontuosa. Intanto sta per entrare Marino, credo al posto di Vukoja.
0: Partita dispendiosa quella di Vukoja, come dispendiosa è stata la partita di Paolo Antonio, una coppia che è partita in sordina, che poi è cresciuta e la loro crescita, il loro crescere è combaciato perfettamente con un cambio di volto del Taranto, che ha provato a fare una partita diversa. Intanto sbaglia il controllo di petto Russo e consente ancora una volta all'Apice di ripartire. Delvino sontuoso guadagna una rimessa laterale che il Taranto batterà proprio all'altezza della linea del centrocampo, ma dovrebbe esserci prima il cambio. Così
1: vediamo chi esce. Uscirà il numero 18 di Paolo Antonio, quindi non esce Vukoja, che comunque, Dario, è uno degli elementi più duttili della formazione rosso-blu, e mister Danucci rinuncia a Di Paolo Antonio per Roberto Marino, che entra anche per tentare di creare pericoli con le sue incursioni, ma lascia in campo anche Davide Incerti.
0: Non cambia nulla sotto il punto di vista tattico, come ha ribadito Cosimo Lenti, il Taranto che deve comunque provare ad allungare quello che è un risultato, sì, positivo in questo momento. Intanto Santerusso gestisce la palla di destro, prova ad andare via, vince un rimpallo, riesce a tornare solo per un istante in possesso della sfera, ma poi è l'Apice che sbroglia bene e allontana. Rimessa laterale in favore del Taranto, della battuta si incarica De Rosa, che va lunghissimo a cercare Lo Savio, palla che non arriva proprio per l'intervento del solito Marco Colarusso, che la mette fuori, e quindi ancora rimessa laterale in favore del Taranto, ancora De Rosa che andrà a battere avvicinandosi sensibilmente all'area di rigore, palla che adesso è già nell'area di rigore ed è in possesso di Lo Savio, che cerca un compagno, lo trova esattamente lo Iodice, buona la pennellata del numero 10 Ionico, palla che sfila fino al giungere sui piedi di Delvino, che viene però atterrato, tutto regolare, sfera ancora in possesso del Taranto con Santerusso che riesce a recuperarlo, palla pigra per Vukoja che viene trattenuto, il Taranto ancora in possesso, Incerti. Ora c'è solo il Taranto, bene per De Rosa, traversone di De Rosa, lungo, ma c'è Santerusso, palla che però sfila e termina al di là della linea che delimita il campo. Si riparte ancora una volta con una rimessa da fondo in favore dell'Apice, Cosimo.
1: Sì, siamo arrivati al 40° minuto ormai, mancano 5 minuti più recupero,

0: Il Taranto sta provando in qualche maniera a rendersi pericoloso, cercando ovviamente la terza rete, però ovviamente credo che anche l'Apice qualcosa voglia pur farla. Intanto c'è un fallo combinato a Gianmarco Rizzo per per aver atterrato Coyate appena entrato.
1: E si riparte quindi con un calcio di punizione già battuto in favore dell'Apice. Il possesso di palla in questo momento c'è Mercaldo che scarica dalle parti di Urgioli, fiondata lunga, ma il Taranto a rientrare in possesso della palla con Bose Vukoča, cioè che si complica un po' la vita ma riesce a far uscire bene il Taranto. Varco centrale per Marino, buona la traccia per Lo Savio, Lo Savio sta per entrare in area, Lo Savio, Lo Savio, Lo Savio, Lo Savio, Lo Savio, il gol del Taranto! Segnato Francesco Lo Savio, colpo sotto di Lo Savio che manda in estasi lo Stadio Italia. 3-1 per il Taranto, predica calma Lo Savio, ma la calma è proprio quella che in questo momento non vige lo Stadio Italia. 3-1 Taranto, l'ha ribaltata e l'ha completata il Taranto.
0: Mamma mia, è arrivato lì con quella palla perfetta di Roberto Marino, rimasta sotto i piedi di Francesco Lo Savio, se l'è portata avanti, ha aspettato che Fusco uscisse con uno scavetto perfetto, lo ha battuto per il 3-1 del Taranto. 41esimo minuto, Taranto 3, Apice 1, l'abbiamo ribaltata Dario, ma siamo sul più 2 adesso.
1: E intanto mentre il pubblico scandisce il nome di Lo Savio, l'esultanza più bella è quella di Marino che in questo momento è a centrocampo, ma non solo, di tutta la panchina. Lo Savio abbracciato da tutti, il Taranto si porta sul più 2 quando il cronometro continua a scorrere, sono 41:10 sul cronometro. Era quello che doveva fare il Taranto, provare ad allungare, ad ampliare, un risultato che non lascia tranquilli ma che certamente consente in questo momento di guardare con maggior ottimismo alla sfida che andrà in scena tra 7 giorni in provincia di Benevento ad Apice, dove ci attende un ambiente tutt'altro che rassegnato. Lo Savio gestisce una palla e con sapienza la mette all'indietro verso De Rosa che di testa lancia Santerosso, tocco di mano, tocco di mano di Milcione.
0: Occhio perché il Taranto sulle gambe adesso sta meglio, perché la testa aiuta a far andare meglio le gambe, e rossoblù adesso vogliono anche trovare la quarta rete per portarsi sul più 3. Vediamo se i rossoblù ci proveranno o preferiscono giostrare la sfera tre piedi. Rizzo, lancio lungo a trovare Lo Savio che addomestica la sfera, serve Vecoia sulla sinistra, Lo Iodice, uno contro uno, attende la sovrapposizione di De Rosa, ancora Lo Iodice, uno contro uno nuovamente, entra in area, scarica per De Rosa, anzi no, perde la sfera Lo Iodice, forse si intestardisce in un dribbling di troppo, ma poi la recupera, anzi la perde, e occhio perché l'Apice può recuperare la sfera, ma Delvino senza né leggere né scrivere butta la sfera fuori dallo Stadio Italia.
1: Non era facile il compito di Delvino, Cosimo è rientrato in campo dopo tanto tempo in una partita complicatissima, è andato a sostituire un calciatore che già di suo era una novità in questo schieramento tattico del Taranto. Ottima la sua prova, esperienza, senso della posizione, quindi benissimo. Intanto io vi vorrei far ascoltare quelle che sono le sensazioni, vorrei farvi toccare con mano quelle che sono le sensazioni dello Stadio Italia, dove il pubblico non accenna a voler mollare di un secondo quella che è la festa del Taranto in questo momento. Intanto l'Apice, quando siamo giunti quasi in chiusura di gara al 43:30, prova a rendere meno pesante il parziale e a guadagnarsi una gara di ritorno differente sulla sfera, che sempre con la Russo e con le mani chiama in causa Ruggero, spalle alla porta, Ruggero cerca un compagno perché si gira bene e serve Evangelista, punta alla porta adesso con la Russo, buono il traversone, non esce Mastrangelo, palla che sfila per Retta, non la prende e si ripartirà ancora con un possesso in favore del Taranto, possesso che adesso verrà gestito sicuramente con tutta la calma del mondo da Rizzo.
0: Sta per entrare Trombino,
1: chiama il cambio a grandissima voce la panchina del Taranto.

0: con mister Danucci che chiama Santerusso, gli dice vai dietro perché davanti ci va Trombino. Esce Nicola Lo Iodice, si toglie la fascia da capitano Nicola Lo Iodice, la va ad attaccare, ad appiccicare, ad allacciare sul braccio di Fabio Delvino, autore di una partita monumentale. Batte il 5 a Rizzo, abbraccio con Delvino, fascia sul braccio di Delvino, applauso per Nicola Lo Iodice che saluta la tribuna dello Stadio Italia, invisibilio, sta entrando Trombino, incita lo Stadio Italia Nicola Lo Iodice, entra col 27 Trombino, quando siamo al 45esimo minuto, mancano 10 secondi e poi sarà soltanto recupero. Trombino al centro dell'attacco e intanto saluta la tribuna dello Stadio Italia Nicola Lo Iodice, va a posizionarsi, siamo entrati nel recupero che sarà di 4 minuti, ancora 4 minuti di sofferenza per il Taranto, 4 di speranza per l'Apice. Pastrangelo va lunghissimo, incerti e Vukocia, non la prende nessuno ma la prende Delvino che serve di testa, Boze Vukocia, buona la verticalizzazione, Marino finisce giù, calcio di punizione, nervi da mantenere in questo finale per il Taranto, calcio di punizione per Incerti che non batte, lascia l'incombenza della battuta a Fabio Delvino, scarpe nere per il numero 15 del Taranto che chiama i suoi a salire mentre il pubblico dello Stadio Italia continua incessantemente a incitare i suoi ragazzi. Delvino apre, sventaglia verso Santerusso, palla lunga, non per Russo che la tiene giù, palleggia, 1, 2, 3 tocchi, buona per Trombino, tutto regolare, anzi no, è in posizione irregolare il 27 del Taranto quando siamo giunti oltre il 45esimo, è terminato il primo minuto di recupero, ne mancano 3 prima di archiviare la gara d'andata di un match che deve necessariamente spalancare le porte del Taranto ad un futuro differente, calcio di punizione che va a battere il numero 10 Marco Cola, Russo di destro, fiondata lunghissima a cercare di innescare i suoi avanti, ma c'è l'ottima guardia di Delvino che di testa va da Mastrangelo che si rannicchia al centro dell'aria e consente al Taranto con tutto il tempo, con tutta la flemma, di guardare con ottimismo a questo recupero. Mette la palla giù Mastrangelo, il lancio lunghissimo del portiere rosso-blu quest'oggi in casacca verde, sportellate al limite dell'aria, Vukocia prova a mettere ordine, ricomincia all'indietro da Guastamacchia, nessuna fretta, di destra Guastamacchia cerca il compagno di reparto, invece no, in buca per Incerti che non si gira ma scarica verso Vukocia che detta il lancio di Marino, non è preciso, non ci arriva Marino, gliel'ha dettato, non si sono capiti i due, riparte quindi adesso l'Apice con Ruggero tra due, benissimo, tra tre, benissimo, c'è fallo però di Boze Vukocia, ha detta del direttore di gara e quindi calcio di punizione per la squadra ospite, ancora il numero 4 Evangelista che scarica corto, Don Urgioli, poi lunghissimo, dove c'è Guastamacchia, non la prima, non la seconda perché la palla è in possesso di Coyate che cerca di guadagnare un fallo laterale e ce la fa perché il direttore di gara indica col braccio destro
1: minuto e mezzo,
0: la curva dei tifosi del Taranto e quindi in questo minuto e mezzo si parte col possesso in favore della squadra ospite con il numero 4 Evangelista che mette dentro una palla sanguinosa ma ne esce bene Urgioli, ancora Urgioli, palla a terra verso Ruggero, gioca bene adesso l'Apice verso il numero 4 Evangelista che salta Marino, punta il diretto marcatore, scarica per Mincioni, ancora verso Ruggero, Evangelista di sinistro, cerca una sponda, la trova in Perretta che è destro, deve provare a saltare Marino, entra in aria, Perretta il traversone, la palla che arriva nel cuore dell'aria viene messa fuori e poi sparacchiata verso Trombino che la gestisce, c'è ancora un'occasione per il Taranto, Lo Savio 3 contro 4, Lo Savio deve per forza involarsi, ce la fa Lo Savio, buono il numero di Lo Savio, non è finita l'azione del Taranto, si ferma Lo Savio, dice che va bene così e scherza lui col cronometro questa volta, Incerti prova a imbucarsi, fermato, fallo per il direttore di gara, gli ultimi istanti di questa gara, 30 ne mancano, 30, solo 30 secondi, solo in favore del Taranto, possesso rosso-blu, calcio di punizione, vediamo se il Taranto intenderà gestire questo pallone, questo possesso o se proverà a affondare nel tentativo di rendere ancora più rotondo un parziale che sorride rosso blu ma che sorride a tutta la città.
1: Lo giocano
0: dice Lenti con le torri del Taranto che provano a guadagnare l'area di rigore, si posiziona sul limite la retroguardia dell'Apice che in questo momento deve stare attenta a non subire quello che sarebbe il punto esclamativo su una contesa che in questo momento sorride al Taranto. Trombino ha il pallone.

0: tra i piedi, batte questo calcio di punizione, osserva il posizionamento delle torri che sono salite, parabola di Trombino che cerca la porta, finita. Non c'è più tempo e finisce qui. Taranto batte Apice 3-1 in questo primo tempo della semifinale nazionale dei playoff di eccellenza. Cosimo, un risultato che alla fine ci sorride.
1: Sì, assolutamente sì, nel secondo tempo è uscito il Taranto, ha vinto la partita meritatamente, era fondamentale Dario trovare quel più 2 che ci permette di andare in Campania con un attimo di tranquillità, però adesso sarà fondamentale per gli ionici trovare ovviamente le energie. Ci dispiace però non, probabilmente non andare in Campania con Alessio Sansò e con Ate.
0: Al netto di quelle che sono le difficoltà che incontrerà il Taranto in quella che sarà la trasferta campana a livello di organico, perché non c'è Zio Smanovic, non ci sarà probabilmente Sansò, da verificare la posizione di Konaté e le condizioni di Konaté. Il Taranto va in Campania con un più 2 che ci consente di guardare a questo appuntamento con ottimismo. Intanto i calciatori stanno andando a salutare i tifosi, ma un gesto bellissimo lo fa Renato Cioffi, tecnico dell'Apice, che è andato a salutare la curva del Taranto. Bellissimo il gesto di Renato Cioffi, che ha salutato anche il pubblico della tribuna. Sportività assoluta, al netto di quello che accade nei 90 minuti, di quello che abbiamo descritto sul rettangolo di gioco. Partita maschia, partita vera, che ha visto le due squadre giocarsela davvero. Adesso restiamo in attesa delle voci dei protagonisti con la nostra Ludovica Maiuri, che certamente ci porterà qui sotto in postazione chi ha recitato davvero la parte del protagonista in campo. Intanto vediamo che i ragazzi si stanno raggruppando in un cerchio di quelli che ricorda. Ascoltiamo il coro, perché ci sono i tifosi del Taranto che stanno chiedendo alla squadra di lasciare questa categoria, la promozione, obiettivo di questo finale di stagione.
1: Sì, Dario, è rimasta questa chance per salire sul campo in Serie D. Adesso il Taranto vede la finale dopo questo 3-1 d'andata, che però ancora non chiude la contesa, perché in queste gare può succedere di tutto. Sicuramente il Taranto ha indirizzato la serie e adesso bisognerà concludere questa semifinale e conquistarsi il pass per la finalissima, andando ad Apice e cercando di archiviare la pratica.
0: Proprio in questo momento lo ascoltate dai decibel, la squadra sta passando sotto la nostra postazione, sta guadagnando quello che è il tunnel degli spogliatoi. Noi siamo in attesa di riuscire ad ascoltare dalla viva voce della nostra Ludovica Maiuri il contributo degli attori di questa partita. Dovrebbe esserci con Ludovica Maiuri Francesco Lo Savio, autore di un gol strepitoso, quello che ha chiuso la contesa, quello che ha chiuso di fatto. Eccoci Ludovica, a te la linea.
2: Mi sentite? Siamo qui con l'autore del terzo gol. Quanto sei contento per questo gol?
3: Sono felice perché ne è valsa la vittoria della squadra, ne è valsa la vittoria con due gol di scarto e sono felicissimo.
2: Che cosa è mancato nel primo tempo? Abbiamo visto forse un Taranto diverso nel secondo tempo.
3: No, nel secondo tempo siamo stati strepitosi perché tutte le seconde palle erano nostre, siamo ripartiti e in ogni occasione abbiamo fatto gol, quindi siamo stati bravi tutta la squadra, a partire dal portiere fino a noi in avanti.
2: E nella gara di ritorno che cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Sicuramente non dobbiamo continuare con questa mentalità, una squadra giovane, una squadra che corre, quindi noi comunque dobbiamo metterci tutto l'impegno come oggi e cercare di portare, e dobbiamo portare a casa assolutamente la qualificazione alla finale.
2: Grazie mille e complimenti.
0: Vediamo che il cuore del rettangolo di gioco, insomma, in questo momento ci sono diversi protagonisti, chi di campo, chi di scrivania.
1: Sì, assolutamente, perché quando si raggiunge un traguardo, quando si raggiunge qualsiasi traguardo, il merito è di tutti.

0: chi lavora dietro la scrivania a chi poi scende in campo. E adesso proveremo a sentire il direttore generale del Taranto, Giuseppe Camicia.
1: Esatto, il prossimo nostro ospite a brevissimo sarà Beppe Camicia. Una partita difficile, Cosmo, una partita che si era messa male, ma il Taranto è stato bravo a recuperare. Forse nel momento di maggior difficoltà, perché serviva l'episodio, serviva quel guizzo capace di restituire al Taranto serenità. Intanto dovremmo avere Ludovica Maiuri.
2: Abbiamo il direttore. Un commento dopo, insomma, questo 3-1.
3: Un commento, guardate, ho vissuto la partita come non mai, sono contentissimo perché è una partita che sentivamo tutti, è una partita che dovevamo assolutamente portare a casa, abbiamo preso uno schiaffo subito e qualsiasi altra squadra, se non fosse così determinata come lo eravamo noi, probabilmente non avrebbe portato a casa questo risultato. Noi non ci siamo scomposti, i ragazzi sono stati eccezionali, volevamo assolutamente portare a casa questo risultato, questa vittoria. Con questo risultato secondo me potevamo anche fare qualche rete in più, perché poi alla fine abbiamo subito una sull'unico vero tiro in porta, quindi va benissimo così. Va benissimo così, poi in questo contesto, con questa cornice, davvero faccio fatica a pensare che siamo in eccellenza, perché è una squadra, è una piazza che merita sicuramente non la categoria superiore, ma sicuramente tante altre, però ci deve arrivare step by step.
2: Allora, un messaggio da mandare a Taranto, città e i suoi tifosi.
3: Di crederci come ci stiamo credendo noi, di starci vicini, perché abbiamo bisogno per le prossime tre partite di tutti quanti. In questo momento è l'unica cosa che mi sento di dire, so con certezza che potrebbero essere molti altri, però ahimè giochiamo in questo stadio, ci dobbiamo accontentare di questo pubblico che per me era e sarà sempre il 12° uomo in campo.
2: Assolutamente, ma vogliamo sbilanciarci, ce la possiamo fare?
3: Ce la dobbiamo fare.
2: Allora in bocca al lupo.
3: Viva il lupo, grazie.
1: Grazie al direttore generale Beppe Camicia, grazie a Ludovica Maiuri che ritroveremo poi nella post partita. Io ringrazio ovviamente Cosimo Lenti di essere stato qui al mio fianco in questa telecronaca.
0: Grazie a te Dario, ovviamente con tutti i tifosi del Taranto e i nostri telespettatori ci si rivede settimana prossima, andiamo tutti insieme ad Apice per raccontarvi anche lì dal vivo questa bellissima avventura, questa bellissima rinascita che deve essere del calcio rosso-blu. E ovviamente, sempre Forza Taranto.
1: Grazie a coloro i quali sono stati in nostra compagnia in questa telecronaca, in questo viaggio iniziato alle 15.30 che proseguirà dopo la pubblicità in quelle che saranno le dichiarazioni di post partita. Grazie a Ludovica Maiuri che da bordo campo ci ha raccontato in presa diretta le sensazioni e le emozioni del pre-gara e del post gara. Grazie a Cosimo Di Bartolomeo che ha realizzato le interviste che abbiamo potuto ammirare tra un tempo e l'altro. Grazie a Martino Vinci che ha curato le nostre immagini e grazie soprattutto ad Alessandro Labriola che ha curato invece la regia da Taranto. Termina qui questa nostra diretta solo per adesso, ci rivediamo tra pochissimo per le emozioni della sala stampa. Grazie e buon proseguo su Studio 100.
4: Mister Danucci, mister, che partita è stata? 3-1, vantaggio, doppio vantaggio meritato in vista della gara di ritorno. Che partita sarà e che partita è stata questa?
5: Sapevamo che era una partita difficile, perché naturalmente quando si arriva a queste partite si incontrano due squadre forti che hanno fatto dei percorsi diversi, ma comunque dei percorsi importanti, perché comunque l'Apice è arrivato secondo nel girone B, campano, un girone difficile, quindi sicuramente sapevamo che era una buona squadra forte. Siamo stati bravi, nonostante lo svantaggio, a restare in partita, perché non era per niente facile. Abbiamo avuto diverse occasioni già nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni sia per pareggiare sia per passare in vantaggio. Poi l'azione di Nicola, il rigore, ci ha dato la possibilità di rientrare in campo più tranquilli. Il secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, potevamo anche capitalizzare qualcosa in più, però sono contento della prestazione dei ragazzi, perché passare in svantaggio e poi avere quel tipo di reazione non era facile.
4: Non era facile anche fare il terzo gol, bellissima azione, questa imbucata di Marino per Lo Savio. Hanno segnato lo Iodice, Aguilera, Lo Savio. Quanto è importante trovare lì davanti giocatori importanti, ed è importante trovare anche le reti che possono fare la differenza in queste gare andate e ritorno.
5: Sì, no, sono molto contento del fatto che comunque alla fine hanno fatto gol.

0: Gli attaccanti sono soprattutto Aguilera e Lo Sapio, si sacrificano molto per la squadra, sono quelli che comunque dai quali parte la prima pressione, quindi sono quelli che si sacrificano di più. Nicola ha fatto una grande partita oltre al rigore, che era ancora un rigore pesante, ha fatto una grandissima partita, quindi sono molto contento della prestazione dei ragazzi, ma sono contento della prestazione di tutti. Mi dispiace per i due ragazzi che si sono fatti male, Sansò e Konaté, spero che non si siano fatti nulla di particolare. Ma la gente che è entrata, Delvino, che non giocava da un po', è entrato con grande personalità, ha fatto una grande partita. Stessa cosa dicasi per Rizzo, è entrato veramente molto bene, con grande personalità. Quindi sono molto contento del gruppo che si è creato e della squadra che si è creata.
1: Mister, 2000, più di 2000 persone oggi, tutto lo Stadio Italia ha spinto i rossoblù alla vittoria. Menzione d'onore per il pubblico di Taranto, pubblico di Taranto che sicuramente risponderà presente anche per la trasferta di Apice con pare 500-600 unità messe a disposizione dalla società campana.
0: Sì, siamo naturalmente, la spinta del pubblico oggi non è mai mancata, anche sullo svantaggio ci hanno dato quella marcia in più. È bellissimo vedere lo stadio così pieno, così colorato di colori rosso-blu, quindi è veramente una sensazione bella e siamo contenti che possiamo avere anche trasferta ai nostri tifosi al seguito. Ora però dobbiamo prepararci bene per la partita di ritorno, perché è una partita difficile, sarà una partita complicata e dobbiamo prepararci bene.
1: Mister, prima di lasciarti, hai misurato la febbre?
0: Ah sì, no, sono stato malissimo, 3 giorni malissimo, ora sto meglio.
1: Grazie mister, grazie mille, complimenti. E ovviamente noi possiamo attendere, c'è Aguilera? Possiamo fare Aguilera? Sì. Ciao Pablo. Un gol importante il tuo, quello che ha dato il vantaggio al Taranto. Quanto è stato importante quel gol che ha ribaltato il risultato?
2: Sì, no, ha sido molto importante perché abbiamo ribaltato la partita, però penso che meritiamo perché il secondo tempo abbiamo entrato molto bene e grazie a Dio abbiamo fatto questo gol, dopo abbiamo fatto l'altro e così, però adesso ancora dobbiamo giocare di là, non sta finita e dobbiamo pensare solo a lavorare, umiltà e lavoro e andiamo avanti.
1: Hai detto una cosa importante, non è finita, sebbene siamo sul 3-1 in questo primo tempo, cosa servirà per conservare quel più 2 anche in terra campana?
2: Giusto, giusto, no, come no, giocavamo una partita di là, la squadra loro, una buona squadra, l'hanno fatto bene, noi dobbiamo fare un po' di là di esperienza, di serenità, serio, un piantamento buono e andare forte, non manca altro.
1: Pablo, uno stadio pieno, oggi pienissimo, che non ha mai smesso di cantare, incitarvi. Quanto è importante per te trovare una piazza come Taranto, aver trovato una piazza come Taranto e un pubblico del genere?
2: Mamma mia, il pubblico è impressionante, no? È la forza che ci dà a noi per spingere di più, per stare sempre cattivo, sempre lasciarlo tutto per questa maglia, no? Sono molto felice che hanno cantato per esempio il mio nome, è un orgoglio, c'è la pelle di scarpa,
1: Tocca.
2: giusto? Tocca qua e sono molto felice per questo e per la vittoria di tutta la squadra e lo meriti, lo tifoso.
1: A chi dedichi il tuo gol?
2: A mia famiglia, no, che sempre sta con me, mia moglie che sta da sola con i 3 bambini sempre, sta di là sempre appoggiandomi, no? Solo che è difficile, sono di Spagna, sono qua e sono molto grato a lei, no, che lo fa tutto per me e va per loro.
1: L'ultima domanda, Pablo, avete segnato tu, lo Iodice, lo Savio, un attacco importante, quello del Taranto, che deve fare la differenza in queste partite che non hanno nulla a che vedere con il campionato, sono partite a sé totalmente differenti.
2: Giusto, no? Siamo contenti che abbiamo fatto con lo 3, però adesso, come ti ho detto prima, come si manca il portiere, no? Noi dobbiamo vincere, dobbiamo che tutti insieme per conseguire l'obiettivo.
1: Grazie Pablo. Allora, noi possiamo per il momento lasciare la linea, vediamo se prendiamo qualche collega, no, tutti i colleghi sono impegnati con mister Ciro Danucci. Ovviamente siamo in una posizione abbastanza insolita quest'oggi, poiché siamo sul terreno di gioco dello Stadio Italia, vista anche la numerosa presenza di giornalisti addetti ai lavori che ovviamente non potevano accoglierci tutti quanti insieme all'interno degli spogliatoi, e di conseguenza siamo qui allo Stadio Italia, anche noi oggi in mezzo al vento che ha condizionato inevitabilmente No, inevitabilmente la contesa, il gioco. Chiedo un attimo a Dario di raggiungermi, così vediamo, chiediamo anche Peppe, per caso arriverà qualcuno per noi? Ok, va bene. Nel frattempo che arriva Francesco Lo Savio, Dario, una gara, infatti nel frattempo troviamo anche la giusta inquadratura perché eravamo contro sole, e una gara importante, chiusa forse nel migliore dei modi.
3: Sì, l'abbiamo detto in cronaca, era una partita difficile all'inizio, una partita difficilissima da recuperare, perché si era messa male, perché il Taranto ha subito il gol in maniera forse immeritata, perché gli infortuni avrebbero spezzato le gambe a qualsiasi squadra, invece il Taranto è stato capace di recuperarla, di riprenderla, anche con massima attenzione ai particolari, una squadra capace di reagire, portando anche in dote del gioco. È stato bravo il Taranto a crederci e a trovare il terzo gol che cambia radicalmente quella che è l'economia del percorso di questi playoff nei 180 minuti, perché un conto è andare ad apice domenica prossima e giocarsi la possibilità di approdare in finale con un più 2, diverso invece è andare ad apice con un misero più 1. Molto meglio così. C'è da comprendere l'entità e la gravità degli infortuni dei ragazzi di Sansò e Konaté, peserà l'assenza di Azio Osmanovic. Menzione particolare, permettimi Cosima, di farla all'ottima partita di Delvino, l'abbiamo detto anche in telecronaca, non era facile per il ragazzo entrare in campo in questo modo, avere la prontezza di rendersi disponibile e di sciorinare una gara positiva e propositiva. È un gruppo che sembra aver trovato le risposte che non era stato in grado di fornire durante la stagione, l'annata. Altra menzione di riguardo va fatta ovviamente al pubblico, che ha sospinto la squadra per tutta la durata della partita. Non è una novità, ma va rimarcato. Bello, bellissimo l'apporto della curva, bellissimo l'apporto della tribuna. Sono stati 90 minuti intensissimi, 90 più il recupero, 90 più il pre-partita, 90 più il post-partita. Complimenti a questo Taranto, non abbiamo fatto ancora niente. Adesso c'è una gara importantissima da portare a casa.
1: C'è una gara importantissima e anche in quella circostanza il Taranto avrà l'appoggio del pubblico, perché da quanto ci risulta sapere dovremmo andare lì in Campania con 600 quasi unità al seguito, 600 unità tutte rosso.
3: Ce l'ha confermato venerdì durante 100 Sport Weekend il direttore sportivo dell'Apice Cioffi, ha aggiunto una cosa importante, Cosimo, che gli abbiamo chiesto, ovvero c'è già la predisposizione, la certezza da parte del prefetto di poter garantire la presenza dei tifosi del Taranto. Ci ha detto: stiamo lavorando in questo senso, se stiamo lavorando per l'ampliamento del settore ospiti è proprio perché abbiamo ricevuto rassicurazioni dal prefetto, dal questore, prefetto e dal questore in relazione alla possibilità di ospitare i tifosi del Taranto. È una notizia importantissima perché Taranto molto spesso negli ultimi anni, anzi forse da sempre, da che lo seguiamo noi, ha dovuto fare a meno dei propri tifosi in trasferta. Fondamentale l'apporto che porteranno i tifosi del Taranto, che ribadisco oggi sono stati encomiabili. Bellissima dal doppio volto, però la caccia al biglietto che contraddistingue ogni partita del Taranto, ogni partita interessante, importante del Taranto. Dispiace che qualcuno sia rimasto fuori, però va benissimo così.
1: Speriamo a questo punto per ovviamente una eventuale finale di giocare il ritorno in casa. Nel frattempo chiediamo a mister Cioffi, mister, se può raggiungerci al volo. Salve mister, una partita, quella vostra, importante nel primo tempo, poi nel secondo probabilmente è uscito un po' di più il Taranto, ma la sua squadra ha lasciato una buonissima impressione qui allo Stadio Italia.
4: Innanzitutto vi ringrazio e come ho detto ai colleghi voglio fare un plauso a tutti quelli presenti oggi al campo, sia i tifosi del Taranto, che non c'era bisogno di scoprirlo oggi, veramente sono stati degli sportivi seri e che sono stati 12° in campo per la propria squadra. E un plauso al nostro piccolo seguito, per una comunità di 5.000 abitanti che veramente ci fa onore portarli a giocare contro un Taranto, una blasonata del calcio. Quindi premesso questo, credo che noi abbiamo affrontato bene la partita, abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto anche gol, forse potevamo, per come siamo impostati noi, cioè quello di cercare di giocare palla, potevamo fare di più e magari creare qualche occasione in più. Invece ci siamo, subito dopo il gol, ci siamo accontentati, ci siamo abbassati troppo e a 3 minuti dalla fine abbiamo preso questo gol sul rigore che non ci voleva. Nel secondo tempo giustamente il Taranto ha cercato di spingere, ripeto, quaterna arbitrale perfetta.

solo che credo che il secondo gol sia frutto di un fallo subito dal mio giocatore sulla linea di porta. Aguilera credo che abbia dato una gomitata al collo al mio giocatore mentre colpiva la palla. L'arbitro non l'ha visto, va bene così. E poi sono arrabbiato con la mia squadra perché a 7 minuti alla fine, sul 2-1, non

0: e vedremo che cosa succederà.
1: Mister, una chiusura la voglio fare sul suo gesto alla fine della partita. È andato praticamente sotto la curva e ad ampi gesti con entrambe le mani ha praticamente detto, ovviamente correggetemi se sbaglio, voi qui non c'entrate niente, e poi ovviamente lei ha fatto un applauso che è stato giustamente contraccambiato dal pubblico di Taranto.
0: Ma è la verità, io sono uno di faccia, cioè sono uno che quello che pensa dice, quello che fa è perché lo pensa, quindi lo credo soprattutto, credo che il Taranto, non lo dico io, ma non c'entra proprio niente in questa categoria, ma sia come blasone ma sia come tifo, è chiaro che ho voluto dedicare un applauso a loro come pure i nostri, perché veramente sono stati degli sportivi, hanno incitato la squadra fino alla fine senza rumoreggiare ma soprattutto cantare fino alla fine, è questo che fa bene al calcio, dovrebbe essere sempre così su tutti gli stati, quindi complimenti al Taranto e complimenti anche alla piccola comunità che si è mossa di Apice per venire a vederci.
1: Mister, ci rivediamo settimana prossima e ovviamente le auguriamo buon viaggio e ci rivedremo fra 7 giorni.
0: Grazie.
1: Allora, mister Cioff, sì, prego, mister, non si preoccupi. Noi credo che siamo in attesa di Francesco Lo Savio, quindi chiedo al mio fianco, vediamo se mi può raggiungere nuovamente Dario. E ovviamente qui Dario se ne sta andando via il sole.
2: Possiamo più poche, forse sì. Più luce.
1: Se ne sta andando via il sole. E un commento alle dichiarazioni di mister Cioffi che diciamo ha lasciato intendere come un non voler mollare, però allo stesso tempo è stato abbastanza schietto. Ha detto se prima era difficile, ora lo è ancora di più, però noi non vogliamo mollare.
3: Non è è bello della diretta, Martino.
1: Siamo sul campo, quindi è normalissimo. Dai.
3: Però, no, beh, Mister Cioffi ha rappresentato perfettamente quella che è la gara appena chiusa e quella che è la gara che sarà tra 7 giorni. Cioè, non è semplice per questa squadra andare a ribaltare una partita come il Taranto, una gara come una squadra come il Taranto, che andrà lì ad Apice con la consapevolezza di avere un più due importantissimo. Abbiamo rimarcato in cronaca come non ci sia piaciuto magari l'atteggiamento dell'Apice, che almeno all'inizio, quando era in vantaggio, ha provato un po' a giocare col cronometro, ma ci sta assolutamente, quindi niente di fuori dalle righe. È chiaro che la difficoltà diventa adesso fare la gara, vincere con 2 gol di scarto, portare in parità la gara con 2 gol di scarto di fronte ad un Taranto che sembra essere, facciamo i dovuti scongiuri, una squadra in salute. Tutto può succedere, sì, l'ovvietà più assurda, più assoluta è il pallone rotondo, bisogna stare attenti.
1: Diciamo sarà fondamentale soprattutto l'approccio, magari il primo tempo.
3: Sicuramente, perché quello è quello che è mancato al Taranto quest'oggi. Secondo me il Taranto non ha approcciato come aveva fatto col Canosa aveva schiacciato subito la squadra biancorossa nei propri 25 metri, oggi forse è partito un po' titubante, però ci sta, ogni partita ha una storia a sé da raccontare. Taranto è riuscito a portare a casa questa partita e questa è l'unica cosa che conta, Cosimo.
1: Assolutamente sì, e ovviamente nel ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato con noi, da Ludovica, Martino,
3: Cosimo di Bartolomeo, Alessandro Labriola in regia,
1: noi qui dallo Stato d'Italia ci autoringraziamo. È stata sicuramente una giornata bellissima, vi ringraziamo ovviamente per il numeroso seguito, era importante, adesso facciamo un messaggio editoriale, era un messaggio importante, anche noi ci giocavamo tanto, è stata un'esperienza bellissima riportare il Taranto su Studio Centro.
3: Speriamo di essere stati di vostro gradimento, vi auguriamo un buon proseguo, chiudiamo così immagino in questo momento.
1: Aspettiamo Francesco Lo Savio, vediamo se... Ok, quindi se possiamo avere Nicola appena... Sì, non ci sono problemi, tanto al massimo andiamo in diretta a braccio, dicevamo, era importantissimo.
3: Era una giornata importante per noi perché il Taranto ritornava su Studio 100, speriamo di essere stato di gradimento di chi ha seguito la nostra telecronaca, ci abbiamo provato a farla con tanta passione, con trasporto, senza provare a dimenticare che qua facciamo giornalistica, quindi bisogna raccontare nella migliore delle maniere, in maniera scevra da ogni condizionamento cromatico, le vicende e ciò che accade in campo.
1: Sì, nel giudizio bisogna essere ovviamente ci proviamo. Nel giudizio dobbiamo essere quanto più super partners, però ovviamente la fede è quella che...
3: La risultanza sul gol non ce la può eliminare nessuno.
1: E io dico sempre dall'inizio dell'anno che è come diciamo andare a smentire, andare a... Mister Danucci ci passa davanti, però... Mister, solo perché ha la febbre, No, non ti preoccupare, mister, non ti preoccupare. Stavo dicendo...

0: Sarebbe come, diciamo, smentire, andare a rinnegare quelle che sono le proprie radici, e questo non deve essere fatto, soprattutto in una giornata come questa, bellissima, perché Dario, permettimi di dire, non era facile che
1: No,
0: Taranto
1: assolutamente.
0: rispondesse così, dopo un'annata comunque non al meglio, dopo un'annata di eccellenza che doveva essere, una sorta di ripartire.
1: Sono d'accordo, Cosimo, per un semplice motivo. Taranto non è una piazza d'eccellenza, è una piazza abituata a un certo tipo di calcio, è abituata alla Serie C. Ormai chi era abituato alla Serie B è in là con l'età, ma è una piazza abituata alla Serie C. E ricalarsi nella mentalità della Serie D, dell'eccellenza, non è per niente facile. Intanto io.
0: Dai.
1: Cedo posto perché è
0: Arri
1: corretto
0: un
1: quello che
0: secondo.
1: voglio dire.
0: Prima l'hai fatta con Ludo, ora con me. Sicuramente ti è andata meglio prima. Nico, un gol importante. Con il Canosa ti avevo chiesto quanto è stato difficile calciare il rigore davanti a quel muro rossoblù. Oggi, come forse uno scherzo del destino, hai rivissuto quell'emozione e ti richiedo. Ci hai pensato che dici, mamma, io sto momento l'ho già visto. Che cosa ti frullava nella testa in quel momento?
2: No, sicuramente calciare un rigore del genere non è facile, magari qualcuno può pensare che è facile battere un rigore, però ti assicuro che battere un rigore qui a Taranto con un ambiente del genere sotto di 1-0 non è assolutamente facile. Però io sono, come ho detto l'altra volta, sono molto freddo, non sento pressione, non ho ansia e quindi diciamo che sono bravo, dai. Quindi è andata bene, però sono contento che ha riaperto la partita e poi siamo stati bravi a ribaltarla.
0: Nicola, 3-1 è una ovviamente serie indirizzata, però servirà forse l'approccio del miglior Taranto per tentare di chiudere la contesa già nei primi minuti magari della gara in Campania.
2: No, sappiamo che non è facile, però siamo 3-1, dobbiamo anche avere quel pizzico di presunzione, no? Perché è giusto così, siamo il Taranto, come oggi loro sono venuti con una presunzione clamorosa, sono arrivati qui con la cassa musica, sembrava il Paris Saint-Germain, senza rispetto. Non va bene così, non sei il Paris Saint-Germain, vieni a Taranto, ci devi rispettare, perché noi quando andiamo agli altri stadi rispettiamo tutti, anche se andiamo a giocare con l'ultimo in classifica. Loro sono atterrati un po' con presunzione, come se dovevano fare un'amichevole. E ti dico la verità, da capitano, io ti parlo da capitano, mi ha dato molto fastidio ed è giusto che si sono presi 3 gol e adesso ci vediamo al ritorno.
0: Nicola, è un po', diciamo, forse è successo qualcosa negli spogliatoi oppure.
2: No, non è successo niente, però quando sono arrivati vedere che arrivano una semifinale playoff a Taranto, non stai andando con tutto rispetto a un'altra piazza, è venuto a Taranto con la musica tipo Neymar, dai da presuntuoso, secondo me, è come la vedo io, però levando questo è un'ottima squadra, sono stati anche bravi in campo, sono dei bravi ragazzi, sono ben allenati e sicuramente sarà una bella partita in ritorno.
0: Nicola, cosa servirà lì per portare i 3 punti, scusami, il risultato a casa?
2: Servirà concentrazione massima. Non dobbiamo pensare che siamo 3-1, dobbiamo andare lì come se è una partita che siamo 0-0, dobbiamo cercare di fare gol, di vincerla. Poi è normale che se non la puoi vincere non la devi perdere e giocarci poi magari tutto per tutto nella finale.
0: Ti chiedo al volo la domanda che ho fatto ad Aguilera, la farò anche a te, la farò anche a Francesco Losavio dopo. Quanto contate voi tre lì davanti? Ed è stato importante che tutti e tre abbiate segnato.
2: Io voglio sottolineare che veramente noi tre stiamo giocando, sì, però ti dico la verità, chi entra, chi subentra fa la differenza. Per vincere i campionati li vinci con i ragazzi che stanno fuori, che entrano, che ti cambiano le partite, tipo Santerusso, tipo Trombino, abbiamo giocatori di qualità forti e veramente io voglio fare prima un plauso a loro, ai ragazzi che sono andati in tribuna. Perché non si lamentano mai, vanno sempre a 3.000 e quello ci permette di mantenere l'attenzione alta in allenamento e poi questi sono i risultati.
0: Grazie mille Nicola e ovviamente ci vediamo settimana prossima qui in. Sì, stavo ascoltando e stavo dicendo, ci vedremo settimana prossima. in Campania, vediamo. No, stiamo aspettando lo Savio, Dario, quindi se vuoi puoi venire a lavorare anche tu in

0: qui sul terreno di gioco della nostra
1: Sono
0: Italia.
1: le
0: Sì, è
1: attese
0: il bello della
1: della...
0: diretta in questo
1: Assolutamente.
0: momento, in questa, quella che è stata una giornata per noi in totale diretta. Chiuderemo, quindi non lasciateci, chiuderemo con Francesco Losavio, quindi chiuderemo con i
1: Quindi
0: tre autori, con il terzo autore
1: ti
0: del
1: porto in
0: gol.
1: dote le sensazioni del direttore Camicia,
0: Vai,
1: che è
0: vai, se
1: sfatto, è
0: vuole me ne
1: sfinito
0: puoi
1: il
0: andare a
1: direttore Camicia, ho
0: parlare.
1: già parlato, è sfinito il direttore Camicia, però insomma ne è valsa certamente la pena. Una giornata che ha fatto bene allo sport del Taranto. E ci si chiedeva di regalarci una giornata di festa, no? Di regalare una giornata di festa ai tantissimi bambini, che è una sottolineatura che abbiamo fatto anche in presa diretta. Tantissimi bambini presenti, tantissimi con le maglie dei calciatori del Taranto. Questa era una cosa che a Taranto per un periodo è mancata e che noi speriamo di non
0: Non
1: veder
0: perdere.
1: mancare più, di non perdere esattamente. Abbiamo fatto tante volte un appello attraverso il presidente Sebastiano Ladisa, ma anche con Vito Ladisa, con Beppe Camicia. Questa società ha la possibilità di entrare nelle scuole quotidianamente. Non dobbiamo disperdere il patrimonio di ragazzini, di bambini che quotidianamente possono essere toccati, possono essere raggiunti attraverso un'azienda, no? E quindi Taranto ha bisogno di quelle nuove generazioni e che i bambini si appassionino nuovamente al Taranto Calcio. Qui c'è Cosimo Lenti che è giovanissimo, io sono un po' meno giovane di Cosimo, ma la Serie B non l'abbiamo mai vista, quindi
0: Assolutamente.
1: è importante dare credito a queste generazioni che sono innamorate del Taranto senza un particolare motivo specifico a livello sportivo, ma magari perché il papà o lo zio li hanno accompagnati per la prima volta allo Iacovone o quest'anno allo Stadio Italia. Quindi culliamo, tratteniamo e annaffiamo quelle che sono le generazioni che si stanno avvicinando al Taranto oggi, perché saranno quelle che potranno godere, ce l'auguriamo, di un Taranto migliore di quello che abbiamo visto noi negli anni futuri.
0: Allora, prima di ovviamente lasciarti e sperare che
1: Speriamo,
0: arrivi
1: speriamo che possa arrivare.
0: nel più breve tempo possibile, Francesco Losavio, si chiudono le due semifinali d'andata. Il Gladiator ha vinto anch'esso ribaltando la gara con il Matese 3-2, il Taranto ha vinto 3-1. Sebbene magari quella partita non abbia ancora un indirizzo, questa forse ce l'ha, però c'è bisogno comunque di andare a concretizzare il tutto lì in Campania. Che impressione, se le hai viste, che impressione ti hanno fatto gli avversari?
1: Non ho visto gli avversari, sarò sincero, non ho visto le avversarie. Il risultato ho acquisito esclusivamente quello, un 3-2, che se vogliamo fa il paio con quello di oggi. Resta una qualificazione ancora più aperta, quella tra Gladiator e Matese.
0: Sì,
1: Si vedranno tutto nella prossima gara, come è normale che sia. Quindi siamo in attesa.
0: Sì. Ok, va
1: Sta per
0: bene.
1: arrivare
0: Sì, sta
1: Losavio.
0: per arrivare Francesco Losavio. Sì, solo perché siamo in diretta, se possiamo al volo. Sì, siamo in diretta.
1: Grazie,
0: Grazie
1: grazie,
0: mille.
1: grazie a Francesco Friuli.
0: Grazie mille, Francesco Friuli. Arriva il mio. Ciao, Francesco. Francesco, ti chiedo quanto è stato pesante quel gol, uno scavetto preciso, raffinato, che si è concluso in fondo al sacco.
2: Beh, sicuramente è stata una partita complicata perché siamo andati in svantaggio, poi penso che abbiamo fatto un secondo tempo strepitoso, tutti i ragazzi siamo stati bravi a concretizzare, compreso anche la mia, occasioni che abbiamo avuto a disposizione. Sì, ero lì davanti alla porta, il portiere è uscito, quindi era l'unico modo per far gol, fare lo scavetto, quindi niente, sono contento di aver segnato e soprattutto che ne è valsa la vittoria con 2 gol di scarto la squadra avversaria.
0: Avete segnato tu, Pablo e Nicola, quanto siete importanti per il Taranto lì davanti, in queste partite che, come ho detto anche a loro due, non hanno nulla a che vedere rispetto a quelle che si sono giocate fino ad adesso, hanno un sapore diverso.
2: Sì, è sicuramente importante che noi attaccanti troviamo sempre la continuità di far gol, perché siamo attaccanti, quindi dobbiamo far gol, però ripeto, è il gioco di squadra che ci permette a noi attaccanti di avere occasioni e poi noi dobbiamo appunto essere bravi a concretizzare quelle che ci capitano.
0: Allora, ringraziamo Francesco Losavio, quindi grazie Francesco. Noi chiudiamo qui il collegamento dallo Stadio Italia di Massafra. Ancora una volta grazie ad Alessandro Labriola in regia, grazie a Dario Callitelli che mi ha accompagnato nella cronaca in diretta, un grazie a Ludovica Maiuri, un grazie a Martino Vinci, un grazie a tutti quali ci hanno seguito, ovviamente con tanti commenti, tanti messaggi in favore dei rossoblù. E noi ovviamente non possiamo che rimandarvi all'appuntamento a settimana prossima in diretta. Saremo in diretta dallo stadio di Apice in Campania per raccontarvi la semifinale di ritorno. Come al solito, un saluto da Cosimo Lenti e sempre Forza Taranto.

Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Five Motors, Istituto di Vigilanza VIS, ITS Academy Mobilità.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione serale del TG. Parleremo delle amministrative, 54 i comuni pugliesi chiamati ad eleggere il proprio sindaco e i consiglieri comunali. Nel Tarantino riflettori puntati su Manduria e La Terza. E poi ancora barriere architettoniche, ieri pomeriggio in piazza una serie di associazioni che chiedono maggior attenzione e sensibilizzazione sia alla cittadinanza che alle istituzioni. E ancora i centri comunali estivi e polemiche per il bando del comune di Taranto, le famiglie economicamente fragili sarebbero infatti costrette ad anticipare la somma necessaria. Sulla questione è intervenuto il Movimento 5 Stelle. Queste e altre notizie nella nostra edizione del TG. A tra poco.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Rossa Passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative, 54 quelli pugliesi, nel Tarantino riflettori puntati sulla Terza e Manduria. Associazioni in piazza per chiedere l'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, una raccolta firme anche per un esposto alla Procura che verifichi eventuali violazioni in materia di autorizzazione per i nuovi esercizi commerciali. Famiglie economicamente fragili costrette ad anticipare la somma per i centri estivi del Comune, il Movimento 5 Stelle annuncia mozione. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di amministrative in corso oggi e domani in 54 comuni della Puglia. A Taranto riflettori puntati soprattutto su Manduria e la Terza. Vediamo il servizio. Oggi e domani si vota in oltre 740 comuni italiani per le elezioni amministrative. In Puglia più di 700.000 gli elettori

0: chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali in 54 comuni della regione. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tra i comuni interessati figurano due capoluoghi di provincia, Andria e Trani, mentre 17 centri superano i 15.000 abitanti e potrebbero tornare al voto per l'eventuale ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno. La consultazione assume un valore ancora più significativo alla luce della situazione amministrativa di diversi enti locali, sono infatti 11 comuni attualmente commissariati. E se nella BAT l'attenzione è puntata soprattutto su Andria e Trani, nel Barese saranno 9 i comuni coinvolti, tra cui Molfetta. Al voto anche Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno. 5 invece i comuni interessati nel Brindisino, Conceglie Messapica, Mesagni e San Vito dei Normanni tra quelli principali. In provincia di Foggia si voterà in 11 comuni, compresi Lucera e San Giovanni Rotondo, mentre il numero più alto di amministrazioni coinvolte si registra nel Salento, con 21 comuni chiamati alle urne, tra cui Gallipoli, Casarano e Tricase. Nel Tarantino riflettori puntati su Manduria e La Terza, a cui si aggiungono Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. Alla Terza sono 3 i candidati alla carica di sindaco, Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Sfida più ampia invece a Manduria, dove si confrontano 6 candidati, Ferdinando Arnò, Fabiana Rossetti, Cosimo Lariccia, Domenico San Marco, Vito Andrea Marigiò e Stefania Ruggeri.
1: E parliamo ora di sanità, perché prosegue il piano regionale di recupero delle liste d'attesa. In 15 settimane sono stati contattati quasi 184.000 cittadini e anticipate 99.000 prestazioni tra visite, esami e ricoveri, ridotti anche i tempi di attesa. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
2: Prosegue il piano sperimentale della Regione per il recupero delle liste d'attesa nella sanità pubblica. Al termine della 15ª settimana di monitoraggio sono quasi 184.000 i cittadini contattati, oltre 168.000 per visite ed esami specialistici e più di 15.000 per ricoveri ospedalieri. Le prestazioni anticipate sono state complessivamente oltre 99.000, restano però quasi 48.000 i rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi, il 63%, i pazienti hanno scelto di mantenere l'appuntamento già fissato, il 24% aveva già effettuato la prestazione, mentre il 12% l'ha ritenuta non più necessaria. Sul fronte della specialistica ambulatoriale sono state anticipate ed erogate oltre 85.000 prestazioni. Cresce il peso delle prenotazioni del 2026, che rappresentano ormai quasi la metà degli esami e delle visite recuperate. Priorità soprattutto ai codici urgenti e brevi, ma il piano ha coinvolto anche prestazioni differibili e programmabili. Importanti i tempi medi di anticipo: 144 giorni per le prestazioni urgenti, 130 per quelle brevi ed oltre 80 giorni per le altre categorie, coinvolte anche oltre 4.500 prestazioni legate a malattie oncologiche e croniche. Tra le branche specialistiche con i maggiori recuperi figurano urologia, neuropsichiatria infantile, endocrinologia, oculistica e diagnostica per immagini. Secondo il monitoraggio regionale, quasi la metà delle prestazioni recuperate riguarda esami considerati critici per i tempi d'attesa.
1: E torniamo ora a Taranto, perché ieri pomeriggio in piazza Maria Immacolata si sono ritrovate una serie di associazioni, tra cui OCAM, Disabili Attivi e Diseducation, per promuovere 2 raccolte firme e parlare dell'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche di un esposto alla Procura di Taranto per verificare eventuali violazioni in materia di autorizzazione all'apertura dei nuovi esercizi commerciali. Vediamo.
3: Taranto è una città accogliente, accogliente per il nostro cuore dei cittadini di Tarantini, di gente del sud, ma non è una città accessibile.
1: Le barriere architettoniche a Taranto non sono solo impedimenti fisici che rendono la città poco accessibile, ma anche ostacoli culturali che minano il senso di comunità. Per questo OCAM, Diseducation, Disabili Attivi e altre associazioni sono scese in piazza Maria Immacolata nel pomeriggio di sabato 23 maggio per sensibilizzare la cittadinanza attraverso 2 raccolte firme ad un problema che non riguarda solo le persone con disabilità e la cui risoluzione, a fronte di una popolazione che invecchia sempre di più, non può essere rimandata oltre.
3: Ormai sono 40 anni che questa legge è in vigore e il comunitario ancora è inadempiente. Le persone con disabilità sono prigionieri delle loro case, sono prigionieri delle loro, dei limiti, magari anche dei costumi della società, quindi noi siamo qui in piazza sia per promuovere la legge sui PEBA davanti alla cittadinanza, per farla conoscere, e sia per dare un segnale alle istituzioni. C'è una legge che impone alle amministrazioni a coprogettare e copartecipare, l'articolo 55 del terzo settore, quindi noi vogliamo che venga attuata quella legge.
1: Un appello all'amministrazione comunale?
3: maggiore dialogo, sono molto distanti da noi, quindi vorremmo che partecipassero di più e siano più vicini ai bisogni delle persone, dei cittadini.
4: Stiamo raccogliendo le firme per un esposto che consegneremo lunedì 25 maggio alla Procura, per chiedere alla Procura se ci sono state delle violazioni nell'autorizzare esercizi commerciali con barriere architettoniche, ma non solo il Comune, e anche l'ASO, che ha dato autorizzazioni sanitarie quando ci sono da 30 anni leggi che prevedono il rilascio di autorizzazioni in caso siano i locali privi di barriere architettoniche.
0: A breve la chiusura delle scuole, per le famiglie è già tempo di pensare ai centri estivi, ma è polemica sul bando del Comune di Taranto. Infatti i nuclei familiari economicamente fragili sarebbero costretti ad anticipare la somma per partecipare ai centri estivi in attesa poi del successivo rimborso del Comune di Taranto. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Gregorio Stano, che domani proporrà una mozione.
5: Vi rubo solo pochissimi istanti per aggiornarvi su cosa sta accadendo nelle ultime ore nella nostra città, dove stiamo assistendo a una vera e propria emergenza sociale, la quale rischia di lasciare per strada centinaia di bambini nei successivi mesi estivi. Fino allo scorso anno il Comune di Taranto provvedeva direttamente a erogare le somme per i centri estivi ad associazioni ed enti del terzo settore. Da quest'anno invece è stato introdotto un meccanismo di rimborso successivo, dove le famiglie saranno loro ad anticipare la somma per i centri estivi e successivamente, dopo il 15 settembre, riceveranno un rimborso. È stata innalzata anche la soglia ISEE fino a 25.000 euro. Inevitabilmente tantissime famiglie rischiano di restare fuori da questo bando e tantissimi bambini resteranno per strada e non potranno accedere a questi centri estivi, perché magari sono famiglie indigenti, perché magari sono famiglie monoreddito o perché sono di un nucleo familiare molto numeroso e quindi non si potranno permettere di anticipare queste somme per i centri estivi. Io e il Movimento 5 Stelle, pertanto, domani depositeremo immediatamente in Consiglio Comunale una mozione nella quale chiederemo l'immediata sospensione di questo bando e chiediamo l'immediato ripristino dell'erogazione dei fondi direttamente ad associazioni ed enti del terzo settore. Ricordiamoci che la politica deve includere e non escludere, soprattutto se stiamo parlando di bambini.
0: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di salute. Specialisti da tutta Italia e dall'estero si sono confrontati sulle nuove sfide delle malattie respiratorie. Questo al centro del congresso Taranto Pneumologica, la BPCO, le nuove terapie e i dati Agenas. Il servizio di Teresa Picchierri.
2: A Taranto riflettori puntati sulla BPCO e sulle nuove sfide della pneumologia moderna. Si è conclusa all'Hotel Delfino la quarta edizione di Taranto Pneumologica, congresso che ha riunito specialisti italiani e stranieri per discutere di malattie respiratorie, tumore del polmone, asma severo e innovazioni terapeutiche.
6: Stiamo mettendo a fuoco delle nuove metodiche terapeutiche per il trattamento delle patologie croniche dell'apparato respiratorio, di cui avremo possibilità di avere l'utilizzo a fine dell'anno. Questo è molto importante, un nuovo approccio terapeutico che consentirà di avere una sicura riduzione degli indici di mortalità per pazienti affetti da patologie croniche e per migliorarle naturalmente la qualità della vita.
2: Sul tavolo anche i dati Agenas 2025. In Puglia aumentano ricoveri e casi legati alle patologie respiratorie, ma in alcune strutture ospedaliere si registra una riduzione della mortalità a 30 giorni rispetto alla media nazionale.
7: E oggi possiamo dire che abbiamo una varietà di terapie veramente ultramoderne, si parla di terapia personalizzata, cioè noi per un paziente grave asmatico possiamo addirittura agire andando a colpire quelle cellule che innescono tutto il problema. Ossia, faccio un esempio, in un'asma eosinofilica grave noi possiamo utilizzare un farmaco biologico che agisce sull'interleuchina 5, bloccando gli eosinofili, blocca tutto il processo infiammatorio. Da un punto di vista potrebbe essere anche un paradosso, perché i farmaci biologici costano sì tanto, però ci consentono di non avere i ricoveri, perché il ricovero è sicuramente maggiore rispetto al costo del farmaco.
2: Per gli esperti fondamentale una

0: presa in carico precoce e multidisciplinare dei pazienti con BPCO per ridurre ospedalizzazioni e migliorare la qualità della vita.
1: Il The Hospital è un pacchetto assistenziale nel quale vengono garantite una serie di prestazioni nell'arco della stessa giornata a pazienti che, voglio dire, non possono essere gestiti per il loro problema clinico nell'ambito ambulatoriale, ma non necessitano neanche del ricovero. Il vantaggio è che vengono erogate una serie di prestazioni nell'ambito della stessa giornata e il paziente esce con una diagnosi chiara e una terapia se necessaria.
2: Restiamo nell'ambito dei convegni perché ieri mattina presso il Circolo Ufficiale di Taranto si è svolto un evento improntato alla scienza a supporto dello sport, ma anche la valorizzazione della figura del kinesiologo nelle prestazioni sportive. Un convegno fortemente voluto dal tavolo per lo sport del Comune di Taranto. Vediamo il servizio. La scienza a supporto dello sport attraverso la figura del kinesiologo, professionista di riferimento nei processi di prevenzione, allenamento e ottimizzazione della prestazione fisica in ambito sportivo. È l'obiettivo del convegno Biomeccanica, Kinesiologia e Prestazione Sportiva che si è svolto sabato mattina presso il Circolo Ufficiali di Taranto.
3: La divulgazione che stiamo facendo parte dalle basi scientifiche, quindi cosa succede in termini di ricerca, in termini di valutazione, di acquisizione dei dati di uno sportivo, per poi andare a vedere delle applicazioni pratiche attraverso le testimonianze della dottoressa Blocca, del dottor Angelini e del dottor Sant'Arcangelo, che sono dei preparatori professionisti, dei kinesiologi professionisti che lavorano nell'ambito delle scienze motorie, dello sport e della salute da diverso tempo, seguendo atleti di livello nazionale e internazionale.
4: Il tavolo tecnico ha fortemente voluto questo evento del tavolo tecnico nello sport perché noi come mission ci siamo dati dal primo momento sicuramente la valorizzazione dello sport di base e dell'attività motoria, quindi del benessere psicofisico dei nostri cittadini e dei cittadini di Taranto.
2: Una settimana di celebrazioni e preghiere ha preso l'avvio ieri presso la parrocchia Sacro Cuore di Taranto con l'arrivo delle reliquie di Madre Teresa di Calcutta. Vediamo il servizio di Teresa Picchieri.
0: Con una chiesa aggremita e momenti di intensa preghiera, ieri pomeriggio la comunità del Sacro Cuore di Taranto ha accolto le reliquie di Madre Teresa di Calcutta, arrivate in parrocchia per una settimana di celebrazioni e raccoglimento. Un'accoglienza carica di emozione tra rosario, messa solenne e la venerazione personale. Oggi, domenica 24 maggio, nuove celebrazioni con la benedizione delle rose dedicate alla Santa e l'atto di consacrazione a Maria.
5: Un dono di grazia per la nostra comunità parrocchiale, quasi al termine del mese mariano. Ecco, davvero saranno dei giorni pieni non solo di grazia, ma di tanta, tanta devozione. Abbiamo incominciato proprio ieri accogliendo la reliquia ed è bellissimo vedere come la chiesa non solo era gremita, ma tanti attendevano questa santa.
0: Fino al 31 maggio la parrocchia ospiterà incontri spirituali, adorazione e visite agli ammalati, nel segno del messaggio lasciato da Madre Teresa.
5: Madre Teresa diceva una cosa bella: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. E allora è l'augurio che ci auguriamo in questi giorni di grazia. È un programma ricco ed è bello perché domenica 31, proprio alla fine del mese mariano, usciremo sia con la Vergine Maria e la reliquia per le strade del nostro quartiere a chiedere l'intercessione a Santa Teresa affinché possa esaudire quelle sospirate grazie.
2: E parliamo ancora di celebrazioni sacre perché si chiude oggi la festa di Pentecoste presso la parrocchia Spirito Santo di Taranto 2, nel pomeriggio la processione solenne, poi una sagra aperta a tutti, il concerto dei Vasconnessi e lo spettacolo pirotecnico. Ce ne parla Don Francesco Tenna, parroco della chiesa Spirito Santo.
6: La festa di Pentecoste è un'occasione non solo per la comunità parrocchiale, ma per tutto il quartiere, un'occasione di aggregazione, di festa. Per noi comunità parrocchiale certamente rappresenta l'impegno e il desiderio di essere una comunità dalle porte aperte per accogliere tutti coloro che passando davvero possano fare un'esperienza bella di famiglia, di aggregazione. E allora dopo la cena all'aperto del venerdì, la serata del sabato, oggi concludiamo la festa con la processione, con la sagra popolare in serata. Momenti semplici, belli, pensati davvero per poter offrire un'occasione di incontro in questo quartiere bello, grande, popoloso, fatto davvero di tante famiglie che costantemente si impegnano per fare del proprio meglio. Ed è proprio questo il messaggio della Pentecoste: fare del proprio meglio ogni giorno. Allora io davvero desidero raggiungere tutti per portare una parola di speranza e far arrivare a tutti l'abbraccio della nostra comunità parrocchiale.
2: Ci spostiamo ora al Teatro Tarentum, grande successo per Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, nuovo spettacolo diretto da Raffaele Boccuni, una storia intensa che affronta il dramma dell'Alzheimer intrecciandolo con sentimenti e con l'affetto per la città di Taranto, il servizio di Teresa Picchieri.
0: Applausi e commozione per Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, il nuovo spettacolo della compagnia Troisi diretta da Raffaele Boccuni. In scena al Teatro Tarentum di Taranto, una storia intensa e profondamente umana che affronta il dramma dell'Alzheimer precoce attraverso il personaggio di Marco, ex calciatore e simbolo della città, alle prese con una memoria che lentamente svanisce.
7: Purtroppo negli ultimi tempi questa malattia, questa triste malattia, quella dell'Alzheimer precoce in questo caso, sta colpendo tante e tante persone. Quindi nasce di lì l'idea di accendere un riflettore, di raccontare qualcosa che è difficile raccontare, e lo facciamo in maniera delicata e romanzata, in modo da portare all'attenzione questo tema difficile. È un cadeau alla città di Taranto, alle sue, alla pastorale, al mare, alla squadra di calcio che purtroppo in questo momento si trova in eccellenza. È un cadeau, è un omaggio alla città di Taranto della quale siamo fortemente innamorati.
0: Un racconto delicato ma potente, capace di parlare al pubblico con autenticità, ricordando che ci sono sentimenti che il tempo non può cancellare. Dopo il successo di Ricordi sbiaditi, Un amore per sempre, la stagione artistica della Troisi continua.
7: Tra 15 giorni, sempre qui al Teatro Tarentum, faremo un altro spettacolo molto divertente e comico dal titolo Una suocera di troppo. E dico già tanto, e la settimana successiva, 14 giugno, porteremo una versione del Malato immaginario al femminile al Teatro Turoldo. Malatissimo.
2: E ora la pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli.
8: La Corte Sportiva d'Appello ha sospeso il procedimento relativo al reclamo presentato dal Massafra contro la decisione del giudice sportivo che aveva disposto la sconfitta per 0-3 nella gara di eccellenza contro il Brilla Campi. La sanzione era stata inflitta per la posizione irregolare del calciatore Raffaele Pentimone, già accertata dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte Federale d'Appello. Il club massafrese ha però impugnato quest'ultima decisione davanti al Collegio di Garanzia del CONI, che ne discuterà il prossimo 5 giugno. In attesa del pronunciamento del CONI, la Corte ha disposto la sospensione del procedimento, dell'esecuzione della sanzione e dell'omologazione del risultato della partita.
2: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
9: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica, Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta.

0: senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Caro amico, questo è Studio 100.

0: Ecco.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
4: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
5: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
6: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
6: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
5: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua. Thank you.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Erix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Jonathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: io sono stato sempre qui.
1: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
0: Non è niente.
1: Venga, siede qui.
0: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
1: Sì.
0: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
0: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
0: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo.
1: È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
0: Holmes, come fa a saperlo?
1: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
0: Sei fantastico, Holmes.
1: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
0: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
1: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
0: E le labbra piene? È una tua idea.
1: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
0: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
1: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
0: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
1: sono consolato. Va bene, va bene.
0: Mi spiace.
1: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
1: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
0: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
0: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
3: È a posto!

0: non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
1: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
2: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
3: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
0: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
1: No, Sir Reginald, non le ho portate.
3: Perché no?
0: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
1: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
3: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
1: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
3: Non pensa che in caso...
1: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
0: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
1: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
0: E crede di agire bene?
1: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
0: Non può persuaderlo, Holmes.
4: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
1: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
4: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
1: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
4: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
3: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
0: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
4: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
1: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
1: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre 3?
1: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
7: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
1: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
7: Arrivederci.
1: Arrivederci.
6: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
8: Che c'è, Holmes?
6: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
8: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore, un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune, uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio.

0: Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
1: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
0: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
0: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street, appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
0: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
0: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
0: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
0: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
0: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
0: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
0: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
0: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
0: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
0: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
0: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
0: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
0: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
0: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
0: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì, puoi. Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
0: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
0: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
0: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
0: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
0: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

rising high, high, up, rising high.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mister

0: Holmes la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubbe da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
4: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo! Oh,
1: io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.

0: Dove andate, signori?
1: Vede qui Jacob Durrer?
0: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
1: Bravi.
0: Ehi, dove va, signore?
2: È Mr. Sherlock Holmes.
0: Oh, mi dispiace, signore.
1: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
2: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Fare.
1: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
2: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
2: Come fai a saperlo?
1: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. Lei, Moriarty, non è uno che perde tempo.
3: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
2: Corn e Farrell.
3: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
2: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
0: No!
5: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non mi riesce di ricordarlo.
5: Qual è il nome del 4º uomo?
0: L'ho dimenticato.
5: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non lo so, non lo so!
5: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
0: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
1: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
2: Ci deve pure essere una soluzione.
1: Elementare, Watson.
2: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
5: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
2: Che cosa?
5: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
1: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
4: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
5: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
7: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
5: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
7: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
5: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
7: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
5: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes, attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo
3: dire io.
4: Beh, vediamo se è così.

0: Allora, Holmes, che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Davanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tubo, andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora.
6: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica.

0: turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo

0: Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: È il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: A Vetrina Italia ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori inoltre i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto 1 milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità.

e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta La pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare le formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche

0: Trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
1: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io

a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: avete da strillare? Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare...

0: molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscerà. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sí, es.
1: Oh, Dio, che testa. Sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
2: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: Ha detto come fa tre ore.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Allora, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho
2: appetito. Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate, prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare. No? Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderley. Voi conoscete Menderley?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderley è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione.